0: li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

used to walk on the beach at night. I remember

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Legend.

0: Ella?
1: Adela.
0: Come Adele. Adela, sì.
1: Come Adele, ma senza, al posto della E c'ha la A.
0: C'ha la A, sì, il ma talent, è il suo vero nome.
1: Scusami Linus, il talent, sì. Che cos'era? Stare due ore in plank per farti venire gli addominali? Perché vedo solo dei grandi addominali.
0: Ma potrebbero essere molti altri,
1: okay,
0: anche.
1: Perfetto. Vabbè, non
0: specificare. I metri di giudizio.
1: Benissimo, benissimo.
0: Però tutta la cosa curiosa di questa canzone, a parte il video un po' piccante, il suo atteggiamento un po' gattonesco, okay.
1: È il titolo
0: della canzone. È Nicole Kidman.
1: Bello.
0: E uno si chiede perché hai chiamato questa canzone Nicole Kidman. È una specie di favore ricambiato. Lei aveva già fatto qualche disco negli anni passati, ma con un po' meno successo. Due anni fa Nicole Kidman ha fatto il suo debutto su Instagram, okay?
1: Okay.
0: L'ha aperto un profilo molto tardi.
1: Questo? Nicole Kidman.
0: Okay. Cioè, Instagram esiste da 10 anni, forse
1: sì,
0: anche
1: dal
0: di
1: 2001,
0: più.
1: 10, 9,
0: ok, 15 anni, Nicole Kidman l'ha aperto il suo profilo ufficiale 2 anni fa.
1: Figurati.
0: Il primo video che ha pubblicato aveva come colonna sonora una canzone di Adela.
1: Quindi Adela
0: si è sentita in dovere, ma anche in diritto di fare la scarpetta con il suo nome e cognome.
1: Cacchio,
0: chi
1: bella.
0: Ve la racconta una cosa così?
1: Nessuno,
0: ragazzi.
1: Nessuno. Ma sentitele le altre radio e poi
0: aprite le orecchie
1: qua.
0: Voi che ce le avete.
1: Ce le avete.
0: In buona salute.
1: Avevo già le orecchiette ieri.
0: No, l'abbiamo fatto in tempo. Mia moglie si è rifiutata perché ha detto che non è ancora la vera stagione delle cime di rapa. Adesso io non me ne intendo, quindi me la sono fatta andare bene.
2: È vero.
0: Ci sono, ma non sono ancora buone.
2: Sono congelate.
0: Che orrore. Aspettiamo che arrivi il momento. Sigla!

tre minuti di aggiornamento musicale, perché ogni tanto dobbiamo andare a spiare nelle classifiche internazionali e cercare di capire quello che sta succedendo. Per esempio, sì, questa ragazza di origine slovacca ma trapiantata in America, dove ha partecipato a un talent che l'ha fatta diventare molto famosa, si chiama Adele.

0: Dice, ma Linus, non usi le cuffie? Dice non usi le cuffie?
1: Dico no, non uso le cuffie perché? Perché mi sono fatto male all'orecchia, cioè non è che mi sono fatto male.
0: La cuffia ce l'ho qua sotto e devo dire che è molto carino sentire l'audio che arriva, ci dà quelli, ti dà possenza.
1: La possenza.
0: Mi eccita e mi eleva fra un po'. Se la casta la alzo ancora un po' di volume, comincia a sollevarmi così come un fakiro.
1: Se la alzi ancora un po' di volume, poi entra al microfono e rumbla, fa
0: Grazie a tutti quelli gentilissimi che ieri mi hanno scritto, ufficialmente, privatamente, siete meravigliosi. Con il senno di poi, forse, sarebbe stato più semplice stare a casa, no? Un altro al mio posto sarebbe stato a casa o avrebbe spento la televisione, tipo, non so, finché non devo togliere il cerotto, spegniamo la televisione. Oh, io ho un discreto senso del dovere, mi rendo conto di essere impresentabile con un orecchio da topolino, però fa parte, insomma, alla fine quello che noi raccontiamo è la nostra vita quotidiana, e nella vita quotidiana ci sono anche dei piccoli incidenti di percorso, come un piccolissimo intervento in cui ti tolgono una cosa che è tra l'altro tipica di quelli che vanno in bicicletta, perché ieri abbiamo detto che una delle cause principali è la predisposizione fisica, no? Se sei un viso pallido con gli occhi chiari che tende a scottarsi. Ma è la bicicletta che...
1: Bicicletta perché? Che la... Perché stai fermo, nella stessa angolazione.
0: Ti fai rosolare.
1: Tu sei, è come se prendessi il sole, se il sole è dalla parte dell'orecchio, lo prendi per due ore fermo così.
0: Sì,
1: è chiaro.
0: E al ritorno ti fa anche l'altro.
1: E al ritorno ti fa anche l'altro regia. Quindi ecco, guardatela l'altra
0: regia. No, che non viene spontaneo. Io metto sempre la 50 sul naso, sulle parti quelle un po' più esposte. Non avevo mai pensato di metterla sulle orecchie.
2: Mai scottato le orecchie?
0: No.
2: A me è capitato, è molto fastidioso.
0: Immagino, sì.
1: Quindi ti scotti la parte quella sporgente, quella in alto.
0: Sì,
1: no?
0: esatto.
1: Qui siamo dentro il padiglione auricolare.
0: Comunque, tutto a posto. Saluto i siti di informazione che hanno fatto la scarpetta su questa cosa. Ognuno fa il proprio lavoro e lo fa come la propria coscienza gli impone. Solo vi ricordo una cosa: che approfittare di certe piccole cose porta sfiga. A voi.
1: Quindi
0: io al vostro posto metterei la 50.
1: Esattamente.
0: Sul cazzo, però. Mettetela, che poi diventa pericoloso.
1: Esatto.
0: Fatto la doccia stamattina.
1: Sì,
0: Fatto la doccia e mi sono fatto prestare.

0: mia moglie la cuffia.
1: Che bello.
0: Mi ha dato una cuffia con le...
1: Lì dovevi fare, va ora in onda casa lì detti. Un contenuto Instagram che non vedremo mai.
0: No.
1: Oddio, non vedremo mai,
0: no,
1: fatto
0: no.
1: Normale, diciamo. Ma l'intelligenza artificiale può fare questo ed altro. Il nostro numero lo conoscete. È questo.
2: 342-522-1012. Forza, scrivici.
0: Amore, hai una cuffia di tipo quelle per fare la doccia, così almeno non mi bagno la fasciatura dell'orecchio?
3: Sì,
0: guarda, c'ho quella degli alberghi, che ne ho portate a casa un paio.
1: Certo.
0: Oppure se no c'ho questa qua che uso da tanti anni con le fette di arancia disegnate.
1: Beh, certo, sono in genere il colore è verdino, verde acqua.
0: No, era bianca e arancione.
1: Ah, bianca e arancione.
0: Molto bella.
1: Molto bella, molto bella. Una bella immagine.
0: Guarda, domani rifaccio la doccia, se volete
1: vi mando
0: un video.
1: Io però ti voglio dire, falla a mezzo busto, che almeno si vede lo spac dell'obliquo. Oh madonna, Lilos, madonna, che categoria,
0: madonna.
1: Grempa, categoria grempa.
0: Ma quanto ridere.
1: Diciamo che ridiamo con te, non ridiamo di te.
0: Per una volta.
1: Ecco.
0: Senti, abbiamo nominato Nicole Kidman.
4: Love is a many splendid thing, love. Lift us up where we belong. All you need is love.
5: Please don't start that again.
4: All what? You need is love.
5: A girl has got to eat.
4: All you need is love.
5: She'll end up on the street.
4: All

0: sono timpani.
1: Esatto, timpani. Esatto.
0: Tutta roba che ha sempre a che fare con le oregge.
2: Sì, sì.
0: Ve lo dico, non è mai niente casuale. Anche la scelta di questa canzone, perché appunto prima c'era una canzone che si intitolava Nicole Kidman. Questa canzone era cantata da Nicole Kidman.
2: Con Ewan McGregor.
0: Con Ewan McGregor,
2: per
0: esatto.
2: Il film
0: Obi-Wan Kenobi, per il film Moulin Rouge,
2: esatto.
0: Che è un locale storico di Parigi. E di Parigi oggi si parla, perché a Parigi stasera si gioca una partita della Coppa delle Nazioni, della Nations League.
2: Sì.
0: Tra
2: sì.
0: Italia e Francia.
2: Beh,
0: la Francia ha vinto le ultime 4 su 5 partite che ci hanno messo di fronte.
2: Sulla carta proprio non c'è storia.
0: Sì, anche se devo dire, guardavo la formazione francese, non c'è Mbappé. Non c'è Mbappé.
2: E due Mbappé.
0: E le lì.
2: Perché non c'è Mbappé?
0: Perché, non c'è perché si è fatto male nella partita precedente,
2: sì.
0: Anche se niente di grave. Al suo posto gioca uno che si chiama Due.
2: E due Mbappé.
0: Mbappé le H.
2: E due.
0: E due è il gioca al posto del Mbappé.
2: E due Mbappé.
0: Gianni e Pinocchio. Gianni e Pinocchio, perché lui è Pinocchio, lo sapete per tanti motivi. No, formazione coraggiosa italiana,
2: sì?
0: Devo dire.
2: Sì?
0: Dovrebbero essere confermati i fratelli Esposito.
2: Oh, te l'ho detto, squadra che vince non si cambia.
0: C'è Vergara del Napoli,
2: okay.
0: Che insomma... immagino proverà un pochino di emozione ad andare a giocare allo stadio,
2: sì,
0: Saint-Denis,
2: sì, sì.
0: Contro la Francia.
2: Guarda, non guardare me che di calcio sono un po' digiuno, guarda il vero esperto del gruppo che...
3: Beh, sì, con è parente di Sofia Vergara lui,
0: sì,
3: no?
0: Sì, sì, ovviamente, certo.
2: Chiaro.
0: No, c'è ancora l'eroe della partita.
2: Bravo.
0: Dell'altro giorno, Caiode.
2: Caiode.
0: Beh, Michael,
2: gioca.
0: Bello, tutto a posto.
2: Bene.
0: Donnarumma torna a Parigi.
2: Toglimi lo... Torna a giocare
0: a Parigi, anche se ricordiamo che il Paris Saint-Germain non gioca allo stadio Saint-Denis, ma ha uno stadio suo.
2: Ok. Gioca Barella?
0: Gioca Barella,
2: gioca,
0: sì,
2: Barella.
0: Sì. C'è la Barella, ragazzi.
2: No, la Barella è un'altra cosa, Milano.
0: Stasera c'è un po' di Barella.
2: No, la Barella è un'altra cosa.
0: No, centrocampo
2: Milano.
0: Devo dire abbastanza tradizionale. Barella, okay. Tonali e Fagioli. Ma davanti e dietro c'è tanta gioventù, tanta novità.
2: Bene.
0: Stasera vedremo.
3: Stavo vedendo qui adesso le immagini del loro viaggio verso Parigi, no?
0: Sì.
3: Prendono un aereo di linea normale, perché questo è l'aereo che si prende all'aeroporto normale.
0: Beh, sì,
3: con altra gente che si trova
0: No, sono contratti che tu fai.
3: Ah.
0: Ogni squadra di calcio, anche italiana di campionato, oltre alla nazionale, ha un accordo con una compagnia aerea per X voli durante il campionato.
3: Ah, okay.
0: E gli aerei sono soltanto per loro. Questo serve sia per andare, ma soprattutto per tornare. Spesso durante le partite di Coppa Europea, la partita finisce, che ne so, alle 11, ora che fai la doccia e mezzogiorno. L'aereo parte alle 2. Ti devi aspettare, quindi deve essere lì apposta per te.
2: Sì.
0: No, ho letto che Zidane, che è il nuovo CT della Francia da dopo i mondiali, ha vietato la sfilata di moda che facevano prima. Era famosa questa cosa, no? Ogni volta che la Francia si radunava, c'erano tutte le telecamere pronte ad aspettare l'arrivo dei calciatori, che arrivavano ognuno con una macchina ancora più stratosferica, ma soprattutto vestiti che la Fashion Week era inguardabile.
2: Okay, cioè
0: arriveranno lo stesso così, ma hanno fatto in modo che non ci sia la passerella. Insomma,
2: sì. Cioè, quindi che hanno una divisa?
0: O hanno una divisa, o hanno vietato ai fotografi di intercettarli, oppure addirittura si radunano da un'altra parte ancora. Comunque su questa cosa Zidane pare che si sia molto impegnato.
2: Tornando all'aereo, parlo per i club più che per la nazionale. L'aereo è vero, è solo loro, ma di lieve manica larga. Quindi,
0: parenti,
2: oltre a
0: amici.
2: Loro, i dirigenti,
0: sì.
2: Parenti, amici,
3: già che lo usi.
2: Pochissimi tifosi. Ma tipo 10.
0: Un paio di volte ho volato con la Juve, tornando
2: quella
0: da Glasgow.
2: Roba, quella roba lì,
0: sì,
2: quella roba,
0: ho avuto l'onore.
2: D'altronde, certo. D'altronde l'aereo va riempito.
3: Ma certo, va riempito. Una volta che lo usi.
0: Poi c'è giocatore, c'è squadra, c'è nazionale. CR7 è andato via col suo aereo.
2: Sì, ho saputo.
0: Porca miseria.
2: Saputo.
0: Non si fa.
3: È di corsa.
2: È scappato
0: nascosto in un furgoncino. Loro erano a Copenaghen, stavano per giocare contro la Danimarca, peraltro il Portogallo senza di lui ha vinto 4-2, oltretutto una scelta molto coraggiosa, la maglia numero 7 del Portogallo a Rafa Leao.
3: Leao, grande. Non so che vuol dire.
2: Leao uguale
0: proprio.
2: Un giocatore che nel Milan ha fatto molto discutere, secondo me.
3: Non era bravo.
2: No, era di gran classe, un po' svogliato, può essere?
0: Sì.
2: Posso dire un po' svogliato?
0: Il termine indolente.
2: Indolente,
0: quindi anche irritante. Vabbè, insomma, CR7 non ha giocato la partita precedente, lo hanno fatto scaldare per mezz'ora e non l'hanno fatto entrare. Tutto questo
3: è una mancanza di rispetto. Però,
0: non tutto
3: lui.
0: Questo, nonostante l'allenatore attuale del Portogallo sia il miglior amico, tra virgolette, di CR7, perché lo ha allenato in mille occasioni anche in Arabia Saudita. Dalla formazione ai giornalisti il pomeriggio per la sera e annuncia che di nuovo non gioca. CR7 chiama Madrid, fa arrivare il suo aereo personale, quello bianco con di fianco la sua sagoma, che fa sì, così almeno sì, sei sicuro sì, che sia lui, per la
3: private, col favore dell'anonimato,
2: non proprio in incognita, esatto.
0: E scappa. Quando vengono a sapere il CT e il presidente della federazione portoghese che è scappato, lo inseguono, segua quel taxi
2: fisicamente con un taxi,
0: però non arrivano in tempo, lui decolla e vola. Comunque, direttamente a Madrid.
3: Uno della sua levatura ha fatto bene, perché
0: ha fatto bene.
3: Se non deve giocare,
2: ma non esiste.
0: Ma ho capito, ma è una delle regole fondamentali del calcio, la decisione dell'allenatore non si discute.
3: Però dal momento che uno non deve far
0: che
3: niente,
0: cazzo diventa la DJ poi dopo.
2: No, non è vero, non dire così. No, secondo me, tra l'altro, anche nello show business non si dovrebbe discutere, cioè se ti spostano
0: certo,
2: di palinsesto ci devi stare.
0: Però bello l'aereo.
2: Non è male, sì, molto bello.
0: Ho detto
2: bello.
0: Bianco, no, invece color carbonio.
3: Sì, grafite. Carbonio.
2: Volevo riportare un detto della bassa Italia, diciamo.
0: Sì.
2: Quando sei martello, batti. Quando sei incudine, statti.
0: Statti.
2: E CR7 non ci sta.
0: Non ci sta, non ci sta, non ci sta. Tra l'altro pare che quando lui era sull'aereo era talmente già convinto che non gliene fregasse niente che l'hanno beccato mentre canticchiava tra sé e sé.
4: Non gioco più.
2: Quella là. Sicuro a tutti i dischi della mina, quella là.
0: Conosci l'espressione ho tirato una mina?
2: Certo, guarda là. LX, il codice.
3: La targa dell'aereo.
2: La targa dell'aereo è LX, che vabbè, non so perché. Gol.
0: Sarà come lusso, LX.
2: LX è luxury.
5: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: cuore.
1: Allora, se vi state interrogando su quale album degli 883 contenesse questa canzone, nessuno, perché la canzone è nuova e praticamente è la sigla, si può dire,
2: sì,
1: della serie,
2: sì,
1: televisiva che riparte tra una settimana, venerdì 9, su Sky.
3: Esce
1: giusto?
3: Tutto insieme o esce...
1: No, su Sky no, Sky depongono le uova, cioè due, poi due, all'antica.
2: Sì, sì, centellina. Okay.
1: Centellina. Me lo sono dimenticato, l'avevo segnata.
2: È bello quanto è congruo, no? Questo pezzo.
1: Certo,
2: di
1: dalle
2: Max...
1: ali di Max Pezzali, che a parte è come dire, fa rima con Pezzali,
2: sì,
1: le,
2: certo,
1: ali,
2: le ali,
1: alle ali dell'aereo di Cristiano Ronaldo.
2: Ma non solo, lo so, abbiamo aperto con una canzone di una cantante, Adela, che si chiamava Nicole Kidman, che è dedicata a Nicole Kidman. Questa è dedicata a Fausto Leali. Tu pensa che roba incredibile, cioè è tutto torna.
1: Per un attimo ho detto, ma magari Fausto Leali è anche lui di Pavia, come
2: Drupi.
1: No, è di Brescia.
2: Provincia di Brescia.
1: Allora, l'avevo letta stamattina, mi ero appuntato di ricordarvelo, ce lo ricorda invece Federico. C'è un'app che ti permette di seguire i voli in navigazione, permette di seguire anche le navi, no? Vessel.
2: Quello è Vessel.
1: Okay.
2: Questa qua è
1: Flight Radar.
2: Stiamo parlando dell'app che io guardo. Io quando vedo una scia in alto e vedo un aereo, la mia nuova nevrosi è questa qua.
1: Controllare che aereo
2: guardo,
1: è.
2: Guardo,
1: io lo faccio quando mio figlio, che è il pendolare settimanale con l'aereo.
2: Io mi tolgo la poesia di immaginare dove va quella.
1: Beh, insomma, il volo di CR7 ieri è stato il volo più seguito su Flight Radar. Beh, anche perché non è che succede spesso che tutti sappiano su quell'aereo che si sta spostando. Chi l'è?
4: Scusa un attimo, volevo sapere se era andata in Marocco quella là.
1: No, ha smesso.
4: Perché a me non me la racconta giusta quella là.
1: Nicola si riferisce a un periodo di quando Cristiano Ronaldo giocava nel Real Madrid, quando l'allora presidente, che fosse ancora adesso Florentino Perez, qualcosa di questo genere, gli aveva a un certo punto vietato di recarsi in giornata in Marocco a trovare dei suoi amici, come faceva abitualmente. È l'aereo quello lì.
4: No, sono io.
1: Allora, quella L e quella X che hai indicato prima sul timone di coda dell'aereo è la targa, praticamente, e sta a indicare la nazione di immatricolazione. In questo caso LX sta per Lussemburgo.
2: Okay. Sì, ma anche per lusso.
1: In questo caso magari l'ha fatta immatricolare apposta in Lussemburgo, certo, perché sapeva perché,
2: di lusso. Esatto. Okay. La nostra Alessandra, ex Alitalia, che salutiamo.
1: Pulcità, come dicevo.
2: Pulcità
1: e poi torniamo.
5: Pulcità. DJ, chiama Italia.
6: Radio, DJ.
7: One Nation, One Station.
8: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
9: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
8: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
10: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
11: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
12: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Bonola! Bonola!
1: Bonola!
0: Bonola, ci sei?
1: Sì, bravo. Il caro Stromae, il caro
0: sì,
1: Stromae.
0: Sì. Che col senno di poi era molto bella, però, la versione delle, dei nostri amici di questo quartiere milanese
1: sì,
0: rinomato.
1: Sì, no? Sì. Ah, beh, che mettevano su questa canzone?
0: No, perché loro cantavano Allora Dance.
1: Eccolo qua, Bonola ci sei e dice oh, dance, Bonola ci sei.
0: No, dicevano Allora Dance.
1: Allora Dance.
0: Allora cioè, Dance.
1: Allora dance. Dance.
0: Va bene.
2: Allora Dance.
0: Allora Dance. La vedo ancora comunque.
1: Sì,
0: eh.
1: Beh, c'è sempre
3: sì, lavora qua sotto, fantastica.
0: Sì, sì. Un po' di messaggi che sono arrivati, dai, fammene sentire qualcuno.
4: Ciao Nicola, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Ciao Nicola.
1: Ciao Nicola.
0: Ma come cazzo si permette?
1: Ma è educata, saluta.
0: Ma come maleducata?
1: È educata, saluta.
0: Anche se volesse seguire l'ordine alfabetico, ciao Linus, ciao Nicola.
1: Allora,
0: vuoi seguire l'ordine di anzianità? Ciao Linus, ciao, ciao
1: vuoi
0: Nicola.
1: Vuoi seguire l'ordine di bellezza? Ciao Nicola.
0: Cosa vuole? Cosa sta cosa vuole?
4: Sono emozionatissima, che bello. Scusate, potete dire al mio amoroso Michele che siamo tutti una grande famiglia ed è per questo che l'ho iscritto a sua insaputa alla DJ Tani domenica? Perché dobbiamo riunirci, la famiglia ogni tanto si riunisce. Glielo potete dire?
1: Diciamo.

0: gliel'hai già detto, ma lo ripetiamo.
1: Cesena, Chiara da Cesena.
0: Ciao Chiara,
1: Chiara,
0: ciao.
1: Da Cesena.
0: Perché Michele evidentemente non ha molto in simpatia la corsa.
1: Beh, evidentemente,
0: mi pare di capire.
1: Evidentemente sì, ma come fai a fare una sorpresa del genere, Matt? Cioè tu, cioè com'è la roba? Dici andiamo a Milano.
0: Andiamo a Milano a fare un giro, facciamo un weekend sì. a Milano.
2: Poi prendi,
1: portati delle scarpe comode,
2: prendi,
1: perché
2: no,
1: cammini.
2: No,
0: gliel'ha prese dal suo armadio.
2: Così lui si trova pronto. Okay. Non credo che sia contento perché deve.
0: Perché
2: stare...
0: lei è un'ascoltatrice della radio, a lui non gliene frega niente, né okay. della radio né della corsa.
2: Ma poi soprattutto per iniziare la DJ Ten che ha lo start alle 9, devi essere a Milano.
0: Sono
2: considerando
0: già
2: la
0: ma sono già arrivati, arrivano domani.
2: Sì, ho capito, ma se uno è a Milano così per una vacanzetta, non è che alle 7 esce, capito? Quindi
1: certo.
0: Vabbè, l'ha scoperto adesso.
1: Sì, esatto.
0: L'avrà scoperto adesso. Saluto Danilo da Dublino che dice: domenica sarò a Milano per la DJ Ten, ma il mio generale dittatore, mia mamma, mi obbliga a essere alle 12 a Rescaldina per una festa di compleanno. Perciò non riuscirò nemmeno a passare al DJ Village. Ma comincia alle 9 la corsa, alle 10 l'avrai finita.
1: 10 e un quarto.
0: Non è che Milano Rescaldina sia come Milano Dublino.
1: Cioè, non è Milano Reggio Calabria, voglio dire.
0: Rescaldina mi ricorda quando ero piccolo. Avevo un mio vicino, un bambino che abitava vicino a casa mia, che ad agosto andava in vacanza e andava a Rescaldina. Che è vicino a Varese.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Cioè, in realtà andava dai nonni che abitavano lì.
1: Rescaldina.
0: Però nella mia testa lui andava in vacanza.
1: Certo.
0: Perché io rimanevo a Padera
1: sì,
0: Dugliano.
1: Sì, sì.
0: Appena finita la mia DJ Ten virtual a Bruxelles. Ho dovuto anticiparla perché domenica ho un'altra corsa, la Bruxellois. Ti ascolto da lì, Manuele.
1: Manuele, vedo Manuele.
0: Ciao a tutti da Stoccolma. Ma DJ Training Center torna o non torna? Torna esattamente domenica, subito dopo la DJ Ten, a mezzogiorno ritroverete i vostri vecchi eroi.
3: Okay. No, non è vero. Cosa? Le cime, io sì. sono già tre settimane che faccio orecchiette con le cime qui a Rozzano. Vado all'ortomercato e sono buonissime.
0: Hai capito.
3: Se vuoi ve le porto.
0: Magari, non sarebbe male. Tra l'altro aveva scritto anche Paolo da Genova, però ho pensato, sarà la solita Liguria che dal punto sì. di vista della natura è un po' più avanti sì. rispetto a noi. Questa mattina, dice Paolo, ho visto le prime cime di rapa fresche dal fruttivendolo. Quindi
1: non
0: si
1: male.
0: Conferma che qualunque cosa più fresca d'Italia voi vogliate è a Milano.
1: Sì.
0: Ti ricordi quando
1: sì,
0: c'era
2: il pesce.
0: Come il pesce?
2: Il pesce,
0: la leggenda.
2: Il pesce più fresco
0: o la...
2: e buono d'Italia a Milano. Cioè, se tu vai in Sicilia, no? Vai
0: sì,
2: a Mondello,
0: vai
2: c'è
0: al
2: un
0: porto
2: pescatore
0: proprio,
2: che arriva.
1: No, a Mazzara del Vallo, con i gamberi.
2: Con i gamberi, quelli sono meno freschi
1: sono
2: di marci. Quelli che sono, fanno
1: quelli
2: schifo
1: di Milano
2: quelli
1: invece,
2: di Milano...
1: il famoso gambero di Milano.
0: No, magari uno che non è di Milano non capisce cosa stiamo dicendo, ma fino a 20 anni fa a Milano.
1: Questa leggenda, sì,
0: c'era questa leggenda che il pesce più fresco d'Italia è a Milano.
2: Ma la leggenda era anche, diciamo, aiutata
0: alimentata.
2: Da una circostanza, cioè a Milano i ristoranti hanno i prezzi più alti d'Italia e quindi il pesce che lì
0: no,
2: viene
0: a quei tempi
2: bene,
0: non avevamo ancora i prezzi di adesso.
2: Ah, era un'esclusiva più
0: secondo
2: recente.
0: Me si mangiava meno pesce in giro, proprio come poi... abitudine, e a Milano c'era un mercato del pesce
1: sì.
0: molto agile, molto veloce.
1: Sì, banalmente la grande distribuzione
0: esatto.
1: probabilmente di pesce passa da Milano,
0: però
1: punto.
0: Se tu abiti al mare
1: ovviamente è più fresco quello lì sul molo di Viareggio, è chiaro, cioè.
0: Mauro, anche LeBron James sta seguendo più o meno le orme di CR7, quest'anno ha scelto di lasciare Los Angeles per giocare a Philadelphia, ma ha scelto anche di continuare di vivere a New York per le partite casalinghe e gli allenamenti, e raggiungerà il palazzetto in elicottero.
1: Questo non c'entra con l'applicazione, con la dedizione.
0: No,
1: se mai
0: guarda, io mi ricordo quando LeBron James cambiò squadra, uno dei cambi che ha fatto forse quando è andato a giocare a Miami, i primi giorni i giocatori, i suoi compagni di squadra arrivavano alle 10 nel palazzetto dove dovevano allenarsi e si lamentavano perché per terra era bagnato.
1: Mm-hmm.
0: E hanno scoperto che era bagnato del sudore di LeBron James,
1: perché
0: che
1: prima
0: che loro arrivassero aveva già
1: capito.
0: Fatto un'ora di allenamento,
1: cioè,
0: per i fatti suoi.
1: Attenzione a non a confondersi, no? Ricco uguale scansa fatica.
2: Quello è Cristiano Ronaldo.
0: No, anche Cristiano è uno dedito, diciamo, è solo vanitoso.
1: Io ricordo ancora
2: la signora Ventura lo farebbe.
1: Bravissimo, la signora Ventura. Ricordo ancora David, è una cosa che dissero all'Isola dei Famosi. Ricordo ancora David Beckham al Milan, me lo ricordo in campo come esempio di dedizione,
0: certo.
1: proprio ma lo dovevi ammazzare perché perdesse un pallone.
0: 10:46 Radio DJ.

0: con te.
1: Giorgina, bentornata su Radio DJ. Parafulmini era il titolo di questa canzone, Giorgia, per chi non l'avesse capito. Linus, la regia sta facendo un gran bel lavoro.
2: Ah, cioè, ti riprendono solo dalla parte offesa.
3: Lo ricordo
2: che...
1: Non si vede per niente l'uregia, tranquillo.
2: Sì, che Linus ha la recchia di gomma, quindi ha un orecchio tutto fasciato, tipo Van Gogh.
1: Attenzione, ciao DJ.
2: Non so con che cosa lo dico, il sito Dago Spia fa sempre un cruciverba, molto divertente insomma, e c'ha una foto.
1: Okay.
2: Nel crucidago di oggi c'è la foto tua Van Gogh.
1: Davvero?
2: Sì. È molto pop, cioè è come capito le opere di Andy Warhol, cioè...
1: Ma è quella che era sul mio profilo
2: Instagram. Sì, proprio quella Van Gogh.
1: Che cretinetti.
2: Giustamente.
1: Luca, ciao DJ, confermo, da Olbia andava a Cagliari e poi a Milano, il pesce.
2: Ok, da Olbia a Cagliari
1: e poi
2: a Milano, vedi?
1: È vero, sono di Molfetta. Ah, pure io sono di Molfetta. Mio nonno vendeva il pesce all'ingrosso e di notte partivano i camion per Milano, dove spedivano quello più prelibato perché lo pagavano meglio. Sicuramente, okay.
2: Ma se sei lì, c'è il pescatore che ti dice: della fia, sono tornato ora dalla cosa.
3: Senti,
2: dai il pesce.
4: Ciao ragazzi, io lavoro al mercato ittico. Per colpa dei broker che comprano per le grandi città, Roma, Napoli e soprattutto per l'estero, noi che abitiamo al mare, qui a San Benedetto, a Cupra Marittima, non ci possiamo permettere quei prezzi, perché poi all'asta il prezzo si riflette
1: certo.
4: su tutta la filiera.
1: E quindi a loro gli rimane soltanto la sogliolina dell'Adriatico, che comunque
2: è buonissima.
1: Il pesce azzurro.
2: Bravissimo, il pesce azzurro fa
1: che
2: benissimo.
1: Fa bene. Omega 3, come se piovesse.
2: Esatto, il pesce grande si acchiappa tutta la cosa brutta del mare.
3: Il tonno,
2: per esempio.
1: Ciao ragazzi, ho iniziato a correre da un mesetto, dopo uno stop di quasi un anno. Ho cambiato lavoro, i turni, l'attività un po' più pesante mi ha un po' scoraggiato negli allenamenti. Le cose che mi hanno sorpreso della ripresa sono la soddisfazione a fine allenamento e la memoria dei muscoli che non hanno dimenticato tutti i chilometri corsi in precedenza. Che settembre, ormai ottobre, sia di buon auspicio per una grande ripresa. Riferito alla TEN di domenica prossima.
2: Bene.
1: Buongiorno ragazze e ragazzi.
2: Tu non puoi, scusami se interrompo questo messaggio, tu non puoi correre,
1: no,
2: altrimenti ti cade l'orecchio.
1: Finché non si è incollato il francobollo che mi hanno messo nell'orecchio, non posso sudare.
2: Okay.
1: Mai come quest'anno mi emoziono a sentire la pubblicità della TEN domenica, dopo anni ci ritorno, dopo aver perso quasi 25 kg nell'ultimo anno, ma soprattutto perché con me ci sarà mio figlio di 17 ai suoi primi 10.
2: Bello, bravo.
1: Anche io l'anno prossimo andrò più forte, perché con un orecchio in meno,
2: giusto,
1: 25 kg li perdo anch'io, cioè le orecchie grosse.
2: Bravissimo.
1: Da quando c'ho sta benda sull'orecchio mi guardo allo specchio e mi sembra di essere uno di Star Trek. E mi sputo in un orecchio, bravissimo.
2: Basta, io direi che Linus...
1: Se no un altro, se vuoi.
2: Io da questo orecchio non ci sento, era solo per dire questa frase.
1: Allora, tu sei stato in Islanda, no?
3: Sì, sono andato.
1: Allora, Lorenzo da Milano, ho sentito quel messaggio, quello della sorpresa, no? Di Chiara di Cesena.
2: Sì.
1: Vedi che mi ricordo. E mi è venuto in mente di chiedervi un consiglio. Voglio regalare alla mia ragazza per Natale un viaggio in Islanda a vedere l'aurora boreale, gli ultimi di febbraio, dato che è il nostro anniversario. Solo che in quel periodo potrebbe essere lei in sessione d'esame. E minchia, allora... Cosa faccio? Aspetto che sappia le date o le prendo, perché già da ieri i voli sono diminuiti molto, visto che ci sono dei prezzi un po' bassi.
2: E questa è la sessione d'esame, è la sessione d'esame.
3: Noi che ne possiamo sapere, amico caro. Noi sappiamo soltanto che l'Islanda non è vicina.
2: Non è vicina.
5: Ma sai dov'è l'Islanda?
6: È molto lontano l'Islanda. È vicina a Padova, l'Islanda.
1: Sai cosa dovresti fare? Chiama Franco Russo, che c'ha una palla di vetro. E magari...
2: Perché la palla di vetro? Per sapere la sessione d'esame.
1: Per sapere se avrà o meno la sessione.
3: Ricchia di gomma e palla di vetro.
2: Bravo.

0: Metà anno 80, giusto 85, 86, 86 da quelle sì. parti lì, forse il primo o secondo disco solista di Sting, può forse essere The Dream of the Blue Turtles.
1: Di sicuro io avevo il CD, questo ti volevo dire.
0: Di sicuro io avevo l'LP.
1: Bravo, ah, di vinile?
0: Sì,
1: pensa
0: sì,
1: a te,
0: sì,
1: pensa a te.
0: Conservatore.
1: Sì, io mi bullavo, mi gasavo, senti che suono pulito. E mi sentivo uno che ascoltava la musica jazz, perché ascoltavo quest'album.
0: Beh, sì, aveva un arrangiamento molto jazz, tutto l'album in questo caso, insomma.
1: All'acqua di rose, proprio, quella che abbiamo usato l'altro giorno.
0: E che stiamo usando a casa, grazie alla cortesia.
1: Ma grazie, ma davvero.
0: Non vi abbiamo ringraziato abbastanza.
1: Esatto.
0: Stamattina è arrivato il messaggio di un'ascoltatrice che si chiama Daniela, che dice: oggi è il 2 di ottobre ed è il compleanno di Sting. Gli facevo gli auguri ogni anno sul mio diario Fruit of the Loom.
1: Caspita,
0: il diario, ovviamente,
1: il diario Fruit of the Loom, tu ti ricordavi? Neanch'io mi ricordavo del diario. Qualche quaderno credo di averlo visto.
0: Una linea di quaderni.
1: Fruit of the Loom.
0: Beh, se hanno fatto la linea di quaderni, hanno fatto anche quello. Avranno fatto anche gli astucci.
1: Sì, sì. Comunque, vogliamo parlare dello splendore assoluto. C'è ancora e va benissimo. E viva il signor Fruit of the Loom. Ma negli anni 70 era una specie di egemonia della Fruit of the Loom.
0: Certo, se tu vedevi uno con la maglietta bianca, non dicevi: ho visto Matteo con la maglietta bianca. Ho visto Matteo con la Fruit.
1: La Fruit.
0: Con la Fruit.
1: La Fruit. Tra l'altro, a Fruit, detto con la I.
0: Beh, vabbè, che cazzo è? Che te...
1: No, certo,
0: a sapere
1: figura.
0: Cosa fossero i Loom, tra l'altro.
1: Ma tra l'altro ancora non
0: e
1: lo so.
0: Qualcuno ce lo dovrebbe anche dire.
1: Ancora
0: insomma.
1: Non lo so.
0: Comunque quindi. Sting oggi compie gli anni, non solo, ne compie 75, che è una quasi cifra tonda. E fa anche un po' impressione.
2: Loom è il telaio con cui si fa la tessitura delle, delle magliette, per esempio. Quindi Fruit of the Loom sono i frutti del telaio.
0: Del telaio,
2: cioè,
0: sì.
2: Ciò che deriva
0: della lavorazione del cotone. In tutti questi anni Sting ha fatto in tempo a essere intervistato mille volte, persino da noi due volte e quindi ha raccontato già tutto quanto 100.000 volte. Perché ti chiami Sting? Perché quando facevi i concerti spesso metteva una maglietta gialla e nera a righe,
1: okay.
0: E un suo compagno del gruppo lo chiamava Stinger perché sembrava un'ape, da lì gli è rimasto il pungiglione. Ho letto una cosa che non avevo mai letto invece, è che lui si è sempre considerato un predestinato. Lui abitava dalle parti di Newcastle, zona portuaria, insomma operaia soprattutto.
1: Il pesce più fresco in Inghilterra, guarda che...
0: è di Londra, ma arriva da Newcastle.
1: Da Newcastle, esattamente.
0: E suo padre era un operaio, insomma ce l'ha raccontato anche quando è venuto a presentare il disco. E, però un giorno c'è stata una visita a Newcastle da parte della regina madre.
1: Ok, la Vittoria addirittura?
0: No, Vittoria è 100.000
1: Elisabetta.
0: Anni. Elisabetta madre.
2: Elisabetta nonna.
0: La nonna, ok. Quella che, che si beve il goccetto.
1: Sì.
0: È presente?
1: Sì,
0: ok.
1: Sì.
0: E lui era un bambino tipo di 10 anni che era lungo il percorso del corteo reale e la regina lo ha salutato, i loro sguardi si sono incrociati e lui ha sentito questa specie di incoronazione.
2: Ah,
0: no?
2: Ok.
0: Da lì ho capito che avrei avuto una vita speciale.
2: Un'investitura. Bravo.
0: Vabbè.
1: È così. Cioè,
0: magari c'è qualcosa dentro che ti dà la convinzione per fare quello che poi realmente.
2: Una forza dentro che neanche Sting sa come.
1: Sai qual è questa forza? È la forza dell'amor del primo disco che abbiamo messo.
0: Di Alessandro
1: Safì. Quella lì. Insomma.
0: Peraltro contemporaneo e coetaneo precisissimo di un altro personaggio dello spettacolo che sempre oggi compie 75 anni, un personaggio della musica, del cinema, ma anche della cultura, insomma.
1: Martufello.
0: Di nome si chiama Romina e di cognome si chiama...
1: Nessun grado di separazione tra noi.
0: La mia amica Romina, che da quando è venuta qui mi e ci segue su Instagram
1: stupenda.
0: E noi ricambiamo.
1: Stupendo,
2: quindi Romina e Sting sono coscritti.
0: Coscritti.
1: Sono coscritti.
0: Coscritto basta l'anno, non è il giorno.
2: Vabbè, super coscritti.
0: Super coscritti, contemporanei.
1: Giorno, mese, anno?
2: Sì.
1: Giorno, mese, anno?
0: Me l'ho appena detto.
1: Lei ha detto?
0: L'ho appena
1: detto. Scusa, stavo ascoltando Radio Capital. Perdonami. Giorno, mese, anno?
0: 75 anni, tutti e due. Oggi. Sting e Romina Power.
1: Bravo.
0: I got the power.

0: Com'è che è il messaggio che è appena arrivato che mi ha fatto ridere sull'investitura reale? Vai.
1: Ecco. Ciao ragazzi, io invece quando ero piccola sono stata accarezzata da papà Wojtyla, mm-hmm. che era in visita a scuola mia, però non ho avuto la stessa investitura. Infatti anni dopo sono stata cacciata dalla scuola di preti.
2: Aia.
1: Quindi diciamo che non è servito
0: la famosa,
1: molto.
0: Un bacio. La definizione scuola di preti. Com'è la scuola di preti?
3: Quella è andata dai preti.
0: Si così. Dice, no?
2: Sì.
0: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: fatto, Sam?
1: Una storia lunga.
2: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
1: Tutto sbagliato. Presente?
0: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
2: Guarda il trailer su mymovies.it.
3: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel a gestionare per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
5: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: loro.
1: Li cerchiamo,
0: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 40 secondi alle 6. Hola DJ.
3: Hola DJ con Florencia.

0: Talking over Leon Bridges. Ecco, questo è uno dei momenti, in realtà sono diversi nel corso della mia giornata e diciamolo della mia vita, in cui vorrei poter essere un'unghia del piede di Massimo Aldani e disannunciare, ok, come farebbe lui, visto che comunque lui è Leon Bridges, non Massimo Aldani, che salutiamo naturalmente, che a quest'ora figurati se sta ascoltando, ma d'altronde anche lui un po' animale serale, animale notturno. Dicevo, Leon Bridges, che è un po' un classico del presente, un classico del futuro, whatever it means, no? Qualsiasi cosa questo significhi, perché ha quelle note di quel soul, di quel tipo anche di musica che sembra una roba anche di 30 anni fa, ma in senso positivo alla fine, no? Perché una roba dice, sembra una roba vecchia, vuol dire che hai già sentito, invece no, ti riporta in un'epoca dove c'era soul, c'era groove, c'era libertà creativa. E a me, devo dire, Leon Bridges piace molto. C'entra col fatto che me lo sono andato a guardare su Instagram ed è un bonazzo?
1: Ah beh, allora...
0: diciamo che ha contribuito, però anche tu cosa credi, che io sia così veramente gretta e così che vado a guardare però si veste molto bene anche, ti devo dire, anzi, se forse Paganelli, se tu ci mettessi un pochino
1: ma
0: più di sforzo,
1: ma io cosa c'entravo questo discorso, scusami, ma
0: era solo per dire che ti vesti male.
1: Era una scusa
0: però io andrei a vedermi il profilo di Leon Bridges, secondo me prendi spunto un po' anni 70, però anche con le giacchette della tuta, però perfetto, combinate bene col jeans, capito, la camicia però messa giù col stivaletto, la roba,
1: capito?
0: Sì. Vabbè, no, facciamo dici... no, ricominciamo da capo che è meglio.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
0: Sabato 3 ottobre 2026. Oh, abbiamo già salutato settembre, ma quando è successo?

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, buon sabato mattina a chi è già sveglio alle 6 e 5 minuti, pronti e pronte per una nuova giornata, per un nuovo weekend. Weekend che, per quanto riguarda noi della radio e tutta la community di DJ, sarà un weekend di festa, perché qui a Milano, lo sapete, domattina ci sarà la nostra DJ 10 e quindi è un momento come un altro, intanto per fare una corsetta che male non fa, una camminata anche, perché di solito si comincia così e poi è un po' come una malattia, poi alla fine uno si prende, comincia a correrla così. Diciamo che siamo in stadi diversi. Allora, io la sottoscritta, intanto buongiorno, che sono Florencia, già contagiata, lo sapete, già presa malissimo, quindi la correrò, sarà insomma un parolone, però cercherò di correrla. Poi con me questa mattina gioca in regia un grande ritorno, che è quello del nostro Pagaz.
2: Un corridore di lunga data.
1: Allora, sì, infatti ero qui. Il livello invece è runner pensionato, senza però aver mai corso,
2: sì,
1: ok? Però comunque domani, sappiate, ve lo dico subito, doveste correre o camminare alla DJ 10, potreste trovare un Paganelli selvatico come fosse un Pokémon qualunque,
2: sì,
1: in mezzo,
2: esatto,
1: alle frasche.
2: Sì, non so bene dove, tra l'altro.
1: Ma questo sarà la bella sorpresa anche per te,
2: anche per me.
1: Durante il percorso, perché prevederemo insomma tutta una serie di postazioni anche, no? Per la DJ 10, per rallegrarci con i vari DJ set. Quindi mi raccomando, devi tenere sugli animi.
2: Ma Pagaz, sì, sì, tanto siete di passaggio, io vi accompagno.
1: Sì, però tu non sai quanto in una fase cruciale, come metà corsa, così, bisogna pompare, perché sì, se no ti vengo a cercare. Comunque, invece, a livelli tali per cui addirittura si trova a 500 km dalla DJT, la nostra Sabri, buongiorno.
3: Buongiorno, su un altro pianeta direttamente.
1: Proprio, esatto, proprio pianeti paralleli, no? Come delle rette che non si incontreranno mai, ma noi ci vogliamo sempre credere, Sabri. Io credo che, grazie a Ola DJ, non so, da qui a 10 stagioni, 15 stagioni, secondo me qualche passettino te lo faremo fare di power.
3: Vedremo,
1: ma io
3: 10 metri.
1: Beh, ti puoi specializzare tipo sulla 100 metri, capito? Poi non importa che tu ci metta 10 secondi, puoi metterci anche 20 minuti, però intanto hai fatto 100 metri, capito? Vabbè.
3: 100 metri alla volta.
1: Esatto, ci prenderemo anche questo DJ 10 100 metri alla volta. Comunque, non è solo naturalmente weekend DJ 10 a Milano, ma è weekend di tantissime cose, quelle che ci raccontate voi naturalmente al 347 342 5220, quindi sia via messaggio scritto che messaggio audio, e quindi non solo sport, ma per oggi sapete il sabato per molti è già lavorativo e quindi non cambia granché, ma per questo noi vi teniamo compagnia, vi sosteniamo. Alcuni che cominciano il weekend andando magari in gita da qualche parte, c'è la grandissima compagine di Ola DJ che va a funghi, ragazzi, qua è Pagaz,
2: anch'io voglio far parte, bello.
1: Sì, ma tu non eri già stato a funghi?
2: Sì, questa vedi, andato, vorrei andare ancora,
1: ma senti, adesso dobbiamo assolutamente parlarne di questa cosa dei funghi, perché grazie a te, cara Sabri, la percentuale di ascoltatori di Ola DJ o di team di Ola DJ che va a funghi è del
3: 90%.
2: Ah, capito? Wow.
1: Sì, è impressionante, ma tu non sai, abbiamo imparato tante di quelle cose. Ma Pagaz, vabbè. Senti, intanto cominciamo con la musica. A proposito di tute di acetato e di vestirsi benissimo, qua le sfoggiamo proprio.

0: On the Block alle 6:11 minuti qui su DJ. Hola DJ, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti
1: hola
0: voi.
1: DJ, hola meravigliosa Florencia, adesso scarico il camion, poi dopo riprendo ad ascoltarti.
0: Dai,
1: ciao.
0: Va bene, ti diamo il tempo, allora adesso così parliamo del niente, così non ti perdi nulla, va bene Giovanni, se no altrimenti è un dramma, certo. Hola.
2: Buongiorno Flo e buongiorno agli amici di Hola DJ.
0: Eccoci.
2: Sono Giovanni da Napoli, sto andando al lavoro in aeroporto, grazie mille per la compagnia.
0: Oh, molto bene, contenta di accompagnare chi sta andando a lavorare o chi magari sta anche staccando dal turno di notte, perché ricordiamoci che questo è un orario veramente interlocutorio dove moltissimi, per molti è anche il momento di tornare a casa e di andare a riposarsi. Che bello, mi piace anche pensare che vi accompagniamo in branda, sempre con le dovute distanze, che è un attimo che qua uno va a pensare male, però di fatto vi accompagniamo. Per chi invece si prepara a una nuova giornata, come sempre 347 342 5220. E io personalmente devo dire che oggi c'è anche una situazione di agitazione, sempre, perché quando c'è Paganelli in regia ogni volta porta questa chaotic energy,
3: sì, certo.
0: Questa energia di caos è importante, però mi sento abbastanza riposata. Vedo anche Paganelli, che non so se sia Sabri, perché adesso sai che lui mi è diventato animale televisivo, no? Che va in onda su DJ TV. Però lo vedo.
4: Ha iniziato a fare skincare.
0: Allora te lo stavo per dire. Anche a te sembra dalla webcam, perché secondo me.
3: La webcam è impossibile.
0: Secondo me si vede. Hai meno occhiaie del solito.
3: Ma veramente, quindi
0: ti
3: sta
0: giuro.
3: Funzionando.
0: Sì,
3: wow,
0: sembri più riposato.
3: Grazie.
0: Ma è la verità o è solo.
3: No, sto mettendo delle cose sulla faccia.
0: Non ci credo neanche. Mi devi dire che cosa stai mettendo. No, adesso dice tutta Italia.
3: Non me lo
0: hai fatto il botox?
3: Sì,
0: no.
3: Le punturine.
0: Hai fatto le punturine?
3: No.
0: Ah, sarebbe bello però.
3: Bellissimo.
0: Sabri, tu nel frattempo hai fatto le punturine che volevi fare?
4: Non ancora. Però
3: questo programma,
0: diciamolo a tutta Italia, sì. Ma perché non sdoganiamo anche questa cosa? Aiutiamoci, no? Se c'è la scienza che ce lo permette, ma perché no? Io mi sono guardata stamattina e ho detto ma delle belle punturine, ragazzi, soprattutto sul contorno occhi, considerato che ogni volta. No, però tutto questo per dire che cosa? Mi ho perso completamente il filo. Io se sento parlare di skincare. Ah, sì, siamo nonostante. Appunto Sabri ha lavorato, ma anche ieri sera, però comunque ha finito presto e si è riposata. Paganelli non si sa se sia la skincare o ha dormito riposato.
3: Incredibile.
0: Anche io sono abbastanza riposata tutto sommato, nonostante addirittura ieri ho fatto tipo le 11.
3: Wow.
0: Perché ho guardato la partita.
3: Ah.
0: Eh sì, ho guardato, c'era la Nations League, c'era Francia-Italia dallo Stade de France, tra l'altro, che gli ascoltatori di DJ sapranno bene che ho visitato e frequentato poco tempo fa per il concerto di Jay-Z, sapete. No? Fidanzata dell'anno che ci ho portato il filarino, ma non importa. E quindi è stata una partita, vi devo dire la verità, sono stata contenta di aver visto la partita, perché è finita 1-1, pareggiato, per carità, però non è stata una di quelle debacli, quei tracolli per cui dici ma l'Italia, ma veramente anche sto giro. Invece si è difesa tutto sommato. E poi vi dico la verità, mi fa sempre piacere, io sto per dire una cosa molto impopolare, molto forte, io sono contenta che Zidane alleni la Francia.
3: Ah, come mai?
0: Perché mi piace lui.
3: Ah, ti piace?
0: Mi piace Zidane.
3: Questa
0: nonostante. Lo so.
3: È un popolo.
0: Nonostante tutto, e per tutto intendiamo ovviamente la testata che diede a Materazzi. A me Zidane mi è sempre piaciuto come giocatore, e secondo me che come allenatore non è niente male, quindi mi ha fatto piacere. Poi, vabbè, c'era anche il ritorno di Mancini. Insomma, tutta una serie di cose, per cui è stata una partita interessante. Tra l'altro, sempre sulla questione Zidane, mi fa ridere perché prima della partita, fai conto che era il giorno prima, credo giovedì, durante la conferenza stampa, quindi di Francia-Italia alla Nations League, e ovviamente i giornalisti italiani cosa hanno fatto? Hanno chiesto subito a Zidane, ma di quella famosa testata, no?
3: A 20 anni sono passati.
0: Allora, però noi siamo lì,
3: noi
0: calcisticamente siamo rimasti, se ci pensi, no? E quindi gli hanno chiesto, ma se non sei un po' pentito, c'hai cioè un po' di rimorso, cosa? E lui onestamente ha detto, guarda, io non ne ho mai parlato con Materazzi, e poi diciamo di base, non ho fatto solo questo nella vita, cioè adesso va bene tutto, che voi vi ricordiate solo questo, capisco che è una cosa forte, parentesi che dico io, ha poi segnato un po' l'inizio della fine, anche per Zidane, anche a livello di carriera, per cui di fatto, vabbè, tutta una serie di motivi, però lui ha detto, no, non solo non ho rimorsi di questa cosa, ma lo rivendico.
3: Lo rifarei.
0: Cioè, guarda, non so se abbia detto, je le rifarei, ma qualcosa del genere, ha detto, non ne ho mai parlato con lui, però di fatto, diciamo, non ne vado fiero, però... Però un po' sì. Cioè, quello che ha voluto dire senza dirlo era: onestamente, non ci vedo tutto questo casino. Beh, hai solo dato una testata a uno addosso. Comunque, vabbè. E niente, è stato molto divertente vedere questo. E la partita, tutto sommato, dai, poteva andare peggio. Poi, che io mi sia soffermata a pensare e abbia chiesto un po' a tutti: ma sta Nations League, di fatto, che cosa, a cosa serve? Cosa ci significa? Questo è un altro discorso.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: E così, fino alla fine, proprio con serenità, infatti si chiama Serenamente, il pezzo di Yuli, insieme a Brescia alle 6:20 minuti qui su DJ. Hola DJ, buongiorno a tutte e a tutti voi, che sia una giornata come un'altra, che sia una giornata speciale, DJ è sempre con voi. Oggi una giornata particolarmente speciale per un'ascoltatrice, ovvero Elena, buongiorno, hola!
1: Buongiorno, ciao.
0: Ah, ma ti sento tutto sommato, pensavo di sentirti anche più nervosa, invece stai da Dio.
1: No.
0: Sei
1: no,
0: serena.
1: Sono tranquillissima, devo dire.
0: Ah, sì, sì. Boh, meno male, anche perché Elena, volevo dirvelo, si sposa oggi, yeah, che bello. Elena, a parte, scusami, leggo che hai 29 anni, sposa bambina?
1: Sì.
0: Cosa è successo? Ti hanno incastrato, cos'è successo?
1: sì, siamo un po' ad altri tempi, dai, diciamo, io e il mio marito.
0: È una bella cosa, tuo marito invece, futuro marito, quanti anni ha?
1: Ne ha 30.
0: Ah, vedi, sì, alla fine diciamo che ovviamente avere 29 e 30 anni, nel senso, nella modernità di oggi è come se fossimo dei ragazzini, però di fatto effettivamente è un'età giustissima per sposarsi. Da quanto tempo state insieme, Elena?
1: Siamo insieme da 8 anni ormai.
0: Ah, da un bel po', dai, quindi aveva
1: sì,
0: senso.
1: È stata una scelta calmirata.
0: Oh, sì, ma è bella ponderata. Ma senti una cosa, adesso tu sei a Cadore, giusto?
1: In Cadore, sì.
0: Ok, e vi sposate dove?
1: Ci sposiamo a Venato di Cadore, il paese dove viviamo.
0: Ah, ok, quindi avete scelto di fare praticamente tutto a chilometro zero. Ma senti,
1: esatto,
0: siccome so che dal messaggio che ci hai mandato stavi per iniziare trucco e parrucco, così mi puoi dire un po' che scelta di, senza rivelare troppo, vabbè, che scelta di look sposa avrai oggi? Sposa
1: sì,
0: semplice,
1: allora, vabbè,
0: o sposa
1: però
0: delle grandi occasioni?
1: No, sposa semplice, mi piacciono le cose semplici.
0: Ah.
1: I capelli, visto che ce li ho lunghi e mossi, avrò un semi raccolto.
0: Bello.
1: Con una bella treccia. Invece, mentre il trucco sarà semplice, perché non mi piacciono.
0: Ok, non sei una che si trucca,
1: diciamo,
0: tanto, diciamo, nella normalità.
1: No, mi trucco sempre, però in maniera molto naturale.
0: Ok, sì, certo. Beh, ma mi sembra un po', a parte il vestito, che mi sembra di capire che è un po' più semplice di quello della Sabri, però anche tu, Sabri, avevi alla fine un trucco che tutto sommato sono sempre 2 ore di lavoro, ma comunque era abbastanza naturale come resa, giusto, Sabri?
2: Sì, diciamo che nel mio sistema di ricerca c'era vietato trucco alla Kardashian.
0: Ah, proprio, esatto, cioè non ci piace il contouring, non ci piacciono quelle cose un po' troppo marcate.
2: No, è un po' il trucco sposa che va molto di moda ultimamente, in realtà.
0: Un po' fresco, ecco, sì, Elena, tu avevi,
2: leggero.
0: Sì, avevi qualche foto di riferimento, Elena, da portare?
1: No, per i capelli sì,
0: okay.
1: Ne ho trovata una online, per il trucco no, ho fatto fare
0: sì,
1: alla truccatrice.
0: Che tanto dici, sa che cosa, sa meglio di te,
1: esatto.
0: Forse anche cosa deve fare per un risultato naturale.
1: Sì,
0: senti
1: sì.
0: Una cosa, e poi mi leggevo dal messaggio che alla fine vi sposate oggi alle 11 e poi ferie, si va subito in viaggio di nozze?
1: Sì, finalmente arrivano anche le mie ferie.
0: Mamma,
1: che vedo da
0: forse è più importante. Vedi, forse è più importante del matrimonio stesso, mi viene
1: sì,
0: da dire.
1: Sì, esatto, forse per quello che non sono abitata, sono talmente esaltata per le mie ferie.
0: È vero. E senti,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: coincide
1: sì.
0: con viaggio di nozze, dove andate?
1: Esatto, sì, andiamo a Zante.
0: Ah,
1: in Grecia.
0: Bello.
1: Sì, sperando di trovare ancora un po' di caldo per fare un po' di mare.
0: Sì.
1: E poi tornando facciamo anche qualche giorno in Toscana per non farci mancare niente.
0: Beh,
1: e per concludere il viaggio così andiamo a Monaco in birreria un paio di giorni.
0: No vabbè, scusa, ma è un viaggio straordinario questo, mi sembra tutto
1: sì.
0: perfetto, cioè mare, capito, Toscana, relax e poi si finisce, ma tipo Oktoberfest quindi?
1: Ma l'Oktoberfest sarà già chiuso, credo.
0: Ah, sarà già finito. Vabbè,
1: abbiamo sempre voluto andarci, quindi approfittiamo.
0: No, infatti è stupenda. Poi Monaco, se volevi, diciamo, atmosfera birrette così, vai tranquilla che ovunque capiti in centro caschi bene. La HB, che la HB è una delle più storiche, ma vedrai che l'atmosfera di Monaco è bellissima. Senti, allora noi ti lasciamo andare perché però sono contenta di sentirti rilassata. Io ti volevo sentire per rassicurarti un po', invece ti sento, cioè tu sei già proiettata sulle ferie, ho capito, quindi
1: sì, esatto.
0: ti sento molto tranquilla. Senti Elena, allora i nostri migliori auguri, sarà bellissima,
1: grazie,
0: una bellissima mattinata, salutaci tutti. Quanti siete, giusto per capire?
1: Siamo 150.
0: Cosa?
1: Sarà 150... una festa di paese.
0: Ma infatti, cioè tutta la cittadinanza riunita, ma c'è il sindaco quindi,
1: esatto,
0: che fate in chiesa?
1: Ci sarà, no, il sindaco non ci sarà, la faremo in chiesa.
0: Ah, benissimo.
1: Però, appunto, essendo un paese di 300 abitanti
0: praticamente siete tutti
1: sì.
0: lì. Dai, esatto. Bellissimo, bellissimo Elena, veramente sarà una mattinata speciale e noi fino al momento prima che tu vada all'altare siamo con te questa mattina, ok?
1: Grazie.
0: Un abbraccio, ciao, buona giornata, evviva.
1: Grazie.

0: Ciao, sono Laura, lavoro in un castello e anche da noi oggi c'è un matrimonio. Io sto andando ad aprire perché stanno arrivando Trucco e Parrucco.
1: Vai, vai.
0: Ciao, in bocca al lupo alla sposa di oggi.
1: E
0: ciao,
1: viva,
0: ciao.
1: Lo dico io, viva il lupo, conto terzi. Sì, sì, il Pagaz ci è rimasto così. Sì, sì, Laura possiede...
2: Lavoro in un castello.
1: Lavoro in un castello, una castellana. E sì, evidentemente castello, location per tanti matrimoni ogni volta. O per, non so, rievocazioni storiche o per, non so, nuove edizioni di The Traitors o cose di questo tipo. Che bel programma che è The Traitors, tu l'hai visto alla fine?
2: No.
1: Neanche edizioni
2: TV,
1: straniere?
2: Quasi basta, cioè ho finito.
1: Vabbè, ma è sulle piattaforme. Sì.
2: Non ce la faccio più.
1: Non so, Paganelli, dobbiamo...
2: Devo guardare Traitors.
1: Sì, secondo me Traitors ti piacerebbe, tu che sei uno di tutte queste robe. No, esatto, tu che sei un traditore seriale. No, tu che sei uno che si appassiona di quelle robe lì, dei giochi di ruolo, quelle cose pazze. Traitors è bellissimo. Sabri te lo può confermare, no?
3: Allora, in realtà l'ho tenuto in sospeso. Sì, avevo visto la prima puntata e poi...
1: Ma di quello italiano dici?
3: Sì, di quello italiano.
1: Ok, allora io posso dire una cosa che non tira molta acqua al mio mulino, sperando un giorno di potervi partecipare. Quello italiano, carino. Quello, secondo me, è francese. E quello inglese è... altro livello, secondo me, molto molto più figo, e si capisce un po' di più anche la dinamica, secondo me, proprio perché in Italia era la prima stagione andata in onda su Prime Video, adesso dovrebbe cominciare la seconda a breve, se non ricordo male, dovrebbe andare live, ed è, secondo me, si sono persi un po' nel, diciamo, in maniera didascalica per dover spiegare un format che qui non esisteva, e quindi cercano di essere anche molto semplici nelle dinamiche di puntata, cosa che invece in Francia, in Regno Unito non succede, perché sono già avanti in questa cosa qua, anche perché ci sono, come si chiama, c'è anche un gioco da tavolo che è Lupus in Fabula, no?
2: Ah, okay,
1: che è molto simile a quella roba lì, e quindi di fatto loro se lo portano dietro da tanti anni, quindi devono spiegare meno, quindi ci sono dinamiche che sono un po' più spinte, secondo me, però vale la pena, perché poi anche solo per le ambientazioni, per quella solita di suspense, gente che ti tradisce, che non te lo aspetti, insomma, secondo me è un format molto molto bello. Tutto questo per giustificare agli occhi di Paganelli l'utilizzo di un castello, perché
2: sì,
1: per sposare
2: infatti
1: tipo,
2: sì, ci
1: shock.
2: Si può tradire pure senza castello. No?
1: Eh sì. Ma intendi nelle relazioni sposalizie,
2: no,
1: o nel gioco?
2: Ah no, dici che
1: secondo me volevi essere polemico,
2: no,
1: nelle relazioni.
2: No, zero.
1: No, dai, chiudiamola qua.
2: Ma siamo... serviva un castello.
1: Serviva un castello, dici? Oh. Non lo so, vabbè, facciamo che ci prendiamo un minuto per deliberare, va là meglio.
4: Hola DJ con Florencia.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 7 la gara con il Gran Premio Motul del Giappone. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
12: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Varolfi. Legend every weekend on Radio DJ. Cool.
4: DJ con Flo.

0: Dale, che tengo se Maluma insieme a Shakira. Mamma mia, la gioia, la gioia di vivere. Perché ragazzi, voi vi dovete ricordare che questo programma si chiama Hola DJ, cioè voi potete portare via la ragazza dall'America Latina, ma non porterete mai via l'America Latina dalla ragazza, perché io comunque questo sono un'umile argentina che alla fine, quando sente un po' di merengue, perde la testa, è finita. Tra l'altro, quinta collaborazione tra Maluma e Shakira, e sono due artisti, forse i colombiani insieme anche a Karol G, così sei più famosi sulla faccia della terra, è come se si mettessero insieme Messi e Ronaldo, capito, a fare una canzone
1: un disco.
0: E facessero un disco, veramente, questa la portata.

0: sexo.
1: Sì, sì, grazie. No, è un pezzo bellissimo. Tanto che bello che dice: io ti amo anche se tu non mi ami, capito? Ma non me ne frega. Un po' sottone, in effetti. Però vabbè, ma noi latini siamo così. Abbiamo anche tutti questi struggimenti amorosi. Bello sentire anche, visto che è un singolo appena uscito, d'altronde Aula DJ, grazie al nostro ufficio programmazione musicale, tutte quelle che sono le uscite latine, quelle belle. Secondo me vale la pena sentirle, anche un pochino spiegate in qualche maniera, no? E questa agua, naturalmente agua è il termine spagnolo per dire acqua, e è bello perché l'acqua è il filo conduttore di questa canzone, no? Quindi luccichi, i riflessi, le superfici, il movimento, la danza, che quindi si rifà a tutti i movimenti sinuosi che noi conosciamo, sia per Shakira ma soprattutto per Maluma, va bene, che comunque ricordiamo anche lui un buono importante. Non hai mai visto Maluma?
0: No, mi sa di no, forse no.
1: Ma veramente?
0: Sempre solo sentito.
1: Sabrina, tu? Non hai presente
2: neanche
1: Maluma?
2: Zero.
1: Ragazzi, ma è tipo, è come se fosse il Ricky Martin 2.0. È bellissimo. Sì, beh, anche Shakira è bellissima, naturalmente. Una che tra l'altro c'ha comunque anche dei suoi anni ed è sempre una ragazzina.
2: Ah, ok, sì, sì.
1: Sì, hai presente, l'hai googlato adesso Maluma.
2: Sì, sì.
1: È bello, dai. È tipo un po' il poro Ivan come tipo di, come tipologia di look.
2: Gli piacisse.
1: A Maluma gli piacisse, se vuoi, il poro Ivan.
2: Sì.
1: Comunque, vabbè. Sentite, 347-342-5220 per i vostri messaggi, per i vostri racconti del mattino tipo questo. Hola.
3: Buongiorno Flo, buongiorno a tutti.
1: Buondì.
3: Da premettere che sono in ferie,
1: oh,
3: due giorni di ferie.
1: Brava.
3: Ma stamattina sveglia alle 6 perché vado a prendere un mio amico che lo porto a fare l'esame di guida della patente C.
1: Ah,
3: bella. Belle le ferie.
1: Sì, infatti, che ferie sono?
3: Vabbè. Patrizia assonnata da Pisa.
1: Dai, dai Patrizia, dai, che è solo mattina, c'è tutta la giornata, però d'altronde sei stata scelta, designata come amica Caronte, no? Che deve traghettare l'anima dell'amico, l'anima dell'imo, l'anima dell'amico, sembrava quello, l'anima dell'amico che va a prendersi la patente C, è quella dei camion.
0: Sì.
1: Giusto?
0: Da 3,5 tonnellate a 8 passeggeri, no, fino a 3,5 tonnellate.
1: Quindi furgone.
0: Super, sì, sì, sì.
1: Cioè, ok, camioncino piccolo. Tipo,
0: no,
1: cioè il furgone, scusami, anche con la patente B lo puoi,
0: sì,
1: guidare.
0: Puoi guidarlo.
1: Quindi è tipo
0: fino a 9 posti puoi guidarlo.
1: Ok.
0: Sì,
1: quindi è tipo no, però non pullman patente C.
0: No, qua stiamo parlando di camion.
1: Di camion auto articolati.
0: Più di 3 tonnellate e mezzo, cioè tante,
1: tanta roba. Sì, quindi sì, cose che lo fai di lavoro, cioè non tipo il furgoncino dei traslochi.
0: No, mi sa di no.
1: Sì, proprio camion. Sì. Cioè gente che lavora veramente.
0: Ma vanno fatti così presto sti esami? Cioè, al mattino.
1: Del sangue, dici? Io conoscevo gli esami del sangue a quest'ora. Si vede di sì, oppure la sede di dove si va a fare l'esame è un po' lontana e quindi magari ce l'ha. Però secondo me sì, cioè prima alle 8, secondo me è la prima convocazione.
0: Da
1: tu non ti ricordi cambio. Quando hai preso la patente?
0: Era pomeriggio.
1: Era pomeriggio.
0: Sì.
1: Tu comodo da subito, eh. Mazza, io la mattina presto.

0: a tutti le sex bomb. No, vedi che non ce la faccio, ma non sono credibile neanche mezzo secondo.
1: Lo so.
0: Beh, allora poteva essere dedicata a me in quanto sex bomb questa canzone. Dai, sono un po' la sex bomb di Radio DJ.
1: Di questo programma, senz'altro.
0: Allora, grazie. Scusami, chi c'è di più sex bomb in radio di me?
1: No, nessuno.
0: Scusami, adesso va bene tutto. Cioè, rivendichiamo un po' le cose.
1: La giochi con Zazzaroni?
0: Sì, forse sì, o Roberto Ferrari. Siamo lì, secondo me, come livello di sex appeal. Vabbè, a proposito di sex appeal, tra l'altro, sono contenta perché vi ho fatto cercare su Google Maluma, per chi non lo conoscesse, no?
2: Ambe! Hai capito il Maluma?
1: C'era.
2: Non mica male. Brava. Grazie.
0: Grazie. Tanto brava, come se fosse un mio merito. Però sì, ragazzi, questo è quanto. Bisogna andare a cercare Maluma, perché magari in foto vi dice poco, però se lo vedete poi, insomma, che balla, che si muove, che parla, che dice le cose, sì. E poi vi devo dire anche un'altra cosa, che serve, insomma, alle ragazze, all'ascolto: è anche etero. Incredibile. Che non, onestamente,
1: volevi
0: non
1: specificare.
0: Sì, secondo me ci tengo a dirlo perché non era chiaro, nel senso che, sai, come Ricky Martin, che per tantissimi anni, insomma, per mille ragioni che sappiamo, poi non ha mai potuto vivere liberamente, si è capito, in un secondo momento, lui invece credo sia eterissimo, oltretutto ha famiglia, figli, con moglie, insomma, così, quindi qui ci interessa in realtà, no, per uno può sognare a prescindere, no, però vabbè, era giusto per dirvi, proprio, cioè, testosterone proprio macio che emana da tutti i pori, la finisco qua perché stiamo già diventando spiacevoli. In ogni caso, invece parlavamo delle certificazioni, cioè certificazioni delle patenti, no, quindi siamo arrivati che la patente C, ok, Gabriele, che è autista di bus, quindi ha tutte le patenti e lo sa, dice che per l'auto articolato non è la C, è la CE.
1: Okay.
0: Invece la patente C, vediamo, c'era un ascoltatore che l'aveva detto, eccolo qua, la C è camion motrice senza rimorchio.
1: Solo motrice.
0: Esatto, però superiore a 3,5 tonnellate. Okay. Capito? Invece, per esempio, il furgone dei traslochi, anche con la nostra patente B normale,
1: lo puoi
0: guidare tranquillamente. Ragazzi, dovete capire che io, purtroppo, ho tutta una preparazione intellettuale completamente inutile. Cioè, le mie uniche certificazioni sono quelle di inglese, cioè il C1, il C2, capito? De inglese, de tedesco, de francese. Non so le robe utili, quindi le patenti, capito? Oppure, ti ricordi la roba del, cos'era il patentino dell'informatica?
1: ECDL? La patente europea del computer.
0: Mamma mia! Mi hai sbloccato una cosa. Allora, io
1: ma
0: non
1: ti
0: so
1: ricordi
0: se
1: quanto era importante?
0: Allora, c'era un periodo storico, ragazzi, in cui se tu non avevi la certificazione ECDL per l'informatica, non avevi futuro.
1: Zero.
0: Non avevi vita, ok? Se tu non avevi quella roba lì, che tra l'altro corrispondeva a saper accendere un computer, saper usare Word, saper usare Excel.
1: Sì.
0: Ma Excel base,
1: ma
0: no? Le tabelle pivot.
1: Le
0: sì, capito? Due robe in celle, tanti saluti. O se non avevi la certificazione, il patentino ECDL, eri finito, spacciato a 16 anni, non potevi vive. Adesso c'è ancora sta roba? Non credo.
1: Dici di no, che non esiste.
0: Non so, Sabri, tu che sei un pochino più giovane di, no, di Pagaz, mi sa che siamo lì, giusto?
3: Sì.
0: Un pelo, forse. C'era anche da te l'ECDL, l'informatica,
3: sì,
0: ok?
3: Però so che adesso ha cambiato nome.
0: Cioè, esiste ancora questa cosa, nonostante siamo, da quando abbiamo 3 anni, usiamo i computer, i social e tutto, c'è un patentino per dimostrare che sai usare un computer? Veramente?
3: Allora, sembrerebbe di sì.
0: Io sono
3: però
0: sotto shock per questa cosa. Incredibile. Non ci posso credere che esista. Ti faccio fare ricerca, Sabri, intanto. Però veramente è una cosa che, allora, quando io mi ricordo, vabbè, allora, Jurassic Park, ok? Quando andavo io alle elementari, che non è tantissimo tempo fa, ma neanche pochissimo tempo fa, si cominciavano a usare i primi computer a scuola, ok? Fai conto che saranno stati fine 90. Esatto, madonna. Era il mesozoico, ok? Io, un T-Rex e un diplodoco, o come si chiamano?
1: Compagni di banco.
0: Ci apprestavamo a utilizzare i computer, quelli col tubo catodico, ok? Così, però, esatto. Entravamo col nostro modem 56K e dovevamo imparare a usare, tenetevi forte, Turbo Pascal.
1: Ah, wow, è vero.
0: Te lo ricordi Turbo
1: io non
0: Pascal?
1: Non l'ho mai usato.
0: Veramente?
1: Io sono giovane.
0: Perché tu sei più giovane, cavolo. Io mi ricordo che in quarta e quinta elementare noi dovevamo usare Turbo Pascal. E tu dici, ma cos'è? Era una specie di programma, ok, per cui tu in scrittura dovevi riuscire a dire dei comandi tale per cui una freccina andava in su, andava a destra, andava in giù e faceva delle sorte di disegni, fai conto, con i comandi scritti. Quindi tu, però di fatto, per me aveva più senso quello che no, il patentino e CDL.
1: Era una sorta di programmazione.
0: Bravissimo.
1: Cioè, stavi programmando.
0: Io
1: alla
0: infatti
1: leggera.
0: Sono arrivata alle scuole medie e poi alle superiori che sapevo programmare in PHP, in HTML, tutte queste robe qua, grazie a Turbo Pascal. Poi, questa cosa mi è servita nella vita? Assolutamente no, ma d'altronde le lauree mi sono servite a qualcosa nella mia vita? No, perché sto facendo il clown, quindi evidentemente le mie due lauree e master conseguite entrambe con lode come all'aeronautica non mi sono servite minimamente a nulla, ma va bene così, eh?
4: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Le nuvole, Bossa in blu, tiro mancino insieme a Simona Molinari qui su DJ. Tra l'altro che bello le nuvole a forma di tè, che sarebbe poi la pareidolia. Di fatto, no? Sì, che quando tu cerchi di trovare un senso alle nuvole o alle cose che non hanno una forma precisa e tu magari dici, ah guarda, sembra la faccia, sembra un cagnolino, sembra una giraffa, le nuvole, quella roba lì è la pareidolia. Che poi, tra l'altro, la pareidolia acustica, invece, sono le canzoni travisate del trio.
1: È vero.
0: Eh sì, perché tu stai cercando, in inglese, se non sai l'inglese, senti una canzone e cerchi di trovare un significato in italiano a quelle parole lì, quella cosa è la pareidolia acustica.
1: È vero, non ci ho mai pensato.
0: Sì, chiamata anche Monde Green.
1: Ah, vabbè.
0: Ti giuro!
1: A che livello?
0: Mamma
1: ragazzi. Ma cos'è?
0: Ma t'ho detto, sono tutta laureata, ma non serve a niente. Sono studiata, ma non serve niente. Serve solo, come vedi, a fare la bulla in radio, far vedere che so le cose. Ecco, niente, a farmi odiare. Comunque, tornando invece alle certificazioni e patentini per i computer, ci conferma Alessandro da Mogliano Veneto, che è tecnico informatico, che c'è ancora il patentino per il computer, che si chiama ICDL. A sto punto, non so se è l'acronimo, però invece di ECDL, ICDL.
1: Che forse è international, non più
0: o forse
1: European.
0: È italico, considerati i tempi, vabbè. E sì, mi fa, ci sono ancora molte persone che hanno difficoltà con il pacchetto Office. Chiaro, Alessandro, non stento a crederci, anche perché tu che sei tecnico informatico sai benissimo che la chiamata standard di un qualsiasi impiegato in azienda che chiama l'ufficio tecnico è non mi va internet, non va Google. E allora tu devi fare... Hai provato a spegnere e riaccendere? Di solito funziona così. E loro dicono, ah giusto, hai ragione, funziona così.
2: Ai miei tempi c'era ancora il Basic. Sono partito con un Commodore 64. Per dopo passare a un 386 con la programmazione Basic.
0: Vabbè, ma ragazzi, ma qui stiamo andando proprio... Anzi, guarda, a un certo punto se guardi un po' in là, un fossile! Ma che cos'è questo? Un'antica civiltà! E di quelle che facevano... Ah, no, crunch, crunch! Era un modem, si capiva, no? We've been on the

Nazionale dei millennial che ti viene voglia ogni volta di riprendere di OC California Phantom Planet qui su DJ. Sono le 6:57, ora di news. Arriva la nostra redazione, ma noi torniamo subito dopo con la seconda ora di OC.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo, è la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo, Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
3: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel a gestionare per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
6: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito. academy.italian.tech.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 7 in punto. Buongiorno, buon sabato mattina dalla redazione di Radio DJ. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica che fa da cornice alla manovra economica. È previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per l'energia che per la difesa nel 2027 e nel 2028. Il valore della richiesta è pari a 14 miliardi per entrambi gli anni. I leader del G7 hanno approvato il rilascio di 100 milioni di barili di greggio e prodotti petroliferi nei prossimi 4 mesi. La misura prevede inoltre un consistente rilascio di diesel nei primi 20 giorni da parte dei paesi membri e dei loro partner. L'intervento arriva dopo le pressioni di Washington su Bruxelles perché contribuisca ad abbassare i prezzi del mercato globale. 5 cittadini palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano. L'attacco ha colpito un condominio a ovest di Gaza City e provocato anche diversi feriti. Una donna è morta di peste nella regione remota siberiana di Irkutsk. La vittima era una tecnica di laboratorio di 28 anni che lavorava presso l'istituto antipeste e potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. Fino a 200 persone con cui potrebbe aver avuto contatti sono state messe in quarantena. Apriamo la pagina sportiva con il calcio. In Nations League l'Italia di Roberto Mancini frena la Francia a Parigi. Il terzo match del girone ieri sera è finito in parità 1-1 con le reti di Olise per i Blues e di Bastoni per gli Azzurri. Alle 10 si corrono le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 che si disputa in Malesia per ragioni geopolitiche. Alle 8 invece è in programma la sprint race del Gran Premio del Giappone della MotoGP. In pole position sia oggi che domani in gara ci sarà il leader della classifica piloti, Jorge Martin.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Nelle prossime ore sole sulle regioni meridionali, più nubi al centro-nord, qualche rovescio soltanto sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio situazione invariata, le uniche precipitazioni potranno interessare le aree alpine di confine. Le notizie da ilmeteo.it tornano stasera alle 20.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
6: DJ One Nation, One
7: Station. Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La

0: La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Hola DJ, con Florencia.

0: Charlie Gear insieme a Cat Burns. Ma mi ricorda qualcosa di Michael Jackson sta canzone qua?
1: Oddio.
0: Non ti ricordava?
1: Oddio,
0: forse. Why, cos'era? Human Nature, come si chiama? Non ti ricordo un po'? Mamma mia, lo spirito di Massimo Oldani questa mattina, posseduta. Massimo, se sei all'ascolto per sbaglio, chiamami, perché dobbiamo pensare a un esorcismo, perché deve essere successo qualcosa. Più che altro io spero che se io in questo momento ho incanalato lo spirito di Massimo Oldani, che Massimo Oldani non abbia incanalato lo spirito mio. Ti immagini Oldani col mio spirito, de poveraccio, non glielo auguro.
1: Ciao,
0: neanche
1: stamattina ascolto un po' di reggaeton.
0: Bravissimo. Sarebbe terribile. Sarebbe una cosa terribile. Imploderebbe la radiofonia italiana. Oh mio Dio, spero che questa cosa non succeda mai. Comunque, che resti tra noi, ragazzi, mi raccomando. Anche perché sono le 7:07 minuti del sabato mattina ed è un ottimo orario, dai, tutto sommato, per custodire ancora per qualche minuto i nostri segreti. Invece, per condividere i racconti del mattino, quello è sempre un buon momento. 347-342-5220, come sempre, il numero per i vostri racconti, sia scritti via messaggio che anche naturalmente via nota audio. E ne stanno arrivando diversi, stavo guardando, insomma, anzi grazie, perché riprendo quello che dicevamo prima. Io ho detto una cosa ovviamente per ridere, del fatto che non serve a niente a quanto pare laurearsi, studiare eccetera, perché se tanto fai un lavoro diverso da quello per cui hai studiato non serve a nulla. No, per fortuna ci siete voi a ricordare, a tenere la barra dritta, a dire no, assolutamente non è vero. Ovvio che sarebbe meglio e auspicabile che uno si faccia un mazzo così per fare il lavoro per cui poi hai studiato e tutto, e non sempre spesso si prendono direzioni anche diverse, ma allo stesso tempo il bagaglio culturale che ti dà, la preparazione che ti dà in tante cose della vita, no? Le cosiddette soft skills, questo termine terribile che però è molto richiesto nel mondo del lavoro, che serve insomma un po' a dirti tutto quello che non è espressamente il tuo lavoro nello specifico, ma che arricchisce, no, quello che sei, le tue competenze. Quindi tutto sommato ci sta, però mi fa sorridere pensare a quanti come me, ma anche forse come tu, Pagaz, hai studiato per fare questo lavoro qua o hai studiato altro?
1: Liceo classico.
0: E quindi proprio, capito, c'entra niente. Tu, Sabri, per fare il lavoro che fai hai studiato tipo al dance,
2: allo scientifico,
0: capito? Quindi proprio siamo tutti, la maggior parte di noi ha studiato una cosa e fa tutt'altro nella vita, no? Però è bello perché molto spesso è anche intenzionale, perché d'altronde, diciamoci la verità, non è che tu a 14-15 anni puoi sapere che cosa vorrai fare a 30 o a 25, capito? Quindi è anche giusto così,
2: è il grande cruccio dei
1: è
2: miei
1: quello.
0: Sabri, lo so che i tuoi magari non sono, scusa, non sono contenti di avere tante versioni di te ogni giorno
2: diverse. Ma loro speravano proprio perché io mi sono iscritta a un liceo scientifico.
0: Che te volevano commercialista, cosa ti volevano a
2: no,
0: te? Scienziata.
2: No, io ho sempre detto che prima volevo fare la veterinaria, poi chimica e tecnologie farmaceutiche, poi...
0: E vabbè, attrice e cantante.
2: Eccoci qua,
0: signor giudice, volevo aggiungere. Anche come Giulia all'ascolto, guarda, dice, ciao Flo, come vi capisco, diploma all'Istituto Tecnico Commerciale, 2 lauree in economia, dopo 5 lunghi anni di studio, e adesso gestisco un asilo per cani e faccio corsi di nuoto ai bambini. Però anche lì ti saranno servite delle certificazioni, perché puoi avere un asilo per cani e non aver studiato questa cosa, o fare corsi di nuoto ai bambini ed essere così presa dalla strada, cioè un patentino, una roba l'avrei presa. Però capisco che uno dice, io da giovane pensavo tutt'altro di me. Beh, io, ragazzi, vi devo dire, io in questo momento dovrei essere al Parlamento Europeo.
1: E invece sei qua con noi, questa è la cosa.
2: Ed eccoci qua.
0: Capito, mortaccia, però sì, dovevo essere interprete. Avevo quasi, cioè, fino ai 19-20, cioè ero lì, e poi ho capito che niente, era troppo competitivo e soprattutto avevo queste aspirazioni artistiche, capisci? Io come così, un po' dolce, un po' psycho, un po' così, proprio come la canzone che stiamo per ascoltare, ma guarda tu che lanci. Oh, sì.

0: dolce, ma un po' pazza. Sì, no, come tutte noi ragazze, dai, siamo solari, un po' pazze. Sì, un po' cliché, ma d'altronde questo è quello che ci ha cantato Ava Max. Un po' cliché anche il, evidentemente, perché tanti di noi sono quelli che hanno studiato una cosa e adesso fanno tutt'altro, ma evidentemente siamo la maggioranza, lo sto leggendo e sto sentendo anche vostre testimonianze al 347 342 5220.
1: Hola Flo.
0: Hola.
1: Beh, ma DJ is the new Parlamento europeo.
0: Uguale.
1: Grande, va meglio che sei venuta DJ, altro che Parlamento, chi è che ti conosceva se no? Ciao.
0: Pensa che culo, come si suol dire, proprio al Parlamento dicono così, pensa che culo. Sì, tu pensa, infatti ne stavamo parlando anche fuori onda con Paganelli, cioè tu immaginati l'intrattenimento italiano se io avessi deciso di continuare a fare interprete, camminare a Bruxelles. Ma tu pensa che grande mancanza, il vuoto, la gente che sarebbe, che a quest'ora giravano per strada e non sapevano che cosa ascoltare.
2: Sì, persi completamente.
0: Meno male che quella volta ho deciso proprio di sposare.
2: Grazie, Pro. Grazie.
0: Lo so, prego. È un sacrificio molto grande, ma evidentemente comunque ripagato dal vostro grande affetto, perché io comunque vivo per il mio pubblico. Andiamo avanti, che è meglio.
3: Lorenzia, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
3: Questo è un grande dilemma che sta girando qui a Casa Pipe.
0: Cioè?
3: Perché mio figlio Lorenzo dovrà scegliere adesso cosa, insomma, prendere
0: a scuola,
3: delle scuole superiori, e c'è un grande dilemma.
0: Immagino.
3: Anche perché lui ha ancora 12 anni.
0: È piccolo.
3: È impossibile capire
0: sì.
3: cosa voler fare.
0: Ma certo.
3: E quindi qui incomincia anche mamma, papà, si sente questa responsabilità
0: di indirizzarlo.
3: Non semplice, perché appunto si studia una cosa e poi nella vita si fa altro.
0: Guarda Mary, è un tema, in effetti, ragazzi, cioè io mi ricordo 12-14 anni, io ero forse l'unica di tutta la mia scuola che da 6 anni sapevo io voglio fare l'interprete, e perché l'avevo letto su Mafalda. E quindi avevo le idee molto chiare, però a 14 anni, 12 anni, ma tu che ne sai di cosa vuoi fare da grande? È ovvio che fai fatica. Per non saperne leggere né scrivere, umilmente io posso dire una cosa, per come è anche impostato il nostro mondo in questo momento, se non sai bene cosa fare, io sceglierei un percorso linguistico, perché è in questo momento quello che più di tutti ti può aiutare anche intanto ad andare via da qua, no, non necessariamente, però a destreggiarti in contesti lavorativi, ma internazionali, ma di tutti i tipi, ma anche lavorare in un bar, ma in una città che ha turismo, ovvio che se sai bene le lingue sei facilitato rispetto a, cioè di base hai un'infarinatura, secondo me un'impostazione, che magari fare solo, scusate, non voglio essere offensiva con nessuno, solo lo scientifico puro o solo il classico puro o solo una cosa molto specializzata magari non ti dà. Quindi ci sono scientifici che hanno indirizzi anche linguistici o licei o istituti tecnici che hanno una vocazione internazionale. Io personalmente, se non so bene cosa fare, consiglierei quello. Pagaz, no, cosa dici?
2: Io col senno del poi studierei delle lingue moderne, non delle lingue antiche.
0: Capito?
2: Sono messo,
0: perché adesso da quant'è che non parli in greco, per esempio?
2: Da 13 anni. Da
0: quant'è che non traduci una versione di latino? Dalla maturità?
2: Dal 2013.
0: Certo, ho capito come. Sabri, tu cosa ne pensi invece?
4: No, pensavo che... No, questa cosa del latino, del greco, che sono utilissimi,
0: sì.
4: Però c'era una cosa che mi faceva tantissimo arrabbiare. Che dicevano che chi era bravo in latino era bravo anche in matematica.
0: Ma quasi.
4: Non era vero.
0: Veramente. Siamo tutti e tre la dimostrazione empirica che questa cosa è falsa.
4: È falsissima.
0: Ma vero? Sì, matematica. E però col senno di poi anche lì avrei dato più interesse e peso alla matematica, cose che io invece odiavo prima, perché dicevo io sono donna di intelletto, io sono donna delle lingue, del latino, della letteratura, non facevo niente di matematica, sbagliando, perché secondo me, ovvio, non è che adesso mi metto a fare le funzioni, le robe, però mi avrebbe dato un metodo e un tipo di intelligenza, di logica, di attenzione, che non studiando bene matematica non ho avuto.
2: Invece non sono d'accordissimo.
0: Veramente?
2: Con questa cosa, no, io sono contento di aver studiato letteratura latina e greca.
0: No, ma questo anch'io lo rivendico.
2: Per quello che ti dà sono contento di averlo fatto.
0: Ma un po' di più di attenzione sulla matematica non gliel'avresti data?
2: Sono una capra, sì.
0: Cioè io uso la calcolatrice per fare 15 più 18, cioè questo è il mio livello, capisci che non è proprio il massimo se ci pensi. Vabbè, siamo un po' messi tutti male. Anche qui ci potevamo privare del fatto che vi dicevo che eravamo tutti nei casini.

0: diritto alla vita.
1: Flo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ma hai detto 15 più 18 a caso? O perché hai conoscenza della cultura veneta?
2: Dimmi.
1: Cultura
2: moderna.
1: Moderna.
2: Sì, molto.
1: Molto moderna, direi.
2: Molto, molto, molto. Allora, chissà sa. Ok, non possiamo dire altro, va bene, ma noi ci siamo intesi. Anzi, come disse il Vate, il sommo Vate, chi sa fare sa capire. Quella secondo me e basta, e non aggiungiamo altro. Comunque sì, non era casuale, ragazzi, non è che siamo qua, comunque ci facciamo le citazioni tra di noi. Comunque, invece, parlando di c'era tutto il discorso del greco, latino e in generale anche qui materie che si studiano, oppure la matematica.
3: Ciao,
2: sentiamo.
3: Buongiorno.
2: Ciao.
3: Io credo che lo studio del latino e del greco aprano la mente.
2: Certo.
3: Avendo studiato il latino e il greco puoi fare qualunque cosa.
2: Addirittura.
3: Non è vero che chi era bravo in matematica era bravo a latino. Io ne ero la prova vivente.
2: Vedi?
3: Però ti apri la mente. Sono sicuro in questo.
2: Tu dici, c'è proprio la questione di studiare latino e greco, apre la mente.
4: Secondo me ti sensibilizza da qualche parte, non vi so dire dove,
2: sì,
4: però ti dà della sensibilità.
2: Forse sì, allora a me il latino e il greco ho fatto troppi pochi anni, ho fatto solo il biennio, perché dopo appunto facevo tre lingue, quindi ho fatto poco greco. Però quel poco onestamente non me lo ricordo più e ho preferito il latino di gran lunga, ma anche perché paradossalmente ho preferito anche la letteratura latina alla letteratura greca, con tutto che c'erano i miti, vabbè. Però mi sembrava una cosa, cioè studiando anche altre lingue e studiare latino ti permette di avere una radice comune alle altre lingue, che poi ti permette di avere un ragionamento anche nelle traduzioni più coerente. Non so come spiegare questa cosa, quindi
4: questo torna sicuramente,
2: ti torna.
4: Il latino è alla base di quelle
2: bravissimo
4: lingue,
2: infatti
4: lì.
2: Le lingue sono le francese, spagnolo, portoghese, italiano, sono neolatine, no? E quindi mi ha facilitato paradossalmente sapere abbastanza bene il latino, ti porta a conoscere anche meglio, più in profondità, le lingue che invece parli correntemente. Cosa che per il greco sì, puoi capire le etimologie di alcune parole, molte parole in italiano e in altre lingue, però non è una cosa che mi ha dato questa profondità di sapere. Non lo so,
4: A me mi ha dato,
2: sei un linguista.
4: A me ha dato tantissimo proprio la parte di tragedie greche, tutta la letteratura di quella,
2: sì,
4: il teatro è incredibile.
5: Però la letteratura è una cosa,
2: brava,
5: la grammatica
2: è un'altra. Sono d'accordo, perché anche lì, allora io ti la butto lì, che per esempio una cosa che è molto sottovalutata, la letteratura tedesca, che uno dice che invece è forse una delle letterature più belle in assoluto, quella tedesca.
4: Ma perché diventa filosofia.
2: Bravissimo.
4: E prendi qualcosa da quello.
2: Bravissimo. Ma che, scusate, ma che trasmissione, il livello di questa è troppo alto. Cioè, no, ma infatti non lo so.
6: Il segreto è, se non si sa bene cosa fare, è studiare quello che ci piace. Perché il mondo del lavoro oggi è talmente scollegato alla scuola, per cui studiate quello che vi piace, e studiare serve a creare il senso critico.
2: Madonna.
6: Cioè poter saper scegliere.
2: Ma è vero. Sviluppare il senso critico forse è la cosa che più di tutte ci serve imparare già dai 12, 13, 14 anni. Studiare quello che ci piace, sì. Ma cosa ci piace? Tu lo sapevi già? Io no. Today.

0: quando finite il consiglio di istituto iniziate a sparare qualche cazzata. Scusate, arrivo da una settimana di Andy e Mike. Ciao grandissimi.
1: Andy e Mike che salutiamo naturalmente. Ma c'hai ragione tu, Christian, guarda, ve la metto subito molto più prosaica di così, tanto per usare comunque termini aulici, perché sai mai che perdiamo lo smalto. Alla fine mi ha sentito le Oasis, ok? Ci sarà pur qualcuno che è stato estratto per sta lotteria per prendere sti biglietti? Come li avete pagati? Con la 52 Week Challenge, secondo me. Forse sì, forse qualcuno sì. Vabbè, noi nel frattempo abbiamo l'estrazione, tra pochissimo però.
2: Hola DJ, con Florencia.
3: Radio, DJ. One nation, one
4: station. Ehi, Proxa.
5: Dimmi pure.
4: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
5: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
6: Proggy. Felici voi, felice la natura.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 7 la gara con il Gran Premio Motul del Giappone. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ 10.
13: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ 10 di Milano. Assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
14: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
15: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
16: Dai mamma, solo il blazer.
17: E il denim M.
15: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
18: M, sempre con me.
19: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale.

0: Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo. Ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Varolfi. Legend every weekend on Radio.

Albert con Sumi alle 7:37 minuti qui su DJ Sumi. Fammi causa, dai, fammi causa. Per fare causa servono i skei, ragazzi, servono i soldi, e quindi eccoci nel momento più adatto anche per racimolare denaro. Infatti è il momento della 52 week challenge, cioè il nostro piano di risparmio con

0: Collettivo che stiamo portando avanti dal primo di gennaio. Ogni sabato mattina verso questo orario mettiamo via una cifra che va da 1 a 52 euro, corrispondente al numero delle settimane dell'anno, una cifra che viene pescata dalla nostra dea cecata, ovvero la nostra Sabri, per arrivare poi alla fine dell'anno, come di consueto, a 1378 euro messi da parte, che a casa mia, cara Sabri,
1: Zeskei è come,
0: anche perché ci stiamo avvicinando, perché siamo già a 982 euro messi da parte. Pagaz, guarda qua, 982 euro, eh.
2: Sì, io sono contento per voi.
0: Sì, ma non abbastanza da non essere coinvolto, non capisco. Hai un'eredità?
2: Allora
0: ti servirebbe anche a te mettere da parte.
2: Sono stupido. Non fate come me.
0: Esatto. Tu sei Pubblicità Progresso, non fate come Paganelli che si ritrova a dicembre che non c'ha manco le lacrime per piangere.
2: Ho buttato la mia vita in quella robaccia.
0: Mamma, che citazione incredibile. Va bene, nel frattempo andiamo con la musica tensiva, che è meglio, perché la nostra dea cecata è pronta per l'estrazione di questa settimana. E allora Sabri sfruculia nel nostro contenitore, fatto, ricordiamolo, rigorosamente a mano. Sabri,
1: allora, in realtà questo è un po' un riciclo.
0: Ah, what?
1: Sì, perché è brandizzato.
0: Ah, vabbè, ma perché?
1: È una fantastica confezione,
0: sì,
1: che ho utilizzato come bussolotto.
0: Come certo, però i bigliettini li fate tutti a mano invece.
1: Ah, sì, sì, quindi
0: cara mia.
1: E anche le associazioni.
0: Soprattutto, perché lì è lavoro di intelletto, capito? Bravissima. E allora, vai che è il tuo momento.
1: Vado, eh.
0: Sì.
1: Ne rimangono pochissimi.
0: Mamma mia, che paura. E alti anche, va bene?
1: Esatto. Mm. E invece, mamma mia, che paura per il futuro.
0: Mamma mia, eh?
1: Allora.
0: Sì. Prendi i tuoi tempi comunque, eh?
1: Sì. Sì, sì. Una volta era un numero, anche adesso anche un nome. È un po' difficile.
2: Ah, wow.
1: Pensa ad una serie TV.
0: 11.
1: Bravissima!
0: Ah, 11 di Stranger Things. Ragazzi, io ve l'ho detto, sono sprecata per questa trasmissione.
2: Veramente.
0: Sono veramente troppo intelligente.
1: Connessione mentale qui. Ma,
0: sì, perché siamo connesse noi, Sabri. Questa è la verità, figata. E 11, allora, il numero estratto. E sì, avremo paura per il futuro, perché ci sono solo cifre alte ormai che rimangono. Con i 982 euro messi da parte, siamo a 993 euro. Ragazzi, siamo quasi a 1000. Oh, siamo bravi, eh. E mi raccomando, visto che non manca tantissimo, lo dice anche la Sabri, meno di 3 mesi, teniamo duro. Poi, se ci sono le emergenze, è fatto apposta il nostro tesoretto. Però se riusciamo, arriviamo con quasi 1400 euro fine anno. Dai, che si finisce col botto.

0: Please don't go away. Salva Danaio, non andare via. Don't go away.
1: Hola DJ. Hola. Buongiorno. Il mio tesoretto è andato, è bello che è andato.
0: No, no.
1: Per fortuna che ce l'avevo, ho pagato l'università di mio figlio.
0: Ma guarda, mi fa emozionare, mi fa piangere, visto che prima facevamo il consiglio d'istituto. Sono veramente molto felice che il tesoretto sia già esaurito prima della fine dell'anno, ma è servito per pagare. Oh, ragazzi, cioè, abbiamo pagato le tasse dell'università di una persona. Questa persona poi guiderà l'Italia e sarà grazie alla nostra 52 Week Challenge. Ma tu ti rendi conto? Sono veramente molto felice di questo, così come Paolone da Vigevano, che invece ha dato già l'acconto per la nuova tettoia dell'auto. Gli si azzera il conto della 52 Week Challenge, ma pazienza, ragazzi, a questo serve la challenge, quindi a toglierci un impiccio, a toglierci magari uno sfizio in alcuni casi, però anche in emergenza. Anche Gilberto dice: in una settimana auto dal meccanico, registratore di cassa morto, antenne parabola di casa partite, non so che fare. Dice: vado a benedire, vado a farmi benedire o apro il salvadanaio? Io farei entrambe le cose, ti posso dire la verità.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Beh, ma ti spezza non le ali, ma ti spezza il cuore a conclusione di questa canzone. Le ali di Max Pezzali, che tra l'altro fa anche rima, volevo dirti anche questa cosa. E soprattutto mi si spezza il cuore a pensare che, insomma, dovendomi svegliare alle 4 per poter venire in onda, ieri non sono stata all'anteprima di North Sud Ovest Est, la seconda stagione, ovvero la serie TV, attesissima seconda stagione, delle peripezie, delle avventure di Max Pezzali e di Mauro Repetto, che erano presenti all'anteprima in sala. È stato bello, ho visto anche i colleghi della radio, ho visto Nicola che è andato, Pecchi e Damiani che sono andati, quindi è stato veramente bello vederlo anche attraverso le loro storie. E vi devo dire che si preannuncia già prima stagione, onestamente mi è piaciuta tantissimo, e anche per chi non è, magari non ha seguito in quegli anni, perché ero ancora un po' troppo piccola, forse ho visto un po' dopo tutta la bellezza degli 883, ma prima stagione è meravigliosa, e anche in questa seconda veramente si preannuncia di essere bellissima. Ma allo stesso tempo, non so se vi capita, ma io è talmente bella quella serie lì che tu speri sempre che loro non si separino, cioè anche se tu sai che poi a un certo punto si finisce e si sciolgono, tu sei lì che la guardi e dici no dai, non possono separarsi, finirà bene, un po' come nelle serie TV che tu magari hai già visto, sai come finiscono, ma tu ogni volta ci speri e dici no dai, si rimettono insieme, finisce bene. Poi sappiamo com'è andata, però il fatto di averli visti anche ieri, sapere che nonostante tutto, nonostante gli anni, ancora si vogliono bene, si rispettano e sono lì, comunque ci lascia sempre con qualcosa nel cuore. Quindi bellissimo, sarà live dal 9 di ottobre, se non vado male, errata, su Sky e poi su Now TV allo stesso tempo, settimanalmente. Prime due puntate escono subito il 9 e poi ogni settimana esce un episodio fino a fine novembre, quindi io non vedo l'ora, onestamente. Sabri, ti ho lasciata in sospeso che volevi dire una cosa importante.
1: No, posso?
0: Certo, posso dire no perché c'era Max Pezzali, adesso sì, la puoi dire.
1: No, che tornando al tesoretto, sì, che secondo me da adesso, da ottobre, per Emergenza si può aprire.
0: Sì.
1: Siamo stati bravi per 10 mesi, dai.
0: Sì, dai, a questo punto si può fare assolutamente, quindi è il momento in cui
1: faccio
0: adesso...
1: la Vox Populi.
0: Brava, esatto, infatti volevo dirti, ma no, tu dovresti essere la prima sostenitrice invece della challenge rispettata fino alla fine, con le unghie, con i denti, perché tu sei accecata, sennò hai lavorato un anno per niente, ma invece no, in realtà secondo me c'è chi da luglio già se la sta usando per qualche emergenza. Però ripeto, sono così tanti i vostri racconti, le vostre testimonianze, che tutto sommato va anche bene così. Noi siamo proprio felici di far parte della vostra vita e in qualche modo di essere utili, anche se i soldi ovviamente non sono i nostri, ecco.

0: l'ultima canzone per oggi. Dobbiamo andare.
1: Todo tiene su final.
0: Todo tiene su final, anche questa puntata di Hola DJ. Però per fortuna ci sentiamo domattina. Adesso arrivano Rudy e Laura, che saluto e che bacio a debita distanza, naturalmente. Sia mai. Grazie mille al nostro Pagaz in regia.
2: A voi, grazie a voi.
0: Grazie alla nostra Sabri in redazione da Roma.
3: Grazie a voi.
0: Ci risentiamo domattina sempre dalle 6 con Hola DJ. Un besito da Florencia. Ciao.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Sei nell'anima.
7: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
8: Goccia goccia.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
14: Febal casa, Febal casa.
13: Più info su febalcasa.com.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro,
16: ci basta il nostro suono preferito.
15: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: La fattura è pronta?
18: Sì, quadra.
17: E quel pagamento?
18: Quadra, anche quello.
17: I dati del nuovo cliente?
18: Tutto quadra, capo.
19: Quadra è la soluzione web di sistemi per piccole imprese e partite IVA. Emetti fatture, gestisci clienti, incassi e pagamenti. I dati sono protetti sul cloud sistemi con backup garantito e assistenza diretta.
17: E domani che siamo fuori tutto il giorno?
18: Quadra, anche lì uso l'app.
2: www.quadrasistemi.com. Il futuro digitale del tuo lavoro con sistemi Quadra.
16: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.

0: perfetto sa di felicità.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domani. Termini e

0: Pass, un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al Tesoro sulle vostre piattaforme preferite e che vinca il migliore.
1: Una produzione One Podcast.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano pochi secondi alle 8. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino americano adulto se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi negli Stati Uniti, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, parlando a un comizio in cui ha ribadito anche che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Almeno 5 cittadini palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi e altre persone sono rimaste gravemente ferite in un bombardamento aereo israeliano a ovest di Gaza City. Le autorità locali hanno riferito che è stato colpito un condominio. L'attacco si inserisce in un contesto di intensificazione dei raid israeliani nel centro di Gaza City. La politica italiana, c'è stato un botta e risposta a distanza tra la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni. La leader Dem ieri ha criticato l'operato dell'esecutivo accusandolo di non aver fatto nulla in 4 anni e rispondendo a Meloni che le aveva chiesto di dire cose vere.
3: È notizia proprio di ieri che l'inflazione è arrivata al 4,2% e si sta letteralmente mangiando i salari degli italiani. Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi e non sono di destra o di sinistra.
2: La replica della Presidente del Consiglio è arrivata via social. Schlein risponde solo dopo 2 settimane dicendo falsità. Con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Intanto è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica che fa da cornice alla manovra economica. È previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per l'energia che per la difesa nel 2027 e nel 2028. Il valore della richiesta è pari a 14 miliardi per entrambi gli anni. Siamo allo sport, sta per iniziare proprio adesso, in questi minuti, la sprint race del Gran Premio del Giappone di MotoGP. In pole position c'è Jorge Martin davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. La Formula 1 è invece di scena in Malesia per il recupero del Gran Premio del Bahrain. Nelle ultime prove libere il più veloce è stato Kimi Antonelli su Mercedes alle 10. Scatteranno le qualifiche. Infine il calcio. Una bella Italia torna da Parigi con un pareggio per 1-1 contro la Francia. Nel terzo match del girone di Nations League la nostra nazionale ha mostrato un bel gioco del riuscite a reagire dopo il gol di Olise, arrivato al 55esimo a pareggiare. 13 minuti più tardi è stato Alessandro Bastoni al suo secondo centro consecutivo dopo quello contro la Turchia. Tra i migliori in campo anche capitano Gigio Donnarumma, autore di 5 parate al limite dell'impossibile.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ,
6: One Nation, One Station.
7: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Arcaplanet, convenienza nostra.
9: Quando lavoro ho 1000 cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
12: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prendi

0: prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Have fun with il battito delle città. Dai forza ai negozi sotto casa. Vai su confesercenti.it.

0: Stavo pensando che tra poche settimane, Laura, alle 8 e 7 della mattina, come in questo momento, la Daylight, che racconta John Legend, non ci sarà, sarà di nuovo buio, cioè inizieremo a trasmettere col buio, no?
1: Beh, non proprio buio, però sì, non sarà proprio luminoso come oggi. Oggi è una giornata bellissima, tra l'altro, quindi...
0: Oggi possiamo dire che è quasi ancora estate nonostante sia autunno, lo vogliamo dire questo discorso?
1: Diciamolo, e diciamo anche sigla.
0: Dagli studi milanesi, romani, casalinghi, dagli studi da tutti i luoghi, tutti i laghi, ma ora in onda il programma bello.
2: Rudy e Laura, e Laura e Rudy, Rudy e Laura su Radio DJ.
0: Sì, spieghiamo. Allora, intanto saluto a Paolo che ci ha già scritto 347-342-5220 in partenza per la DJ Ten. Bravo, parti in anticipo, fai molto bene. Ti ricordo che domani, Paolo, però comunque tu parti.
1: Beh, si porta avanti adesso tu.
0: Tu comunque parti. Buongiorno a Fagazzi in regia da Milano, buongiorno a Sabrina in redazione da Roma, un saluto a Florenzia da Milano e un saluto, nonostante sia qua in diretta, diciamo come se fosse al mio fianco, a Laura Antonini, che questa mattina per una serie cumulativa di piccole sfighe trasmette da casa sua, giusto Laura?
1: Certo, in realtà era tutto previsto perché a Roma in questi giorni c'è il World Triathlon Cup, quindi c'è questo triathlon che ha bloccato tutta la zona intorno alla radio, quindi nuoteranno nel laghetto dell'Eur, che a me fa un po' paura questa cosa, però forza
0: c'è
1: ragazzi, siamo...
0: c'è il mostro, attenzione,
1: siamo con voi. Poi correranno l'intorno così, quindi tutte le strade e stradine sono bloccate. E io si sa che non sono precisamente una brava con le strade, quindi ho detto: senti, onde evitare di rimanere bloccata da qualche parte, riattivo la nostra cara vecchia macchinetta che non funzionava già tipo da 2 anni, stava lì con le ragnatele sopra. Nel frattempo, nella notte, tanto per aggiungere il carico e tutto,
0: certo,
1: questo, però forse è anche un po' una fortuna che avessimo deciso questa cosa, Rudy.
0: Sì.
1: C'è stato che la febbre, perché si sa che quando tornano i bambini a scuola, cioè non nel mio caso, ma mia figlia, ti portano a casa un sacco di roba bella, no? E in questo caso è stato per me la notte del 38 di febbre, quindi abbiamo messo insieme tutti i puntini e bene così, dai, alla fine e almeno non contagio voi, facciamo,
0: ecco, stai a casa anche domani,
1: ecco,
0: mi raccomando, che il triathlon c'è anche domani, stai a casa a lettuccio, intanto tu sei perfetta anche da casa, sei in onda, tutti ti sentono contenti, tranquilli. Io prima di cominciare ad andare sui giornali, Laura, se sei d'accordo, oggi abbiamo un sacco di storie anche belle da raccontarvi. Farei un visto quello che ti è successo, cioè e ti bloccano per il triathlon e ti blocca la febbre, farei un piccolo giro, se siamo tutti d'accordo, di sfighe. Ne abbiamo
1: buone, questa, quelle facili, diciamo, sì, quelle che si gestiscono con semplicità, diciamo, non sono sfighe vere. Però,
0: dura il tempo di un disco, è solo il tempo di Lemon Tree, che parte tra pochi secondi. 347-342-5220. Ognuno di noi racconti la piccola o le piccole sfighe di questo sabato 3 ottobre. Che dici?
1: Facciamo vale anche così. La settimana, se volete,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: tutto
0: sì, okay,
1: deve essere accaduto in un giorno solo, ho capito che
0: sono d'accordo. E Florenzia balla, tu non la vedi,
1: roba degli anni 90, è per quello che balla.

0: Ma quanto entusiasmo per questa canzone, hai visto? Vero? Laura, messaggi
1: sì, sì,
0: a pioggia di entusiasmo e amore per questa canzone amatissima dagli ascoltatori. Ci ha scritto anche la Simo, che salutiamo, era la mia, una delle mie canzoni preferite. Diego dice che è bello ascoltare questa canzone da una radio che ha 70 anni suonati da Novara, scrive Diego. Tu Laura la foto non la vedi, ma è proprio un radiolone di quelli belli a transistor,
1: quelli che piacciono a me. Io sono molto appassionata, beh, come tutti noi credo, di vecchie radio così, quindi mi piace sempre quando ne vedo una, sto sempre lì a fotografo. Adoro,
0: belle, grazie, belle, belle, belle. Giorgio dice: adoro questa canzone. Ascoltavo Lemon Tree la mattina del 16 luglio 96 quando stavo andando a dare l'orale di maturità. Buona giornata, Giorgio di Carmagnola. Ma abbiamo chiesto di fare un giro di piccole sfighe. Adesso
1: vai col giro.
0: Vado col giro. In mezzo a tutti gli ascoltatori, Laura, per esempio, c'è Fabrizio che dice: è il mio compleanno, devo lavorare, ho male ai reni. Basta?
1: No.
0: Sì.
1: Puoi fare di meglio, però, secondo me, è solo questo, dai. È principiante.
0: Sì, sì. Poi c'è chi dice, come Giusy, che devi stare a casa sempre, Laura.
1: Io?
0: Perché sarà la macchinetta, sarà la febbre, ma la voce di Laura oggi è meravigliosa.
1: Ho raffreddore, perché quando tutte le volte che ho il raffreddore, tutti, ma che bella voce. Insomma, ragazzi, però con sto naso tappato, con litri di gocce per il naso, cioè, vabbè. Bene, dai,
0: poi,
1: lo prendo come un buon complimento. Starò sempre a casa, Rudy.
0: Sempre a casa e malata sempre.
1: Che bello, che bel futuro.
0: Poi Alberto dice: centrare una porta aperta del frigo e avere un occhio che manco Rocky contro Apollo. Albe da Saronno. È così, l'abbiamo.
1: Male. Perché i mobili sono cattivi. Io l'ho sempre detto che gli sportelli sono cattivi, sono vendicativi, oltretutto.
0: Sì. Cosa sarà successo invece, come piccola sfiga, da Andrea che dice: sto andando a lavare un divano a Reggio Emilia? Cosa gli avranno fatto a quel divano?
1: Chissà. Io varie teorie. Sai che i divani testimoniano tante scene che forse è meglio non raccontare in questa sede. Meglio che non si sappia.
0: Ma vogliamo parlare dei bambini che mettono i piedi neri sui divani bianchi? Parliamone.
1: Vogliamo parlare del tuo divano? Dove tu non ci fai sedere neanche le persone con i jeans perché si sporca, se lo guardi? Vogliamo
0: fai sedere una su un divano bianco, uno con i jeans blu, poi me lo racconti. Ma attenzione. 347-342-5220, le voci dei nostri ascoltatori.
2: La sfiga di questo weekend che un po' mi sta accompagnando in questo periodo è che ho la lavatrice che da spenta, completamente spenta, carica l'acqua da sola, quindi se io non mi ricordo di chiudere l'acqua dietro, a un certo punto mi allaga il bagno perché l'acqua esce da sola.
0: Hai capito?
2: Sì.
0: E quindi succede che oltretutto attenzione a non aprire la lavatrice stessa quando c'è ancora l'acqua. Io l'ho fatto, ho fatto anche questo.
1: Perché l'hai fatto? Scusa. Cioè, che motivi adduci a questa scelta da pazzo?
0: Adduco. Allora senti, sui giornali di oggi si parla tantissimo di Ariete.
1: Okay,
0: io direi
1: okay,
0: una cosa, l'ascoltiamo.
1: Ok.
0: E poi spieghiamo e raccontiamo perché si parla di Ariete, perché ci riguarda un po' tutti, non riguarda solo lei.
1: Va bene.
0: Mettiamo il disco suo, poi ne parliamo. Ma quanto è piccola

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango. Ariete, un po' nostra figlia, nostra bambina, sì. Lo diciamo sempre, siamo stati i primi non solo a intervistarla a Radio DJ, ma proprio a parlare di lei quando ancora era piccola.
2: Sì, non... infatti ho letto adesso che ha 24 anni, no? Quindi ho detto, sì. Cavolo, era, forse aveva appena compiuto 18 anni quando l'abbiamo sentita la prima volta, chiamandola tra l'altro al telefono, ti ricordi, lo diciamo sempre questo, e lei ha detto, io di solito a quest'ora dormo. Dormo, amici, però
1: Beh, a 18 anni erano le 7 della mattina, forse aveva fatto addirittura il drittone aspettando l'intervista, se non ricordo male, esatto. Era la sua prima intervista. Oggi su tutti i quotidiani d'Italia, Laura, perché è uscito il suo nuovo album, siamo molto felici, lo ascolteremo con grande piacere. In tutte queste interviste lei dice un sacco di cose interessanti, no?
2: Sì, dice per esempio che a lei piace arredare, questo mi ha fatto molto ridere perché sono quelle passioni che tanti ragazzini hanno, e mi perdonerà se la chiamo ragazzina, ma è veramente una bimba, e che poi crescendo, prima giocavano con i videogiochi tipo The Sims, scrive lei, no? Sì. E poi ti rimane la passione, è una cosa che effettivamente anche noi nei nostri figli abbiamo notato questo, no? Che da alcuni videogiochi sono nate poi delle passioni di vita, no? Dei nostri figli, e lei sì. Arreda, quindi già la vedo io seduta lì che sposta i mobili con lo sguardo, come facciamo spesso noi ragazze, cioè io lo faccio spesso questo, che sono lì, è fantastico di spostare dei divani,
1: diverti degli armadi, a immaginare, sì, gli ambienti, cosa della quale io non sono minimamente capace. No. Okay. Altra cosa che non sono capace di fare, assolutamente capace di fare, è io, Rudy, e questo tu lo sai molto bene, nella vita parlo privata, non in quella professionale, dove i no li dico, ci ho fatto un è lavoro vero. Di dire dei no.
2: No.
1: Però nella vita mia privata personale incapace di dire dei no. E invece Ariete nell'intervista sulla stampa, in questo caso di Luca Dondoni, che salutiamo, dice: ho imparato finalmente a 24 anni a dire dei no e vivo molto meglio.
2: È molto precoce in questo, Ariete, perché il no arriva con la maturità di solito, perché tu sei, tendi sempre, a te ancora no infatti, perché sei profondamente piccolo, ancora un sì. bambino, però effettivamente quando sei più grande capisci che un no che dici è un sì che dici a te stesso, quindi tante volte bisogna un po' liberarsi del sì per forza a tutti, caro Rudy, lo dico a te.
1: Mi sento in una puntata dell'allenamento.
2: L'allenamento, c'è una puntata dell'allenamento in cui proprio insegniamo, tra virgolette, perché non abbiamo niente da insegnare a nessuno, però in cui c'è qualche metodo per riuscire a dire di no, basta semplicemente anche un po' cambiare il linguaggio, no? Tante volte non
1: io
2: si
1: non
2: dice
1: sono
2: proprio
1: capace
2: no.
1: Di dire di no, sono incapace di dire di no anche a chi mi ha fatto del male, anche a chi mi ha fatto dei torti,
2: anche
1: a chi ha profondamente torto, io lo so, ma alla fine dico sì.
2: Il no è liberatorio, Rudy, vedrai che quando dirai un no vero, non quelli della televisione, sì, diciamo, sì, ti sentirai sì. meglio.
1: E allora 347 342, e allora no, 347-342-5220, dividiamoci come facevamo una volta in due squadre. Squadra Laura, ho imparato no. finalmente a dire dei no.
2: Sì, sì, io sì. Bravo.
1: E se volete, diteci anche quali. Oppure squadra Rudy, troppo buono, troppo sì. buono. Nella vita privata, chiaramente. Troppo buoni.
2: Oh, guarda che bella canzoncina.
1: Ah, oggi c'è tutto questo filoncino fine anni 90, inizio 2000 che ci piace molto. Dopo i Fool's Garden, La Mosca, Parano Verte, ma te lo ricordi?

0: Ringraziamento importante agli amici della programmazione musicale, a tutti, proprio a tutti quelli che ci lavorano, sono tanti, non solo Dario e Sabrina, ma nel frattempo sono cresciute nuove generazioni come Carlotta, come il Quarna, sono tanti, per darci la gioia di canzoni allegre la mattina presto, quelle che ti tirano giù dal letto, che ti rendono la giornata migliore, come stiamo capendo dagli ascoltatori, ti rendono la vita migliore dei no giusti, dei no. Che vanno
1: e la scaletta promette ancora tante belle sorpresine. Stamattina stavo leggendo, effettivamente c'è un bel tuffo negli anni 90, non da poco, in questa ora ancora.
0: Bravi ragazzi, bravi. Squadra Rudy, ho deciso che mi va bene così, essere controcorrente, non essere buona in un mondo dove vige il menefreghismo, dice Claudia da Verona. Invece Tizi dice: squadra Laura, ho imparato a dire dei no, ci ho messo 55 anni, ma sono
1: anch'io
0: contento.
1: Più o meno, però sì, l'età è quella fondamentalmente, c'è tempo per chi è più giovane.
0: Ah vabbè, allora scusa, io 55 ancora
1: no,
0: non li ho,
1: infatti,
0: ci arriverò.
1: Sei giovane, sì sì, infatti.
0: Ci arriverò. Antonio mi fa molto ridere, cioè non fa tanto ridere, però lo dice con autoironia e quindi è simpatico. Dice: buongiorno, ho iniziato a dire dei no sul lavoro, dopo 2 mesi mi hanno costretto ad andarmene.
1: No, non si fa però così. Dopo l'emancipazione fuori, così.
0: Allora, invece, dopo leggeremo tutti gli altri messaggi, certo. Tra poco, imparate a dire sì a una cosa che Rudy e Laura vi stanno raccontando ormai da parecchi mesi, da meno un paio. C'è una bellissima iniziativa di Confesercenti che aiuta un po' i piccoli commercianti, quelli che amiamo tanto, a non sparire, a non dover chiudere bottega, a non spopolare i borghi, i paesi. Basta andare su confesercenti.it, mettere una piccola firma digitale, non costa niente, non vi chiedono nulla, nessuno vi frega niente, però è un bel modo per aiutare questi piccoli negozi che purtroppo stanno scomparendo. Vi spieghiamo tutto meglio, Laura, giusto? Io
1: sì.
0: E Laura, e
1: adesso
0: poi vi invitiamo la prossima settimana nel weekend in Piazza del Popolo, dove ci saranno tanti spettacoli bellissimi. Tutti i dettagli li trovate sui nostri social.

0: Motion. I negozi, bar e ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia.
1: Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale, mantiene vivi i nostri territori.
0: Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità.
1: Firmare è semplice e veloce e potete farlo online o di persona. Ma come facciamo a farlo, Rudy?
0: Te lo spiego. Basta andare su confesercenti.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Quando il reflusso si fa sentire con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Quando Maurizio Crozza torna...
8: È tutto pronto?
7: Si sente...
8: Vado subito al punto...
9: De chi? De che? Ma de quando? De come?
8: Non lo so.
10: E come non lo sa?
8: Hai capito?
10: Veramente no. No.
11: Prova microfono, sa de tappo.
12: Beviamo!
13: Ma che...
8: Ci siamo capiti?
13: No.
9: Grazie a tutti,
12: no,
9: davvero.
12: No.
9: Grazie.
12: No.
9: Graziella e grazie...
10: No, presidente.
9: Tante, dai.
7: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
14: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
15: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
18: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
19: Dai mamma, solo il blazer.
20: E il denim M.
18: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
21: M, sempre con me.
22: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
24: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
25: Sì, è di là sul divano.
24: Salve! Ma questa signora non è mia madre!
25: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
0: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: non abbiamo ancora scoperto nulla su questa storia presunta di Bruno Mars e Karol G, che forse non si dicono dei no, ma forse dei sì. Però Laura, Sabrina scuote la testa.
1: Sentito dire, non mi ricordo da chi l'altro giorno, proprio su Radio DJ, questa cosa, cioè che probabilmente c'è del tenero.
0: E anche qui siamo arrivati prima. Lo diciamo da un mese.
1: Vabbè, non che sia, voglio dire, questa vittoria della vita, però sì, dai.
0: Vabbè, okay. io li amo insieme come coppia, Bruno Mars e Karol G. Tu no, eh? Vabbè, allora
1: no,
0: sono...
1: anche un po' chi se ne frega forse, no, non nel senso che non ho una posizione per dire, ah, che carini.
0: A me piacciono loro due insieme, li ho visti e mi piacciono. Vedi che io sono l'uomo dei sì e tu sei la donna dei no.
1: Dei no, è vero.
0: Allora, siamo Rudy e Laura. Laura a casa a Roma, causa triathlon che blocca le strade, una leggera influenza che però, Laura, non assolutamente influisce sulla tua performance e anzi migliora la tua voce, dicono gli ascoltatori.
1: Bene, non mi influenza. Questa influenza, diciamolo
0: esatto, più o meno così. Okay. Stiamo parlando di Ariete, che oggi è su tutti i quotidiani per il nuovo album uscito, e in una delle interviste ha detto: ho imparato a dire dei no. E ci siamo divisi in due squadre: la squadra Laura, che finalmente ha imparato a dire dei no e vive meglio, e la squadra Rudy, che nella vita privata non riesce a dire no a nessuno, e quindi insomma ha un po' arranca.
1: Vive una vita d'inferno, perché quando arranca. Tu devi dire sì a tutti, è dura, secondo me, no? Anche perché non è giusto, ecco, mettiamola così, che non è giusto dire sempre
0: brava,
1: sì.
0: Brava, brava. Una bella seduta psichiatrica, quella
1: giusto.
0: Che...
1: non
0: grazie.
1: Te la posso fare io, perché purtroppo non ne ho le capacità, però, insomma, da amica ti posso dire ogni tanto un no non ti fa male.
0: Non fa male. Per esempio, Claudia dice: vorrei tanto essere squadra Laura, ma purtroppo sarò Rudy per sempre.
1: No, non è vero, ma basta esercitarsi, no? Tu fai tutta la scena, perché sai già, le persone che ti chiedono tante cose, tu sai già dove vanno a parare,
0: Laura.
1: Cioè tu sai già com'è il film e tu a quel film devi cambiare il finale.
0: Ma Claudia ha 60 anni, ma
1: uguale, meglio
0: a
1: mi sento, Claudia, meglio.
0: Va bene.
1: E preparati, guarda, no, non posso. Guarda, mi piacerebbe molto, ma questa volta non posso farlo.
0: Questa cosa non si può.
1: E
0: poi mi piace molto, Gennaro da Caserta che dice: buongiorno, sapete come si dice a Napoli? Poi parleremo di Napoli, per una cosa
1: vero?
0: Bellissima dopo le 9. Buongiorno ragazzi, sapete come si dice a Napoli? Un no ti spiccia e un sì ti impiccia.
1: Bravo, vedi, i napoletani hanno sempre la filosofia in mano, è così.
0: Sì. Allora, oggi su tutti i quotidiani si parla tutti i giorni praticamente di lui, ma su tutti i quotidiani si parla di Jannik Sinner, che tra sì e no dei questionari, degli esami della patente della moto, sbagliava i sì e i no, perché l'hanno bocciato 4 volte di seguito all'esame della patente per la moto. Finalmente,
1: certo,
0: ce l'ha fatta.
1: È assurda questa cosa, pensare che un campione come lui, è vero che fa tutt'altro, però che 5 volte debba tentare la patente, ci fa sentire tutti un po' più fiduciosi nel futuro? Cioè anche lui ha questa piccola mancanza e quindi possiamo farcela tutti.
0: Sì, ci piace in questo modo. Allora, bravo Sinner, sei riuscito a prendere la patente e sei riuscito a battere il record negativo di Edoardo Zerbi, figlio mio, che l'ha fatta solo 4, però non 5 come Sinner.
1: Quindi Edoardo meglio di Sinner,
0: ma tra poco c'è un giallo che riguarda Sinner, state con noi, fidatevi.

0: Allora, voglio testare la capacità di Laura Antonini di dire dei no. Laura, kiss me.
1: Sì. Kiss. No. Kiss me no.
0: No, kiss me no. Sono le 8.44, vi abbiamo promesso un altro scampolicchio di notizia su Jannik Sinner. Abbiamo parlato della sua patente finalmente presa al quinto tentativo. Ma sul Corriere della Sera di oggi, a pagina 52, Laura, c'è un articolo, il titolo è così: Ansia Sinner, il mistero del blitz a Lione. Che cos'è successo? Lo vuoi dire tu? O lo
1: che dico praticamente
0: io, come vuoi?
1: È stato avvistato, aveva fatto una fotografia e la gente che non si fa mai i cavoli suoi, possiamo dirlo, che non ci facciamo mai i nostri affari nostri, hanno capito che si trovava vicino allo studio di un celebre chirurgo del ginocchio.
0: Se non ha clinica ortopedica. Ecco, allora lui praticamente ha fatto una fan, l'ha incontrato in un bistro a Lione, era lì che lui si prendeva un caffè, si vede la foto proprio di quello che
1: esatto.
0: Acqua e caffè,
1: e fin qua
0: una
1: tutto
0: cosa,
1: bene,
0: tutto bene. Il problema è cosa ha fatto: la fan lo ha taggato e ha messo anche il posto dove Sinner si trovava. Chi ha visto dove era Sinner ha cercato l'intorno e si è reso conto che è accanto a una clinica ortopedica, e quindi c'è adesso il dubbio che c'entri l'intervento al ginocchio. Questo ginocchio che l'ha portato a dire una serie di no sui vari tornei. Certo.
1: Se così fosse, insomma, speriamo per lui che qualunque problema lui abbia venga risolto al più presto possibile, perché insomma, mancherà. E quindi bisogna che lui si rimetta in forma al più presto.
0: Lui non ha più giocato dopo la vittoria a Wimbledon, ricordiamolo. Sì. Ginocchio destro che dà problemi. Insomma, quando vogliamo dirlo, quando i social fanno più danni che altro, non è sempre così. Però
1: magari
0: tanto.
1: Lì c'era anche qualche altro posto. Che ne so, mica è detto che ci sia solamente la clinica del. Magari c'è qualche altra situazione in cui si trovava. Non è detto che sia lì per la clinica.
0: Dai.
1: Sto cercando di coprire le prove.
0: Uno più uno.
1: Sto cercando di insabbiare il caso, Rudy.
0: Vuoi fare il parafulmini?
1: Esatto.

0: con te.
1: Ecco, a Giorgia, per esempio, è impossibile dire no.
2: Cioè, no.
1: Giorgia, anche con il 38 di febbre, come sei tu in questo momento, è sempre un sì, perché ha una voce talmente straordinaria.
2: Meravigliosa. E tra l'altro è in una fase della sua vita in cui splende come un diamante, quindi è una gioia sentirla e anche vederla, guardarla nelle cose che fa. Quindi tanti complimenti a questa cantante che veramente sta facendo un percorso di vita e di lavoro fantastico, proprio brava.
1: Brava Giorgia. Allora, sono le 8:50, abbiamo parlato di sì, abbiamo parlato di no, volevi, ti vedo che devi dire una cosa ma non la vuoi dire.
2: Su questa sera, dici tu?
1: Mi hai detto ricordami che devo... Devo chiedere una cosa.
2: Devo chiedere una cosa perché tu, come al solito, quando c'è da parlare delle cose tue non dici mai nulla. Però mi sembra che tu abbia degli impegni questo fine settimana, qualcosa che sta per ricominciare o dobbiamo leggerlo sui giornali come al solito? Cioè,
1: sì,
2: magari ci anticipi qualcosa. Ho letto che ci sono interessanti figure femminili nel programma nel quale partecipi anche tu.
1: Tu sì che vale, si inizia questa sera, prima puntata, si ritorna finalmente Canale 5 dopo le 21:20, non si sa, 15:30, non si sa mai quando si parte, ma più o meno l'orario è quello. Torniamo con Tu sì che vale, se sì è vero, ci sono ben due donne, diciamo new entry, una è una new entry a metà perché è Belen che torna,
2: dopo
1: ma con un ruolo inedito, diverso, poi scoprirete tutto, e poi Elisabetta Canalis che entra in squadra. Quindi insomma saranno, abbiamo un sacco di donne in quel programma,
2: infatti,
1: lo sai.
2: Attenta che camminano, perché ho visto la Canalis in physical, mica male,
1: in
2: con dei bicipiti
1: forma.
2: Notevoli, esatto.
1: Lo sapete che sarà una serata bella, lunga, piena di talento, piena di tante cose da scoprire. Ogni anno ci chiediamo se ci saranno nuovi talenti e ce ne sono e come, quindi state con noi all night long, si può dire, Laura?
2: Si può.
1: Well,

0: E anche Lionel Richie dovrà imparare a dire dei no, Laura, perché sai che ha dovuto fermarsi con i suoi concerti più di una volta per problemi di salute. Curati, Lionel, sei ancora straordinario, meraviglioso, ma anche tu ogni tanto devi dire dei no, vero Laura?
1: Anche noi adesso non possiamo restare, ma torniamo tra poco, quindi
0: tra
1: andiamo. Forza, di qua.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: DJ One Nation, One Station.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: In viaggio, in pausa o dopo la DJ10, c'è Nature Valley. Barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy, con 100% fiocchi d'avena integrale, o Protein, con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
17: Simarex Collagene. Azione.
18: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
19: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
8: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mancano pochissimi secondi alle 9. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. In apertura un flash di sport. Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio del Giappone classe MotoGP. Lo spagnolo scattato secondo si è messo a comando fin dal primo giro. Sul podio anche Moreira, secondo, e Martin, terzo. Sesto Marco Bezzecchi. La gara scatterà domani mattina alle 7. In pole position ci sarà Jorge Martin. Passiamo alle altre notizie. Due petroliere sono state colpite dalle forze iraniane nello stretto di Hormuz. Non ci sono stati danni gravi per le due navi che hanno ripreso la rotta. Intanto la portaerei Roosevelt è diretta verso la regione con a bordo circa 10.000 militari. La flotta americana nel Golfo raggiungerà così i livelli record del 2003. La politica, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha parlato ieri alla direzione nazionale dei Dem sul programma della coalizione del centro-sinistra in vista delle elezioni del prossimo anno. Schlein ha detto che deve valere il peso di ogni partito. Sentiamo.
4: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
3: A stretto giro è arrivata la risposta del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
5: Io credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative. Sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
3: Spostiamoci negli Stati Uniti, dove Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5.000 per ogni cittadino americano adulto se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi negli Stati Uniti, ha aggiunto il capo della Casa Bianca parlando a un comizio in cui ha ribadito anche che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Siamo allo sport, il calcio. Nella terza giornata di Nations League, una buona Italia frena la Francia allo Stade de France de Parigi. Gli azzurri hanno pareggiato 1-1 con i Blues, che erano passati in vantaggio con Olise. A rimettere i conti a posto è stato Bastoni. La nostra nazionale ora è terza nel gruppo a 4 punti e lunedì c'è la sfida contro la Turchia, che ieri è stata sconfitta dal Belgio. Infine la Formula 1, tra un'ora scattano le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, che si disputa in Malesia. Nelle ultime libere della notte il più veloce è stato Kimi Antonelli.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo tra un'ora.
7: Radio DJ. One Nation, One
8: Station. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo €1,19. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
11: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

0: Carla Morrison, disfruto. Che Laura, per me, quando leggo la parola disfruto, non so perché, mi comunica proprio la parola, per com'è, un'accezione negativa. Sono come quelli. E invece è il contrario, perché infatti, disfruto, stavo leggendo, in spagnolo significa apprezzo, mi piace, mi godo una persona, un momento, infatti è una canzone, però disfruto sembrano i False Friend noi, in inglese.
1: Beh, perché noi pensiamo allo sfruttamento, no? E quindi ci dà quella sensazione di una fregatura, tipo ma Enrico il bagnino, è presente?
0: Sì, è vero, è vero, Enrico, Enrico?
2: Sì,
1: tipo Enrico quando ti dice no, non ho niente da dire sul meteo, invece poi ti butta lì, capito, la disgrazia,
0: la
1: delle
0: grandine,
1: disgrazie, esatto,
0: grandine.
1: Vediamo un po' oggi che cosa
0: raccontaci
1: hai da dire in
2: sì,
1: tua
2: beh,
1: discolpa.
2: Oggi andiamo bene, perché non so se avete voi un barometro come me che ticchetto, se lo ticchettate, comunque vedrete che è veramente clamorosamente verso il bello, quindi è salita alle stelle la pressione atmosferica, siamo intorno ai 1030 ettopascal, che è un dato notevole, ecco, quindi lasciamo le perturbazioni ormai al nord Europa, ma anche un po' alla penisola iberica al sud della Francia, dove continuano queste ondate di maltempo su queste zone, però si fermano lì perché appunto da noi c'è questa barriera dovuta dall'anticiclone che le blocca proprio come uno scudo, e quindi al massimo noi avremo oggi un po' di nubi giusto in più sul nord-ovest, la Sardegna, però senza colpo ferire, per il resto prevarrà il sole alla grande, con temperature sempre sui livelli dei giorni scorsi, quindi siamo sempre sui soliti livelli, diciamo 26 Milano ad esempio, 28, forse anche 29 Roma, Firenze,
1: anche
2: la zona di Terni, sì, è ancora caldo per il periodo sicuramente.
1: Sì, molto, molto.
2: Però per esempio le Adriatiche, le gemelle Adriatiche, ancora Pescara, Bari, sono sui 24 di massima, perché qui da noi è un pochino più freschino, qui dalle nostre parti. Poi domani ancora giornata soleggiata, specialmente a Milano dove c'è la DJ Ten, quindi domani certo, Milano sarà una DJ Ten bella, proprio anche come clima, come temperature e tutto. E poi domani vi dirò esattamente quando cambierà, perché se domani potrei fare uno speciale ombrelli.
0: Dai!
1: Oh,
0: per
1: dai!
2: Ecco, perché, sì, perché ci può essere una data.
0: Enrico, posso dirti che quella data a me e Laura non piace per niente, perché abbiamo,
1: no, infatti,
0: abbiamo uno spettacolo in Piazza del Popolo importante.
1: Cioè, se proprio devi, hai detto a tutti andate in Spagna stamattina, ho visto nelle tue storie,
2: sì,
1: non
2: no,
1: state qui se volete. Esatto, mandala in Spagna un po' di pioggia, allora la rimandiamo magari di una settimana, noi poi volentieri, però
2: No, ma in effetti quando ce l'avete questo spettacolo,
0: fine settimana prossima fino a martedì, da venerdì
2: allora
0: a martedì
2: ci penso io.
0: Grazie Enrico,
1: porta l'ombrello, Rudy, ho capito tutto.
0: Sì,
1: va
0: sì,
1: bene,
0: sì. Ciao Enrico, grazie.
2: Ciao.
0: Maledetta pioggia, cioè quando deve venire, non è quando non deve venire, che palle.
1: Senti che musichina.

0: Hot Chili Peppers, Scar Tissues, DJ 914. Finalmente possiamo darvi una bella notizia, Laura. Quanti mesi è che non riuscivamo a dare una buona notizia? Repubblica, pagina 25. Abbiamo tante cose carine da dire sulle nostre città, sulle città d'Italia, delle quali giustamente molto spesso si parla tanto male, tanti problemi, tante cose negative. Però oggi possiamo dirvi qualcosa di buono. Anzi, facciamo anche una bella cosa. Siate un po' inviati della vostra città, del vostro paese. 347 342 5220. Ci va di dirvi una, di dirci una piccola buona notizia che riguarda la vostra città, una cosa buona che è stata fatta, una cosa che avete apprezzato,
1: miglioria magari recente che sì, i nostri sindaci hanno apportato alla vostra vita quotidiana, sarebbe bello.
0: Ma cose anche piccolissime, non è che devono essere grandi opere come quelle che magari adesso vi racconteremo. Piccole cose successe. Siamo curiosi di leggere i vostri messaggi e di essere invasi di buone notizie. Repubblica, pagina 25, ci dice che aumenta di tantissimo il verde nelle nostre città, onda verde sulle città, più alberi per ogni abitante. Negli scorsi giorni con Laura abbiamo commentato privatamente tra di noi la bella notizia che ha dato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: 20.000 nuovi alberi entro il 2027, quindi veramente adesso, non sai quelle cose che,
1: certo,
0: si dicono.
1: Ma se n'era parlato tanto quest'estate di questo argomento, sì, perché chiaramente il grande caldo ha fatto accendere un attimo i riflettori sulle città e l'unico rimedio per ora può essere quello di ripiantare degli alberi, perché l'ombra, sì, chiaramente abbassa di tanto le temperature. Ci siamo resi conto che ci sono delle zone magari che sono più povere di verde e quindi è il caso di cominciare a fare qualcosa in questo senso.
0: Non ci sono dubbi, i programmi elettorali che arriveranno, chiaramente tante promesse, poi speriamo vengano mantenute. Che ne so, a Milano 2,5 milioni di nuove piante, Torino c'è un piano che prevede proprio la crescita del verde della salute entro la primavera del 2029, 10 strade verdi a Firenze, insomma tante tante notizie. C'è anche nell'articolo di Repubblica c'è anche una specie di cartina virtuosa con le città più verdi d'Italia. Poi i numeri vanno sempre letti in un certo modo, però giusto per darvi un'idea, la città che ha più territorio verde in percentuale è Torino, che ha il 18,2% del territorio verde. Poi chiaramente se si parla invece di dimensioni di città più grandi, Roma ad esempio ha tantissimo verde che però è il 3,7% del territorio. Bene, tra le città che sono messe bene direi Bologna, dai numeri che vedo e interpreto io, Cagliari molto bene e tante altre, insomma città, anche la stessa Firenze non è messa male, anche la stessa
1: Palermo.
0: Milano. Sì,
1: Palermo,
0: sì, anche
1: per
0: Palermo,
1: citare
0: brava
1: la
0: Palermo.
1: Sicilia, sì, sì, sì. Comunque sì, dai, alla fine non è così drammatica la situazione. Siamo in un paese piuttosto verde, possiamo dirlo, insomma, non è proprio un paese che non ha delle zone ben sistemate dal punto di vista degli alberi, però se se ne vogliono mettere di più, perché no? Fondamentalmente, cioè una cosa, è un'iniziativa che io abbraccio fortemente, questa del verde cittadino, perché fa bene a tutti.
0: Sì, sì, fa bene molto a tutti. Elisa, che adesso ascoltiamo, anche lei ha annunciato un progetto che riguarda in qualche modo temi molto simili, per cui tra poco ne parliamo. Okay. E tra poco parleremo anche di Napoli, che ha altre belle notizie proprio per migliorare una città che è in uno sviluppo, in un momento di grazia incredibile.
1: Vero.

0: romantica.
1: Dillo tu, Laura, dai, dillo tu il titolo, che tu il giapponese.
2: Hai paura, vero?
1: Kintsugi.
2: Kintsugi.
1: L'ho detto giusto, vero?
2: Bravo, bravo, sì sì.
1: Kintsugi.
2: Sì, sì. È in 2 settimane che passiamo questo singolo e il tuo giapponese sta migliorando esponenzialmente, incredibile questa cosa, quindi fra un paio di mesi sarai in grado di sostenere una conversazione, secondo me.
1: Faccio l'esame della patente come sindaco.
2: Esatto, come sindaco.
1: Incredibile che questa canzone arrivi in questo momento in cui stiamo parlando di verde, di nuovi progetti nelle città, perché proprio i primi giorni di settembre Elisa ha lanciato in una conferenza stampa questo suo progetto che si realizzerà a Milano, è già concreto, si chiama Plantasia, guarda, sì. Vedi che tutto torna.
2: Poi è un suo parco... e di Giovanni Caccamo insieme.
1: Esatto, bravi.
2: Questa cosa.
1: E anche il Caccamo abbiamo avuto ospite da noi,
2: certo.
1: Più di una volta, un innovativo parco sonoro e di rigenerazione urbana, di questo stiamo parlando dopo l'articolo di Repubblica, un parco sonoro in una ex cava di via Quarenghi a Gallarate, insomma nel Gallatarese a Milano, 40.000 metri quadrati di proprietà del comune. Praticamente come funzionerà? Il suolo che è contaminato sarà risanato attraverso interventi di fitobonifica, quindi depurazione tramite piante. Bravissime, bel progetto, bella idea, no?
2: Ci diceva Pagaz fuori onda che Plantasia è il titolo di un album da far ascoltare alle piante. Mi ha fatto un po' ridere questa cosa, perché quest'estate era uscito un articolo che diceva che è praticamente inutile parlare alle piante, cioè fa più bene a noi che a loro, però bello fargli sentire un intero album. Speriamo che sia di loro gradimento più che altro, perché non possono protestare più di tanto, se non accasciandosi secondo me a un certo punto, perché la
1: ti
2: musica
1: ricordi?
2: Non è di...
1: Sì. No, è vero, ti ricordi quando abbiamo avuto ospite l'indimenticabile maestro Vessicchio, che fece quel libro della musica che aiutava a crescere i pomodori?
2: Sì,
1: che meraviglia.
2: Come no.
1: Ci manchi Peppe, ci manchi
2: tanto,
1: Vessicchio.
2: Tanto.
1: Tanti messaggi che sono arrivati, quelli non mancano, degli ascoltatori con le piccole buone notizie delle città. Paolo dice, per esempio, Mestre non la considera nessuna, ma una percentuale di aree verdi altissime. È uno dei parchi pubblici più grandi in Europa e non solo. Guardate Google Maps per credere.
2: Bello.
1: Poi c'è Mimmo che dice che ci sono ottime notizie ad Abbiategrasso per la scuola. Ci manda un articolo che titola "Quando la scuola insieme segna a sognare", che è una cosa molto bella. Un napoletano a Trieste che si chiama AT, il nome vero non lo sappiamo, dice "che bello sentire parlare bene di città che puntano sul verde, purtroppo invece a Trieste sono stati abbattuti tanti alberi per favorire altri progetti e qui ci fermiamo.
2: Speriamo che altrettanti poi ne verranno piantati, perché tanto non possiamo scappare, prima o poi
1: bisogna
2: ci tocca rimetterli.
1: Sì,
2: per forza
1: sono
2: di
1: d'accordo.
2: Cose.
1: Sì.

0: Train Drive-By, sono le 9.27, abbiamo un bel regalo da farvi, un'altra esatto. bella notizia Laura,
1: sì,
0: giusto?
1: Oggi solo buone notizie su Radio DJ, dalle 8 alle 10 abbiamo in regalo due biglietti per un film molto bello, per, soprattutto per gli appassionati di musica, sto parlando di Queen Budapest al cinema, solo dal 7 all'11 ottobre, due biglietti sono per voi, che cosa devono fare loro per ottenere questi biglietti oggi?
0: Beh, oggi è facile, faccia da Freddie Mercury ragazzi, fate voi come vi pare, come se foste Freddie Mercury a Wembley, non c'è bisogno neanche di avere i baffi, eh? Tanto Freddie Mercury è Freddie Mercury, basta,
1: per forza, si riconosce subito, guarda.
0: Basta quello che vi pare, l'importante è che siate dentro di voi Freddie Mercury. 347 342 5220.
2: DJ
3: One Nation One Station.
4: This is DJ Training Center.
5: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno solo su Radio DJ.
4: This is DJ Training Center. Over.

0: sponsored by
1: Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Tradizione. Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Radio DJ consiglia.
9: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura XPIR?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono SPID o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
12: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel al gestionale per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
13: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito a academy.italian.tech.
14: Vieni da MD anche per la tua casa.
15: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
16: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
15: Ti aspettiamo.
14: MD, buona spesa Italia.
17: My Movies presenta
18: Rider.
19: Te che sogni hai?
7: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
19: Per quella serve fortuna.
7: Molta.
17: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
4: Che casino gli stai ficcando?
19: Ma che hai fatto, Sam?
7: Una storia lunga.
17: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
7: Tutto sbagliato. Presente?
19: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
17: Guarda il trailer su mymovies.it.

0: La nuova degli U2, Silenzio, che è un po' forse dedicata a noi, Laura, giusto?
1: Fate silenzio, voleva dire Bono.
0: Infatti quando... noi non l'abbiamo interrotto, l'abbiamo fatta andare
1: mai.
0: Fino in fondo,
1: non
0: fino alla fine.
1: Non ci permetteremmo mai di
0: mai,
1: dire basta a
0: mai
1: Bono.
0: Bono. Ecco. Mai, mai, mai. E non ci permettiamo, anzi non vogliamo proprio dire basta ai nostri collegamenti del sabato per parlare del nuovo numero di Repubblica, con oggi una sorpresa, giusto?
1: Eh sì, infatti, perché il nostro Emanuele in questi giorni è molto impegnato in vari voli, Parigi e cose varie, quindi è intervenuta a nostro favore Rita Balestriero di Repubblica, che è stata già nostra ospite in passato e che accogliamo con grande gioia e entusiasmo. Bentornata Rita.
0: Ciao Rita.
2: Grazie,
0: buongiorno a tutti. Buongiorno.
2: Sì, ciao.
0: Allora Laura, sono molto felice di parlare di questo numero con 7 cover diverse molto belle, ok? Vengono da un servizio particolare con un direttore creativo che io non conosco, perché diciamo è un argomento che mi riguarda.
2: Non sei interessato, diciamo.
0: No. Diciamo l'hairstylist più famoso del mondo, Guido Palau, che è il Michelangelo dell'acconciatura, giusto?
2: Sì. Emanuele lo definisce così nel suo editoriale. Ma ha ragione, perché Guido Palau ha lavorato veramente con gli stilisti più famosi, i fotografi più famosi, i giornali più famosi. La sua carriera è iniziata nel 1984 nella sottocultura, diciamo, londinese, perché lui è proprio di Londra.
0: Sì.
2: Però la sua carriera è esplosa nel 90 grazie a George Michael, perché ha lavorato nel video di Freedom. E quindi è da lì che poi è partito tutto.
0: Che bello.
1: E tutti,
0: Laura,
1: guardavamo con grande guardavamo tutti con grande ammirazione le pettinature di George Michael. Sì. Negli anni fine 80-90, insomma, aveva questi capelli.
2: Esatto.
1: pazzeschi,
0: bellissimi, no? Bellissimi. Dentro a questo numero di D, con queste 7 cover e queste foto straordinarie, per esempio, così giusto per dirne una, perché oggi veramente si vola altissimo, c'è un'intervista a John Galliano.
2: Sì, John Galliano, che è il più eccessivo, controverso, indecifrabile stilista dei nostri tempi, è stato intervistato da Silvia Schirinzi, perché proprio in questi giorni è uscita la sua collezione per Zara, e già di per sé questa è una grande notizia, perché uno stilista famosissimo, che è stato direttore creativo di Dior, fa una collezione con invece il marchio, diciamo, più democratico.
0: Sì.
2: Però John Galliano è interessante in questo momento storico, anche perché è stato al centro della polemica, diciamo, della fashion polemica dell'estate.
0: Sì.
2: Perché il Met, il famoso museo newyorkese, avrebbe dovuto dedicargli una grande retrospettiva, quella che poi dopo viene onorata con il grande Met Gala, l'evento organizzato da Anna Wintour, che porta le star, diciamo, più famose a New York. E però alla fine ha scelto di rinunciarvi, perché diciamo molti sostenitori del museo avevano iniziato ad opporsi a questo evento per le parole che Galliano nel 2011, gravi parole antisemite, aveva pronunciato in uno stato visibilmente alterato. E quindi diciamo quella colpa è tornata prepotentemente,
0: certo,
2: quest'estate. E quindi lui ha deciso di fare un passo indietro chiedendo scusa per il dolore che aveva arrecato.
0: E
2: però adesso torna con questa collezione, quindi è veramente un uomo dalle tante vite e dal grande talento.
0: Sì, questa cosa di Zara, Rita, è veramente molto bella. C'è anche un'intervista a Michael Ryder, stilista di Celine, altra storia molto interessante. Rita, andremo a prendere tutte e 7 le copertine, tutte e 7 le foto di Guido Palau, ci godremo questo numero che ha delle storie bellissime. Grazie Rita, davvero.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Rita, a presto.
0: Buona giornata. Ciao. Dei capelli di George Michael, io sono ancora fermo lì.
1: Tu sei ancora geloso di quei capelli.

0: B52's Love Shack su DJ 943. Laura, abbiamo promesso altre buone notizie che riguardano le città, perché oggi i quotidiani sono pieni di queste grandi novità. Le citiamo velocemente, ma ci teniamo molto entrambi. Pagina 24 di Repubblica, si parla di Scampia. Il titolo è: Scampia cancella le vele. Ci riprendiamo la dignità con le nostre case green. Saranno pronti i primi 97 alloggi consegnati a inizio del prossimo anno. Il sindaco Manfredi dice: Napoli si lascia alle spalle lo stigma di Gomorra. E quindi, insomma, ci piace raccontare anche di questa novità. Altro sindaco che racconta di un progetto gigantesco, enorme, che cambierà il volto di una città come Roma, che è talmente grande che, insomma, cambiare il volto non è facile. Però c'è un progetto enorme, gigantesco, oggi è veramente su tutti i quotidiani: i nuovi fori imperiali. Sarà un progetto incredibile che li renderà intanto molto più, come posso dire, camminabili, si può dire, anche grazie a una speciale resina che ci permetterà di camminare su quelle pietre in un modo più sicuro, più facile, ma poi molto
1: senza
0: più
1: inciampare,
0: verde. Brava Laura, esatto. Esatto. Sarà un progetto gigantesco, enorme, anche qui si dice intervento di portata storica, nuove terrazze, cambierà l'area archeologica, insomma sarà veramente veramente straordinario. C'è una foto del progetto sulla cronaca di Roma del Corriere della Sera, andate a vederlo perché veramente sarà meraviglioso. Buone notizie date, Laura?
1: Bene,
0: siamo d'accordo?
1: Fatto tutto. Tra pochissimo dobbiamo dare un premio, però, e questo l'avevi promesso.
0: Quello arriva.
1: Dobbiamo
2: farlo.

0: Mamma mia, che invettive ci sono a quest'ora della mattina. Sì. 9:48. Io devo parlare con Cesare. Perché.
1: Sì, vuoi sapere il retroscena di questa canzone?
0: No,
1: vuoi sapere con chi parla?
0: No, mi voglio parlare di musica. Mi piace questo disco così international, con questo sax imbizzarrito. Sì. Bravo Cremonini. Nuovo album appena uscito, solo le 9:48, e c'è un bel premio a fedeltà.
2: Questa settimana il regalo, i biglietti per il film concerto Queen Budapest.
1: Due biglietti per il film concerto qui in Budapest al cinema solo dal 7 all'11 ottobre. Direi imperdibile questo film. Quindi io direi che dobbiamo scoprire subito chi è che vince questi biglietti. Ovviamente io non vedo, però indovino come te oggi, Rudy.
0: Certo,
1: dico
0: oggi
1: solo
0: dobbiamo.
1: Sì. La persona è di Torino e la invitiamo a dire pronto. Ok?
3: Pronto?
0: Aspetta,
3: pronto.
0: Ancora. Sì, l'hai detto due volte. Tu sei quella di Torino che conosco benissimo, che c'ha il nome, che dicono che è un po' strano. Aspetta, che non me lo ricordo mai, però sei Zemira.
3: Sì.
0: È vero?
3: Sì, sono io.
1: Hai indovinato anche Zemira. Cioè, io stavolta pensavo di no, Rudy.
0: Sì.
1: Ero abbastanza scettica.
0: Da non confondere con Samira, quella della ruota della fortuna, certo. Sono due.
3: Sì. Okay. Ci vediamo poca somiglianza, ma il nome è diverso.
0: Allora, hai vinto tu. Quanto sei fan di Freddie Mercury?
3: Allora, per averlo tatuato è perché sono proprio una fan.
0: Non potevamo che premiare te. Quindi dal 7 all'11 ottobre nei cinema e anche negli IMAX o IMAX, come volete, di tutto il mondo, non perdetevi questo bellissimo film. Grazie Zemira, hai vinto tu.
3: Vi ringrazio molto, saluto
1: anche
3: tutti
1: noi.
3: Quanti, grazie molto.
0: Ciao.
1: Grazie a te, ciao Zemira.
3: Ciao.
1: E oggi l'avevamo promesso, una puntata carica di musica anni 90 che non si ascolta tanto spesso. E quindi Rudy, oggi li facciamo proprio impazzire gli ascoltatori.
0: Questo, ragazzi,
1: DJ.
0: Questo è il disco che quando parte, come direbbe Albertino Vehez, keep on moving.

0: C'è chi muove il ginocchio e chi mente, diciamolo. C'è chi muove il ginocchio e chi mente. O la testa, tutto quello che
1: tutto si muove.
0: Vi pare. Abbiamo finito, Laura.
1: Abbiamo finito e torniamo domani, puntuali tra le 8 e le 10. Ringraziamo sia Sabrina che il Pagaz e ovviamente quelli che sono stati con noi stamattina. Grazie mille, amici.
0: Tanti, tanti, tanti. A domani mattina. Ciao.
1: Ciao.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
5: Dai mamma, solo il blazer.
6: E il denim M.
4: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
7: M, sempre con me.
8: Sei nell'anima.
9: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
10: Goccia, goccia.
11: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
12: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
13: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
14: Siamo Elia Nuzzolo
15: e Matteo Ciuccioli,
14: alias Max Pezzali
15: e Marco Repetto.
14: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
16: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
17: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
18: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
21: Simarex Collagene. Azione.
22: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
23: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
24: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19,90€.

0: dai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca un minuto alle 10.

0: verso cui dirigersi in caso di bisogno. Anche l'aeroporto della capitale era stato temporaneamente chiuso e due caccia della NATO erano decollati per pattugliare i cieli del paese. Ieri è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica che fa da cornice alla manovra economica. È previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per l'energia che per la difesa nel 2027 e nel 2028 per un totale di 29 miliardi. Ancora politica, c'è stato un botta e risposta a distanza tra la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni. La leader Dem, durante la direzione nazionale, ha criticato l'operato dell'esecutivo accusandolo di non aver fatto nulla in 4 anni e rispondendo a Meloni che le aveva chiesto di dire cose vere.
1: È notizia proprio di ieri che l'inflazione è arrivata al 4,2% e si sta letteralmente mangiando i salari degli italiani. Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi e non sono di destra o di sinistra.
0: La replica della Presidente del Consiglio è arrivata via social. Schlein risponde solo dopo 2 settimane dicendo falsità. Con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Una donna è morta di peste nella remota regione siberiana di Irkutsk. La vittima era una tecnica di laboratorio di 28 anni che lavorava presso l'istituto antipeste e potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. Fino a 200 persone con cui potrebbe aver avuto contatti sono state messe in quarantena. Apriamo la pagina sportiva con la Formula 1 perché iniziano proprio adesso le qualifiche del Gran Premio del Bahrain che si corre in Malesia per motivi geopolitici. Nelle ultime prove libere il più veloce è stato il leader della classifica piloti, Kimi Antonelli, su Mercedes. La gara è in programma domani mattina alle 9. In MotoGP invece Marc Marquez ha vinto stamattina la sprint race del Gran Premio del Giappone, rosicchiando così 5 punti in classifica al leader Jorge Martin, oggi terzo dopo una penalizzazione. I due spagnoli che guidano la graduatoria hanno ora una differenza di soli 7 punti, 313 Martin, 306 Marquez. La sfida ricomincerà domani in gara, la gara che scatterà alle 7 del mattino. In pole position ci sarà Jorge Martin davanti proprio a Marc Marquez. Infine il calcio, dopo il pareggio per 1-1 di ieri sera a Parigi contro la Francia, l'Italia è tornata a Coverciano per preparare il quarto match della fase gironi di Nations League in programma lunedì a Bologna contro la Turchia.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 12.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: siamo tornati, mi sono tornei,
1: Ale, ale, ale, è tornata la bomba, l'abbiamo detto, perché sai che nel periodo, diciamo, non connesso con la bomba c'era,
0: c'era un di Ricche Marisa,
1: esatto, certo. E quindi abbiamo fatto tutto il conto alla rovescia e finalmente eccoci qua che è ritornata la bomba.
0: Che sollievo iniziare a lavorare, tu non puoi capire, perché sennò sei ostaggio della famiglia e
1: certo,
0: è la fine. Io poi praticamente ho passato l'estate a casa, ma neanche sul terrazzo, perché faceva un caldo infernale. Quindi mi sono...
1: Ma tu hai aria condizionata abbondantemente,
0: sì,
1: collegata a casa, diciamo.
0: Okay, sì, okay, sì, no, ce l'ho, grazie al cielo.
1: Sì, perché
0: grazie al cielo, perché avevo anche mia mamma a casa che c'era la badante in ferie. Poi gli anziani con questo caldo, non ti dico, non so i vostri, ma
1: certo,
0: mia ha patito un casino.
1: Anche la mia, mi chiamava proprio boccheggiando e faceva... Fa molto caldo.
0: Sì, diceva, no, ma guarda, una
1: con un
0: pena.
1: Filo di voce mia madre diceva: Madonna, sei in difficoltà tanta, quando è che finisce?
0: Sì, è sempre dalla prossima settimana, fra un paio di giorni smette,
1: sì,
0: smette fra un paio di giorni, non smetteva mai.
1: Non ha mai smesso.
0: Cioè, un nuovo COVID praticamente.
1: Sì, sì. Vabbè, aspetta Luciana, perché se poi ci perdiamo i pezzi, vediamo la sigla ufficialmente
0: Dai,
1: iniziamo.
0: Scusami, sì. Già

0: Cavolo, mi ero ripromesso di andare a vedere, chissà se Wikipedia lo sa esattamente, la bomba DJ, perché questa sì? è la prima puntata della nuova stagione.
1: Quando... Ma quanti anni sono? Io non so neanche quanti anni
0: programma
1: ho.
0: Radiofonico che esiste dal 2002, per cui 24esimo anno.
1: Mamma mia.
0: Sì, in produzione, c'è scritto anno 2, ancora in produzione, sì.
1: Siamo ancora qua a testimoniarlo. Resistiamo.
0: Sì. Comunque siamo un genere rotocalco satirico musicale. Così c'è scritto.
1: Rotocalco satirico musicale non l'avevo mai sentito, un
0: molto
1: nuovo
0: bello,
1: genere.
0: Molto bello.
1: Lo pratichiamo solo noi praticamente.
0: Sì, sì, esatto, abbiamo quasi l'esclusiva.
1: Senti, tu sei stato ovunque, sei una merda, guarda.
0: Sì.
1: Io ti vedevo a camminare nella sabbia bianca, io ero
0: bello,
1: lì che
0: sui montagne,
1: mettevo
0: giù al mare.
1: La mano fuori dal finestrino per avere un po' di percezione di freschezza.
0: Ma infatti ti devo dire che per inseguire un po' di fresco, stando in Italia, ho deciso di andare in montagna, perché almeno, e anche lì ti dirò, anche a 2000 metri a Cervinia,
1: anche a Cervinia
0: è insomma in difficoltà, perché erano pur sempre 25-26 gradi, per cui una pacchia, però non è un posto che è così tanto abituato ad avere delle temperature
1: certo.
0: così alte per loro, relativamente alte per loro, per cui,
1: ma la neve c'era ancora o si è sciolta tutta?
0: Si è sciolta e poi pensa che quest'estate purtroppo era già successo, mi pare nel 2022, quest'anno, quindi per la seconda volta si hanno bloccato la possibilità di sciare sul ghiacciaio per motivi di sicurezza, cioè
1: certo.
0: essendo il ghiacciaio composto anche da crepacci, se non è molto solido non è proprio in sicurezza.
1: Crepacci tu?
0: Già, brava. Allora, per evitare questa cosa è stato chiuso, ma ovviamente
1: perché
0: per
1: ho letto
0: caldo.
1: Che è venuto a mancare l'abedo.
0: Cioè
1: praticamente, cerca bene su Wikipedia,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: Deve essere quella praticamente strato di ghiaccio, di neve che sì. rimane anche nonostante il rialzo delle temperature. Se quella cosa lì va via, non c'è proprio più definitivamente,
0: sì.
1: i raggi del sole
0: riescono
1: battono...
0: a penetrare.
1: Esatto,
0: sì.
1: battono sulla roccia e sul terreno e quindi aumenta ancora di più la temperatura.
0: Stavo cercando la presenza di polveri sottili, residui di ghiaccio, riduce la capacità di riflettere la luce solare, quello. Però non trovo il nome per confermartelo.
1: Sì. Abedo, cioè, albedo o abedo.
0: Perché permafrost va bene.
1: No, permafrost è un'altra cosa.
0: Sì.
1: È proprio il riflesso del bianco.
0: Okay.
1: Vabbè, però possiamo anche
0: vabbè,
1: mettere
0: poi lo cerchiamo.
1: Un disco
0: lo cerchiamo dopo, scusa, hai ragione. E poi un po' di mare, insomma, tutto bello, tutto molto bello. Un'estate meravigliosa.
1: Un po' di montagna,
0: sì.
1: un po' di tutto. Sei stato in vacanza quanto? Mese e mezzo?
0: No, però un mese tutto, sì.
1: Un mese tutto pieno. Io
0: tutto
1: sono qua,
0: pieno,
1: neanche
0: sì.
1: un rimasuglio di abbronzatura. Sono bianca come il sale, ma neanche il sale bianco, quello integrale, che proprio c'è anche un po' di grigio.
0: Ah, è vero, che c'è almeno tu.
1: Guarda,
0: sì,
1: grazie però a tutti quelli che sono venuti alle presentazioni del libro, che meno male che c'erano loro. Quindi sono qua con i miei splendori e le mie magagne.
0: Brava.
1: Punto e virgola. Cioè
0: però,
1: chiudo il discorso, ci metto una virgola, come di andiamo avanti, continuiamo a parlare nonostante questo futuro storto che ci abbiamo intorno e questo ambiente che fa paura.
0: Sì, positivo, è vero che ci mette tanta ansia, però a me piace perché la Luciana la lascio che è preoccupatissima, prima dell'estate dice oddio adesso che cosa farò, e la ritrovo felicissima che si riparte.
1: Assolutamente.
0: Lei va un po' alla rovescia, non è che durante le vacanze dice oh è adesso me la godo, dice adesso cosa faccio. E
1: ma sai qual
0: lavoro.
1: È il momento migliore dei viaggi?
0: Il ritorno.
1: Me, quando sono ritornata a casa.
0: Perché?
1: Quando apro e torno a casa.
0: Non è vero.
1: Ma ascoltami, ho 61 anni, quasi 62.
0: Appunto.
1: Posso aver fatto pace con questa mia stortura mentale?
0: Ah, certo. No, ma io non ti giudico. Mi dispiace perché invece io che sono tornato dico quanto vorrei essere ancora là.
1: Ancora là.
0: Ogni tanto
1: ma
0: penso
1: perché non sono mai stata ancora là perché se fosse stata in quella ancora là tuo forse anche io la penserei nello stesso modo.
0: Ti conosco da tantissimi anni, abbiamo detto andiamo una volta insieme, solo che poi
1: no,
0: ho paura.
1: Allora
0: che...
1: tu mi avevi detto lanciamoci col paracadute insieme e si è visto che bene che ho fatto e benone che ho fatto, perché
0: vabbè,
1: sennò
0: non per forza dovevi lanciarti quella volta lì, magari
1: una
0: capito,
1: volta
0: prima.
1: Ho capito, ma conoscendomi
0: era sicuro che fosse quel giorno lì. Vabbè, sulle vacanze ci pensiamo dopo il primo disco.

0: Dancing with Myself 1982, un grande classico di Billy Idol su Radio DJ all'inizio della nuova stagione della bomba che è ripartita.
1: Bene.
0: Yes.
1: Allora, parliamo un po' di gossip.
0: Bene.
1: Parliamo un po' di parole, di nomi, sì. Di scelta di nomi.
0: Sì.
1: E parliamo anche di Shakespeare, no?
0: Che
1: senti come sì. Partiamo subito a papà.
0: Caspita, ragazzi.
1: Ma
0: gossip,
1: poi adesso
0: parole,
1: dai, che precipitiamo
0: Shakespeare.
1: Subito. Cioè, un attimo,
0: infatti,
1: è soltanto un'illusione.
0: Certo.
1: Allora, il Romeo e Giulietta diceva che cos'è un nome? Quella che noi chiamiamo Rosa, anche se
0: certo.
1: La chiamassimo con un altro nome, conserverebbe sempre lo stesso dolce profumo, no?
0: Certo.
1: Cioè, diceva che la rosa, anche se si chiamasse, non so, Abrugruf e Spüssula, avrebbe lo stesso profumo.
0: Certo, un bel okay. Mazzo di Asbrugruf.
1: O di Spüssula.
0: O di Spüssula,
1: ecco. E allora volevo dire a Guglielmo,
0: sì,
1: no,
0: sì.
1: Poteva essere così ai tempi tuoi, ma oggi il nome è tutto e sì. Il nome cambia la natura della cosa. Ti faccio un esempio.
0: Vai.
1: Tipo selfie ha un altro impatto rispetto a autoscatto.
0: Perché tu dici, ma perché qui subentra anche l'effetto, il fascino dell'inglesismo in generale della lingua straniera.
1: Bravo, e della fighitudine.
0: E della fighitudine, certo.
1: Sì.
0: Sì.
1: Quindi... questa è la grande premessa, il grande prologo per parlare di questa nuova formula che è stata splendidamente inaugurata da Damiano dei Maneskin,
0: sì.
1: O ex Maneskin che non si capisce,
0: sì,
1: cioè lo sharing barbecue.
0: Cioè
1: una nuova moda VIP. Perché adesso non puoi capire, tutte le riviste ne parlano, i siti glamour, che idea fantastica, basta coi banchetti di nozze tutti seduti, i tavoli rotondi in giardino con gli sposi che fanno il giro, i camerieri che versano lo champagne millesimè. Adesso si fa lo sharing barbecue, cioè
0: sì.
1: Grandi piattoni di carne, verdure alla brace. Mi spiace che non ci sia Daniele,
0: certo.
1: Il suo spiedone.
0: Beh, lui sarebbe pronto per le nozze, diciamo.
1: Sarebbe stato carino lo spiedone,
0: sì.
1: Per Damiano, no?
0: Certo.
1: Quindi questi grandi piattoni di alluminio,
0: sì.
1: Piena di carne, di verdure, sbattuti sul tavolo, e gli ospiti si servono selvaggiamente, magari con le mani, una grigliata.
0: Ragazzi, la grigliata, se vai al parco di Monza il weekend, è pieno di gente alla
1: pieno
0: moda.
1: Pieno di sharing barbecue.
0: Sì, cioè, anche i miei vicini di casa sotto, peruviani, vanno sempre, ma da
1: ma
0: anni,
1: se lo fanno sto sharing... Ma è Pasquetta Ferragosto?
0: Sì.
1: Vestiti come capita, tutti in canottiera. Mio amico
0: certo.
1: Leandro che tavana con la diavolina, tutti che protestano perché alle 3 ancora non è pronta neanche una salsiccetta e le zucchine restano dure o carbonizzate.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo, da anni che siamo alla moda.
1: Da anni. Eppure gli articoli lo dicono chiaramente che gli sposi Maneskin fanno tendenza. Sono dei trendsetter,
0: sì.
1: Cioè non dei cani.
0: No. Sono dei segugi, però.
1: Dei setter, cioè fanno delle mode,
0: sì,
1: tirano
0: sì.
1: Fuori delle mode,
0: sì.
1: No? Quindi d'ora in avanti alle feste di nozze della gente che conta, sporcarsi le mani è una roba di grande moda.
0: Che farà molto figo, esatto.
1: Sì, che fa molto figo anche tenersi anche gli sfilacci di costina tra i denti, perché quello è il problema grosso del barbecue.
0: Quello è un grosso problema e lo vedi perché la gente... delle stranissime cose con la faccia,
1: esatto, trova degli uncini strani, li costruisce lì per lì
0: certo.
1: Per sgavagnarsi la carne dai denti, perché
0: sì.
1: È così, cioè,
0: certo, io ho visto delle scene con, sai cosa, con il pacchetto dei grissini torinesi, quello lì se lo rompevi in un modo e poi lo arrotolavi bene era l'ideale, diciamo,
1: sì,
0: per risolvere.
1: Perché tutti dicono devi passare il filo interdentale, devi passare lo scovolino, devi passare tutta quella roba lì, poi crei spazio e quando mangi le grigliate poi sono...
0: poi lo spazio viene riempito, certo.
1: Comunque, i prossimi VIP che si sposeranno potrebbero anche lanciare lo sharing formix, cioè
0: sì.
1: Il picnic che diventa chic e a ogni invitato si dà un cestino, una coperta, tutti si stendono sul prato a condividere le formiche.
0: Certo.
1: Ovviamente panini di caviale...
0: Sì.
1: invece che di frettata, però il principio resta. Oppure con la consulenza di qualche nonna pugliese potrebbero cimentarsi nel matrimonio con ricevimento tipo sharing bombet o sharing pasticciot, quindi con le borse frigo d'autore, pettole, zeppole, cartellate e anche quelle mandorle caramellate che fanno in Puglia, che sono buonissime. Chiamano addormenta suocere.
0: Sì, perché te le ti stendono subito col picco glicemico.
1: Non lo so se per la glicemia o perché si mettono lì a masticare, si spaccano la dentiera e nel frattempo tu puoi ciupare allegramente una stanza più in là. Ecco.
0: Certo.
1: Vabbè, e quindi nel caso dovessi sposarti e dovessi sposarsi anche Francesco, adesso va di moda.
0: Così.

0: su Radio DJ.
1: A tra poco.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: This is DJ Training Center.
0: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
4: This is DJ Training Center.
5: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
6: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
7: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
8: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
9: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
8: www.sistemi.com.
10: 10 km di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi la mela Canzi, ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la mela Canzi e riparti con la giusta energia.
11: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
13: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Rico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
14: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
15: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
16: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
17: Dai mamma, solo il blazer.
18: E il denim M.
16: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
19: M, sempre con me.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
23: Sì, è di là sul divano.
22: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
23: E che fa? È uguale, no?
24: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
25: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
26: Ehi, Proxa.
25: Dimmi pure.
26: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
25: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
26: Proggy. Felici voi, felice la natura.
27: Carattere scontroso, insofferenza alle regole,
0: immancabile Loden.
1: Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Che bello il disco di Olivia Dean che si chiama Baby Steps su Radio DJ. Ritorniamo insieme nella prima puntata di questa nuova stagione della bomba, dove già abbiamo scoperto che la grigliata condivisa, che già detto in italiano, vedi come perde di fascino, cioè devi dire lo sharing barbecue, è diciamo la nuova moda. Quindi per questo weekend potete fare, che è ancora bel tempo, dei test se siete dei professionisti dello sharing barbecue.
1: Certo,
0: potrebbe essere.
1: Siete molto di moda, però dovete chiamarlo così, perché se lo chiamate grigliata allora siamo di nuovo da capo,
0: come tutti noi.
1: Di merda.
0: Sì.
1: Va bene, cioè. E poi altra cosa che è successa quest'estate, dunque un dramma che è scoppiato a causa di un modello di pantaloni di una catena di abbigliamento molto famosa, bellissimi, ma talmente lunghi, talmente leggeri e svolazzanti, che si infilavano sotto la scarpa e ti facevano cadere rovinosamente. Non credo che siano i pantaloni che hanno fatto cadere Bruno Vespa rovinosamente.
0: Non penso, perché sono
1: poverone.
0: Sono pantaloni altissima moda, che cos'è?
1: Quelli molli, cioè che svolazzano con l'elastico in vita, così. Però pantaloni killer, perché se tu vai a vedere, la rete è piena di gente che mostra lividi, cerotti, punti, suture.
0: Bella miseria.
1: Sì, si sono ammazzati, perché erano lunghissimi. Tra l'altro, era veramente un pantalone. Ce l'ha anche mia figlia, che ancora si sta reggendo in piedi, perché non solo zampa di elefante, proprio tutto l'elefante al fondo, cioè larghi.
0: Sono larghi dall'inizio alla fine, diciamo.
1: A me è successo con un modello simile, mi sono intrampolata, ma per fortuna mi sono tenuta in piedi.
0: Da
1: non so come,
0: strano, perché
1: stranissimo.
0: Se c'è da cadere, la Luciana è la prima.
1: Non mi tiro mai indietro.
0: Mai, prego.
1: E adesso infatti sono qua che faccio ginnastica. Ti voglio dire, sai come si è fatto male Bruno Vespa?
0: Facendo ginnastica.
1: Facendo ginnastica, scivolato nel tappetino, dico io, è meglio giocare a burracco.
0: Però ho visto una posizione di equilibrio dell'albero, niente male.
1: Sì, quel cretino di mio figlio che
0: cretino, insomma, brava, cioè nel senso, piano piano, poi dopo uno...
1: Ma
0: non è vero, ti dicono di radicare il piede, se ti concentri molto e guardi un punto fisso ti aiuta.
1: Io guardo tra l'altro il crocifisso della chiesa che ho di fronte, non per caso, tra l'altro, è proprio una richiesta. Che
0: benedizione,
1: faccio.
0: Certo.
1: Comunque io adesso con questi pantaloni qua, che sono bellissimi perché sono molli eccetera, faccio così, ma lo faranno anche le altre, cioè giro 3 o 4 volte in vita l'elastico.
0: Per tirarli un po' su, cioè nel senso che il fondo rimanga un po' più corto.
1: Bravo, che non è però che sta benissimo.
0: Ma si può, fare l'orlo? No.
1: Bravo, ma questo è un problema che noi non contempliamo più, noi donne moderne.
0: Ok, va bene. No, certo, amore. Quindi c'è una sola misura che vada da quella che ha un stacco di coscia da 1,80 m a chi invece è più piccolina.
1: Esatto.
0: Sempre la stessa lunghezza.
1: Ma magari 1,80 m, 2,20 m li fanno i pantaloni. Cioè devi girare con i pantaloni tenuti su come se avessi la casa allagata.
0: Sì.
1: Cioè non si può vivere così, io ve lo dico, stilisti dalle idee brillanti, ma bene il modello ma male la tenuta di strada, provateli prima.
0: Certo, ma loro che gli frega? Cioè nel senso, lanciano la moda, non è che gli interessa.
1: Ho capito, però oltretutto forse è anche un po' complicato fare l'orlo con tutta quella mollezza.
0: Non so.
1: E poi noi donne non siamo più capaci, io non so se conoscete qualcuno che è bravo, magari qualcuno c'è, ma io le mie amiche...
0: No, io la signora che arriva dalla Cina sotto casa...
1: Amore, anch'io, che neanche mi parla.
0: No.
1: E neanche fa lo scontrino, fa niente. Cioè tu entri come se fossi un ologramma,
0: certo.
1: Parli da sola, loro fanno...
0: anche la mia
1: la capiscono.
0: Poi mi dà un biglietto con scritte delle cose però in cinese,
1: con la biro
0: l'importante è ridarglielo, perché no lo scontrino anche lei, la mia non pervenuto,
1: niente.
0: Diciamo,
1: ma
0: no.
1: Niente, ma com'è possibile anche questo?
0: È possibile.
1: Non è possibile, infatti io non vado più per quello, però d'altra parte voglio mettermi, però quando eri piccola la tua mamma
0: lo
1: ti faceva
0: fare,
1: l'orlo, e poi dopo quando crescevi, nel mio caso mai, però lo tirava giù, lo scuciva e veniva giù. E adesso niente, cioè adesso sì, c'è il nastro adesivo da stirare, però
0: no,
1: la moda ha detto no agli orli, come quella che ha detto no al colesterolo sia la soia, e quindi ci sono questi pantaloni che possono mettere solo le wings,
0: sì.
1: Non mi si chiamano le wings,
0: le wings, esatto.
1: Dunque, ma l'altra domanda che mi faccio, questi creator di quel marchio lì, no? Questi,
0: sì.
1: Ecco, questi pantaloni pericolosi, li hanno provati prima di metterli in commercio?
0: No.
1: Perché se l'avessero provati bastava farli un po' più corti all'origine.
0: Certo.
1: Non è che perdevano fascino. E quindi c'è questo problema che anche le donne che l'hanno comprato dicono: ma si usano molli alla scagazza, come diceva mia nonna. Che proprio poi tra l'altro raccolgono tutte le
0: Più che altro
1: porcherie.
0: Quello. Se esci che poi arriva una giornata di pioggia, torni a casa, il pantalone è in difficoltà sul fondo, diciamo.
1: Ma se vuoi essere figa,
0: ma certo.
1: C'è niente da fare. O cammini col deambulatore,
0: sì.
1: Anche questa potrebbe essere una soluzione, come le nonnine, così, oppure li sollevi come faccio io, come se fosse una dama di Bridgerton.
0: Esatto.
1: Se no resta da aspettare pazientemente che tornino di moda i pantaloni pinocchietti, che sono brutti. Il peccato, ma almeno non ti fanno inciampare.
0: Sì.
1: Oppure pantaloni alla zuava, fate arrivare nella moda i pantaloni alla zuava.
0: Sì.
1: Carini, nelle passerelle li voglio dare, ma Milano-Parigi,
0: sì.
1: Magari anche a quadretti,
0: sì.
1: Così risparmiamo
0: proprio come
1: sui
0: gli originali, certo.
1: Come gli originali.
0: Forse ce li ho ancora di quando ho fatto la comunione. Va bene, mettiamo un disco.

0: Sleeping Satellite 1992, Tasmin Archer su Radio DJ. State ascoltando La Bomba. Abbiamo parlato anche di moda, perché questo è un programma, ricordiamo, completo.
1: Completo, nelle minchiate.
0: Nelle minchiate,
1: se
0: per
1: ce
0: cui...
1: n'è una, dobbiamo certo, trattarla.
0: Certo, certo, siamo solo all'inizio. Pensate quante ne diremo anche quest'anno, da oggi fino a tutte le altre puntate.
1: In realtà non è che me ne sono inventate,
0: no, no, no.
1: È
0: no,
1: un
0: no,
1: problema.
0: È tutto vero, certo. Si tratta soltanto di cogliere, diciamo,
1: cogliere
0: la verità
1: la
0: in
1: minchiata.
0: Giro. Certo, certo.
1: Col metà del tra l'altro, voglio dirti a proposito di orlo, che a Torino c'è un posto che ho visto l'altro giorno vicino a Piazzale Valdofusi. Sai come si chiama questo posto dove fanno gli orli? Tuorlo. non è carino.
0: Sono molto carini.
1: Molto
0: sì,
1: carino,
0: sì, sì, sì. Pensavo comunque solo a te. Com'è che si chiama quel tuo dottore che fa un tipo il dentista che però si chiama? Qual è quel dottore
1: no,
0: che
1: ha? No, Torino che si chiama Libero Tubino.
0: Ah, ecco, è il mio preferito.
1: Libero Tubino. È l'oculista che si chiama Dottor Panico.
0: Ah, giusto, esatto. Più volte citati, diciamo, però non riesco mai a memorizzarli perché
1: li ho messi anche nel libro.
0: Certo, certo.
1: No, lo Torino so. No, ma hai messo solo il Dottor Panico.
0: E Panico c'è. Va bene, dai.
1: Allora, parliamo di questa polemichina che è scoppiata, anzi scoppiettina come la carta bolle, su Repubblica qualche giorno fa.
0: Sì.
1: Allora, praticamente quella delle verdure sulle sedie.
0: Sì.
1: Quando torno al mio paese, le verdure sulle sedie, quando torno al mio paese.
0: Sì.
1: Allora,
0: sentiamo. Cioè,
1: capita questo, che in giro per l'Italia, soprattutto al sud,
0: sì,
1: ci sono persone che coltivano verdure o frutta nel proprio orto o campo e poi ne vendano magari in parte qualcosa in modo molto basico, cioè mettono una sedia o una panchina davanti alla porta di casa o al cancello, ci appoggiano sopra una melanzana, delle costine, qualche pomodoro, con l'elenco dei prezzi scritti a mano, di solito prezzi ottimi e ovviamente roba genuina.
0: C'è chilometro, centimetro zero.
1: Centimetro zero. Ed è sempre finito tutto lì.
0: Sì.
1: Se non che a Mola di Bari questi venditori di ortaggi estemporanei sono stati multati dalla Guardia di Finanza, che ha detto dov'è lo scontrino fiscale?
0: Già.
1: Che esercizio è? Siete iscritti alla Confcommercio? Non riesco mai a dirlo, Confcommercio, ma adesso sono riuscita.
0: Sì.
1: E allora è scattata la sanzione.
0: Certo.
1: A questo punto un docente di orticoltura di Bari, il professor Santa Maria, ha preso le difese di questi venditori ed è nato un gran ballarò, in cui è entrata anche una ricercatrice, la dottoressa Rose, che ha fatto uno studio per 10 anni sullo stesso fenomeno in Spagna, dove invece è diffusissimo, e ha proposto che queste vendite alla porta, come la chiamano in Spagna, vengano segnalate all'UNESCO per ottenere un riconoscimento e un'autorizzazione legale.
0: Certo. Sì, perché in effetti sono lì in bilico, adesso che stanno attenti a tutto, c'è anche un po' quello da dire, però...
1: Allora, però, io dico una cosa, magari adesso mi uccidono, ma tanto devo ricominciare a essere fucilata,
0: Di nuovo.
1: Però non è un po' tantissimo
0: anche
1: tutta questa regolamentazione, non leva un po' il fiato? Se no, allora facciamo fare lo scontrino a quelle che hanno il piattino davanti ai bagni dell'autogrill, ai bambini che rivendono le loro macchinine, cioè diventa veramente tutto faticoso. Però c'è un però, perché qualcuno invece fa il furbo,
0: cioè che
1: non
0: tu
1: è
0: dici
1: soltanto
0: che...
1: la seggiolina con la melanzana,
0: c'è proprio il carrettone pieno di roba,
1: bravone,
0: no, certo.
1: E magari non è del loro orto, sono andati ai mercati generali a comprarli e
0: poi
1: te
0: li
1: rivendono.
0: No, beh, allora in quel caso lì è diverso, però lo capisci, una sedia con su tre robe che sono quelli dell'appassionato,
1: con la nonna col foulard nero,
0: io me lo ricordo perché con mia nonna andavo al mare sempre in campagna, no, vicino Sapri, e si faceva, adesso non ci vado da tanti anni, ma già si faceva allora, e lì il problema proprio non si poneva, cioè era proprio un'altra epoca, per cui che gli frega dello scontrino fiscale. Però adesso lo posso capire, ma capisci anche che c'è differenza e differenza, no? C'è situazione e situazione, ecco, quantomeno.
1: Sì, però questo qua dà agio ai furbi che hanno, magari montano gli scaffali, vendono verdura fuori stagione presa al mercato generale, oppure non so, magari quello che dicono, orecchiette fatte in casa e poi le hanno prese dal pastificio.
0: Sì.
1: Quindi comunque questa roba qua è difficile, perché ormai siamo portati a classificare, incasellare, decidere chi è buono, chi è cattivo. Ma sai quanta energia spendiamo per, non so, ma sarebbe bello che anche in questo caso si facesse ricorso al buon senso, una valutazione serena, caso per caso, senza bisogno di tutte queste regole.
0: Esattamente.
1: No, ma non lo so qual è la soluzione giusta. Mi faccio una domanda e non mi do una risposta.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La bomba!
2: Con Luciana Littizzetto e Dick.
3: Su Radio DJ.
4: Non sto più nei collant.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
12: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
11: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, dei suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
12: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
20: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
21: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
22: E che sapori, Antonella!
23: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
22: Ti aspettiamo!
21: MD, Buona Spesa Italia.
24: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
25: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
26: Febal Casa, Febal Casa.
25: Più info su febalcasa.com.
27: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass, un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al tesoro sulle vostre piattaforme preferite e che vinca il migliore.
28: Una produzione One Podcast.
29: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
30: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Il disco di Madonna su Radio DJ, è iniziata la seconda ora della bomba, siamo qui fino a mezzogiorno, ma la seconda ora riparte sempre fermandosi per un istante quello
1: veloce. Certo, allora ti chiedi perché la fai ripartire se poi devi fermarti.
0: È un trick.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: La bomba!
0: Ecco qua, il trick è belle che è finito e noi ripartiamo con la seconda ora della bomba con un sacco di altre novità, curiosità.
1: Sembri un venditore.
0: Venghino signori, perché ho messo la sedia con le novità e le curiosità fuori dalla porta e con il listino prezzi. Quindi chi vuole.
1: Allora, volevo dirti, aprite bene le orecchie Francesco e Vic,
0: sì,
1: che mentre voi ve ne stavate a passeggiare a piedi nudi sulla bianca sabbia delle Maldive, dove sì, si è andato?

0: Tu Francesco,
1: lui è andato in vacanza prima a luglio, però non mi ricordo, in Corsica è stato,
0: anche tu,
1: bella la Corsica,
0: bello, no.
1: Sì, dai dannati francesi, anzi corsi, perché loro sono ci tengono
0: sottolineare la differenza,
1: già.
0: Comunque, vabbè, mentre voi eravate lì che ve la godevate, io scoprivo le meraviglie dell'orsetto ponderato.
1: L'orsetto ponderato è come la coperta ponderata? Cioè, che cosa
0: adesso
1: fa l'orsetto?
0: Ti spiego che cos'è. Sì. No, perché ponderato per me è una cosa che, cioè, è frutto di una profonda riflessione,
1: certo,
0: no?
1: L'ho proprio ponderata questa cosa.
0: Esatto, abbiamo pensato tanto bene, poi abbiamo deciso.
1: Sì.
0: E quindi mi immaginavo sto orsetto molto serio, che non parla vanvera, anche se sono un pupazzo di peluche, dice cose
1: intelligentissime.
0: Esatto.
1: Certo, certo. O comunque al momento giusto la frase giusta, capito?
0: Esatto, molto saggio. Invece ponderato è nell'accezione di appesantito.
1: Eh sì, allora è come la coperta, immaginavo. Sì.
0: Cioè sembra un orsetto di peluche normalissimo,
1: sì,
0: ma nella versione più famosa pesa 2,3 kg.
1: Certo, esatto.
0: Perché è ripieno di minuscole palline di vetro, tipo biglie, credo.
1: Sì,
0: costa
1: sì.
0: 100 euro e ne esiste una versione più economica che costa 40 euro e pesa 1,5 kg.
1: Ah, ok, quindi per un chilo raddoppia abbondantemente il prezzo, vabbè.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Sì, allora, tu l'orsetto ponderato viene utilizzato come antistress,
1: sì,
0: cioè come abbraccio, perché avendo questo peso consistente distribuito in tutto il corpo,
1: sì,
0: provoca in chi appunto lo abbraccia la sensazione di qualcosa di reale,
1: di più vero,
0: di vivo.
1: Certo,
0: sì,
1: certo. Perché il peso, adesso non lo so se è anche, sicuramente è anche una questione fisica, cioè che se te lo senti addosso, tipo sei sdraiato e ti appoggi qualcosa addosso, lo
0: sullo
1: senti.
0: Sullo sterno, 2,3 kg?
1: Beh, li senti, non so come dire, la
0: li
1: presenza
0: senti.
1: Quando
0: leggi i libri,
1: certo,
0: ultimamente, questi, sì, romanzi
1: giganti,
0: che pesano,
1: esatto,
0: una tonnellata,
1: pare
0: che se, lo sì, come dici tu, lo
1: sì,
0: senti
1: e ti
0: così
1: fa quell'effetto lì, certo.
0: Sì. E riduce il livello del cortisolo, sto famoso ormone dello stress che non sapevamo neanche che esistesse. Adesso parlano tutti di cortisolo. Non so se è la mia algoritmo che
1: mi
0: ha visto e ha detto: adesso ti racconto tutto sul cortisolo. Aspetta, che poi ti dico come devi fare ad abbassarlo.
1: Certo.
0: E pare che tranquillizzi molto i bambini che si trovano in una condizione di tensione emotiva.
1: Ah, vedi? Io pensavo che lo immaginavo per adulti. Perché poi questa roba è qua.
0: Per adulti,
1: certo. Sì, certo.
0: Io avrei bisogno di uno di 4-5 kg almeno per abbassare il cortisolo.
1: Proprio ponderatissimo.
0: Ponderatissimo. No, però mi chiedo, ma nei dintorni del bambino non c'è qualcuno che gli possa dare un abbraccio in carne e ossa, non un peluche ripieno di palline di vetro?
1: Certo.
0: E poi se il bambino è molto piccolo e l'orsetto gli cade su un piede,
1: sì,
0: non bene,
1: no,
0: perché
1: no,
0: mica frattura.
1: No, certo.
0: E pare che favorisca anche il sonno, perché c'è proprio scritto così: se appoggiato sul torace prima di dormire trasmette un senso di sicurezza e radicamento. Certo, se un bambino piccolo il radicamento è molto
1: tanto
0: forte, nel senso che lo schiacci con lo stomaco sta creatura non riesce più a muoversi.
1: Certo.
0: Quindi se dovessero regalarmi un ponderato non so se me lo sbatterei sul torace prima di dormire, perché appunto, ribadisco, non riesco neanche a leggere sti romanzi giganti che vanno sempre più di moda.
1: Certo, figurati. Quindi non è che tu puoi prendere tipo un piccolo bilanciere da 2 kg, deve avere comunque un po' quell'aspetto lì.
0: Certo,
1: non è che prendi una bottiglia d'acqua
0: morbido
1: e te la appoggi. Se no, sai che fai gli esercizi a volte con le bottiglie d'acqua.
0: Ma anche i manubri.
1: I manubri.
0: Basta avere il manubrio.
1: Devo andare a dormire, non riesco a prendere sonno. Un manubrio.
0: Io
1: non
0: ne
1: è
0: ho
1: la stessa
0: uno
1: cosa.
0: Da 1 kg e uno da 1,5 kg. Ci può bastare.
1: Sono ponderati anche loro.
0: Ponderatissimi.
1: Sì, esatto.

0: Lost Onium dal 2016, il disco di LP su Radio DJ nella bomba. E adesso di che cosa ci occupiamo, Luciana?
1: Allora, sempre in questo periodo estivo dove sì. sono stata a casa e ho tanto letto e tanto sì. fatto, tanto detto. Tra l'altro volevo darvi un consiglio di un film, vabbè, lo farò dopo.
0: Va bene.
1: Ho scoperto l'esistenza dell'insetto stecco, che sapevo che esistesse, ma anche l'insetta stecca. Non so se si dica così. L'insetta stecco.
0: Sì, esatto, proprio bello che diventi stecca per una questione
1: carino.
0: Proprio di logica, certo.
1: E mi sono fermata perché ho letto che l'insetta stecco è un milione di anni che non fa sesso.
0: Ah, orca! E come si fa ad andare avanti lì in famiglia?
1: Me lo chiedi, eccomi qua.
0: Certo.
1: No, è perché a differenza di noi umane, l'insetta stecca ha risolto il problema del partner in via definitiva.
0: Sei cioè, la mia detto, insetta stecca.
1: Ma io nella prossima vita voglio nascere suora.
0: Ma no, perché la prossima vita è porno diva, scusa.
1: No,
0: per una questione
1: nasco
0: di...
1: suora, perché tanto quella parte lì l'abbiamo capita. E il resto mi occupo delle persone, così faccio beneficenza, quello che faccio di solito, ma non lavoro. Cioè faccio di quella roba là il mio mestiere. Invece devo fare due cose contemporaneamente.
0: Certo, è mai una gioia.
1: È mai una gioia, appunto.
0: Esatto.
1: Allora mi metto il velo e fine.
0: Certo,
1: così non devo neanche fare la tinta. Guarda che ricrescita e non ho ancora avuto tempo di andare da parrucchiere. Abbi pazienza.
0: Va bene.
1: Comunque,
0: torniamo all'insetto.
1: Come ha risolto l'insetta stecca il problema del partner? Ha detto basta agli insetti stecchi che non vogliono impegnarsi o che hanno un'altra fidanzata, che sono gelosi, che ti ghostano, basta.
0: Sì.
1: Le femmine da un milione di anni hanno praticamente si riproducono con partenogenesi. Senza bisogno di maschi,
0: chiaro,
1: cioè da sole.
0: Da sole, sì.
1: Loro producono le uova, da queste si sviluppa l'embrione e poi niente, non c'è bisogno dell'intervento del maschio.
0: Certo,
1: capito?
0: Che gli frega.
1: Allora, tra l'altro, al di là dello scarso divertimento, questo sistema di riproduzione funziona.
0: Sì.
1: E tu dici, vabbè, ma allora comunque ci saranno dei danni genetici perché manca quella miscela di patrimonio genetico maschile e femminile che rende così tanto interessanti e imprevedibili i nostri figli. Niente.
0: No, ne escono perfetti questi insetti.
1: No. Gli stecchini junior sono tutti uguali a mamma, al massimo qualcosina della nonna.
0: Cioè,
1: tu non è che dici agli occhi della mamma, al naso di papà, il caratteraccio di zio Gigi. No. Assomigliano alle mamme e alle nonne.
0: Certo.
1: Poi, visto che dopo un milione di anni di questo sistema non si sono ancora estinti, vuol dire che il patrimonio genetico femminile basta e avanza.
0: Sì.
1: Cioè, c'è tutto quello che serve perché questa stirpe di stecchi esista ancora dopo un milione di anni.
0: Sì, certo.
1: Allora, gli studiosi di stecchitudine, che a quanto pare non mancano, dicono, ma se i maschi non servono a niente, come mai continuano ad esistere?
0: Questa è la domanda. Cioè,
1: e
0: loro
1: a nascere.
0: Nascono perché nascono anche maschi da questa roba.
1: Domanda che si sono fatti gli studiosi di stecchitudine è come mai la selezione naturale non li ha eliminati? E ormai da centinaia di migliaia di anni dalle uova non nascono solo femmine, nascono anche maschi?
0: Perché?
1: Non si è capito.
0: Non si sa, forse per tenere un equilibrio anche numerico, sennò ste femmine si moltiplicano il doppio.
1: Forse servono per i lavori pesanti, tipo i traslochi del nido, non so.
0: Certo.
1: Ho anche pensato, magari le femmine li utilizzano comunque per fare sesso non riproduttivo, no?
0: Anche.
1: Anche le stecche dovranno pur divertirsi in qualche modo. Magari
0: stecco, certo.
1: Solo fatti facilmente, no?
0: Sì.
1: Oppure non lo so, che qualche volta invece facciano sesso comunque per compassione femminile, no?
0: Sì.
1: Quella specie di pazienza che abbiamo in tante nei confronti di certi maschi disutili di cui però ci spiace sbarazzarcene, no? E quindi probabilmente la stecca dice poverini, lasciamoli esistere, fastidio non danno, variano un po' il panorama, in fondo sono un po' ornamentali, va bene averne qualcuno intorno.
0: Fine.
1: Fine. E i maschi, come vivono questa esistenza priva di significato?
0: Cacchio, davvero. Perché se non fanno neanche del sesso per piacere, non servono proprio a niente, poverini.
1: Certo, capisci? Io voglio che questi esperti di stecchitudine non solo pensino alle femmine, ma anche ai maschi.
0: Certo.
1: Cioè, la psicologia dell'insetto stecco che ha perso da 1 milione di anni la sua funzione di maschio.
0: Pensiamoci.

0: Per te, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ.
1: Che bella
0: DJ.
1: Canzone per tutte le donne nel tempo della la che hanno tutti questi pesi da portare sulle spalle. A proposito di pesi da portare sulle spalle, volevo chiudere questa piccola parentesi animalesca.
0: Sì.
1: Parlando delle rane dorate panamensi, e ho visto questa foto in rete.
0: La rana, grande protagonista della bomba negli anni, posso dire che è un animale.
1: Sono meravigliose.
0: Anch'io vado pazzo, il mio anfibio preferito, perché comunque la rana passa da essere simpatica anche un po' tonta a tipo mortale,
1: a merda
0: micidiale che ti uccide solo con lo sguardo, a seconda del genere. Sì. Va bene.
1: Queste sono gialle, piccoline mi sembra, con due olivette a giasche al posto degli occhi, e nella foto ne ho visto una aggrappata alla schiena dell'altra e non si sa chi dei due ha l'aria più incazzata.
0: Cioè,
1: secondo gli studiosi dovrebbero rappresentare proprio il simbolo dell'amore paziente, no? Quello di Penelope e dei suoi 10 anni di tela fatta e disfatta. Allora, il rano e la rana panamense appartengono ad una specie invece in cui la femmina, a differenza delle insette stecche, il maschio non soltanto non lo ha abolito, ma se lo porta sulle spalle.
0: Urca, se lo porta in giro?
1: Se lo porta in giro,
0: sopra,
1: come se fosse uno zainetto in vita.
0: Sì.
1: E ho letto questo articolo decisamente dalla parte di lui, che dice: guardate quanto la ama, le resta aggrappata sulla schiena per 4 mesi senza staccarsi mai.
0: Capito, ma lei sotto.
1: Porca vacca, però lei sotto se lo tiene sulle spalle.
0: Lascia fare, che ogni tanto gli dovrebbe anche dire: amico, scendi un secondo, perché vai con le tue gambine, tra l'altro, che ce le hai.
1: E perché, tra l'altro, anche elastiche, se puoi fare dei bei salti. Attenzione, e tutta questa roba qua si fa portare in giro perché aspetta il momento giusto per fecondare le uova, cioè non per ciupare, zompare allegramente nello stagno, no, esclusivamente per fecondare, perché e quindi praticamente il rano dorato ha la stessa vita sessuale dell'insetto stecco,
0: sì, praticamente,
1: cioè zero.
0: Sì, niente.
1: Perché lui le uova le feconda quando lei le ha già deposte, le sta sulla groppa per cogliere proprio l'attimo fuggente, dato che lei, la dorata panamense, non le deposita in un posticino tranquillo dove lui possa fecondarle con calma.
0: No, dove?
1: Le scodella al volo nelle acque di un ruscello, appoggiate ai sassi, così.
0: Che scivolano via.
1: Sì, è una specie di striscia gelatinosa, tipo miele della ceretta, che se lui vuole assicurare al mondo la propagazione della specie, deve cogliere la palla al balzo, saltarle dalla schiena, fiondarsi subito sulle uova, una vitaccia.
0: Madonna, poi, cioè voglio dire, stai tutto il tempo a schiena, nel vero senso della parola, e poi dici, ma mettile lì un attimo in un campo.
1: Esatto, dammi il tempo. No.
0: Lasciale un secondo, niente, vabbè.
1: Ma io dico, ma benedetto rano mio, anzi rospetto mio, perché poi sono dei rospi, non ti basterebbe seguirla con discrezione, anche molto da vicino, la talloni a un centimetro di distanza per essere sicuro di beccarla, devi starle proprio 120 giorni sul groppone.
0: Tanto.
1: E nell'articolo, come ho detto, questa tigna viene considerata un grande esempio di dedizione amorosa e pazienza maschile. Lui aspetta 4 mesi, neanche
0: capito,
1: ciupa. Lui la ama incondizionatamente. No, è un pazzo da rinchiudere il rano dorato panamense. È lei che si possa staggerla sulla schiena per 120 giorni, che lo trasporta in giro per tutta Panama o dove che abitano, senza poterselo mai scrollare di dosso. L'amore paziente è ancora una volta decisamente rappresentato dalla metà femminile della coppia.
2: La bomba con Luciana Littizzetto e Vic su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet? Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Horizon possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ10. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: 10 km di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi la mela Canzi, ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la mela Canzi e riparti con la giusta energia.
7: Quando Maurizio Crozza torna,
8: è tutto pronto,
7: si sente,
8: vado subito al punto.
9: De chi? De che? Ma de quando? De come?
8: E non lo so.
10: E come non lo sa?
8: Hai capito?
10: Veramente no, no.
11: Prova microfono, sa de tappo.
8: Beviamo!
10: Ma che...
8: ci siamo capiti.
9: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie.
10: No, presidente.
9: Tante, dai.
7: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
14: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
15: Dai mamma, solo il blazer.
16: E il denim M.
14: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
17: M, sempre con me.
18: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tua a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten, c'è Nature Valley. Barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
20: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
21: Bertolotto, cambiare le porte.
22: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
23: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Sambr su Radio DJ, ritorniamo insieme all'ultima parte della bomba. In quest'ultima parte della bomba stiamo per parlare con un amico, diciamo così, al telefono.
1: Allora, prima di tutto voglio dire che è la prima intervista che lui fa.
0: Questo figo.
1: Quindi abbiamo l'esclusiva.
0: Sì.
1: Che si sappia, che si sappia.
0: Mettetelo
1: cioè
0: agli
1: che
0: atti.
1: Questa cosa non passi sotto traccia.
0: Brava.
1: E lui, non sappiamo come si chiama.
0: No.
1: Questo scrittore nuovo.
0: Sì.
1: Che però si firma autore del ventunesimo secolo.
0: Ok.
1: E che abbiamo in linea proprio adesso.
0: Sì.
1: Scrittore del ventunesimo secolo.
0: Pronto?
2: Ciao.
0: Ciao, grazie per l'invito. Ma va, grazie a te. Senti, mettiamoci d'accordo subito, perché tutte le volte se ti dobbiamo fare la domanda, sai, metti, non so, abbiamo il telefono Alberto, dice, ciao Alberto, senti, con te, autore del ventunesimo secolo, tutte le volte è un po' lunga. Cosa facciamo, solo autore?
2: Facciamo ventunesimo.
0: Ventunesimo, va bene.
1: Allora, ascolta.
0: No, certo, ventunesimo.
1: Allora, ventunesimo, tu devi spiegare al pubblico che non sa la storia per intero, com'è andata.
0: Sì.
1: Raccontala, perché... fantastica.
0: È molto bella, sì.
2: Allora, la faccio ad essere un po' lunga. Tutto inizia, vabbè, io scrivo da 10 anni, sostanzialmente questi 10 anni ho vissuto un po' la trafila che seguono molti autori,
0: certo.
2: No? Un sacco di rifiuti, ho scritto altri 3 libri e quando ho scritto quest'ultimo libro non avevo più tanta voglia di rimandare il libro alle case editrici via mail, fare la stessa trafila, no?
0: Sì.
2: Un pomeriggio a Lisbona mi si sono uniti i puntini, no? Non so se vi è mai successo che tipo in 10 minuti si unisce tutto, no?
1: Si allineano i pianeti e ti viene l'idea geniale.
2: Esatto, ho pensato, ma perché non mettere in scena con delle azioni, con dei gesti, quello che mi è capitato in questi anni, no? Quindi non solo il rifiuto, ma proprio la dinamica editoriale.
0: Sì.
2: Il mercato, le relazioni, eccetera. E così ho pensato a 10 azioni... che in teoria dovevano accompagnarmi fino al salone del libro. E ne ho fatte 3. La terza è stata la
0: con la Vincente,
2: che ho abbandonato davanti alle Einaudi e incredibilmente il manoscritto è stato preso.
0: Ecco,
1: sì, ma tu che cosa
0: bene,
1: hai fatto?
0: Spieghiamo,
1: cioè,
0: bene, spieghiamo bene questo passaggio clou.
1: Tu arrivi tutto intabarrato, non ti si vede, e depositi una cesta con un asciugamanino bianco, che spero di Fiandra perché è più poetico, e sul quale c'è il tuo manoscritto arrotolato e un biglietto con scritto abbiatene cura. Suoni in via Biancamano, dove c'è la sede delle Einaudi, ti aprono, tu te ne vai e questa cesta rimane lì. Qualcuno la prende e legge il tuo manoscritto.
2: Esatto,
1: il tuo manoscritto adesso è diventato un libro.
0: Beh,
1: pubblicato da Einaudi, esatto, nella collana Unici, quella diretta da Leoggero.
0: Beh,
1: non è meraviglioso?
2: Esattamente, è successo. Successo esattamente questo.
0: Tu come hai saputo che poi è andata a buon fine questa tua terza operazione del progetto, quello più lungo poi?
2: Ma allora, io l'ho saputo perché poco dopo, io ero già scappato,
0: sì,
2: okay, perché io ero convinto che, non che mi denunciasse, ma che insomma mi scrivesse
1: il nome. Nota al verbo, me ne ero già andato, ero già scappato.
0: Scappato, a gambe levate, bravo.
2: Sì, perché poi... non c'era nessuno quel giorno. Nel momento in cui metto la cesta e suona, stava uscendo qualcuno.
0: Ah, certo.
2: E poi probabilmente la persona che ha preso subito il libro, no?
0: Beh,
2: è stato un po' anche fortunato.
0: Ma certamente.
2: Quindi sì, io ero scappato e dopo un po', adesso non ricordo quanto, ma non tantissimo, ho ricevuto un messaggio di Matteo Fontanone,
0: sì,
2: che è un editore di Einaudi, che insomma mi ha detto che l'avevano trovato e che insomma
1: era interessante. Ma quindi tu avevi lasciato un tuo numero, un riferimento?
2: Sì. No, su Instagram mi hanno scritto.
1: Ah, perché lui ha pubblicato, attenzione, cioè stavamo dimenticando quello, ha pubblicato la storia su Instagram, che ha fatto ben 10.000 like, è diventato virale.
0: Quindi ti ha recuperato da lì, sapendo che eri l'autore...
2: Sì, perché...
0: dell'abbandono,
2: esatto,
0: diciamo.
2: Okay. Sul manoscritto avevo messo il nome Instagram, ecco.
0: Okay,
2: nessun altro contatto, quindi mi ha trovato tutti, mi ha scritto.
1: Quindi su Instagram tu sei autore del ventunesimo secolo.
0: Sì.
2: Esatto, con gli underscore.
0: Va bene.
1: E allora, io ho letto il libro, mi mancano poche pagine perché mi sono messa alla sveglia anche stamattina presto, 6:15, perché
0: per
1: sennò parlavo di arsivole, come si dice in piemontese, cioè di niente.
0: Sì.
1: Quindi è un libro molto potente, sì. Mi è piaciuto molto e racconta la solitudine di un trentenne che vive con questo gatto, un Maine Coon, questo gattone.
0: Ah, gigante quindi, sì.
1: Sì, però il suo non è grandissimo,
0: vabbè,
1: già
0: pure,
1: sfigato
0: già,
1: anche nel gatto.
0: Ma col Maine Coon grande, vabbè.
1: Esatto, sì. Circondato da tutto quello di cui si circondano insomma i ragazzi più o meno di quell'età, cioè la tecnologia, le app, le mail, Amazon, i videogiochi, il porno online e poi la vita vera che faticosamente ogni tanto track si fa strada,
0: certo.
1: In tutto questo virtuale, no? E quindi i suoi pensieri, le sue riflessioni, le sue paranoie, anche la sua ipocondria. Ho detto bene o ho detto male? Autore del XXI secolo?
2: Benissimo, benissimo, ecco. Okay. Perfetto, perfetto.
1: Quindi
2: perfetto,
1: sono finestre di realtà che lo portano a riflettere su questo altrove che lo domina. Cioè lui ha un lavoro, lavora nella comunicazione di un grande magazzino però vive immerso in tutto questo mondo virtuale, però ogni particolare gli può scatenare una riflessione, quindi piccole crepe, fessure, spiragli, buchi da cui entra questa luce che però è la vita normale. È quello bellissimo.
2: Sì, grazie. Grazie, sì.
1: Sì, sì, è bellissima la scrittura, è anche modernissima, ma è anche un filo paranoico, è anche un po' ottinoso il tuo personaggio.
2: Sì, direi di sì, sì. Noi siamo nella sua mente, no?
1: Sì.
2: La sua mente gira un po' mille, no? Ogni cosa è uno spunto che appunto apre una voragine e lui ci si infila dentro, no? È un po' come una vite, no? Lui gira. Girando va giù,
1: sì,
2: in profondità,
1: va in profondità.
2: Quindi è interessante, però si radica, no? È anche un po' immobile lui, no? In questo momento della sua vita.
1: E infatti è tutto un flusso di coscienza, cioè non ci sono capitoli, non ci sono paragrafi, lui va, procede, si avvita su se stesso, però è figo, è scritto molto bene. Sì. Ma a te ti vedremo mai, adesso devi rimanere così.
0: Cioè per quanto tempo
1: anonimo
0: pensi o riuscirai, pensi di riuscire a rimanere anonimo?
2: Ma
1: ci prova.
2: Fino a quando sarà importante, no? Cioè per me
0: certo,
2: adesso questa
0: certo
2: cosa è importante, mi piace.
0: Okay.
2: Che chiaramente la mia vita entri nei libri, perché sennò non scriverei,
0: certo,
2: però mi piace che invece i libri non entrino nella mia vita, no?
0: Okay. Okay.
2: Non vorrei creare quel tipo di condizionamento di...
0: Giusto,
1: figo,
0: giusto.
1: No, molto
0: va bene,
1: figo.
0: Va bene.
1: Allora, lasciaci tutte le tue i tuoi riferimenti, quindi
0: sì,
1: se
0: sì
1: uno ti vuole seguire, cosa deve fare?
2: Deve andare su Instagram,
0: sì,
2: scrivere autore trattino basso del trattino basso XXI, cioè ventunesimo,
0: sì,
2: trattino basso secolo,
0: secolo
2: e mi trova.
0: E ti trova, trova uno tutto nero con le maschere.
1: Non si vede la sua faccia mai, però si vede il momento a cui ha consegnato il manoscritto.
0: Certo.
1: Però se volete leggere il libro, il libro si intitola Abbiatene cura, della collana Unici di Einaudi e lui è l'autore del ventunesimo secolo.
0: Grazie,
1: in bocca al lupo.
0: Bocca al lupo.
2: Grazie, grazie. Tra l'altro ringrazio Einaudi e ringrazio Dalia.
0: Va bene,
1: va bene.
0: Ciao,
1: salutiamo Dalia. Ciao.

0: Girls Just Want to Have Fun 1984, Cyndi Lauper su Radio DJ. Io nel frattempo ho pensato, allora, ha un gatto, ha 30 anni circa.
1: Apollinaire, si chiama il gatto.
0: Ah, vedi? Poi dall'accento più o meno l'ho geolocalizzato.
1: Ma io vi giuro, sulla testa di Vic,
0: ti ringrazio.
1: Sì. No, è anche la mia. Sì. Che io non so assolutamente chi lui sia.
0: No, non lo so. Infatti ti ho detto, Luciana, vabbè, ma tu prima di chiamarlo al telefono durante il disco, ho detto, ma tu il nome lo sai? Perché lo pensavo. No, non lo so, non so neanche il nome.
1: Non so il nome, mi hanno dato il numero di telefono, solo il numero.
0: Certo, senza.

0: nessun'altra aggiunta.
1: No, non so niente. Vabbè, ma mi piace anche, non so dire niente. Bello, mi piacciono queste, queste epifanie assurde. E poi lui è uno molto timido, ne ho parlato ieri a lungo, è anche uno... anche su certe cose pulito, no?
0: Genuino, ecco,
1: Semplice nell'accezione migliore.
0: Certo. Va bene,
1: allora,
0: un'ultima cosa.
1: Hai visto qualche serie o qualche film?
0: Sì, ho visto, sulle film, quest'estate, sono andato a vedere Come tutti l'Odissea, chiaramente.
1: No, come tutti tranne me, perché non ho avuto tempo.
0: Ok, va bene.
1: Bello, sì.
0: Sì. Cioè, poi io, per l'amor di Dio, so che molti sono detrattori della versione di Nolan. Io credo che invece abbia fatto un lavoro, quantomeno sulla, c'è da dire, guarda, c'è un grande pregio, dura 3 ore abbondanti e non percepite. Cioè non è come il caldo quest'estate. No, non percepite. Cioè, un po' perché un po' la storia chiaramente la sai, un po' perché lui è proprio bravo, cioè fa una regia impeccabile, perché Matt Damon, dal mio punto di vista, è bravissimo nel suo ruolo, come anche tutti gli altri attori comprimari, però lui in modo particolare, per cui si fa proprio vedere bene fino alla fine. A me è piaciuto molto, devo dire, proprio girato bene.
1: Me lo sono perso, ma tanto uscirà e lo vedrò a pezzi, perché 3 ore sono davanti a uno schermo piccolo,
0: per quello forse al cinema. Brava, al cinema. Vabbè, tu che cosa hai visto invece?
1: Allora, tra i film che ho visto ultimamente, due. Io li consiglierei entrambi, ma oggi vi parlo di uno che è già nelle sale, mentre l'altro, anche lui molto bello, esce il 29 ottobre, tra l'altro il giorno del mio compleanno, tra un mesetto, quindi abbiamo tempo. E il film si intitola The Invite, l'invito, che è una commedia da camera che si svolge appunto tutto in un appartamento, che uno dice che palle, no, è meravigliosa perché racconta benissimo le relazioni coniugali e le crisi di coppia. Intitola The Invite, l'invito, il piacere è tutto nostro. Sono 4 attori, 2 uomini e 2 donne. Una delle attrici è Olivia Wilde, che è anche la regista.
0: Ho capito. Lei ha fatto il film, l'ha girato cronologicamente. Nel senso che sai che spesso si fanno delle scene.
1: Sì, tutto di seguito. Tutto di seguito. Perché anche pare che sia in alcuni punti anche piuttosto improvvisato. Perché veramente gli attori sono strepitosi, bravissimi.
0: Certo.
1: E la coppia centrale è lui, che è Joe, che è musicista fallito, che adesso insegna in una specie di conservatorio sfigato, nevrotico, insofferente, più o meno come la moglie, che non si capisce bene che mestiere faccia, se non fare la mamma della sua figlia dodicenne, che non c'è perché quella sera lì è uscita, e poi è appassionata di arredamento e quindi spende denaro su tappeti, mobili, questa casa bellissima borghese. Diciamo che una relazione a brandelli dura da anni, però il menage è insomma fiacco e sempre nevrotico e dinamite. Questa Angela invita a cena una coppia di vicini di casa che Joe tra l'altro odia perché scopano in maniera così focosa che non lo fanno dormire. E quindi la coppia del piano di sopra è Pina e l'altro non mi ricordo più, Hank, una roba così, che sono Penelope Cruz e Edward Norton. Lei fa la psicoterapeuta e lui è un pompiere in pensione. È una coppia da poco tempo, sono molto intimi, molto affiatati, e scatenano anche un po' l'invidia degli altri due. Cosa succede? Che i due vicini propongono una serata di sesso condiviso.
0: Urca! Colpo di scena,
1: Io lì adesso mi fermo perché devo raccontare. Quindi è una scrittura bellissima, fittissima, addirittura esagerata a volte perché il ritmo è forsennato, parlano tantissimo, litigano tantissimo, poi piano piano il ritmo si abbassa e viene fuori questo film molto molto bello, perché poi te lo porti a casa e continui a litigare tu con col tuo partner.
0: È quella la fregatura. Mettiamo l'ultimo disco.

0: Niente di me, la canzone di Anna Castiglia su Radio DJ, l'ultimo disco di oggi. Abbiamo pochi secondi per salutare perché abbiamo raccontato e parlato tanto in questa prima puntata.
1: Vi ricordiamo il libro Autore del XXI secolo, Abbiatene cura.
0: Sì, brava.
1: Il film The Invite. Salutiamo
0: salutiamo Francesco che oggi ci ha fatto la regia.
1: E poi salutiamo anche Daniele che è lì. Che sta per tirare gli ultimi.
0: Sì, ma speriamo di rivederlo presto. Lui e i suoi spiedoni. E noi torniamo il prossimo sabato puntuali con un'altra puntata della bomba.
1: Questa settimana non c'è ancora Che tempo che fa, eh? No. Inizia la prossima. Baci,
0: evviva,
1: buon weekend.
0: Ciao.
2: Sto come una bomba. E sì, come una bomba.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
9: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
10: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
11: Siamo Elia Nuzzolo
12: e Matteo Ciuccioli,
11: alias Max Pezzali
12: e Marco Repetto.
11: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
13: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
14: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
18: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
19: Dici che lo conosco?
20: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
20: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
20: Esatto.
19: Il crudo.
20: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.
22: Sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
23: Arcaplanet, convenienza nostra.
24: Con ESI il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
25: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
26: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, Partecipa, assaggia.
0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 12 in punto.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. I rapporti economici sono intensi, crescenti e c'è un'integrazione costante tra le nostre economie e le nostre imprese. Lo ha detto poco fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a Monaco ha incontrato il Principe Alberto II. Intanto ieri è arrivato via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica. È previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per l'energia che per la difesa nel 2027 e nel 2028 per un totale di 29 miliardi. La cronaca: si è ucciso in carcere il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia aveva aggredito e ferito tre persone a un distributore di benzina. Il giovane, che risultava in cura in un centro di salute mentale, era stato arrestato poco dopo il fatto. Ancora cronaca: nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni e sabotare treni e assaltare carceri. Un uomo è stato arrestato a Roma con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Apriamo un'ampia pagina sportiva con il tennis. Jannik Sinner non parteciperà neanche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha fatto sapere lo stesso numero uno al mondo poco fa attraverso i suoi canali social. Marc Marquez su Ducati ha vinto invece la sprint race del Gran Premio del Giappone classe MotoGP, rosicchiando così 5 punti in classifica al leader Jorge Martin, oggi terzo. I due spagnoli che guidano la graduatoria hanno una differenza di soli 7 punti, 313 Martin, 306 Marquez. La sfida ricomincerà domani nella gara che scatterà alle 7 del mattino. In pole position ci sarà Jorge

0: informazione gratuita.
1: In redazione questa mattina Paolo Menegatti, una buona giornata su Radio DJ.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Radio DJ. One Nation, One Station, One.

0: Come on, baby.
1: Buongiorno Fabio.
2: Come on, baby.
1: Ma che stai? Ma sei ubriaco?
2: Come
1: allora
2: fatto
1: ti dico,
2: come on, baby.
1: Sì, come on, baby. Allora, ti dico una cosa. Oggi, a differenza delle altre volte, ce la tiriamo.
2: Ce la tiriamo una cifra.
1: Mentre le altre volte ce la siamo tirata. Perché
2: poco.
1: I verbi. Esatto, no, così. Adesso mandiamo la sigla e poi spiega per quale motivo

0: Una settimana fa, dopo la partita con il Belgio, leggevamo articolesse soloniane di Soloni che dicevano che l'Italia non poteva ricrescere con Mancini, che era tutto sbagliato, che era, non si poteva fare più niente, che il disastro chiamava il disastro, che era stato sbagliato chiamare Mancini. E noi ci esprimevamo così. Calma.
1: Ma tu ieri hai fischiato?
0: No. Ecco. Ieri facevo la telecronaca. Allora, secondo me è giusto che i tifosi abbiano una reazione emotiva, perché è quello che loro devono avere, una reazione emotiva. Nei commenti, secondo me, è meglio non averle, le reazioni emotive. Allora, io dico, ma cosa abbiamo presente, a che livello abbiamo iniziato questa nuova avventura, no? Allora, abbiamo iniziato al livello più basso possibile. Ma cosa vi aspettavate, che in 2 allenamenti e 4 giorni la nazionale improvvisamente diventava la campionessa del
1: non
0: mondo?
1: Non fare ragionamenti intelligenti, ti prego, dai.
2: Ecco, e torniamo ai ragionamenti cretini, vai avanti.
0: Sì, esatto, questo lo dicevamo una settimana fa. Allora, quando si parla, per esempio, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, ai social, al giornalismo vero, allora la differenza, secondo me, tra chi legittimissimamente parla sui social e ha degli atteggiamenti emotivi magari, e uno che analizza il calcio perché è il suo mestiere, è proprio quella, cioè fare attenzione a non farsi prendere dall'emotività, cercare di capire le cose con una visione un po' più a lungo termine.
2: Sì, magari dicendole in italiano.
0: Ma sì, questo aiuta.
2: Aiuta molto, sai, se lo dice in italiano.
0: Quindi poi
2: me aiuta la comprensione, soprattutto delle
0: cose. Se noi incominciamo a dire, ah no, però il giornalista, la prima cosa che deve fare è analizzare una situazione in maniera obiettiva, senza prese di posizione personali, se possibili, e cercando di avere una prospettiva più a lungo termine. Adesso è facile scrivere, oh, grande Italia, fortissimi, ma una settimana fa l'avevate massacrati.
2: Infatti gliel'ho scritto oggi a Mancini, prima, ieri di stronzo, oggi è un fenomeno.
0: Sì, ma è una cosa incredibile.
2: Non cambieremo mai.
0: Ma questa questo è uno dei motivi per cui poi ci siamo trovati in difficoltà. Certo. Perché non c'era visione a lungo termine, ma solo diciamo analisi dell'oggi. Non può essere così un progetto.
2: A me il primo tempo è piaciuto tantissimo, perché abbiamo giocato all'italiana, ma bello, dietro, organizzati, attenti, non abbiamo fatto tirare in porta praticamente la Francia. E nel secondo, la grande qualità, la superiorità tecnica, perché loro palleggiavano, certo, in modo incredibile.
0: Incredibile.
2: Ci hanno tenuto veramente nella loro metà campo, nella nostra, pardon,
0: sì,
2: metà campo.
0: E poi un'altra cosa che dicono, ma se non ci fosse stato il portiere. Ho capito, allora io potrei dire, ma se non ci fosse Lamine Yamal, se non ci fosse Mbappé. Ogni squadra, non tutte, ma molte squadre hanno fuori classe, e noi ce l'abbiamo in porta, conta lo stesso.
2: Per fortuna.
0: Conta uguale.
2: I bambini coi baffi, come dicono a Bologna, ha parlato anche i moscerini, come dicono a Ravenna. Hai capito?
0: Meglio
2: tutte. Se vuoi te ne dico anche altre.
0: No, vabbè, basta così.
2: Però ho fatto delle paratone, e soprattutto noi nel primo tempo abbiamo creato tre palle gol, loro no. Nel secondo, la Francia ha tirato in porta 5 volte in un modo incredibile, e noi abbiamo rischiato di vincere, perché alla fine 11 contro 10
0: 5 minuti in più vincevamo, secondo
2: me. La partita è finita con noi all'attacco, capisci?
0: Sì. No, ma infatti, e soprattutto si vede un'identità di squadra. E poi bisogna dire una cosa. Adesso uno su Mancini può pensare quello che vuole, ma certamente nelle squadre di Mancini, dopo pochi giorni, i giocatori acquisiscono fiducia in loro stessi e nelle loro capacità tecniche. Abbiamo visto, ragazzi, con l'Irlanda del Nord, gli stessi giocatori non facevano un passaggio dei 4 metri. È cambiato completamente l'atteggiamento, perché è cambiata la testa e la fiducia in se stessi. E questa è una cosa che ti dà l'allenatore, non c'è niente da fare, che lo sa fare nel breve periodo. Poi magari Rino adesso lo sta facendo con la Lazio nel lungo, ma nel breve periodo è un altro discorso.
2: Noi fra pochissimo avremo Alessandro Matri, il ballerino.

0: Anche io ho una domandina per gli ascoltatori.
1: Sì.
0: Allora, quali sono i due giocatori che vi hanno sorpreso positivamente di più? Naturalmente, io ne ho due.
1: Anch'io.
0: Mi sono veramente piaciuti tantissimo.
1: Anch'io.
0: Al 347-342-5220.
1: Vediamo se sono gli stessi.
0: Tra un po' arriverà anche Mitra Matri, tra pochissimo. Bedda Matri. Allora, 347-342-5220, i tuoi?
1: Caiode, Seba Esposito.
0: Anch'io, Caiode, Seba Esposito. Mi sono piaciuti veramente tanto. Tra l'altro, considera che Seba Esposito, io proprio non me l'aspettavo giocasse a livello internazionale a questi livelli, anche se lui, Basilea, Anderlecht, un po', insomma, ha girato un po' il mondo, no? Naturalmente.
1: Tecnicissimo. E io ti
0: e
1: faccio
0: Caiode, ragazzi, c'è una forza nelle gambe che è spaventosa.
1: No, ma nelle gambe, nelle braccia, le rimesse laterali, ricordiamo che 10 gol della squadra di Caiode sono arrivati da rimessa laterale e lui ha il record di rimessa laterale più lunga in Premier, 64,5 metri. Ma a parte questo, io ti faccio una domanda però.
0: Facci una domanda.
1: Che è un po' la chiave dei motivi per cui il calcio italiano è andato in difficoltà. Come cavolo è possibile che un giocatore con la tecnica di Seba Esposito, l'abbiamo visto ieri, tacchi, esterni, controlli, e uno con la forza di Caiode non abbia solleticato le attenzioni delle squadre principali italiane che vanno a prendere un branco di pippe all'estero? Come è possibile questa cosa qua? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. In mano a chi sono state?
0: Secondo me
1: le
0: in mano a Matri, che in questo momento è in diretta con noi.
1: No,
0: è caduto.
1: Sì.
0: Sta ballando,
1: sarà facendo le ultime prove. Chi ha avuto in mano le sorti delle squadre per fare queste scelte demenziali che ci sono state a tutti i livelli? Complimenti al Cagliari e poi al Sassuolo per Seba Esposito, mentre invece magari la Fiorentina avrebbe potuto fare un pensiero diverso tra Caiode e Dodò, secondo me, per esempio, no?
0: Beh, anche secondo me.
1: E allora.
0: Però poi... è facile dire adesso. C'è Matri? Ale?
2: Sì, eccomi, ciao Ivan.
0: Cosa stai provando? Il jive?
2: Ma non posso dirvi niente. Tu al giurato
0: non dici niente, vabbè.
1: È che secondo me sta ballando, ma non sa quale ballo stia facendo.
0: No, ma non
2: saprà
0: mai.
2: Fabio, quello è il problema.
0: Lui ballerà e non saprà che cosa balla.
2: Io seguo un copione, ma non so cosa.
1: Senti, ma c'è l'emozione dell'esordio?
2: No, Fabio, giuro, un'ansia così io non l'ho mai provata neanche nel calcio, ti dico la verità, perché vado a fare una cosa che veramente non ho mai fatto. A me nel calcio qualcosina provavo e riuscivo a fare, qua è complicata, quindi l'emozione c'è, si dorme poco, da un mese circa.
1: Ah, addirittura così?
2: Sì, non so, vabbè, Ivan l'ha fatto, quindi sa un po' cos'è, però...
0: No, arriva. io ho visto gente di teatro piangere prima di entrare, volevo darti questa consolazione.
2: Io solo le prove generali, le prove in studio, mi già sento un'atmosfera diversa, quindi immagino...
1: Beh, ma poi tutto sommato... Federica, tua moglie non è che ha fatto bene, ha fatto benissimo, non è che era bella, era bellissima, non è che era brava, era bravissima, quindi che vuoi, tanto meglio non puoi fare, fare quello che puoi.
2: No, però meno di quella gente detto... ti dice, però sei avvantaggiato, lei era brava, che vuol dire?
0: Sì, non è che te l'ha passata, Però mi hanno detto che ti muovi bene, ieri a una telefonata mi hanno detto, sai che Matri non è proprio un pezzo di legno.
2: Mi sbilancio, mi sono stupito anch'io in questo primo ballo, poi dopo ho messo dei passi del secondo e sono già andato in tilt.
1: Stiamo parlando e ballando con le stelle, stasera l'esordio. Stasera l'esordio, magari uno non lo sa e glielo diciamo.
0: 21-25 Rai 1, ma senti una cosa, hai visto la nazionale di serale?
2: No, avevo le prove, ho finito le prove alle 10:30.
0: Che bello, che sei un ex calciatore che dicevo le prove di ballo non dovevo essere nazionale. Cioè, secondo me è il paradosso assoluto.
2: Capito. Lavoro, ragazzi.
0: Hai ragione. Comunque ha giocato bene, volevamo dirtelo, se vuoi un po' di informazioni. Ha tenuto botte.
2: Poi mi sono informato, ho rivisto i gol, ho visto le parate di Gigio, ho visto un po' di cose.
1: E noi abbiamo sottolineato come dopo il Belgio, solo una settimana fa, perché dal Belgio sembra che sia passato tipo un anno, è passata una settimana e siamo passati da cacciate Mancini, non doveva tornare, a idolo Mancini, la strada è segnata. Tra l'altro sulle stesse pagine dei giornali, gli stessi che avevano detto le stesse cose.
2: Mi sembra siamo in linea con i giudizi italiani, su giudizi affrettati delle cose. Io, cioè... partirei molto piano con questa nazionale. Ci sta dando, abbiamo avuto tante delusioni, quindi aspettarsi non da un cambio d'allenatore che ad aspettarsi addirittura di essere già migliori è un po' troppo affrettato. Ci vuole del lavoro, ci vuole del tempo, ci vuole delle idee. Anche la cosa di convocare, secondo me, tanti giovani ha fatto bene, anche perché il Mancio deve avere la possibilità di conoscerli, di vederli sul campo al di là del campionato.
1: Questo non vuol dire poi magari con la Turchia rigiochiamo male, perché è un periodo tutti i periodi di esperimento, no? Certo, di lavoro in corso.
2: Non credo sia un mago il Mancio, nel senso, può esserlo, ma non ha la bacchetta magica che in un mese sistemi le cose.
1: Però già la squadra è una fisionomia.
2: Aver rivisto un'atmosfera, un ambiente pulito, mi dà ben...
0: Ieri sera hai visto grande solidarietà, sì. Nessuno che ha tirato indietro, proprio davano tutti il massimo, con un'attenzione e un'organizzazione che sembrava di una squadra che si allenasse tutti i giorni, invece è una cosa strana, cioè il calcio veramente ti dà sorprese continue da questo punto di vista. C'è una differenza fra la prestazione col Belgio in pochi giorni e la prestazione di ieri sera, anche relativamente all'avversario, che è impressionante. Ti lascia così, è difficile anche giudicare. Oggi leggevo da qualche parte, no, perché vedete i talenti li abbiamo, no, non abbiamo i talenti, abbiamo i bravi giocatori più Donnarumma. Io non credo che siano talenti,
1: non abbiamo fuori classe, però la media dei giocatori, buona, guarda che ancora adesso secondo me in Serie B, in Serie C ci sono ancora giovani calciatori italiani che potrebbero fare bene. Io per esempio vedo bene la crescita di Raimondo nel Frosinone, cioè noi il problema, non so se Ale è d'accordo, che non è retorica dire che per anni li abbiamo cancellati per andare a prendere dei giocatori inguardabili nei campionati esteri, cioè quello è quello che è successo, e la vera riforma è chiedersi perché e fermare questo ha motivazioni secondo me economiche di vario tipo.
2: Io l'esempio prenderei Caiodé, che arriva dalla Serie D, è arrivato alla Fiorentina, cioè era il Gozzano in Serie B e adesso lo troviamo in nazionale, sembra quasi abbiamo trovato il terzino, forse andava, vanno anche analizzati in quelle categorie i giocatori, perché sono poi contestualizzate in certe categorie, in certi ruoli, in certe metodologie, possono anche migliorare, perché tu metti un ragazzino in Serie D dove sinceramente

0: ovviamente la tecnica non è altissima, quindi certo, anche lui perde.
1: Certo.
0: Quindi un po' di occasioni vanno date ai ragazzi.
1: Dumbia all'Albino Lef, certo, è così.
0: Quindi, cioè, tanto andare a vederli al campo estero, andare a vederli in Serie D, non c'è tanta differenza se vai a prenderli adesso faccio dei nomi in Kazakistan o in Belgio, Serie B, che ok, il Belgio è una grande scuola di calcio, però anche noi, io la nostra scuola non la butterei così tanto giù. Delle idee le abbiamo sempre avuto e tatticamente secondo me non ci batte nessuno ancora, certo, adesso nel generale.
1: Comunque, Ale, allora vale, vai tranquillamente a prepararti, non contare i passi per favore, perché
0: no, sennò, ma che conto,
1: sennò sì, se dovevano certo fare un 2-3
0: esattamente. Giada mi dice conta e ascolta la musica, ha detto Giada tu non hai capito, io c'ho un copione, seguo quello, se va sì, va, se no ciao.
2: Poi già sono due cose complicate contare.
1: Senti, ma Federica è gelosa
2: insieme,
1: perché Giada è carina.
0: No.
1: Oddio, Federica è diciamo un'astronave, però
0: ma che mi guarda,
2: ma,
0: oh, Ivan,
2: ma Federica
0: guarda,
2: deve essere gelosa di qualcosa, ma siamo impazziti,
1: è un'astronave,
2: ma siamo
1: che
2: impazziti.
1: Saluto Fede, ciao a tutti,
0: ti saluta, ciao Ivan,
1: ciao bello, ciao a te,
0: ciao, un abbraccio, ciao.

0: Lo sapevi che in settimana hanno girato a Torino in piazza un weekend a bamboccioni, non so, 47-48?
1: Tre, sì, lo so.
0: Tre, io non ho mai visto, ma trovo che sia un film di merda.
1: Ma va, ma è divertentissimo. L'uno è divertentissimo.
0: Sì, vabbè. C'era Chris Rock che ha chiesto sicuramente a Salma Hayek di Mauro De Marco.
1: Sì, sì. Lo sanno tutti.
0: Lo sanno tutti, ma Mauro viene, ha detto. A proposito, tiene ancora il toro? Dimmi. Sì.
1: A proposito di, diciamo, grandi star, sì. Un argomento che sta spopolando. Sull'internet, come si dice, ma sì, non solo, sì. E ti ho letto anche, è quello del grande litigio tra Jesus e Cristiano Ronaldo, cioè tra l'allenatore del Portogallo e Cristiano.
0: Sì.
1: Per chi non lo sapesse, Cristiano se n'è andato dal ritiro del Portogallo perché non l'hanno fatto entrare neanche un minuto in una partita.
0: No, l'ha fatto scaldare per 30, sì. 45 minuti
1: poi, e poi dopo non l'hanno fatto entrare.
0: 30 minuti, anzi, non l'ha fatto entrare, lui se n'è andato perché la diva se n'è andata. Ma lui, ragazzi, non siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali.
1: Allora, però io voglio, prima di tutto, con chi siete? Con Ronaldo o con l'allenatore?
0: Io con Ronaldo tutta la vita. Anche per
1: chiediamolo anche a casa. Rispondeteci.
0: Ah, okay. Era l'allenatore che aveva l'Al Nassr, quindi non è che non si conoscono. E hanno preso lui in Portogallo proprio per il rapporto con Ronaldo. Guarda che sono successe cose incredibili. Cioè, io dico semplicemente una cosa: è vero che certi campioni sono di un alto livello. Prima di Ronaldo il Portogallo era poco. C'era Eusebio, naturalmente, no?
1: Sì.
0: Da Costa e tutto il resto. Ma un trattamento, un modo per accompagnarlo all'uscita, bravo, ci deve essere. Non puoi, come ha fatto con Totti, l'hanno trattato malissimo. Come con Baggio, che ha dovuto giocare 4 anni a Brescia, peraltro.
1: Bruno, sì. Conti con Bianco, l'ottavo Bianchi alla Roma, che non giocò praticamente l'ultimo anno di Roma, non lo fece mai entrare quasi.
0: Certo.
1: Allora, lì secondo me ci sono due cose. Il primo, vabbè, Ronaldo fa la diva, e questo è, diciamo che nella sua storia, una delle cose che l'ha più diversificato da Messi è stato proprio questo tipo di atteggiamento, no?
0: Certo.
1: Messi, diciamo, era l'antidivo e Ronaldo invece era il divo, ma era bello anche per questo, la contrapposizione tra i due, oltre che per il modo di giocare, uno toccato dal Signore, uno che si era costruito, una bellissima dialettica. Però quello che dici tu è vero, cioè non siamo tutti uguali.
0: Perché cioè, rispondo un attimo, perché non sono omissivo. MP, che non so chi sia, dice: non parlate della plusvalenza di Mandragora. Lui è juventino e si riferisce a quello che ha pagato la Juventus per le plusvalenze. Non si ricorda che si parlava, poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, di strutturale, non di una o due plusvalenze. Ecco, era una questione di plusvalenza strutturale. Poi io posso discutere su quella sentenza, posso fare altri ragionamenti. Molte altre città che facevano plusvalenze
1: non sono state
0: punite. Però cosa c'entra su Mandragora? È un caso che riguarda l'Udinese, se non sbaglio, e non lo porrei sullo stesso piano. E così ti ho risposto, sei contento, non siamo omissivi, arrivederci, grazie, vai.
2: Chi fa sport sa quanta determinazione e tenacia ci vogliano per avere una marcia in più. Suzuki ci mette lo stesso impegno nel ricercare una mobilità sostenibile, grazie a tecnologie sempre all'avanguardia. Auto ibride, elettriche e anche 4x4 All Grip, per il massimo dell'efficienza e della libertà. E con la stessa passione, Suzuki scende in campo al fianco di pallavolo, calcio, ciclismo, rugby, sport del ghiaccio, triathlon e canottaggio. Suzuki è davvero l'auto dello sport italiano. Suzuki, l'auto dello sport italiano. Suzuki.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 7 la gara. con il Gran Premio Motul del Giappone. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
11: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
14: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: My Movies presenta...
19: Rider!
20: Cioè, che sogni hai?
19: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
20: Per quella serve fortuna.
19: Molta.
21: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
22: Che casino ti stai ficcando?
20: Ma che hai fatto, Sam?
19: Una storia lunga.
21: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
19: Tutto sbagliato. Presente?
20: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
21: Guarda il trailer su mymovies.it.
23: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
24: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
25: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: Ma MotoGP vuol dire Moto Giappone?
1: Può essere, comunque vuol dire soprattutto Marquez in questo momento, vero Guido Meda?
2: Bravo, una volta era Moto Giappone, perché dove si corre in Giappone, che è Motegi, è proprio quartier generale della Honda.
0: Honda.
2: Che quindi raccoglie più dati di... Ma la cosa figa della Honda, questa cosa voi non la sapete, io ve la dico, a prescindere dalla gara che poi vi dico. Cioè, all'ingresso, lì a Motegi, c'è un museo della Honda, enorme. La Honda produce tipo 6 milioni di moto l'anno, più automobili, robot, aerei, un sacco di roba. E all'ingresso del museo della Honda, dove c'è anche la macchina di Senna, per dire che era motorizzata Honda, c'è una moto italiana, Mondial, che è stata la moto che ha ispirato il famoso Soichiro Honda, che è stato il padre fondatore della grande azienda. Ha detto: nessuna moto è fatta bene come sono fatte bene le moto italiane, parto da qui. E l'ha tenuta al centro della hall del museo come omaggio.
0: Ma sai che queste sono le storie che vorrei che tu ci raccontassi?
2: Ma questa sono qui belle. L'avrò raccontata tipo 500-600 volte.
0: Esatto, però è bello reiterare.
2: Ah, reiteriamo, domani mattina la riracconto.
0: Me la reiteri?
2: C'è il Gran Premio. Domani mattina la reitero.
1: Mondial, scusate se vi richiamo un po' all'ordine.
2: Vai.
1: Ma ci sarebbe stata una gara.
2: La
1: sprint, questa era molto bella, Guido.
2: Era molto bella.
1: Dicevo, Marquez sembra aver preso una direzione molto precisa in questo mondiale, perché era partito molto indietro, ma invece.
2: Allora, devo dire che gli altri lo hanno aiutato, nel senso che hanno fatto un sacco di pasticci, direi soprattutto Bezzecchi, che era partito alla grande, poi è incappato in una serie di zeri, incappato nella squalifica per aver dato la manata in faccia al Marshall, insomma, quindi adesso è un po' distantino, ancora perfettamente in gioco per il mondiale, però è vero che tutti fanno i conti con un Marquez che ancora stamattina è stato, io direi ha fatto un capolavoro, cioè è andato in testa alla prima curva, partiva secondo, ha affiancato Martin con un sorpasso che è tipico da Marquez, che non si sa come riesca a fare quelle staccate di partenza, si è messo primo e primo è rimasto fino in fondo. Peraltro è stato anche l'unico, uno dei pochi, che è arrivato al traguardo che aveva ancora gomma, mentre per esempio, non so, Bagnaia, che poi è arrivato, non ha tagliato il traguardo, altri piloti, tra i quali anche Martin, che ha chiuso terzo, avevano la gomma dietro a cui saltavano i pezzi, proprio li vedevi in curva con la moto che saltellava, perché l'asfalto nuovo purtroppo è stato molto molto aggressivo con la gomma.
0: Sai che parlandomi della Mondial mi hai fatto tornare indietro di tanti anni. Tu che moto avevi a 16 anni?
2: Parli di me? Guarda, io volevo o lo Zunda Pollaverda, che era la moto dei fighetti milanesi in quel periodo lì.
0: No, ma perché sei più giovane di me, io volevo la Maranca Testa Rosa, te la ricordi?
2: Bellissima, ma come no, meravigliosa.
0: Era bassissima, io ero già 1,83 m e quindi sembravo sul bagno, praticamente sul water.
2: Però carini i tuoi, che non so se te la sei comprato o se l'ha regalata.
0: No, che comprata, io insomma una rira.
2: Testa rossa. Bravi. A me invece
0: poi andava, come noi a Bologna dicevamo che andasse a scoreggia, perché veramente era spettacolare, come in quel periodo lì era la moto.
1: Ma come facesse spettacolare? Hai detto che sembrava un cesso, andava a scoreggia.
0: No,
1: e
0: io
1: poi
0: ho seduto così, sembra che era molto bassa come moto.
2: Era
0: capito?
2: Una bellissima moto, era un missile, era molto bella.
0: Mi piace.
2: Comunque mio padre invece mi comprò una modesta, come prestazioni, diciamo, Honda CB 125, detta Honda Italia, che per vedere i 100 all'ora dovevi buttarla giù.
1: Ma era quella tipo da motocross, quella un po' rialzata.
2: No, era una stradalina turistica, proprio una moto normale. Una moto normale, ma i miei amici erano le moto che andavano a 130 all'ora.
0: Poi c'erano i motorini, come si chiamavano neanche motorini, il College Cambridge, te li ricordi?
1: Ma di che veramente nell'epoca tua non lo so che c'era.
0: C'era il tirannosauro.
1: Vacanze romane, anni 50, la Lambretta con gli specchietti, mosse, sta roba qua.
2: Caressa su Roma, secondo me, è della generazione di quelli che volevano a 14 anni il boxer. Perché Roma.
0: Bravo!
1: Ma c'erano diversi tipi, c'era la Vespa truccata che era un grande classico, il 50 è diventato 75, poi c'era un motorino che nessuno si ricorderà, si chiamava il Califfone.
0: Oh, il Califfone, ma come se nessuno... Il Califfone.
2: Il Califfone rizzato era una cosa abbastanza brutta, anche perché evocava un doppio senso, ci abbiamo giocato per anni noi sul Califfone rizzato.
1: Sì.
2: Era di marca rizzato.
1: E poi c'erano i viali, i boxer, il Silcia.
0: E la moto Beccan?
2: Era un motorino a pedali.
1: Ci dai, gli appuntamenti di domani? Sì, per cortesia.
2: No, vi devo dire che Bezzecchi stamattina, purtroppo, siccome lotta per il mondiale, vi dico almeno quelli che lottano per il mondiale, dietro a Marquez e a Martin. Bezzecchi sì, però è stato l'unico a scegliere la gomma media in mezzo a una nuvola di persone che hanno scelto la soft. Forse col senno di poi, forse è stato un errore, però chi lo sa. E poi Acosta, che gioca per il mondiale, è quarto nella classifica del mondiale, purtroppo è stato tirato giù malamente dal fratello di Mark Alex.
0: Gli orari di domani?
2: Domani mattina, Gran Premio del Giappone, ore 7.
1: Beh, bellissimo, col caffè è perfetto.
2: Ore 7 del mattino.
0: A che ora ti svegli?
2: Non vado a letto perché il warm up è alle 2:30 della notte.
0: No, vabbè.
2: Qui si va tondi.
1: Sì,
0: comunque abbiamo svoltato il Malaguti 50, te lo ricordi?
2: Sì.
0: Tutti gli ascoltatori hanno avuto comunque una motorina, una moto.
1: Ascolto giovane, certo. Ci abbiamo.
2: Mi stanno scrivendo a pioggia, immagino.
0: No, veramente. Cioè, a parte che ricordiamo che, se non sbaglio, Moto Becane era francese, perché noi lo chiamavamo Moto Becane.
2: Certo, però era Moto Becane alternativo al Peugeot, e poi i francesi, invece quelli più picchettosi, ma che rinunciavano alla prestazione, a Milano, che non aveva salite, usavano il velo Solex.
0: Bravo, che era da fighetti assoluti, esatto. Grazie a Guido Meda.
2: Un abbraccio.
0: Sky. Ciao.

0: Fabio, Salvatore si lamenta perché dice: figurati, potevo avere una risposta. Salvatore, siamo proprio in Italia, in realtà arrivano centinaia di messaggi che si sovrappongono. Se mi rimandi il messaggio lo blocco e ti rispondo, ti rispondiamo anzi, però...
1: Allora, vorrei introdurre l'argomento, un argomento per me molto interessante, cioè che finalmente domenica prossima torna a giocare al campionato. Bella nazionale, bello tutto, ma due settimane sono lunghe. Allora, prima di tutto hai perso, i pronostici te lo dico in anteprima, prima che si arrivi alla prossima giornata, e questa già è una bella notizia, credo, per tutta Italia. Ma poi volevo dirti, quali possono essere le squadre, secondo te, che ricominceranno, diciamo, con più abbrivio, perché ci sono già partite importanti, per esempio come Roma.
0: Tre settimane con veramente pochissimi giocatori titolari in grado di allenarsi.
1: Sì. Esattamente. La Roma ne ha 11, non titolari, sì, però diciamo che è quella che ne ha mantenuti forse di più, più o meno.
0: Sì. Il Como, addirittura anche da Cugni è andato via in nazionale, ha giocato titolare. Non so nemmeno quanti ne siano rimasti, francamente, a Como. Ma poi c'è da vedere l'Inter, che ne ha messi un sacco in giro.
1: E poi ci sono queste squadre che hanno perso le amichevoli, incredibilmente, ma neanche tanto. Bisogna dire che le squadre poche hanno messo in campo, tipo la Juve, il Milan, queste cose qua, no? Sono utili secondo te queste amichevoli?
0: No.
1: Mazza che sospiro, mica ho fatto la domanda delle 100 pistole.
0: No.
1: E che?
0: No, è che devo essere teatrale.
1: Avessi chiestole al motivo,
0: la domanda,
1: motivo
0: rifammi,
1: della vita.
0: Rifammi la domanda, com'è?
1: Secondo te sono utili questi amichevoli?
0: Ma...
1: Come vedete, speriamo.
0: A me quelli che scrivono che io sono un uomo di potere della cupola giornalista, cioè io veramente sono ridicoli.
1: No,
0: siete,
1: diciamo,
0: ridicoli.
1: Ridicoli. Non facciamo parte di quel mondo lì.
0: No, mi dispiace. Se c'è uno che fa le guerre sono io. Poi se faccio la guerra e non è la tua, mi dispiace, sinceramente. Vergognati, co. Rifammi la domanda.
1: No, basta, non te la faccio più. No, no, però comunque ci sono partite interessanti e poi ricomincia la Champions League.
0: Sì.
1: Che secondo me potrebbe un po' essere trainata, diciamo, almeno nelle motivazioni delle squadre, dalla nazionale. Secondo me si deve ricreare questo bel circuito tra nazionale e squadre di club, nel senso di tornare a avere fiducia in se stessi. Perché secondo me, a prescindere dal fatto che poi non è che quello che abbiamo visto ieri sarà la nazionale di Mancini, non lo possiamo dire, cambieranno delle cose, però secondo me la fiducia in se stessi e in quello che facciamo è una cosa che la nazionale può ridarti, lo fa in tutti gli sport, sarebbe interessante.
0: Beh,
1: che succedesse anche nel calcio.
0: Sinceramente mi sono divertito e ho, non dico sofferto con la squadra, però ho provato qualcosa sinceramente, quindi, ed è una sensazione che mancava da un sacco di tempo.
1: E poi una cosa ancora prima di andare, abbiamo accennato al caso Malagon, no? Solamente
0: sì, sì,
1: di sfuggita, ma io voglio ribadire questo concetto, cioè non capisco come sia possibile una cosa. Allora, Malagon adesso il 6 si saprà, potrebbe essere messo, diciamo, in minoranza, quindi insomma,
0: sì,
1: arrivare il commissariamento della Federcalcio, perché Malagon, e questo francamente è un cavillo, non aveva la tessera della Federcalcio quando è stato eletto presidente. Ma io vorrei capire una cosa. Un sistema che non funziona e va cambiato. Questo è quello a cui avevamo, questo è quello che avevamo di fronte, no? Un sistema che va cambiato perché non funziona. Però l'uomo designato a cambiare il sistema che non funziona, per poter essere eletto, deve avere la tessera del sistema che va cambiato. Ma cioè, ma veramente siamo impazziti.
0: Che poi dovrei rimettere nel preciso momento in cui viene eletto, cioè il giorno dopo,
1: sì, quindi il giorno prima la prendeva, il giorno dopo la levava.
0: Quello,
1: ma,
0: che
1: ragazzi,
0: mi dispiace, ma poi
1: basta.
0: Malagon o Malagò, questo, ma quello che mi dispiace è sentir dire dal ministro per lo sport che non è ad personam questa guerra e non è politica. Quando prima hanno tirato fuori il pantouflage, poi dopo il pantouflage non andava bene l'elezione, poi adesso hanno tirato fuori la tessera, è assolutamente politica, è assolutamente ad personam. E
1: attenzione, ad persona non vuol dire politica, perché secondo me, cioè, c'è una differenza tra una lotta tra persone e poi invece un concetto politico. Io penso ancora che,
0: beh,
1: politicamente non convenga a nessuno,
0: prende, occupando tutti i posti, ma per favore,
1: ma politicamente non conviene a nessuno, secondo me, che Malagò finisca per essere commissariato, non conviene a nessuno, perché poi metti che col commissario l'Italia ricomincia a perdere, e poi attenzione, attenzione.
0: Dai. Tra pochissimo c'è Linus. Morire.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Ehi, Proxa.
7: Dimmi pure.
6: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
7: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
6: Proggy, felici voi, felice la natura.
8: Ecco come suona la vita quando scopri Alto Grano, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
9: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
10: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
11: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
10: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
11: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
12: Vieni da MD anche per la tua casa.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
14: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia!
15: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
19: Le piastrelle?
18: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da... Iperceramica.
20: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
21: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati con

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 13 e 30 secondi a DJ.

0: 13.3 minuti, sono le ore della DJ Ten. Buongiorno Linus.
1: Buongiorno a tutti, ciao ragazzi, ciao Ivan, ciao Fabio, buongiorno.
2: Buongiorno, domani è un grande appuntamento con la DJ Ten a Milano,
1: Ma guarda, c'è una cosa che mi piace molto di quella di quest'anno, al di là dei 30.000 iscritti, insomma, che sono un numero sempre importante, anche perché le corse sono diventate tante, no? Quando la DJ Ten è nata ce n'erano molto poche di corse, diciamo, aperte a tutti. C'erano le maratone ufficiali, quelle grandi, e c'era a Milano, ogni altra città avrà avuto qualcosa, però finiva un po' lì. Adesso le corse si sono moltiplicate. Nella stessa data odierna ce ne sono altre anche nel circondario di Milano, per cui insomma avere sempre tanta gente è un grande successo. Però da un paio d'anni noi stiamo coltivando anche la DJ Ten virtuale, cioè ti iscrivi, ti mandiamo la maglietta per tempo e corri nel posto dove sei, e quest'anno saranno in 3.000 a correre sparsi in giro per l'Italia o per
0: sì, ma quando capiscono che è finita, vero?
1: Decidono loro, possono anche imbrogliare, cioè. Io infatti pensavo di farla da qualche altra parte, così racconto un po' di palle e faccio bella figura.
2: Ieri la nazionale ha sorpreso molti, ma non tutti, perché noi ci siamo permessi di dire che, insomma, più o meno con Ina avevamo chiamato, ti ricordi, l'avevamo fatto anche insieme,
1: sì,
2: la calma dopo la partita con il
1: Belgio. No, infatti, guarda, qualcuno dopo la partita con il Belgio aveva forse anche correttamente evocato la sindrome di non mi ricordo più la città in cui siamo stati eliminati l'altra volta dalla Bosnia,
0: o Zenica.
1: La sindrome di Zenica, no? Cioè che c'erano 7 giocatori che erano ancora traumatizzati da allora. Beh, sembrerebbe che la sindrome sia stata superata, e devo dire che Mancini sta facendo una cosa che gli va riconosciuta, cioè sta dando sicurezza a giocatori che magari normalmente quella sicurezza non sempre ce l'hanno, no? Perché che siano bravi Fagioli, gli Esposito e molti altri è fuori di dubbio, però la costanza non è mai stata la loro principale caratteristica, e la fiducia gliela sta mettendo
0: il marcio. Il concetto è bravi, non esageriamo, bravi. L'unico veramente fuori classe è Donnarumma. Ieri sera abbiamo visto 2 o 3 giocatori pazzeschi, Olise ha un primo movimento in cui si libera che è incredibile.
2: Sono innamoratissimo di Olise.
1: Lo sapete, no? Nello sport ci sono i buoni giocatori, ci sono i campioni e poi ci sono i fuori classe. Olise mi sembra già far parte della terza categoria, insomma.
0: A proposito di fuori classe, come, da che parte stai? Quella di Cristiano Ronaldo o di Jorge Jesus, che riafferma il potere della panchina?
1: Boh, guarda, io facendo l'allenatore ovviamente sto dalla parte dell'allenatore, cioè non capisco per quale motivo Cristiano Ronaldo debba avere un trattamento, cioè non tanto il trattamento speciale, ma il fatto che lui prenda, se ne vada con il suo aereo, mi sembra un messaggio anche da parte di una persona che dovrebbe avere un minimo di responsabilità, no? È la persona al mondo con il maggior numero di seguaci, e tu gli fai vedere questa cosa qui, no? Che sei un bambino.

0: capriccioso, che quando non va bene te ne puoi andare. A me ha sempre impressionato questa cosa del calcio, no? Che i giocatori vengono abituati, allenati, indottrinati sul fatto che quando l'allenatore ti dice che non giochi, non devi rompere le scatole, no? Perché è una regola fondamentale, altrimenti verrebbe messo sempre tutto quanto in discussione. Non vedo perché lui debba, se si sente tagliato fuori dalla nazionale, può sempre dire non ci
1: Ma
0: vengo più, c'hai 41 anni.
1: forse perché è Ronaldo, forse perché è diverso dagli altri.
0: Sì, diciamo che dal punto di vista tecnico-sportivo lo era diverso, adesso rimane solo un grande personaggio che secondo me dovrebbe portare più rispetto a se stesso, non tanto agli altri, insomma.
2: Ultima cosa velocissima, Verstappen-Hamilton, prima fila della Formula 1, domani ore 9, Gran Premio, quasi
0: Beh,
2: altri tempi.
0: Hamilton è una sorpresa, sinceramente, Verstappen si sapeva, insomma, che la macchina aveva avuto delle novità. Antonelli è terzo, ma è terzo solo perché ha avuto un po' di problemi nelle parti iniziali delle qualifiche, quindi ha fatto il giro finale con un po' di prudenza per evitare brutte figure, altrimenti era più competitivo. Poi
1: Cioè,
0: è
1: allora
0: molto
1: buona
0: divertente.
1: DJ Ten, come
0: Buona digestione intanto.
1: uguale, giuro che stavo pensando a quello.
0: Ti
1: Ciao
0: conosco,
1: Linus, ciao a
0: mascherina.
1: tutti, ciao Fabio, alla prossima. Ciao.
0: Ciao.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

0: Numero 5. Il premio di consolazione di questa settimana va a Caterham.
1: In tutto ciò, gli anni 2000 è stato un anno, secondo me, di benedizione per, sì, le mega. Vai, metti, metti
2: ma
1: qualcosa.
2: Ma vuoi fare un sarabanda o lo metto così?
1: Dai, facciamo a sarabanda, così facciamo
2: Proviamo.
1: Giocare anche il nostro pubblico. Vai,
2: Proviamo.
1: Vai. Io ce l'ho.
3: Ce l'hai?
1: Ce l'ho. Ce l'ho.
2: Risentiamo?
1: Vai. Vai, adesso ce l'ho anch'io. Vai, Foschi.
4: Vai, vai, vai.
1: Brava! Sì.
3: Baby, anche il pubblico ha risposto alla gara.
1: In un secondo? I più veloci del West.
3: Volevo dargli credito.
1: Ne hai un'altra, ne hai un'altra?
2: Certo, certo, certo. Pronti?
1: Scusami, scusami. Bye bye bye, perché io ho detto
3: brutta per me.
1: Bene. Ah, per te è brutta, sì. Vedi? Perché questo volevo dire. Per me è una hit clamorosa. Per te è brutta. Cioè, plasticona, quella cosa lì, musica
3: poi
1: di plastica.
4: Scusa, perché nel 2000 sono usciti. È uscito un discone dei Deftones. È uscito un discone
1: chi?
4: Degli Slipknot.
1: Ma non lo so, ma spoiler non ci saranno nella nostra lista.
4: Ma per il metal è stato un anno clamoroso.
1: È stato un anno
4: Madonna,
1: anche per il metal.
4: Sì.
1: I Deftones? Ci sono i Deftones o i Flintstones?
2: No, i Deftones.
1: I Deftones.
4: I Disturbed.
1: Ah, vedi, però.
3: Si lamentano perché non ci sono.
4: Sì.
1: Io gli davo una valenza altissima invece.
3: No, terribile,
1: ah, per te è terribile.
3: L'ho trovata terribile.
1: Ah, cavolo. Allora
2: dai,
1: forse. Vai, vai.
2: Pronti?
3: Urca. No.
4: No, non c'è.
1: Vai di nuovo.
2: Un po' di più?
1: Non tanto di più, però. Vai di nuovo così.
3: No.
1: Mi viene. No, però è 99.
3: Però potrebbe aver messo.
1: Come fai a fidarti?
4: Non è quella che fa.
1: Qual è?
4: Non so il titolo.
1: Sembra la sigla di Batman. A me viene in mente Jeannie in a Battle di Christina Aguilera, ma non è quella, perché è prima.
3: Dai, un po' di più.
1: Vai, un po' di più.
2: Ah,
1: ma certo! You can plan a pretty picnic, but you can predict the weather. Sorry, Miss Jackson.
4: Sì.
1: Beh, oh, questa?
3: Questa è buona.
1: Questa. Perché secondo me non erano gli anni che piacevano a te,
3: no,
1: quelli. Il
3: no,
1: 2000.
3: Finiscono nel 97. I miei.
1: Tu con la musica chiudi nel 97.
3: No,
1: vero?
3: Loro li soffrivo, però.
1: Li soffrivi?
3: Sì.
2: Sì.
1: Io ero stato a vederli al velodromo Vigorelli. Sì, erano venuti a fare un. Il signor Vigorelli?
2: Sulla linea 1 gli Outlast. Si soffrivano.
1: Ma perché li soffrivi?
2: Perché li
3: non
2: soffrivi?
3: Lo so, EIA proprio la detesto.
1: Bah.
3: Mi dà fastidio. Mi infastidisce, che devo fare? Sono gusti personali e non sto criticando,
1: certo.
3: Figurati.
1: EIA probabilmente è la canzone simbolo invece proprio dei primi anni, dei primi 10 anni 2000. Forse quella è Crazy.
4: Te
1: la ricordi? No, di Gnars Barkley. No, roba con troppe chitarre.
2: Una difficile.
1: Vai, una difficile.
2: Una difficile,
1: vai.
2: Walter, stai attento.
1: Aspetta, rimettila così come l'hai messa.
3: Butterfly.
1: Ma cosa?
3: No. Niente.
1: Camma Lady, Can Can Lady.
4: Però è l'anno lì, Non ce l'ho.
1: Però sento un come. Come. Vai un po' di più.
3: Magari ho sbagliato la punteria.
1: 347-342-5220 per il nostro pubblico.
4: Aiutateci.
1: Vai.
2: Ancora un pochettino di più.
1: La so.
3: Forse anch'io.
1: Ce l'ho.
3: Vai prima te. Cisco.
1: E
3: qua arrivano in ritardo. Però qualcuno
1: l'aveva presa. Però sì, l'avevate beccata. Allora, devo rifare la premessa. Non canzoni bellissime,
3: no, bella.
1: Però hit clamorose.
3: Questa
1: cioè, hit clamorose.
4: Questa
1: sì,
4: è bella.
1: Non è quale.
3: Questa mi piace. Dai,
2: una facile, facile.
1: Cioè, comunque, immagina oggi uno che fa una canzone sui perizomi.
3: A me questa piaceva.
1: E vai tu, culotto, è lì, guardo il culotto, le mutande, tanga, le mutande tanga. Con il tanga, tanga.
4: Che profondità.
2: Uno, il signor Cisco.
1: C'è Cisco.
2: Signor Cisco.
1: Vai, ma l'ultima. Vai lui.
2: Sì, certo.
1: Ah, perché li hai tutti memorizzati. Rubrica tu, sono tutti contatti. Sono
2: una
1: tutti contatti.
2: Facile, facile, fa questo
1: vai.
2: È facile.
5: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Christmas.
1: Al quarto posto di Top 5 un intervento che meritava di più. Ma la classifica che non esiste è sempre spietata.
2: Il volo del mattino.
3: Perché noi diciamo sempre queste cose qui, queste cose qua un po' allo zoo così? Perché a noi ci piace prendere la pancia del paese. Dobbiamo alleggerire questa roba qua. Si prende la pancia del paese e poi si inseriscono dei temi più profondi. Sì. Altrimenti si diventa come... Non so, la Gruber la guardano solo quelli che votano da una parte, quelli solo dall'altra. Invece bisogna prendere tutto, sennò si diventa un come l'algoritmo, capito? Rimaniamo in cinque, sì. Invece allarghiamo. Adesso, per esempio, dopo questo, vi parlo di 7 livelli di consapevolezza. Quando ve li leggo adesso, cari ascoltatori, voi dovete capire a che livello siete, se siete all'1, al 2, al 3 e poi ce lo fate sapere. Potete anche dire io sono al 5 e mia moglie al 2 o roba del genere. Vediamo cosa succede. Questi sono i livelli, concentratevi, ascoltate attentamente. Non tutti vivono sullo stesso livello di coscienza. Si dice che ne esistano 7 e che la maggior parte delle persone non riesca nemmeno a superare il primo. Livello 1. Vivi all'interno del sistema. Lavori, consumi, ripeti. Non metti nulla in discussione, ti limiti a stare al gioco, agisci con il pilota automatico. Livello 2. Qualcosa inizia a non quadrare. Le notizie, la tua routine, tutto quel rumore di fondo non hanno più senso per te, anche se non sai ancora spiegare il perché. Livello 3. Inizia a mettere tutto in discussione, politica, religione, persino la scienza. Cominci a pensare con la tua testa e la gente inizia a darti del pazzo. Qua ce ne sono tanti, livello 3. Livello 4. Inizia a vedere la manipolazione. Ti rendi conto che il sistema plasma la tua mente attraverso la musica, i film, le altre persone e la paura. Livello 5. Smetti di dare la colpa a ciò che sta fuori di te. Inizia a guardarti dentro e capisci che sono state le tue emozioni e i tuoi schemi mentali a plasmare la tua realtà fin dall'inizio. Livello 6. Inizia ad agire con intenzionalità. Prendi il controllo della tua energia e modelli consapevolmente la tua vita in base a ciò su cui ti concentri, a ciò in cui credi e a ciò che permetti alla tua mente di accogliere. Livello 7. Provi gratitudine per l'esperienza. Capisci che nulla all'esterno potrà salvarti perché realizzi che il potere è sempre stato dentro di te. E se tutto questo ha avuto un senso per te, congratulazioni, benvenuto dall'altra parte.

0: Top 5
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e Pane Proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio DJ consiglia.
5: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.
6: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
7: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume, Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: My Movies presenta.
6: Rider.
7: Te che sogni hai?
8: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
7: Per quella serve fortuna.
8: Molta.
9: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini stai ficcando?
7: Ma che hai fatto, Sam?
8: Una storia lunga.
9: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
8: Tutto sbagliato. Presente?
7: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
9: Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Simarex Collagene. Azione.
12: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.

0: Posizione numero 3. La medaglia di bronzo che non consegneremo mai va... Chiamate Roma.
1: È arrivato Andrea Prevignano con il suo carico, bastimento carico di canzoni travisate.
2: Canzoni travisate.
3: Non abbiamo raccontato tutto.
1: Se volete, per voi due. Aspetta. Apri, fai vedere a Gianni che Gianni ride. A me piace.
2: Ma no, non è che
4: Gianni, vieni a vedere. È il momento Previ.
1: Come fai, stai travisate?
3: Peccato non avere una telecamera che riprende Gabriele che insegue il povero Prevignano cercando di...
1: Lo faccio solo per il divertimento dei Gianni.
5: È uno dei momenti più belli della mattinata.
2: Ma io non posso diventare la preda di Gianni.
4: È solo per Gianni.
1: Ha detto il Previ che adesso apre un ticket con le risorse umane.
2: Forse mi rispondono tra 3 o 4 mesi.
1: È show.
3: Grande rispetto per il giornalista Andrea Prevignano.
1: Anzi, se volete potete scrivergli a.prevignano@dj.it segnalando una travisata. Prego.
2: Okay. Partiamo da Oscar Baccalini e Pelaverga.
1: Pelaverga.
2: Offspring, Pretty Fly for a White Guy.
3: Già travisata. Credo più volte.
2: È un po', come dire, non è stata aggiornata la travisata perché era stata fatta un mesetto fa, ma c'è ritornato.
1: Okay.
2: Quindi tutti i dati calcistici sono un po' sballati. Billy Joe dei Green Day allena l'Empoli, che domenica ha perso con la capolista Mantova 3-1. Ma è successo
4: tempo fa.
2: Dopo solo 2 partite la sua panchina già treme. Sulla piazza empolese sta pensando a un sostituto. Nel Pisa, fresco fresco da Coverciano, è arrivato Dexter Holland, che punta alla promozione in A e alla panchina d'oro.
1: Ma sei sicuro?
2: I due si incontrano in conferenza stampa prima del derby e antiche ruggini vengono fuori. Non arrivi a mangiare il panettone, dice Holland a Billy Joe. È arrivato Caccini, dice Billy Joe. Sappiamo tutti che il patentino l'hai preso perché il tuo suocero stava in commissione. A buia caro, disonesto, fregno la buccia, poi spomba la fiore.
1: Disonesto non me lo dice.
2: Signori, dice il moderatore Riccardo Quadrano di Radio Capita. Mantenete il contegno. Che è sta gazzarra? Ma Holland, prendendo il microfono, improvvisamente ricordandogli la recente sconfitta, dice a Billy Joe: domani svolta al Pisa e tu ne prendi 3.
4: Accidenti.
1: Domani svolta il Pisa e tu ne prendi 3.
2: Ed è il momento del death metal. Max e Barbara Giorgi, Cannibal Corpse, Gallery of Suicide.
3: Troppo.
4: Cannibal Corpse, sempre.
2: Si intuiva già il tema.
1: Vediamo, se non fa ridere, mai più death metal dentro le travisate. Deve far molto ridere, molto ridere.
2: George Fisher dei Cannibal Corpse, 130 kg per 1,90 m, un collo del diametro di una coscia di Andre the Giant, che è il cantante, insomma, dei Cannibal Corpse, nonché autore di indimenticabili brani come The Time to Kill Is Now, Necrogenic Resurrection,
3: certo,
2: e Devoured by Vermins.
3: Che belli.
2: Si scioglie come neve al sole quando vede il suo film preferito, Il Mago di Oz.
1: La prima versione, tra
2: l'altro. Il suo personaggio preferito è Zeke il leone fifone. Un leone grande e forte, ma affetto da grandissima insicurezza.
1: Certo, sta cercando il cuore.
2: George Fisher, in fondo, è un tenerone. Si è pure comprato il pigiamone da leone con le zampone. Ma è arrivato il momento tanto temuto. I Cannibal Corpse devono esibirsi a Wichita, in Kansas, dove è stato ambientato il Mago di Oz. Quando il bus della band arriva a destinazione, i compagni lo svegliano e lui, tutto eccitato tra sogni e realtà, esclama: Ok, è il Kansas. Dove è sparita Dorothy?
1: Non ridere. Rapidamente l'ultima, vai.
2: L'ultima, Max e Barbara Giorgi, Uriah Heep, Lady in Black.
3: Ascolterà anche roba normale.
1: Sì, è vero, ci correggono in tanti. Il leone cercava il coraggio, il cuore era l'uomo di latta. Errore mio, perdonatemi, ha ragione, avete ragione.
2: Mick Box degli Uriah Heep incontra John Fox degli Ultravox. Così. Box, al bar Mocambo, davanti al freezer dei gelati con la gazza, cioè. Ma dice John Fox, ma hai visto l'uscita di Tajani sulle donne? Meglio sposare una donna con la gonna più lunga che non ti tradisce. Ma ti rendi conto? Ma ancora stiamo a sti stereotipi dai tagli anni 50, il giudizio morale sulle donne in base a come si vestono. Ma non lo trovi mortificante? Chiede John Fox a Mick Box. È qui che ti sbagli.
3: Attenzione.
2: Ti rovescio il paradigma. Sono le donne che giudicano noi uomini dal nostro modo di vestire. Per esempio, guarda come vai in giro tu. Ciabatte col fascione, calzini di spugna, pinocchietti, la canotta traforata, cavezza, similoro. Quale sarebbe il tuo modello di eleganza? Mimmo Boy, il trapper di Santa Marinella?
1: Per dire.
2: Dimmi un po'. Vedi, il mio è Cary Grant, il Notorious, certo, con un completo a tre pezzi elegantissimo. Certo. E davanti alla faccia stranita di John Fox, Mick Box ribadisce: con le donne serve lo smoking.
1: Concordo.

0: secondo posto. Così vicino eppure così lontano dal primo. Ecco il quasi vincitore. DJ Chiama Italia.
1: Tratto da una storia incredibilmente, o meglio, inspiegabilmente vera. Il film si chiama La città dei vivi. È stato prima un libro di grande successo, molto bello, di Nicola Lagioia, ed è adesso un film altrettanto

0: bello di Edoardo Gabriellini. Buongiorno da Edoardo, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie
2: buongiorno.
1: Mille.
2: Buongiorno.
0: Mi hai talmente rotto le palle col microfono che la prima cosa che ho fatto è stata buttarsi sul microfono.
2: Dopo quell'altro altri... mi sgrida. No, attenzione.
1: Ha fatto bene, visto?
0: Bravissimo, con lo sguardo.
2: Allora, è liberamente tratto, perché in realtà c'è un cambio di prospettiva.
0: Beh,
2: no?
0: Sì, sì, questo ce lo racconteranno loro, insomma. La parola allora, storia è quella.
1: Rispetto al libro. Poi il libro è a sua volta un tratto da un fatto di cronaca realmente
2: oggettivo.
0: Quel signore che hai portato è Valerio Mastandrea.
1: Si chiama Valerio Mastandrea, sì, è un amico.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ho portato anche buongiorno.
0: Sono le 11.
3: Ho portato anche dell'arnica per il problema del microfono, capito? Bisogna guardare con la coda dell'occhio.
0: Sì, è una persona sensibile.
3: Sì, sì, molto.
0: Allora, un film di cui si è parlato molto, presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Peraltro mi è tornato in mente in queste ultime ore, non so se avete intercettato un fatto di cronaca terribile, quello di Torino, in cui un gruppo di persone ha massacrato gratuitamente, no, una di loro per motivi che si capiranno più avanti. Voglio sapere quando ti è venuto in mente di farne un film, leggendo il libro o la storia ti aveva... La storia è di 10 anni fa, no, del 2016.
1: La storia di 10 anni fa e mi colpì moltissimo, probabilmente perché fu un fatto davvero inspiegabile. Non credo che poi altri omicidi invece abbiano una spiegazione movente che razionalizza il perché, però quella davvero sembrava tre giovinezze diverse di tre strati sociali diversi fossero ritrovati in un gorgo nero, quasi per un fato maldestro.
2: Certo, cioè e quindi, la vittima e i due carnefici.
1: E quindi mi era rimasta molto attaccata emotivamente. Quando poi ho letto il bellissimo...
0: Di che anno sei tu?
1: Del 75.
0: Quindi ti sei un po' rivisto in Luca?
1: Da morire. Io sono padre di
0: un
1: figlio,
0: no?
1: Di 20 anni, ma ho sentito più la prossimità a Luca e alla situazione da figlio ancora.
0: Sì, anche io ho provato la stessa cosa. Anche l'attore protagonista ricorda molto mio figlio. Da un punto
1: però,
0: di vista
1: però
0: estetico.
1: Come sentimento che mi è arrivato addosso era da figlio, non io sentivo la prossimità con l'orrore al quale ha passeggiato vicino Luca, non tanto per mio figlio ma in primis.
0: E avevi letto il libro, immagino, no?
1: Sì, quando poi ho letto il libro è stato abbastanza una folgorazione per l'analisi così complessa, articolata e stratificata che Nicola Lagioia appunto ne fa.
0: Quello che diceva Nicola è che il libro si è concentrato di più sul perché e sui protagonisti, diciamo, cattivi.
2: Sui due carnefici.
0: Tu quella cosa lasci un po' sospesa.
1: Forse completamente, proprio per quello che aveva talmente completato in maniera esaustiva il libro, l'analisi che ne fa Nicola, sia nel libro che poi nel bellissimo podcast, che ci è sembrato quasi obbligata la scelta di prendere invece
0: di cambiare
1: il filo
0: la
1: un po' più sotto traccia.
2: Volevo chiarire che stiamo parlando di un fatto di cronaca, due ragazzi sotto effetto di stupefacenti, ma proprio diciamo drogati marci, la dico, hanno ucciso e torturato per ore da vivo questo ragazzo che poi è il protagonista del tuo film.
1: Sì, che era andato lì appunto con la promessa di soldi facili e un po' di divertimento.
3: E poi la vittima fu proprio, scusate, se entro così.
2: Entra il padre, il
3: la vittima fu poi, da come ci arrivò quella storia, no? Dai giornali, dagli approfondimenti televisivi, eccetera, che rimangono sempre un po' in superficie. E per farci meno male, per farsi meno male, poi incasellano tutti, no?
2: Certo.
3: E la vittima, nella sua fine, era stata definita dalla sua fine. Nel senso, ricordiamo anche qualcuno che scrisse se l'è cercata, insomma, non qualcuno non commenti a dei post, proprio
0: c'era
3: una trasmissione, esatto.
1: Come dire, del resto, no?
3: Quindi il fatto di poi scegliere in un film di raccontare il prima e perché, perché senza dare una risposta, perché alle 6 di mattina finisci nelle braccia del destino. Io al destino non ci credo, però per come è stato trattato nel film, quel gorgo è proprio il fato, cioè il caso.
0: E poi siamo passati tutti per un periodo come
3: ma
0: quello,
3: certo.
0: No? Tutti abbiamo avuto un bravo padre che si faceva il mazzo, ci manteneva.
3: Ce l'abbiamo avuto, o ce l'abbiamo avuto uno difettoso. Comunque. La solitudine dei 16 anni,
1: dei 20, una stagione della vita così incerta, piena di promesse e nessuna garanzia, che è facilissimo inciampare,
0: certo,
1: no?
0: Certo, certo.
1: non per questo appunto necessariamente c'è una programmaticità nel scegliere una strada piuttosto che un'altra.
0: Avete fatto qualche indagine ulteriore per raccontare meglio la storia o vi è bastato quello che avevate già pronto di scritto, non so, i giornali dell'epoca piuttosto che il libro?
1: No, devo dire, siamo basati molto sul libro e io personalmente sul ricordo della mia giovinezza e frequentando molto mio figlio e i suoi amici, nel senso che bazzino a casa mia, la musica che senti, no? nelle loro conversazioni, in quei confronti lì, penso che sia stato quello davvero.
2: La musica intendi proprio i dialoghi?
1: Sì, scusate, intendo dire proprio la musica.
2: La musicalità dei dialoghi.
1: La musicalità delle loro chiacchiere, del loro stare nello spazio. È l'ispirazione principale.
0: E avete avuto un incontro con la famiglia o con chi è rimasto di Luca?
1: Purtroppo il padre è morto poco più di un anno fa. Alla madre abbiamo scritto una lettera al quale evidentemente non ha sentito l'esigenza di dare una risposta, mentre io ho avuto una bellissima intensa conversazione telefonica con Marta Gaia, quella che all'epoca era la fidanzatina. Insomma, che rimane personale.
2: Senti, lo racconti, possiamo immaginarci, però. Il sesso tra di loro lo racconti in maniera piuttosto, mi viene da dire, esplicita, ecco, insomma, si vede.
0: Sai cosa ho pensato in quelle scene? Che sia un ricordo ancora molto fresco per Edoardo, per noi invece è un ricordo talmente lontano.
2: Mi ha colpito perché in realtà il loro è proprio un grande amore, no? Cioè,
1: amano. Quello che volevo raccontare in quella scena, che infatti si consuma nei primi minuti del film, era la freschezza giocosa di un sesso. Dove ci si asciuga con una maglietta e ci si dà.
4: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: convince niente, ma l'intervento migliore della settimana va a Pinocchio.
1: È autunno.
2: Cadono le foglie.
1: Sì, cadono le foglie.
2: Benvenue le foliage. Momiji si dice in giapponese quando si osservano i colori delle foglie, proprio dell'autunno, del rosso, il giallo, quando cambiano.
3: Momiji.
2: Momiji.
1: Cambiano soprattutto se hai alberi di diverso tipo che quindi vivono l'autunno in maniera diversa, perché se hai tutti castagni diventano tutti di un colore. C'è. Invece i boschi dove gli alberi sono tutti diversi creano quel momiji meraviglioso. Ma le foglie morte. Foglie morte cadono, scendono. Quando la foglia è morta in autunno non è che ne rispunta un'altra.
2: Non subito.
3: No, subito.
1: Ci vuole una stagione.
3: Gente che gira coi cani. Non è che se il vostro cane fa la cacca tra le foglie morte non dovete raccoglierla. La raccogliete anche se sono tra le foglie morte.
2: Ma cosa...
3: Chiudo la polemica.
1: Però okay. Mi è piaciuta molto. Io stavo già cavalcandola.
2: No. Hai una notizia da dare. L'hai presa già molto larga.
1: E in autunno cadono anche i capelli.
2: Sì.
1: Vi accorgerete che sul cuscino, nella doccia, nella vasca, sulla spazzola, troverete più capelli. Attenzione, niente paura. Niente paura, no allarme. Perché il capello intanto ha una sua stagione, ogni capello singolo ha una sua personale stagione indipendente dagli altri, questo sì. Cioè, sostanzialmente ogni capello al momento in cui il bulbo spinge all'inizio, poi la lunghezza, baby hair, poi la lunghezza, cresce, eccetera, poi a un certo punto c'è una parte in cui quel capello viene proprio anche un po' meno nutrito dal bulbo, perché il bulbo sta facendo un attimo che si dà un turno, quindi lo lascia un po' lì, finché poi il capello si staccherà, nel frattempo il bulbo si è riposato e poi è pronto per mandare un altro nuovo capello. Qua è chiaro?
2: Sì.
1: Allora, questo in teoria normalmente, quindi i capelli, ognuno, ogni bulbo ha il suo ritmo.
2: Viaggio. Okay.
1: Questa parte però di riposo, in cui il bulbo diciamo si riposa un attimo, nutre meno e aspetta di far cadere il capello che lui stesso ha fatto, si chiama telogen.
3: Che nome strano.
1: Lo so, non l'ho messo io. Io l'ho richiamato Britney.
2: Cos'è il telogen? Il momento?
1: Il momento, quella fase.
2: Il momento telogen.
1: Sì, quella fase del bulbo in cui si riposa e lascia che il capello, così come è stato, a un certo punto poi si stacchi perché non viene più nutrito.
2: Ok.
1: In autunno è come se tutti i bulbi avessero un momento in cui, dai, sincronizziamo un po' il telogen.
2: Ah, ok. Raga, telogen tra loro, no? Raga, gli devi dire no!
1: Potrebbe essere un'idea di andare davanti allo specchio al mattino e provare a dire no telogen.
2: Ragazzi, guardarsi allo specchio, ragazzi, telogen no, eh.
3: Non tutti. Provate. A turno. Come fate durante l'anno.
1: È comunque a turno, però una grossa parte dei bulbi si accorda. Ma non succede niente perché ricrescono, però si sfoltiscono.
2: Sì, io me ne accorgo. È un periodo così.
1: No telogen.
2: Allora, no telogen, lo dico per tutti i bulbi all'ascolto. Se mettete la testa vicino alle casse, no telogen, no, è telogen, telogen no, ehi, telogen, no, è no, no.
4: Radio, DJ, One Nation, One Station.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
7: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
6: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
8: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
9: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura Xpir?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono SPID o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
12: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
13: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Dark Planet, convenienza nostra.
16: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo, è la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo, Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
17: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Radio Wagon Zen.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Songs History.

0: l'uscita di questa canzone I Don't Feel Like Dancing, il nostro 30 Songs History, cioè una canzone che ha fatto la storia della programmazione musicale di Radio DJ, e loro erano gli Scissor Sisters.
1: Mi sento un po' come il nome di questa canzone.
0: Sì,
1: non hai voglia.
0: No, perché? Ma è sabato pomeriggio, devi prepararti.
1: Sono stanca, Francesca.
0: Scissor Sisters, Scissor sono le forbici, Carlottina. Sì. Tu giocavi mai a sasso carta forbice?
1: Tantissimo.
0: Bello. Cos'è? La morra cinese, tra l'altro.
1: Penso di sì. Tu?
0: Dai, allora facciamo una partitina, mettiamo un po' di pubblicità e poi partiamo con una nuova puntata di 30 Songs.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.

0: Esattamente, si chiama 30 Songs, il programma musicale di Radio DJ del fine settimana che tra le 14 e le 16 vi fa ascoltare le nostre canzoni preferite, quelle più programmate, quelle più suonate della settimana. Buon sabato a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna e con me c'è Carlottina Multari.
1: Ma certo,
0: ciao Carlotta.
1: Come sempre, ciao Francesco.
0: Come stai?
1: Bene,
0: bene,
1: io ti vedo carico.
0: Carichissimo.
1: Molto.
0: Ho fatto colazione con l'anduia, capito? Che tiene lontani gli anticorpi.
1: Hai usato il mio metodo.
0: Il metodo Totti, del tuo papà, giusto. Bene. Ci siamo noi, ma soprattutto là fuori c'è un sacco di gente che si sta muovendo in questo momento, magari tra un'attività sportiva e l'altra dei propri figli. Lo so, vi vedo, vi conosco.
1: Qualcosina anche di autunnale,
0: sì.
1: Non lo so, una passeggiata tra il foliage.
0: Sì,
1: no?
0: Tipo andare a raccogliere le castagne, Carlotta. Che bello. Tu a livello di attività sportive quando eri piccola come eri messa?
1: Tantissimo, sì, fatto atletica, sì, basket, sì, calcio, sì, un po' di equitazione.
0: Sì, le hai provate tutte, quindi?
1: Ho provato a fare karate, durata una settimana.
0: Ok, ma di ogni attività tu hai sicuramente acquistato tutta l'attrezzatura per poterla fare, immagino.
1: Povero, povero, i miei genitori.
0: Okay, lì capisco bene. A proposito di sport, questo è il weekend della DJ Ten, domani mattina, quindi ci troviamo tutti all'ombra dello stadio di San Siro.
1: Siamo già lì.
0: Siamo già lì, perfetto. Non è un programma di sport questo, ma è un programma di musica dove si parla poco, ok, ma soprattutto si mettono un sacco di belle canzoni.
1: Esatto.
0: Carlottina, con cosa partiamo oggi?
1: Partiamo con loro, Ray, Am I Absolutely, con Joy.

0: canzone che ci mette bene su Radio DJ. Questa era Joy delle sorelline Ray, Amma e Absolutely.
1: Yes. Okay.
0: Mi vengono in mente altri gruppi, diciamo, di sorelle. Ti viene in mente qualcuno? Tipo le Haim, per esempio.
1: Sì.
0: Bellissimo, è fighissimo. Oppure anche Paola e Chiara.
1: Eh? Sono sorelle?
0: Sì. Oppure le...
1: Le Donatella.
0: Yes.
1: Le due gemelline.
0: Oppure faccio un po' l'antico, il trio Lescano. Vabbè, lasciamo.
1: Allora, sentito, ma non conosco.
0: Dei nostri nonni, bene. Siete su Radio DJ, questo è 30 Songs, il programma con la musica di Radio DJ, con le nostre canzoni che ci piacciono di più, con quelle più programmate della settimana, dove c'è un sacco di musica italiana bella e nuova,
1: vero.
0: È vero.
1: Tipo la prossima, Cesare Cremonini con...

0: quanto mi piace questa canzone, sai perché, Carlotta?
1: Perché?
0: Perché mi ricorda i miei 25 anni, diciamo.
1: Ah,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: mai?
0: Sì, perché ha quei suoni lì che andavano a metà anni 2000 più o meno.
1: Ok.
0: Intorno al 2005, quando c'erano un sacco di gruppi indie che arrivavano dall'Inghilterra, mm-hmm, da Londra precisamente, ad esempio i Block Party, okay, e che avevano proprio queste sonorità. Quindi, grande Cesare, si capisce che anche tu sei un coscritto del 1980.
1: Mamma mia, grande annata. Sì, ma scusa,
0: annata perfetta.
1: Ma se i paparazzi ti dovessero inseguire da qualche
0: parte?
1: A me?
0: Ma non mi riconosco.
1: Ma dove ti trovano?
0: Mi trovano in vigna.
1: Nelle
0: again,
1: vigne,
0: forse.
1: Esatto.
0: No, no, no, state pure tranquilli che non ci sono i paparazzi che mi inseguono. Cesare Cremonini che ha annunciato un'ulteriore nuova data che si aggiunge a questo tour infinito che partirà il 24 di novembre da Ancona. Per la precisione sono ben 7 gli show all'Unipol Arena di Bologna.
1: Okay. È richiesto il ragazzo.
0: Quindi... Bravo Cesarone! E adesso andiamo avanti con la musica nel segno del sassofono.
1: Esatto.
0: Ok? Perché anche nella prossima è decisamente protagonista.
1: Esattamente, loro sono Charlie Gere, Cat Burns con Small Talk.

0: detto il sax, grande protagonista della musica pop degli ultimi periodi, anche in questo caso, in questa bella canzone che si intitola Small Talk, e loro sono Charlie Gere e Cat Burns.
1: Okay? Esattamente, sono molto contenta del ritorno comunque del sax.
0: Sì, sì, a volte ritorna, insomma, era uno strumento estremamente popolare, ad esempio, nei primi anni Ottanta. Poi un po' sfiguz, ok? E invece adesso è tornato ad essere cool.
1: E invece tu fan delle Small Talk oppure no?
0: No, io cerco di evitare tutte quelle situazioni di socialità tipo macchinetta del caffè, okay? Tipo anche prendere, che ne so io, un ascensore con degli sconosciuti, perché non so mai cosa dire.
1: Chiaro, no, lo farei anch'io probabilmente.
0: Bene. L'unico chiacchiericcio che ci piace, l'unico Small Talk che ci piace, insomma, è il programma di Chiara e Ciccio. Esatto. Ve lo ricordiamo ancora una volta che è in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 20.
1: Bravo, Fra!
0: Promotion fatta, benissimo. Adesso torniamo a parlare di musica italiana, invece.
1: E facciamo un po' di casini. Oh,
0: sì.
1: Loro sono Marracash e Gue.
2: 30 songs, le canzoni più suonate da Radio DJ.

0: Casini, Marra e Gue su Radio DJ all'interno di 30 Songs, immancabile appunto tra le nostre 30 canzoni preferite della settimana. Tra l'altro è uscito un docufilm sul King Marra, giusto?
1: King Marrakesh.
0: Okay, yes. Dove si trova?
1: Su Disney Plus. Infatti ogni volta che vado per accendere Disney Plus mi esce sempre la sua faccia, bella gigante.
0: Beh, ci sta, sei contenta quindi.
1: Sì certo, in vetrina è fantastico.
0: Pensa. Invece in questo momento vedi il mio di faccione, sei un po' meno contenta.
1: Ma va bene comunque.
0: E certo. Non sono in vetrina, bene, no, bene, no. Bene. Siete su Radio DJ, proseguiamo con la musica. Adesso rallentiamo un po' i ritmi ulteriormente perché arrivano altri due King and Queens, ok?
1: Un po' camicia di seta. Sì, loro sono Karol G e Bruno Mars.

0: Carlottina, devo andare a fare la pulizia dei denti.
1: Scusa.
0: Mi è venuto un po' di carie, guarda.
1: Così
0: c'è
1: è
0: del
1: così,
0: miele, ragazzi. C'è del miele.
1: E sono tutti smielati.
0: C'è della dolcezza anche in questa canzone che si intitola Steel.

0: Della nuova, di questa super collaborazione tra Karol G e Bruno Mars, ascoltata qua su Radio DJ. Tra l'altro è contenuta nell'ultimo disco di Karol G, se non sbaglio.
1: Esattamente, sì. Tra l'altro disco interamente inglese.
0: Ah, perché di solito lei canta in spagnolo.
1: E certo, okay, latina.
0: Bene, bene. Comunque ballate synth pop, anche qua un po' con sonorità anni 80, come nella canzone di Charlie Gier che abbiamo ascoltato poco fa.
1: Esattamente.
0: Insomma. Bene, bene, bene. Non si esce vivi dagli anni 80.
1: No, mai, ma infatti
0: qualcuno.
1: Quando si pensa un po' a Bruno Mars, sì? Io penso sempre alla camicetta di seta, occhiali da sole, collalina oro.
0: Sì.
1: Queste cose qua, insomma.
0: Brava, abbiamo fatto l'outfit check di Bruno Mars. Grazie. Adesso proseguiamo con un altro duo, con un'altra bella collaborazione.
1: Yes, loro sono Annalisa e Madame.

0: Ci piace sempre di più Ascolto dopo ascolto, la nuova di Annalisa insieme a Madame in questa nuova collaborazione, una collaborazione inedita in questo caso che si intitola Amica.
1: Esatto, un po' la quota girl power della settimana.
0: Invece la quota rock della settimana ce l'ha la prossima band che è in scaletta, ok? La vuoi presentare tu?
1: Andiamo!
2: Titolo:
1: Silenzio.
2: Artista:
1: U2.
2: Nazione:
1: Irlanda.
2: Genere musicale:
1: rock, surf punk. L'energia è il ritorno alle radici sperimentali degli U2. Così nasce Silenzio, il nuovo singolo della band tratto da Carnaval Deluxe, il 16° album in studio degli U2. Con i suoi 2 minuti e 35 secondi, il brano rende omaggio al mito del surf punk degli esordi. Il singolo esce nell'anno del 50° anniversario della band e segna in modo decisivo il ritorno. Il brano riflette sul significato del silenzio, alternando immagini spirituali e intime a momenti più energici. Un contrasto ideale per raccontare il rapporto tra fede, libertà e oscurità. Loro sono gli U2 con Silenzio.
2: 30 songs, le canzoni più

0: Si intitola Silenzio, il ritorno degli U2 50 anni esatti dopo quel famoso incontro nella cucina del batterista Larry Mullen, all'epoca giovanissimo, credo 14enne, che diede poi origine appunto a questa leggenda del rock chiamata U2. Sai dove l'ho sentita questa storia?
1: No, vai, dimmela.
0: Da Matteo Curti a DJ Chiamità.
1: Allora ci fidiamo.
0: E non ho neanche dovuto consultare l'intelligenza artificiale.
1: Dai, vai, lo so che...
0: Ho risparmiato 5 litri d'acqua.
1: Va bene, fra.
0: Invece per fare un caffettino, secondo me, basta mezzo litro d'acqua, più o meno. Dai, io lo prendo abbondante, americanone, ok?
1: E allora 50 centesimi tutti.
0: Bene, dai, perché è arrivato il momento di prenderci una piccola pausa e torniamo tra pochissimo, sempre qua su DJ, con un'altra mezz'oretta di 30 songs.
2: Radio, DJ. One nation, one
3: station. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Quando Maurizio Crozza torna...
9: È tutto pronto?
8: Si sente...
9: Vado subito al punto...
10: De chi? De che? Ma de quando? De come?
9: Non lo so.
11: E come non lo sa?
9: Hai capito?
12: Veramente no. No.
13: Provo al microfono, sa de tappo.
9: Beviamo!
14: Ma che...
9: Ci siamo capiti?
15: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella e grazie...
11: No, Presidente.
15: Tante, dai.
8: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.

0: Ancora Irlanda su Radio DJ. Dopo gli U2 ascoltati poco fa, abbiamo riaperto questa mezz'ora di 30 songs con loro, i più fighi di tutti, Fontes DC, con questa canzone bellissima che si intitola Marianne.
1: Oh, coolness. Se vuoi andiamo a prenderci un aereo,
0: sì,
1: e andiamo dritti da loro,
0: andiamo
1: a Dublino.
0: Andiamo in Irlanda a bere delle birrette scure, ok?
1: Bevile tu, Francesco.
0: Sì, fantastico. Prendiamo magari un hotel sopra un pub.
1: Ok.
0: Così siamo proprio vicini vicini e poi torniamo.
1: D'accordo.
0: Fantastico. Tra l'altro mia figlia, notizia, ok, sì, ha scoperto i Fontes DC.
1: Non
0: fantastico,
1: ci credo, sì, meno
0: sì,
1: male.
0: Sì, sì. No more trap per Giuditta,
1: esatto,
0: diciamo, forse.
1: Più
0: forse. Li ha scoperti grazie a una delle tante serie TV in cui le canzoni dei Fontes DC appunto vengono utilizzate per sottolineare dei momenti decisamente così tesi. Ecco.
1: Quindi più coolness, meno trap.
0: Sì. Tra l'altro saluto a proposito di coolness Tito, un ragazzo,
1: giusto,
0: che lavora qua, un fonico molto bravo, anche lui,
1: giusto,
0: che potrebbe essere tipo il quinto Fontes DC.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì.
0: Super stile, super stile.
1: Ok, Fra, io direi di andare un attimo avanti,
0: sì,
1: eh. Allora, ascoltiamoci Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. Quanto è piccola

0: L'album è uscito poche ore fa, si intitola Tutti tornano a casa. Lei era Ariete, che abbiamo ascoltato qui con Angelina Mango su Radio DJ, con la nuova canzone che si intitola Che bella vita.
1: Lei è tornata a casa dopo tre anni di assenza, infatti.
0: E dove è stata? Dove è stata?
1: Non lo so, in giro, credo, a scrivere l'album. Era.
0: Noi invece non torniamo mai a casa perché siamo qua su Radio DJ.
1: Aziendalisti.
0: Aziendalisti. Su Radio DJ nel weekend con 30 songs, con la production di Patrizio Mattei, che salutiamo.
1: Ciao.
0: Yeah. E con tutte le canzoni che compongono la programmazione musicale di Radio DJ. Tipo la prossima, Carlotta.
1: Esatto, io sento di doverla annunciare,
0: sì,
1: io, perdonate.
0: Tu è il tuo.
1: Lui è John Lennon.

0: se anche questa settimana è il disco Carlotta.
1: Sì, sì, rimane il disco Carlotta.
0: Quello di John Legend che si intitola Daylight, ascoltato all'interno di 30 Songs su Radio DJ con la production di Pharrell Williams.
1: Lui, proprio lui.
0: Fantastico.
1: Ragazzi.
0: Tra l'altro, questa settimana nell'ufficio musica che condividiamo, mi raccontavi una cosa molto curiosa che effettivamente non avevo mai notato sulla sterminata produzione musicale di Pharrell.
1: È vero, perché mentre oggi tutti i producer urlano il proprio nome, per esempio, durante la canzone.
0: Sì, un po' una firma, un po' come esatto. Quella dei grandi chef, la signature, come si dice.
1: Pharrell usa il tag nascosto, ovvero il 4 count start.
0: Che sarebbe?
1: Sono 4 battute dello strumento principale.
0: Allora chiediamo a Patrizio se ce ne fa ascoltare qualcuna.
1: Esatto. Happy.
0: Ma anche?
1: Milkshake.
0: Ah, vedi. E poi?
1: Drop it like it's hot.
0: Un'altra?
1: Frontin. Tutti ragazzi.
0: Qual è la tua firma invece?
1: Non lo so.
0: Tra l'altro, quando firmi dei documenti, tu hai una firma standard o ogni volta cambia?
1: No, ce l'ho.
0: Ce l'hai, beato te. Sì. Invece la mia schizofrenia mi porta insomma a fare ogni volta una firma completamente o quasi diversa. No, vabbè, dai. Ci sono dei tratti in comune, ma è sempre molto complicato. Tant'è che a volte devi fare proprio 4 firme di fila per capire qual è quella giusta.
1: Vero. Sai?
0: Tipo per alcuni documenti tipo della banca, ok? Mm-hmm. Ma non parliamo di cose così che ci fanno venire in mente tipo il lunedì mattina, perché qua siamo nel cuore del weekend, siamo tra sabato e domenica pomeriggio, quindi fantastico, siamo qua, stiamo nel qui ed ora, ascoltiamoci ancora un sacco di musica insieme. Dai Carlottina.
1: Lei è Miley con Bass Persuades. Let's go.

0: Si intitola Base Persuades, la nuova canzone di Miley, Miley e basta, lo ripetiamo ancora una volta, dopo il dissing con il padre ha levato il cognome, canzone che ha lo stesso titolo dell'album.
1: Esatto, okay. Album uscito il 18 settembre.
0: Ok, e che finalmente l'ha riportata in testa alla classifica americana dopo ben 13 anni.
1: Carota. Prima, subito. Okay.
0: Dopo una canzone che conoscete bene, qua all'interno di 30 Songs invece è arrivato il momento di presentare un'altra bella novità, in questo caso italiana.
2: Titolo:
3: Monete e bottoni.
2: Artista:
3: 100.000 carie.
2: Nazione:
3: Italia.
2: Genere musicale:
3: indie alternative. La tenerezza e la brutalità, la paura e la malinconia. È questo il mix che emerge in Monete e Bottoni, il nuovo singolo di 100.000 carie. Il brano parla di sentimento in una maniera atipica, associandola a una forma tutt'altro che ordinata o rassicurante. La paura si mischia alla malinconia e insieme trasformano le immagini più improbabili in qualcosa di molto reale. Monete e Bottoni evoca un mondo emotivo scomposto, ma visionario e profondamente umano. Un mondo in cui emozioni apparentemente opposte riescono a convivere senza mai contraddirsi. Lui è 100.000 carie con Monete.

0: dire niente di speciale.
1: All'interno di 30 Songs ogni fine settimana non presentiamo solo le canzoni che conoscete bene, quelle più programmate, ma anche delle belle novità, come in questo caso quella di 100.000 carie che si intitola Monete e Bottoni.
2: Simone?
1: Simone, dalla provincia di Varese.
2: Come l'hai detto, Francesco?
1: Varese, come lo diceva un vecchio personaggio di Ciao Belli, il sindaco di Varese.
2: Ah.
1: Tra l'altro io sogno un giorno un featuring, una collaborazione.
2: Con
1: di 100.000 carie. Ah. Sai con chi potrebbe suonare?
2: Con chi?
1: Con Dente.
2: No, silenzio.
1: Non l'hai capita?
2: Ti sei meritato il silenzio, no?
1: Ti sei cringiata?
2: Un po',
1: dai, queste sono delle dead joke che ci piacciono.
2: Andiamo avanti
1: con la musica. Riportiamo un po' di stile, un po' di ordine, grazie alla prossima artista in scaletta. Piccoli qua in 30
2: passi,
1: song,
2: esatto.
1: A piccoli passi con lei.
2: Lei è Olivia Dean con Baby Steps.

0: Abbiamo ascoltato su Radio DJ con l'ultima canzone, quella intitolata Baby Steps, ha già fatto il cambio armadi, il cambio di stagione.
1: No, lei solo vestitini, magari vestitini lunghi.
0: Vestitini no. A fiori, secondo me vestitini a fiori secchi.
1: Fiori secchi.
0: A crisantemi.
1: Mamma
0: visto
1: mia.
0: Che andiamo verso quel periodo.
1: Mai
0: andiamo verso Halloween.
1: Mai
0: diciamo
1: vista
0: così.
1: Con dei pantaloni la nostra Olivia.
0: Grande carisma, come nel caso anche della prossima artista in scaletta.
1: Come Elisa con Kintsugi.

0: romantica.
1: E con Elise e la sua kintsugi, ok, di cui praticamente abbiamo già parlato abbondantemente, dell'arte giapponese di riparare la ceramica con l'oro, bla bla bla. Già detto, abbiamo chiuso quest'ora di 30 songs di sabato 3 ottobre 2026, ma non temete perché ne arriva un'altra, ok? Con un sacco di musica da ascoltare insieme, sempre qua su DJ.
2: DJ One Nation,
3: One Station. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24.

0: pollo.
1: Ehi, Proxa.
2: Dimmi pure.
1: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
2: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
3: Proggy, felici voi, felice la natura.
4: Sei nell'anima.
5: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
6: Goccia, goccia.
7: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
8: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
9: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ10.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: app e regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Songs History.

0: Jump Around, un fondamentale dell'hip hop anni 90, era il nostro 30 Songs History delle 15 di sabato 3 ottobre 2026, pronti per dare inizio a una nuova ora di 30 Songs, Carlottina.
1: Tu fantastico. Qui giochi un po' in casa.
0: Sì, erano i miei anni in cui in quello studio di cartone che mi ero autocostruito nella cameretta ascoltavo il DJ Time e passavano queste canzoni meravigliose. 1992 era l'anno, per la precisione. Andiamo avanti, piccola pausa e poi riparte 30 Songs.
2: Radio, DJ.
3: One Nation, One Station.
4: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
5: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
6: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
7: North, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
8: Siamo Elia Nuzzolo
9: e Matteo Ciuccioli,
8: alias Max Pezzali
9: e Mauro Repetto.
8: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
10: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
11: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.

0: Non si schioda dalle posizioni alte della classifica global di qualsiasi piattaforma voi utilizziate per ascoltare la musica. Stiamo parlando della canzone che si intitola
1: Earrings. Brava, l'hai detto, mamma.
0: Di Malcolm Todd.
1: No, faccio una fatica, ragazzi.
0: Vabbè, Earrings, gli orecchini. Io stavo pensando di mettermi con gli orecchini che vanno adesso tra i giovani uomini.
1: Ma
0: non
1: quali,
0: so se hai presente.
1: Cosa vuol dire giovani uomini?
0: Giovani uomini, quali io non sono. Insomma, adesso va questa roba del mallet, ok?
1: Sì.
0: Ricciolino, mallet e poi doppio orecchino, possibilmente di oro giallo.
1: Grande, okay. Però, vero? Abbastanza grande.
0: Abbastanza grande. Sì, un po' look zingaresco, diciamo.
1: Mi
0: così.
1: Piace.
0: Un po' gypsy, ci piace molto. Dai, sta a vedere che lunedì arrivo con gli orecchini.
1: Vabbè,
0: così
1: okay.
0: Mi puoi perculare, Carlotta.
1: L'ora.
0: 30 Songs è il programma che vi fa ascoltare le canzoni preferite della settimana, quelle che mettiamo di più su Radio DJ, che è la radio che state ascoltando. Tipo la prossima.
1: Tipo la prossima, che è un po' la mia preferita.
2: Vai.
1: Loro sono Peggy Goo e I

0: Questa si balla, eh. Woman di Peggy Goo insieme ad Ayra Starr, sicuramente nei DJ set quelli un po' fighettini questa va tantissimo.
1: Fra, ma dire, sì. Quando parte Peggy Goo? Mm. Adesso, soprattutto in sì. questo momento, non
0: Peggy,
1: ti viene
0: Peggy Goo, quella lì.
1: No, volevo dire. Sì. Non ti viene un po' una nostalgia degli eventi, festival, roba?
0: La nostalgia dell'estate che comunque non è ancora finita, date le temperature alte di questo periodo. Settimana scorsa sono stato in Sicilia, bellissimo, ma non sono riuscito a fare il bagno, mannaggia.
1: Ma quanti gradi?
0: Ma secondo me erano sui 26-27, ma per i local, saluto in particolare Tommaso, era già troppo fredda.
1: Ma non ci credo,
0: troppo fredda. Sì, sì, quindi, no, mi fa, noi non, dopo il 30 di agosto noi il bagno non lo facciamo più. Io non ci credo, caro Tommaso, se sei in ascolto. Secondo me non avevi voglia di portarmi in spiaggia a vedere questo spettacolo fantastico. Non parliamo di noi, parliamo di musica, perché parliamo anche di musica nuova, non solo di canzoni che conoscete bene, tipo quella che è in scaletta adesso.
1: Fresca! Sì, sì. Angelica con Ai che giornata.

0: L'artista si chiama Angelica, la canzone si intitola Ai che giornata, ascoltata qua su Radio DJ all'interno di 30 Songs. Beh. Un pezzo che ha una particolarità, Carlotta.
1: Quale?
0: Quella di essere stata interamente suonata dal vivo. Buona la prima, così faceva una volta, capito?
1: Bellissimo.
0: La produzione tra l'altro è di Calcutta insieme a Congo Rock e Tropea e la stessa Angelica, abbiamo nominato tutti.
1: Tutti. Okay. Ai che giornata, tu come la interpreti?
0: Io in senso positivo, tipo ai che giornata Carlotta che sono qua con te invece di essere tipo a funghi.
1: Ai che giornata, non lo so, io diversa.
0: Diversa, mamma mia come sei crepuscolare. Carlottina, andiamo avanti con la musica.
1: Giusto.
0: Sì, adesso arriva un'altra di quelle canzoni che ogni volta che passa bisogna dire che appartiene alla colonna sonora di una serie TV.
1: Sì, Off Campus.
0: Che hai visto?
1: Tutti. No, tu?
0: No, anch'io, ma la Sabrina Perego sicuramente sì.
1: Ascoltiamola. Lei è Audrey Hobert con Sue Me.

0: Sumi, lei è Audrey Aubert, l'abbiamo detto altre volte, autrice per altre cantanti, esatto, molto famose, tipo la mia prefe, Occhi
1: la
0: a cuore.
1: Grecia,
0: sì, fantastico, in questo caso in versione cantante con una canzone, lo ripetiamo, contenuta nella colonna sonora della serie TV che non ho visto.
1: Off campus.
0: Perfetto. Tra l'altro non capisco neanche il significato di sta canzone.
1: Sumi, I wanna be wanted.
0: È una specie di filastrocca.
1: È tipo denunciami, vogliono essere desiderata.
0: Wow. È tipo, l'hai detto un po' la calabrese. Brava calabrisella mia. Ci vorrebbe una canzone di Mino Reitano, prima o poi la inseriamo all'interno di 30 secondi. Mamma, fantastico. Ti sei un po' emozionata quando te l'ho messa l'altro giorno?
1: Oh, mi sono messa un po' a ridere, sinceramente.
0: Anche un po' a piangere, secondo me. Pezzone.
1: Dai.
0: Parlando di musica italiana, ma dalla Calabria di Mino Reitano, citato così in modo estemporaneo, ritorniamo a Milano, precisamente al quartiere Cutiotto. Per ascoltare un protagonista delle classifiche radiofoniche dell'ultimo periodo.
1: Stiamo parlando di lui, Ernia con Dedica.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un luogo.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia alla sua città natale, cioè a Milano. L'abbiamo ascoltata ancora una volta qua all'interno di 30 Songs e ci emoziona un pochino sempre.
2: Sì,
1: dai,
2: sì,
1: no?
2: Sì. Hai visto la dedica invece che ha fatto sua moglie?
1: No, non l'ho vista.
2: Ah, dai. Su Instagram c'è un video tenerissimo di tutto il giorno del loro matrimonio.
1: Sì, di un paio di settimane fa, se non sbaglio.
2: Con Jake La Furia come celebrante.
1: Ok, si parla di featuring in questa puntata di 30 Songs. Io anche in questo caso sogno una collaborazione incredibile tra Matteo Professione in arte Ernia e tieniti forte Fabrizio Lavoro in arte Nick.
2: Basta,
1: no, lavoro, professione, boom.
2: Ma oggi sei carico veramente.
1: Carichissimo. Ma talmente carico che è già arrivato il momento di ascoltare un'altra canzone, quindi non perdiamoci via, perché sapete che da queste parti si parla poco e si ascolta tanto.
2: Dai, ascoltiamo i Jungle con Sunshine.
3: 30 Songs, 30 Songs, le

0: Nel 2017 Noel Gallagher li definì la miglior band in circolazione. Stiamo parlando dei Jungle, che verranno in Italia a suonare a novembre, precisamente il 15, e che abbiamo riascoltato qua all'interno di 30 Songs con l'ultimo singolo, quello che si intitola Sunshine.
1: E comunque sole anche a Milano, sì, a ottobre.
0: Speriamo, fantastico, comunque dai, ci sta. Ed è il sole giusto, quello che non ti prende a schiaffi, tipo quello che c'è stato quest'estate.
1: Mamma mia, brutto, brutto.
0: Sarebbe da partire ora, come direbbe Nicola Savì.
1: Sarebbe da partire ora.
0: Sì, e invece ripartiamo con la musica, perché arriva il più bello di tutti, dai, lo dico io, via.
1: Dici,
0: Somber con My Body Isn't Ready.
2: 30 Songs.

0: My Body Isn't Ready si intitola così l'ultima del cantante Somber, in questo caso anche l'ultima di questo blocco di 30 songs.
1: My Body Isn't Ready è un po' come la frase che dice il mio cervello
0: quando?
1: Lunedì mattina, per esempio,
0: che non riesce a mettersi in moto.
1: No, non sono mai pronta.
0: Pensa che io una volta ero super fan del lunedì mattina. Chi ascolta Summer Camp lo sa, ma negli ultimi periodi sono cambiato. C'è un nuovo Francesco qua.
1: Perché è lunedì mattina?
0: Così, perché mi ero autoconvinto che fosse meraviglioso, capito? Per esorcizzarlo in qualche modo.
1: Va bene, dai.
0: L'ho tenuta per un po' questa credenza, poi basta.
1: Ma io so che il tuo giorno preferito è il giovedì.
0: Il giovedì, ma soprattutto la mia parte preferita è il weekend, quando sono qua con te a 30 Songs a sentire le canzoni più programmate di Radio DJ. 30 Songs che si ferma per una piccola pausa e torna tra pochissimo, sempre qui.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
4: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
20: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
21: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
22: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

0: Del weekend di Radio DJ è decisamente funky anche grazie a canzoni come questa, cioè quella di Leon Bridges che si intitola Talk It Over, in apertura di questa mezz'ora di 30 songs, il programma del fine settimana che vi fa ascoltare le canzoni che ci piacciono di più, le nostre preferite, quelle più trasmesse da Radio DJ.
1: Io ho sbirciato un po' la tua scrivania, Francesco.
0: L'hai trovato?
1: L'album di Leon Bridges.
0: Oltre a un boccettino di GNP.
1: Cos'è il GNP?
0: Le basi. È un distillato tipicamente di montagna.
1: Francesco,
0: si fa con un'erba molto rara, per cui non raccoglietela, ok?
1: Non conosco.
0: Ok, è molto buona da bere con grande moderazione.
1: Quella
0: è ancora
1: tu,
0: chiusa, però è ancora chiusa.
1: Sì,
0: comunque il vinile è molto bello di Leon Bridges. Se vi capita, se siete in giro questo weekend per negozi di dischi, ascoltatelo e secondo me non lasciatevelo scappare. Andiamo avanti invece con la musica, con un'amica che è passata a trovarci questa settimana a Summer Camp. Bravissima, super talentuosa,
1: molto,
0: molto carina. Recuperatela su DJ.it. Stiamo parlando di Anna Castiglia, che ascoltiamo su DJ con Niente di me.
2: Non voglio più cultura.

0: l'ultimo album di Anna Castiglia, quello che ha un titolo geniale che si intitola La paura in tasca. Ok, vedi quanta ne ho io.
1: Quella che ho io.
0: Ok, lei era Anna Castiglia su Radio DJ con Niente di me, direttamente da Catania, passando per Torino, perché ha studiato nel capoluogo sabaudo.
1: E com'è andata l'intervista?
0: Bene, bene, molto bene, molto bene. Si è parlato tanto di arancini. Ok, sempre lì finiamo, ma anche soprattutto di musica bella, in questo caso, come quella che si ascolta qua all'interno di 30 Songs.
1: Solo, certo, sì. Solo musica,
0: sì,
1: bella.
0: Anzi, visto che abbiamo citato Torino, solo più musica bella.
1: Solo più musica bella. Sì. E allora ascoltiamo Madonna.

0: decisamente protagonista della scena della musica pop degli ultimi 45 anni. Stiamo ovviamente parlando di lei, Madonna, che abbiamo ascoltato sola di DJ con l'ultima canzone, quella che si intitola Dance Theria.
1: Intanto le stai dando della diversamente giovane.
0: Non mi permetterei mai.
1: Secondo me sì.
0: Cosa ne pensi della sua performance agli ultimi MTV Video Music Awards,
1: Carlo? Ah! Vabbè, oddio, si è portata a casa 7 statuette.
0: Bravissima. Quel balletto lì ti è piaciuto? Di la verità?
1: Non tantissimo.
0: Perché?
1: Boh, non lo sai un po'.
0: Ah, se lo dici tu.
1: Ma così le sto dando io della diversamente giovane.
0: No, vedi, ti ho portato lì, ti ho fregato. Comunque il pezzo è contenuto in un album molto bello, molto dance, che si intitola Confessions 2 e che l'ha vista ritornare a lavorare con il produttore storico con cui aveva così realizzato il primo capitolo di Confessions, cioè il DJ produttore Stuart Price, a.k.a. Jacques Leconte, a.k.a. il Rhythm Digital. C'è un sacco di nomi.
1: Quanti a.k.a. cosa
0: ne è? Troppi a.k.a. Carlotta.
1: Troppi a.k.a.
0: C'è un a.k.a. adesso?
1: No, però abbiamo Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Scritta insieme con Dario Brunori e Antonio Di Martino, questo meraviglioso errore di Gianna Nannini a rappresentare la categoria musica italiana di qualità qua all'interno di 30 Songs su Radio DJ.
2: Meraviglioso errore, un po' come fare appunto la tua spalla qui sì, in questo programma.
1: La spalla cotta oramai,
2: no,
1: si stanca.
2: Non è vero.
1: Sai cos'è la spalla cotta?
2: Si mangia.
1: Si mangia, ma di solito tipicamente la trovi in quei toast, nei bar non esattamente così, quelli proprio gourmand.
2: Di qualità,
1: non proprio di qualità,
2: non è
1: ecco.
2: Molto
1: tendenzialmente io evito se posso.
2: Ok, anch'io.
1: Spalla cotta, quella magari un po' sudata,
2: quella rotonda che vedi.
1: Quella che a volte assume anche dei toni cangianti, hai presente?
2: Sì, brutto, tipo rosa scuro, sì, poi chiaro.
1: Di solito no, ecco, preferirei altro.
2: Vabbè.
1: Non si parla di cibo, si parla di musica all'interno di 30 Songs e in questo caso si parla di una bella novità, giusto?
2: Esatto, loro sono le Che Zai con Animal.

0: Si intitola Animal, il nuovo pezzo delle Cat's Eye, questo super gruppo, detto in italiano Occhi di Gatto, che da un po' di anni a questa parte sta facendo parlare di sé. Ma alla fine, Carlotta, volevo chiederti, è un vero fenomeno oppure no?
1: Devo essere brutale?
0: Sincera, brutale, sì.
1: Non lo so, non tanto, non lo so.
0: Ma tu devi vendere bene la merce che abbiamo qua in esposizione, Carlotta.
1: Hai ragione,
0: scusa.
1: Ma noi la vendiamo bene.
0: Sono tutte brave e tutte belle le canzoni che sono all'interno di 30 Songs. Anche se, ti dirò, io quando vado in un negozio apprezzo anche la sincerità del negoziante.
1: Ma non
0: tipo,
1: ci rimane male.
0: In un negozio di calzature, dovessi mai voler acquistare un paio di quei mocassini che vanno adesso?
1: Sì,
0: io
1: capito.
0: Mi aspetto che il negoziante mi dica: Francesco, se mi conosce, insomma, lascia perdere che c'hai il collo del piede alto e la zampa larga, lascia stare, capito? Allora in quel caso lì non è colpa del mocassino, ma è colpa mia. Ecco,
1: però okay. Non lo so, un po'. Io ci rimarrei un po' male.
0: No. Oh, che per malosetti.
1: No,
0: bene,
1: okay.
0: Bene. E allora, siccome sono tutte belle le canzoni di 30 Songs, andiamo
1: allora,
0: avanti con la prossima.
1: Ascoltiamoci Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Goya.

0: Si intitola Goya, la nuova di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, una collaborazione che non ti aspetti ma che comunque regala ottimi frutti, visto che questa è una delle canzoni più programmate, più suonate dalle radio italiane oramai da qualche settimana a questa parte.
1: Anche perché ci sono comunque due generi diversi
0: che Fibra stanno molto bene insieme, un ottimo abbinamento.
1: Ah, okay. Come?
0: Vino cibo, ad esempio, per dire, no? Per dirne una a caso, la prima che mi viene in mente. Dopo una canzone che conoscete bene, adesso è tempo di ascoltare una bella novità, anche se in questo caso è un pezzo che è uscito ben 5 anni fa, ok? Ma è tornato virale grazie a un'esibizione ad X Factor nelle ultime settimane.
2: Titolo:
1: Disfruto.
2: Artista:
1: Carla Morrison.
2: Nazione:
1: Messico.
2: Genere musicale:
1: Indie pop alternative. L'amore è semplicità, dolcezza e voglia di condividere ogni momento. Da questa idea nasce Disfruto, un brano che racconta la felicità di stare accanto alla persona amata e la capacità di vivere i piccoli gesti quotidiani e la semplicità come qualcosa di speciale. Con la sua atmosfera intima e delicata, Disfruto evoca il lato più romantico e personale di Carla Morrison e della sua musica. Lei è Carla Morrison con Disfruto.

0: Una chiusura particolarmente drammatica, teatrale, particolarmente emotiva, quella di Carla Morrison con questa bella novità che si intitola Disfruto, a chiudere la puntata di 30 Songs di sabato 3 ottobre 2026.
1: È già finita anche questa.
0: Questa ci piace.
1: Sì, questa sì.
0: Sì, e non piace solo a noi perché è già nella classifica ufficiale italiana. Oltre che nella nostra 30 Songs, che è il programma musicale di Radio DJ che vi presenta ogni fine settimana le canzoni che ci piacciono di più e che va a finire in questo momento, Carlottina.
1: Adesso? Sì. È già ora?
0: Sì, sì, è già ora, ma non temete perché domani alle 14 torniamo qua con una nuova puntata di 30 Songs.
1: Meno male.
0: Adesso la linea va ai Toscani, Carlottina.
1: Vecchia e Damiani.
0: Yes, quindi ringraziamo Patrizio Mattei che ha curato la production, la Fosca che
1: la
0: ci
1: nostra.
0: Ha dato un po' di poesia.
1: Ci vuole.
0: E quindi da Francesco Quarna.
1: E da Carlotta.
0: Buon sabato sera.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
4: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.com.
5: Radio DJ consiglia.
6: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su DJ.it e NexoStudios.it.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Simarex Collagene. Azione.
10: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
11: Sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Dark Planet, convenienza nostra.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
18: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4, buon pomeriggio.

0: Maladieu, così si intitola questo pezzo di Mauvais Jeu, un rapper franco-congolese, una canzone che abbiamo sentito tantissimo quest'estate, soprattutto Davide Damiani.
1: Io i trend li vado a cercare nel resto del mondo. Sì, questa canzone, quando sono stato a Capo Verde a luglio, andava fortissimo.
0: Ma anche in Italia andava fortissimo.
1: Sì, soprattutto su quel social che inizia con T e finisce con Oc.
0: Certo.
1: Sì, ed è tornata virale, tra l'altro, in questi giorni.
0: E tu non
1: quindi
0: sei
1: non,
0: a Capo
1: non
0: Verde.
1: Ha età questa canzone, è da marzo che gira. Però sì, a Capo Verde era proprio, cioè era come qui, la testa gira. Era quella.
0: Cioè il tormentone dell'estate, sì. A Capo Verde
1: lasciami stare, sono white girl wasted. A Capo Verde questa
0: c'aveva Maladie. Sì.
1: Maladie.
0: E te ti è capitato di ballarla con capoverdiani?
1: Certo. Facendo le capriole. Cioè, con la spalla che ho. E già tanto se riuscivo a prendere l'aereo.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Ehi Proxa,
4: dimmi pure.
3: Versagli le crocchette al pollo. Ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
4: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
3: Proggy, felici voi, felice la natura.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
6: Have fun with Nature Valley, ispirato dalla natura.
0: 5 minuti dopo le 16, Pecchi e Damiani, eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti voi in questo sabato 3 ottobre. Irene scrive: finalmente siete tornati.
1: Lo sapevo che lo leggeva, lo sapevo. No, io fuori onda avrei detto: ah, Fede, guarda che bello, ci arrivano i messaggi in cui insomma ci fanno, ci mandano delle belle parole, che siamo tornati. Fede l'ha voluto leggere.
0: Ma no, ma perché? Era perché, cioè, non è che siamo andati
1: quello
0: via.
1: Quello di Marco non leggerlo, no, scrive non la stessa leggo. Cosa.
0: No, ma scusami, non è che non siamo andati via, semplicemente no. È tornato il fine settimana e con esso anche Pecchi e Damiani.
1: Possiamo venire quando c'è Gazzolio, quando c'è la Pina e si bussa e si entra dentro.
0: Non si può fare.
1: Sabato e domenica, questo è l'orario, dalle 4 alle 6. Ben ritrovata anche a Mary J.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Mary J che ha un nuovo taglio di capelli.
1: Oh, allora io non.
0: Tu gli fai
1: Allora, intanto sento un po' di tensione già nell'aria.
0: Che figuretta.
1: Io non l'avrei mandato il messaggio bentornati, perché con Fede, guarda, stavo bene il venerdì che non lo vedevo. No, io questa cosa l'ho notata, non l'ho detta fuori onda. Ed era la cosa che volevo dire se Fede non avesse preso la parola. Cioè, è ufficiale, tu c'hai il taglio nuovo.
7: E anche il colore.
1: Colore sì. Fede non aveva visto il colore, dal tonico.
0: Che colore, non è vero?
7: È un ciliegione, cioè nel senso.
1: Cioè tu hai chiesto il ciliegione proprio.
7: Sì, è tipo amarena, adesso non so come spiegarlo.
0: Ah, ma amarena e ciliegia sono due frutti diversi.
7: Sì,
0: tra
7: tipo più amarena che ciliegia acceso.
1: Amarena è più scura.
7: Sì.
1: È più vissuta l'amarena.
0: Sì. È un po'.
1: Preferite la ciliegia o l'amarena come personalità? Io l'amarena, è più. È una roba innanzitutto
0: passionale.
1: Sì, passionale, poi non piace a tutti.
7: E allora amarena.
1: A chi piace.
7: E allora amarena.
0: Quindi non vinaccia.
7: No, amarena.
1: Voi
7: amarena.
1: Siete più amarena o ciliegia? 347-342-5230 è il tema di oggi.
0: Non è il tema di oggi. Ciao la nostra Barbina, che invece è sempre bionda. Bionda
8: è uguale,
0: speciale.
8: È uguale.
0: Sì,
1: Barbie
0: sì,
1: ha avuto un'esperienza che ormai l'ha toccata nel profondo due anni fa, quando si fece le mesce azzurre.
0: Le punte. No, era fucsia, era.
8: Blu.
1: Arrivò con una maglia che era in origine bianca, e quel giorno lì era color puffo.
8: Sì, perché è scolato tutto il colore dietro.
1: Lei dopo quella volta lì solo biondo platino.
0: E voi quando avete fatto disastri con i capelli?
1: 347-342-5220 nel giro di due minuti, due temi.
0: Due temi lanciati.
1: È incredibile.
0: No, perché se pensi a disastri fatti con i capelli, ora a parte il tema, a parte gli scherzi e tutto quanto, ti è mai capitato di fare un

0: sai cos'è? Nell'uomo, credo, mi ci metto io, anche perché non è che faccio mai dei tagli drastici rispetto a quello che c'ho prima. Sì, posso sfumare un po' di più oppure rasare ai lati, però non è una roba che, ne so, Mary, se dice tagliarmi da una parte, non lo fa, oppure dice color ciliegia, glieli fanno azzurri. Quindi per me è anche difficile dire, prendere la parola e dire guarda, hai sbagliato, oppure sono me lo tengo dentro.
1: No, certo.
0: Però secondo me qualche volta lo sbaglio.
1: Dovresti tirarlo fuori.
2: Beh, per esempio a me ieri, quando mi ha fatto la tinta, perché c'ho, diciamo, il ciuffo, mettiamola così, rosso a marena, e il lato ho dovuto fare il colore nero, perché ho i capelli bianchi, quindi ho dovuto colorare anche la rasatura. Il nero purtroppo macchia tantissimo.
1: Ok.
2: Ma proprio tanto, poi sulla mia pelle, che assorbe tanto il colore.
1: Ok.
2: Macchia veramente tanto. E ieri mi hanno scartavetrato la pelle.
1: Davvero?
2: Sì. Diciamo che oggi sono accettabile, perché ieri
0: hai fatto lo scrub.
2: Abbiamo fatto lo scrub.
1: Lo scrub della pelle. No, io
2: quindi questo è un lato negativo.
1: Io ora non posso dire più niente dei miei capelli, visto che me li fa la mia ragazza. Posso dire però che c'è stato un periodo in cui avevo capelli molto lunghi, che mi sono fatto la contropermanente.
2: Cos'è?
0: Allora, c'è un pezzo da mettere?
2: Sì.
0: Voglio dire di partire con la musica, perché alla fine la radio è musica. Poi noi diciamo delle cavolate, diciamo delle parole, tipo quella di Fede adesso è una roba che
1: veramente me ne sono fatti.
0: Ho fatto la contropermanente.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Che anni? Di che anni stiamo parlando?
1: Avrò avuto 17 anni più o meno.
0: Cioè, quindi è anche abbastanza maturo,
3: sì,
0: come scelta.
3: No, è

0: Accidentally in Love alle 16:12 su Radio DJ, colonna sonora di Shrek. Shrek 1 era questo. Questo era Shrek 1, se non sbaglio. E il 5 uscirà a giugno del 2027. Insomma, stanno cominciando a uscire le prime notizie. Ci sarà Zendaya che farà la voce di una delle figlie di Shrek.
1: Ma hanno detto con lo stesso aplomb dell'Odissea?
0: Con lo stesso nome dell'Odissea,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, perché ogni tanto appare,
0: la sua
1: dice due parole. Salutiamo Zendaya, ma salutiamo anche Dennis che è al telefono con noi. Ciao Dennis.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, buon pomeriggio. Allora, subito inauguriamo la puntata.

0: di oggi con una telefonata, perché siamo entrati in questo percorso dei capelli tinti in base al nuovo taglio di Mary J, e tu c'hai una storia che per forza va raccontata in diretta.
1: È una storia diretta, una storia anche un pochino triste, ma sì, cerchiamo di renderla più
2: simpatica. Sì, certo, drammatizziamo, certo. Sdrammatizziamo, visto,
0: la
2: visto,
0: generalizziamo,
2: visto
0: dai,
2: quello che è successo.
1: Allora, diciamo che forse la crisi dei 40 anni, non lo so, stavo per partire per il Brasile, no, per il Brasile, scusa, per il Giappone, perché io accompagno dei gruppi.
0: Ecco, la crisi dei 40 anni persiste perché scambia anche i paesi,
2: lontanissimi tra di loro, Giappone e Brasile. Ok, e qui tu accompagni i gruppi.
1: Sì, accompagno gruppi e ho avuto la brillante idea di farmi il capello rosa, ma quel rosa, sai quel rosa?
0: Shocking.
1: Shocking.
0: Pazzo proprio.
1: Se non lo faccio in Giappone, dove lo faccio? E
2: beh,
1: quindi
2: certo,
1: mi sono fatto i capelli.
0: C'era anche la fioritura dei ciliegi, capito?
1: Esatto, esatto. C'ho un sacco di foto con la fioritura dei ciliegi, tra parentesi. No? Quindi cos'è successo? 2 o 3 giorni prima di partire, purtroppo, guarda, è venuta a mancare la zia di mia mamma, che è una zia che veramente ho conosciuto nella vita, cioè siamo stati spesso in ferie.
0: Certo, sì.
1: E quindi mi sono dovuto presentare al funerale della zia di mia mamma a Torino, con tutti i parenti che non mi vedevano da 20 anni, con i capelli rosa, shock. E giuro, mio fratello e mia mamma non hanno voluto stare vicino a me durante la cerimonia.
2: Scusami,
0: ma una domanda, ma magari un cappello, a parte non bastava, perché si vedeva i lati, che ne so, però comunque magari
1: cappello in chiesa,
0: è brutto.
2: Cioè, scusami,
0: comunque personalità, questo va detto.
1: Veramente, personalità.
2: Ma, ma i parenti, no, che non ti vedevano da 20 anni, che ovviamente c'era tutto lo struggimento per la morte di tua zia, ma ti hanno provato a chiederti un po', cioè, per quale motivo
0: passato,
2: questa scelta? Sì, la bolsa.
1: Nessuno ha avuto il coraggio di chiedere.
2: Certo.
1: Forse non hanno neanche chiesto a mia madre se ero veramente suo figlio.
2: Certo, proprio, no, cioè, guarda, quello è il nipote matto.
0: No, qualcuno ha anche detto, ma Dennis non è venuto oggi, ma perché?
2: Ma chi è quel coglione con i capelli rosa?
1: No, sono io.
0: Tra l'altro, Dennis, tu non lo sai, ma noi sappiamo, ne hanno parlato tantissimo nelle chat di famiglia, proprio.
2: Sì, certo. Chi era?
0: Ti hanno escluso, ma se ne è parlato tantissimo.
2: Il matto, che ovviamente, diciamo, in un giorno,
0: sì, certo,
2: diciamo, non proprio felice, e questo è stato effettivamente un po' sdrammatizzato la situazione. Fa ridere che la mamma e il fratello non hanno osato stare vicino al figlio, perché, cioè, è incredibile, in un giorno davvero così triste, che hai bisogno della famiglia, che ti stia vicino e tutto quanto,
0: l'hanno escluso.
2: Lui aveva i capelli rosa, capito? Bellissimo.
1: La pecora rosa della famiglia.
0: Senti, ma hai avuto altri colpi di testa poi successivamente, cioè altri colori azzardati così, o ti è bastato quello come esperienza?
1: Beh, diciamo che una volta che ti fai rosa tipo fucsia, piano piano poi c'hai tutte le sfumature di rosa, che a un certo punto sei anche arancione,
2: certo,
1: a chiazze giallo scuro, ocra, quindi un disastro completo, ma tanto ero via, quindi.
0: No, qualcuno ha scritto, scusa,
1: giapponesi.
0: No, Dennis, qualcuno ha scritto, lui era il gender reveal, cioè sei arrivato con
2: era il gender reveal, si è confuso, pazzesca sta roba. Va bene, Dennis, ti ringraziamo per la notizia.
0: Se vuoi venire a trovarci con i capelli rosa, qua ti accogliamo tranquillo.
2: Sì, come se tu fossi con i capelli normali, va bene?
1: Va bene, allora intanto vi ringrazio e vi dico grazie a nome di tutti quelli che viaggiano e voi tenete compagnia.
2: Grazie mille a te, Dennis.
1: Un saluto grande a tutte le persone che ho portato in giro per il mondo in questi 7 anni di professione bellissima, che è il coordinatore di viaggio.
2: Nonostante i tuoi capelli. Ciao,
1: Dennis,
2: ciao.

0: Biagio Antonacci insieme a Safe su Radio DJ con la sua Spirituale, che insomma è questo singolo in collaborazione con questo cantautore genovese che piace molto, un po' è trasversale. Safe
1: piace alle giovani e alle meno giovani, ai giovani e ai meno giovani,
0: certo.
1: Come quando parlano di Fede Pecchia,
0: più o meno, più o meno tutti. Quella roba lì. Domani finirà il tour di Biagio Antonacci, che ha fatto in realtà non molte,
1: scelto i migliori posti,
0: eh sì,
1: e ha detto: senti, chi c'è, Biagio Antonacci in studio?
2: No, è tutto bellissimo.
1: Chi c'è?
2: Incursione, scusate, sì, ci siamo permessi di fare questa incursione da Roma.
0: Tu solo, non è vero,
1: sì,
0: non
1: no, sei. Umberto non si è preso la responsabilità di entrare così.
2: Figurati, figuriamoci. No, per una volta per tutte. Una volta per tutte, per definire questo discorso di chi sono i romani e chi sono i toscani. Damiani, Damiano.
3: Cioè, è venuto da Roma, per dire
1: solo. Non sei venuto per la DJ Tenere.
2: Sono venuto proprio da Roma per dire questa roba qui.
0: Guarda, se non
1: c'è già un messaggio che ti accoglie, certo, per le due ore Damiano, dopo. Perfetto. No, raga,
2: grazie. Ciao,
3: ciao Federico, no, e Damiano. Bloccate Alessandro.
1: Non è registrata sta roba, eh. Cioè, Umberto e Damiano sono a Milano.
0: Qua, sono qua.
3: Siamo in diretta da qui.
1: Eravate alla DJ Ten stamattina,
3: siamo
1: già
3: passati al Village.
1: Incredibile, cioè, abbiamo in diretta perché ne avremmo parlato, invece raccontano loro. C'era già gente stamattina.
3: Adesso non so come, magari non c'è più.
1: Ma però parliamo di stamattina.
3: No, però stamattina pienissimo, grande affluenza, giornata estiva praticamente.
0: Sì, è vero.
2: Abbiamo portato il sole da Roma.
1: La frase fatta sempre quella.
0: Ce l'ha sfilata, è pazzesco. Vabbè, ma quindi scusa, che cosa gli ascoltatori di Radio DJ che verranno domani alla DJ Ten, che cosa si devono aspettare da Umberto e Damiano?
2: Una cosa che possiamo dire: noi saremo all'arrivo,
0: certo,
2: okay? Saremo noi con la musica, quindi vi aspetteremo lì all'arrivo.
1: Col cocktail.
2: Possibilmente salutateci prima di partire.
3: Sì, cioè, perché dopo c'è un problema di umidità corporea.
1: Certo, se vi abbracciano.
0: Facciamo un appello allora, sì, no? È giusta, sì, questa cosa.
1: Abbracciateli.
0: Abbracciate Umberto e Damiano prima della gara. Perché se no.
2: Esatto.
1: Però se siete all'arrivo, quindi devono via all'arrivo.
3: Infatti non è.
1: Cioè, ragazzi, diventa un po' complicato.
2: Allora sì, forse.
3: Io ho portato la muta nel dubbio.
0: Poi c'è anche da dire che Umberto e Damiano ora sono così gentili, carine. Però hanno. Non apprezzano molto le persone normali, capito? Le persone normali che magari sudano, le persone che magari hanno un certo odore, non le apprezzano
3: sotto,
0: molto.
3: Sotto, guarda, un ISE sotto i 200.000 euro, io
1: sopra i 200 il sudore acquista poi
0: sì, è una qualità Roma
3: pazzesca. Comunque, noi eravamo qui per il discorso Umberto e Damiano, Pecchi e Damiani. Io rilancio anche con voi ufficialmente l'idea di un promo. Perché non facciamo un promo in cui spieghiamo chi sono i romani?
1: Lo stiamo già facendo.
0: Eccoci qua, un promo in diretta.
1: In diretta.
3: Questo vale come promo?
0: Sì, okay. va bene così. Alla DJ Ten da domani ci saranno Umberto e Damiano a partire dalle 9.
3: Dalle 9, dalla partenza facciamo il saluto, saremo quelli coi jeans e poi andiamo all'arrivo dove vi accogliamo con musica e animazione.
0: Così vedrete come sono fatti Umberto e Damiano e come sono fatti invece Pecchi e Damiani.
1: Esatto.
0: Che sono
1: ci vedete solo all'inizio.
0: Sì. No, perché tanto non corriamo.
1: No. Io volevo correre, mi sono fatto male, neanche quella. Lasciamo perdere, non è l'annata giusta per lo sport.
0: Va bene, ragazzi, allora andate a preparare la puntata per domani.
3: È pronta da due mesi la puntata.
1: Cioè, di cose parlate,
3: non lo so, quello che abbiamo detto dell'autunno, pantaloni

0: abbiamo...
1: con i capelli fatti.
0: Con i capelli fatti, non rosa. Abbiamo fatto il saluto come se fossimo il Papa.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché
1: sì,
0: le persone... Se voi ci scrivete...
1: Abbiamo fatto udienza alle 4 meno 5. Sono passati dei ragazzi che sono arrivati a Milano. Appunto, sì, c'è una zanzara in studio, Fede.
0: Ma vai,
1: bello, vedete, io parlo. No, non riesco. Perché sto parlando e c'è una persona davanti con le mani... Proprio così, l'hai presa? C'era il sangue?
0: L'ho presa.
1: Perché quella, sai, è una delle opzioni quando ammazzo una zanzara.
0: Se c'è il sangue o no,
1: sì,
0: dici.
1: Sì. Va no. bene, no, comunque stavo dicendo che sono venuto a salutarci dei ragazzi perché tante sono le persone anche da fuori che arrivano a Milano.
0: Certo.
1: Perché
0: certo.
1: Poi, insomma, è l'appuntamento quello che chiude l'anno della DJ Ten.
0: Per cui
1: appuntamento, ricordiamo, anche per prendere il pettorale tutto quanto, stasera fino alle 19 in zona San Siro, sì. E poi domattina apertura alle 7.
0: Venite presto perché poi se no voi partite in fondo. Quando c'è la DJ Tempo partite in fondo e noi dobbiamo salutare tutti per un'ora e mezzo per tutte le persone che passano.
1: Fa fatica anche aspettare che arrivino gli ultimi, Fede, incredibile.
2: Chi è Damian? Benvenuto dai Toscani.
3: Fuori casa, in viaggio, per ogni avventura quotidiana, fatevi accompagnare da Nature Valley, lo snack croccante, goloso per natura.
0: Le barrette Nature Valley sono pratiche da portare sempre con sé e perfette per tutta la famiglia.
3: Provate Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Nature Valley Protein con 10 grammi di proteine. Le trovate anche domani alla DJ Ten.
4: Nature Valley, ispirato dalla natura.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
8: Dai mamma, solo il blazer.
9: Il denim M.
7: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
10: M, sempre con me.
11: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: 10 km di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
17: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
18: Tecnomat, più professionale, meno caro.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Horizon possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Outmin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ Ten.
21: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
22: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
23: Simarex Collagene. Azione.
24: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex e linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
0: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel a gestionare per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
1: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: could ever say. Stupid Song, si intitola così il pezzo di Olivia Rodrigo su Radio DJ alle 16.35 con Pecchia e Damiani. Olivia Rodrigo protagonista questa settimana
1: della DJ Ten.
0: Lo scorso no, lo scorso fine settimana di un gossip che insomma ci vede in quanto nazione, ci vede protagonisti da vicino.
1: Vai, ora l'ha scoperto, Fede ne vuole parlare, vai.
0: Insomma, pare che...
1: Con chi?
0: Chini Antonelli? Certo, perché poi adesso la gente spegne la radio e va a dire in giro a Radio DJ. Hanno detto
1: ma non
0: che
1: è vero, è già stato
0: detto tutto finto. Però ormai la racconto. Al concerto di Olivia Rodrigo nel Connecticut, concerto dello scorso fine settimana, un sacco di persone ha ripreso un tizio che stava lì sotto al concerto di Olivia Rodrigo, un tizio che pareva Kimi Antonelli.
1: Ma si chiamava Sam Ferguson.
0: Non so come si chiamasse. Kimi Antonelli. Kimi Antonelli e Olivia Rodrigo. Non ci credo.
1: Ma poi dietro l'angolo. Cioè, sì, se proprio devo andare a vedere un concerto di Olivia Rodrigo, lo certo, troppo alla svelta, certo. Aspetto venga a Parigi,
0: no,
1: a Barcellona,
0: no, in Connecticut. La cosa che ovviamente in tanti hanno detto per smentire che quello fosse effettivamente Kimi Antonelli è che Kimi Antonelli in quel momento era a correre a Baku in Azerbaijan, quindi era
1: piccolo particolare,
0: era proprio impossibile che fosse lui. Però posso dire, al netto di tutto, Olivia Rodrigo e Kimi Antonelli
1: belli da morire, che piacciono ai giovani e a meno giovani.
0: Non c'entra niente, non c'entra nulla.
2: Ricordiamo che due settimane fa Kimi Antonelli ha fatto salire sulla macchina Peggy Gou.
0: Ha fatto cavolo.
2: Ha fatto il
1: comunque,
2: giro a Monza.
1: Living the best
2: Peggy
1: part
2: Gou.
1: Of my life.
0: Cioè, ti rendi... No, ma lo dicevamo già quando ancora continuava ad andare a scuola, che arrivava con questo macchinone e le tipe chiedevano a lui di farsi la foto insieme. Cioè, se sei Kimi Antonelli, oggettivamente... Sei.
1: Ci andava a scuola un Kimi.
0: Voglio dire, cioè, nel senso, i miei compagni di classe possono dire: io andavo in classe con Federico Pecchia.
1: Ha voglia a suonare la chitarra. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi.
0: Esatto, questa è la storia. Va bene.
1: Comunque, hai fatto 3 minuti per raccontare una roba che non è vera. Poi alla
0: che
1: fine
0: sono 2 e un quarto più tutta l'intro della canzone che sta arrivando. Quindi, vabbè.
1: Che mi ha lanciato Barbie. Sì, a un certo punto, sì. Boom, ho sentito. Non ne poteva più. Qua dietro.
0: Non ne poteva più, sì, di

0: All the Stars, il pezzo di Kendrick Lamar e SZA su Radio DJ alle 16:41. Abbiamo parlato di Kimi Antonelli. A questo punto apriamo una piccolissima parentesi sulle qualifiche che si sono corse questa mattina a Sepang. Stiamo parlando di Formula 1, Gran Premio della Malesia. In pole torna dopo 15 anni Max Verstappen, ha fatto una qualifica spettacolare davanti a Lewis Hamilton. Terzo a Jarre, anche lui qualifica veramente, cioè veramente forte a Jarre, che però passa ottavo perché ha una penalità di 5 posizioni, quindi scala terzo Kimi Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell invece partirà dalla settima posizione. Questo per quanto riguarda il Gran Premio della Malesia.
1: Svoltiamo e cambiamo un po' sport?
0: Sì,
1: andiamo sul calcio,
0: andiamo sul
1: perché ci sono un po' di notizie che riguardano in primis noi dell'Italia, perché ieri sera c'è stata Francia-Italia, un bel pareggio 1-1 che diciamo ha scacciato un po' i fantasmi della partita col Belgio, di quel famoso 2-0. E ho sentito parlare stamattina Caressa e Zazzaroni, appunto, che sottolineavano il fatto che loro si erano spesi insieme a tanti altri con parole verso Mancini, dandogli tempo, perché giustamente il giorno dopo, come succede sempre soprattutto da noi in Italia, il giorno dopo subito non farà niente,
0: certo.
1: Ci vuole del tempo, quindi speriamo che questa cosa continui in futuro. Io ieri sera non l'ho vista la partita, ero con te fuori, però hanno detto tutti che è stata una bella partita, giocata anche bene dall'Italia, insomma.
0: No, secondo me il pregio forse di noi italiani è che comunque sia siamo sempre speranzosi, ma perché dobbiamo esserlo per forza, visto che il movimento calcistico va male da un sacco di anni, dici sempre vabbè, peggio di così non può andare.
1: Sì, sì.
0: Cioè,
1: si riparte proprio da meno 8 qua,
0: capito?
1: Quindi anche se si arriva a meno 6 è logico che il risultato sembra, no, che può sembrare brutto, no? Ma siamo sempre messi male. Sì, ma ci vuole un pochino per fare la scalata. E poi dovete pensare che il calcio fa parte della nostra cultura, si sa, e certe volte si dice no perché entra anche proprio nel quotidiano di tutti, anche pensate al Portogallo in questo momento, dove la politica sta scendendo in campo per la questione Cristiano Ronaldo. È sicuramente la notizia della settimana, del no Maria io esco io vado.
0: Sì.
1: Anzi, neanche Maria ha detto, lui ha preso l'aereo e è andato via.
0: Per chi insomma non seguisse queste vicende, per farla molto in breve, l'allenatore del Portogallo Jorge Jesus,
1: mi dice il nome per cortesia,
0: tra l'altro non so se è Jesus,
1: guardate che tu faccia
0: Jesus. Jorge Jesus, e in conferenza stampa a un certo punto, siccome già nella partita precedente l'aveva fatto scaldare e poi non l'aveva fatto giocare,
1: brutto,
0: in conferenza stampa ha detto: oh ragazzi, io non è che c'ho da promettere nulla, se qualcuno è pronto gioca, se no non gioca. L'avesse mai detto, perché Cristiano Ronaldo evidentemente era davanti alla televisione in quel momento.
1: Erano finiti i cartoni animati, poi ha messo la conferenza.
0: Non credo che Cristiano Ronaldo guarda i cartoni animati. Ha fatto le proprie valigie ed è fuggito dal ritiro, lasciando il Portogallo senza Cristiano Ronaldo.
1: Sì, naturalmente lui non è che deve andare sul sito e vedere qual è il volo che costa meno e mettere il bagaglio a mano.
0: No,
1: c'ha il suo di aereo.
0: Sì,
1: quindi
0: c'ha il suo aereo da 50
1: milioni. In quella
0: milioni.
1: Maniera, se voglio fare il figo, se io mi incazzo ora con Fede Pecchia e c'ho l'aereo fuori, vado, ma io dove vado invece? Prendo la
2: se
1: metro.
2: Passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: la voce di Bresh. Questo brano si intitola Serenamente su Radio DJ alle 16.47. Fatemi fare subito un'errata corrige: ho detto che Verstappen non faceva pole position da 15 anni, considerando che è uno dei più forti in assoluto.
1: È un po' tanto,
0: era
1: Fede.
0: Sbagliato 15 gare, ovviamente ho sbagliato.
1: Sono stati brutti gli ultimi anni,
0: No, per Verstappen, considerando che è il più forte in assoluto, soprattutto degli ultimi tempi. Stavamo parlando però del Portogallo e di Cristiano Ronaldo,
1: sì, della fuoriuscita dalla nazionale di Cristiano Ronaldo. Tutto questo è successo a Copenaghen, in vista della sfida a cui doveva prendere parte in qualche modo Cristiano Ronaldo, in panchina oppure in campo. Ci sono alcune cose da sottolineare che riguardano questa vicenda. Uno, il fatto che l'allenatore e il presidente federale si siano incamminati, anzi messi in macchina, per inseguire Cristiano Ronaldo e cercare di bloccarlo prima partisse con l'aereo. Cioè, vi immaginate questa scena?
0: È come qualsiasi film romantico, dove c'è il tipo o la tipa che insegue il proprio partner dopo avergli detto non possiamo andare avanti così. Scusa, ognuno deve prendere le sue strade.
1: Ma è Pieraccioni a Santa Maria Novella, parla con me.
0: Certo, è il ciclone. Ovviamente questi sono i nostri riferimenti, potevamo dire Love Actually, ma ci è venuto in mente il ciclone.
1: Bienvenidos dai Toscani, recita la nostra sigla.
0: Chiaro,
1: quindi.
0: Chiaro, ovviamente. E quindi, a parte il quantitativo di... cioè, il presidente e l'allenatore che hanno provato a inseguirlo, non ce l'hanno fatta, perché quando sono arrivati in aeroporto l'aereo era già partito, e l'aereo poi è stato seguitissimo, ma diciamo da un punto di vista virtuale.
1: Sì, quasi quanto il lancio nello spazio che c'è stato quest'anno.
0: Sì, perché tramite Flight Radar 24, che è un sito web che può monitorare tutti gli aerei che sono in quel momento in volo, 23.000 persone si sono collegate e hanno guardato tutto il tempo
1: l'aereo di Cristiano Ronaldo. L'aereo che, ricordiamolo, vale 50 milioni di euro.
0: Che poi voglio dire, cioè... ma anche spicci.
1: Ma secondo me poteva spendere di più. No, invece un'altra cosa che mi ha colpito: il fatto che il profilo Instagram, ma anche Facebook, insomma in generale i social del Portogallo, abbiano perso una marea di follower.
0: Sì.
1: Ben 300.000 in neanche 24 ore. Cioè, questa vicenda che riguarda Cristiano Ronaldo è stata presa a cuore, mi dicevi giustamente fuori onda. Cioè, Cristiano Ronaldo rappresenta un punto centrale della storia del Portogallo, per cui anche nel caso sbagliasse,
0: Sì.
1: Cioè, comunque vanno dietro a lui. Beh, non sto parlando di questa vicenda, perché poi si tratta di... cioè, nel senso, non ha fatto niente di male, uno la può pensare come vuole, però comunque non è che si sente la controparte.
0: No, è vero, è così. No, sì, vabbè, è una sorta di dio, sì, Cristiano Ronaldo, sì, in Portogallo, c'è poco da fare.

0: prima ora di Picchia e Damiani. Per chiudere anche il discorso di CR7 che è scappato dal ritiro in Portogallo, volevo solo citare la sorella di Cristiano Ronaldo,
1: cosa
0: Elma, che ha ripostato alcuni commenti dei tifosi, tra cui questo: siamo invidiosi, sprezzanti e ignoranti e meritiamo di tornare alla mediocrità che ci caratterizzava nell'era pre-Cristiano. Cioè lei, la sorella, ha ripostato un commento. È come se a me cominciano a dirmi, anzi a te dicono, quei video dell'inviato fanno schifo.
2: Tu devi essere la mia Elma.
0: Sì, e io faccio, ma come vi permettete, sì, meritiamo, sì, di tornare alla mediocrità pre-Damiani.
2: Ma tu pubblichi solo i video in cui giochi a tennis. Si è aperto anche il profilo TikTok questa settimana, vi dico solo questo.
0: Tutto vero.
3: Benvenuto dai Toscani.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
11: Dai mamma, solo il blazer.
12: Il denim M.
10: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
13: M, sempre con me.
14: Sei nell'anima.
15: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
16: Goccia, goccia.
17: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
18: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
20: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
21: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
22: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass. Un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al tesoro sulle vostre piattaforme preferite e che vinca il migliore.
23: Una produzione One Podcast.
24: Amore, la vasca?
25: Leviamo.
24: Le piastrelle?
25: Leviamo.
24: Anche i mobili del bagno?
25: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
24: E i lavori?
25: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
24: Mi hai levato le parole di bocca.
25: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
26: Iperceramica.
27: Male al ginocchio?
28: Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
29: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
30: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA.
0: È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Varolfi.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 5 in punto. DJ!

0: insieme alle Pink Panthers. Anzi no, Pink Panthers è uno solo, è una sola. Adesso controlleremo, che non mi ricordo. Fred Again e Tien de Cressy, ed è una canzone.
1: Sì, è una
0: canzone.
1: Victoria Beverly Walker,
0: che farà parte della colonna sonora di GTA 6. Cioè in GTA, quando prendi le macchine, ti sintonizza in una radio.

0: del tuo stesso Spotify.
1: Sì, infatti ci sono dei video di TikTok che fanno molto ridere, perché stanno facendo, diciamo, anticipando quello che potrebbe succedere in qualche casa, no?
0: Certo.
1: Dove tu ti metti, che so, la musica neomelodica,
0: certo,
1: oppure un podcast, riprendendo anche frasi che sono diventate meme di alcuni programmi,
0: insomma. Molto divertente. Mentre sei in giro Vice City a GTA 6 a fare il criminale,
1: che
0: ti
1: stride,
0: senti
1: molto, no?
0: Sì,
1: l'accostamento,
0: sì. Molto molto divertente.
1: Pensa anche ascoltare Pecchi e Damiani mentre giochi.
0: Puoi farlo.
1: Beh, me farebbe ridere.
0: Puoi farlo. Puoi ascoltarti
1: in generale la radio, cioè.
0: In realtà no, perché il nostro podcast purtroppo non è su Spotify.
1: Vabbè, Fede, ora vabbè, te vai. Sì, ma io l'ho lanciata lì come ora battuta.
0: Sì.
1: Te devi sempre stare a specificare Pignolo. Cioè, andava.
0: No, bisogna fare
1: qui
0: qualcosa.
1: Potevi lanciare la pubblicità,
0: no,
1: finiva lì.
0: Bisogna...
1: No, allora, no, perché noi esattamente, cioè
0: no,
1: i BPM del nostro programma,
0: no,
1: sono.
0: Non c'entra nulla. Però potrebbero implementare GTA 6, visto che GTA 6 fa qualsiasi cosa, potrebbero implementare anche con l'applicazione di Radio DJ.
1: Io non so cos'altro dire.
0: No, bene. Radio DJ One Nation
2: One Station. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

0: Salutiamo tutte le persone che stanno arrivando a Milano per correre la DJ 10 di domani. Stanno andando a ritirare la sacca, stanno scoprendo anche la maglietta nuova.
1: Sì, so che ci sono anche delle code enormi ai gadget, perché dai, lo sappiamo.
0: Certo, tutti vogliono i gadget.
1: So che sono pugni, cazzotti.
0: Sì, ora questo magari non esageriamo, però nel Village, siccome ci sono tantissimi stand di brand diversi, si può insomma godere di alcuni gadget. Per cui se andate verso il DJ Village, oltre a ritirare la sacchetta, potete fare anche incetta di grandi premi.
1: La coda arriva qui sotto il radio.
0: No, è esagerato, perché San Siro è
1: lontana. Vabbè, comunque da questa parte.
0: Sì,
1: ma tanto che non parliamo della Royal Family.
0: Guarda, cioè, Barbie comunque non aveva pronto nemmeno la base reale,
1: perché anche lei non è più abituata.
0: No, non
1: e quindi l'aveva tolta probabilmente dalla sua playlist. No, in realtà ne parliamo quando ci sono delle notizie che insomma sono degne di essere raccontate in diretta. Tipo quella che riguarda Meghan Markle. Allora, lo sappiamo che si è trasferita con Harry in Inghilterra, quindi è tornata a casa. Abbiamo saputo, ne avevamo parlato un paio di settimane fa, della chat della scuola, che era stato un problema perché il suo numero era stato tra virgolette venduto, quindi nel senso era uscito, era fuoriuscito, quindi hanno cambiato subito scuola.
0: Sì,
1: figli. Adesso invece in casa di Meghan Markle si pensa già al Natale, perché qui
0: è è 3 ottobre, quant'è? Ma saranno secondo me un paio. Quante settimane sono a Natale? Pochissime.
2: No, aspetta.
1: Quanti giorni mancano? Erano 100 un paio di settimane
2: 82.
1: Fa? 82.
0: Ma 82. C'è, è dietro l'angolo Natale.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: è giusto cominciare a pensarci.
1: Nei negozi già ci sono gli addobbi,
0: certo.
2: 84, scusate.
0: 84 giorni, tanto nessuno ti avrebbe corretto. Perché
1: una delle cose che si compra sicuramente prima del primo di dicembre è il calendario dell'avvento. Perché per forza, devi cominciare a scartare dal primo di dicembre. Quindi magari qualcuno è già in cerca di quello più originale. Tra questi originali c'è quello di Meghan Markle, perché insomma ha lanciato con il suo brand As Ever un calendario dell'avvento decisamente economico.
0: Il prodotto ne parlavamo ieri io e Davide, insomma, mentre preparavamo la puntata,
1: perché noi parliamo di Meghan Markle al telefono,
0: no, della puntata, insomma, delle cose di cui volevamo parlare per questo fine settimana. Diciamo subito che il calendario dell'avvento costa $148,
1: sì,
0: quindi più o meno 131 euro, sì. E Davide fa: certo, 131 euro, e ci sono dentro solo 24 cioccolatini. E io gli ho detto: essendo un calendario dell'avvento,
1: per forza
0: ci devono essere 24.
1: Però potevi rincarare la dose, metterne 48, sì, due per ogni giorno.
0: Due per ogni giorno ci può stare. Quindi,
1: certo, non

0: Non è che volevo dire ne poteva mettere 37, non aveva senso come conteggio.
1: Senso, certo.
2: Ma sono solo cioccolatini, non sono cose particolari.
0: Aspetta, Mary, ora Fede ti dice tutto.
1: Ah, ok. Lo dice Fede.
0: No, certo. lo dico io.
1: Aspetta, mettiamo la canzone, lo diciamo dopo.
0: Adesso ridere che Fede si stava rilassando, era, si era allontanato dal microfono e poi è tornato lì. No, ma lo so io. No, ma il prezzo vale, eh.
1: No,

0: Kilo, che si intitola I Wish, dal 1995 su Radio DJ.
1: Sì, va bene, dai.
0: Stiamo parlando di Meghan Markle e del calendario dell'avvento che sta per lanciare sul mercato, calendario dell'avvento che costa 131 euro, ok? Sì. Stavamo cominciando a parlare di che cosa contiene effettivamente questo calendario dell'avvento. Abbiamo già detto che sono 24 cioccolatini.
1: Sì, però sono cioccolatini gourmet e voi lo sapete, abitando a Milano, che quando c'è la parola gourmet il prezzo aumenta almeno del 40%.
0: Certo, cioè, a Milano tutto è gourmet.
1: Tutto è gourmet.
0: C'è proprio tutto fino.
1: Sì, sì, cioè più cerchi un posto dove mangiare una pizza tranquilla, normale sì, più è gourmet.
0: Sì, no, vabbè, tipo
1: l'inventiva contro Milano.
0: Fichi, gorgonzola, no, noci, pere, tutto messo insieme sulla pizza. Buona, perché no, poi no, ovviamente è buona, però vabbè, lasciamo perdere.
2: Ma li fa lei, visto che ha la passione per la cucina?
0: Non credo li faccia lei, no. Lei, però comunque sia, diciamo che i gusti dei cioccolatini riprendono alcuni prodotti che hanno caratterizzato finora il brand As Ever.
1: E questi gusti sono fragola, la

0: melanzane, mora e marmellata d'arancia. Ora, la mia mamma li fa per molto meno cioccolatini, sì, o questi,
1: sì,
0: gusti, eh.
1: Sì, posso dire,
0: cioè, con 134 euro ve li fa anche mangiare sul vassoio argentato.
1: Allora, pure se volessi spendere 131 euro per un calendario dell'avvento, non prenderei mai quello di Meghan Markle, perché per me i cioccolatini sono cioccolatini, ok? Per cui se mi metti la marmellata di fragole, di lampone, di mora, di marmellata d'arancia, io non te la mangio, perché non, cioè, non sono cioccolati, non mi piacciono, sì. Cioè, se devo mangiare un cioccolatino, devo mangiare una roba, un cioccolatino, non la frutta. Se voglio mangiare la frutta, mangio la frutta.
0: Poi in tutto questo c'è anche un cioccolatino decorato con il fiore, che negli anni è diventato, cioè, proprio il simbolo del brand, quindi anche questo, almeno 10 euro in più ce li può mettere.
1: Sì, no, beh, chiaro, certo, ci mancherebbe. E poi, scusami, secondo me la frecciatina più evidente che, sì, lancia tutta la famiglia reale, l'hai detto tu prima, no? Sono tornati, cercano un pochino di riprendersi quello che era loro. Ora i titoli non ce l'hanno più, no, però...
0: Beh, i titoli l'avete lasciati e quelli restano fuori.
1: I titoli, secondo me. Però comunque sì, cercano anche di riavvicinarsi alla famiglia, sì, reale e alla popolazione inglese, perché...
0: È il giusto modo.
1: È il giusto modo, soprattutto perché sulla copertina di questo calendario dell'avvento c'è la loro villa californiana a Montecito.
2: Beh, sì.
1: Quindi sì, non... Sì. Cioè,
0: forse
1: non,
0: cioè, con l'Inghilterra non c'entra niente.
2: Non avevano i diritti per poter mettere qualcosa dell'Inghilterra.
1: Oppure, stavo pensando, magari è rivolta, questo calendario dell'avvento è rivolto a un pubblico americano. Però che senso
0: ha? No, non ha senso. E probabilmente lei è ancora molto attaccata a quella casa lì, alla dimora che hanno lasciato. Mm. Ma Mary, per tornare alla tua domanda, perché costano, sì, così tanto, c'è un altro particolare che va menzionato. Perché i numeri sulle finestrelle non è che sono scritti da Davide Damiani con la penna Bic.
1: Cioè,
0: sono stati dipinti utilizzando la grafia della stessa Meghan.
1: Capito.
0: E poi sono tutti quanti rifiniti coi dettagli in oro dorati.
1: Ma cosa, le scritte?
0: Sì.
2: Ma sono dipinti a mano o sono stampati?
1: No, lei avrà fatto un po' più o meno come... Io più o meno l'ha fatto con il 22 CapCut. Lo voglio così. E c'è qualcuno che ha replicato, ha stampato.
0: Ma anche lì, almeno 55 euro in più glieli devi mettere.
1: Sì, no,
2: siamo,
1: ma
2: arrivati,
1: certo,
2: oltre.
0: Cioè, ti posso dire sinceramente, parlandone con voi, che ognuno dice la sua, 131 euro sono pochi, secondo me.
1: L'ha detto, guarda, mando una canzone su questa cosa che hai detto. Posto.

0: Christmas.
1: Sì, ma ragazzi, 140 euro li costa manco il calendario di una nota marca di prodotti di cosmetica.
2: Lo stavo per dire.
1: Che costa meno e c'ha dentro 24, non dico campioncini, perché sono un po' più grossi.
3: Però,
1: cioè, assurdo.
3: Assurdo, assurdo, cioè quindi lei diciamo non giustifica il prezzo troppo alto del calendario dell'avvento di Meghan Markle, perché sì, ci sono i cioccolatini, cioè fino a che è quello diciamo beauty. Io ho scoperto cercando su internet adesso del quantitativo del calendario di avventi, dell'avvento beauty, non sapevo.
2: Il 3 di ottobre Fede ha fatto una ricerca molto accurata, no, ma ormai i calendari dell'avvento li fanno con qualsiasi cosa. Prima appunto c'è scritto anche un ragazzo che aveva già comprato quello della Lego, insomma con i giochi, tutto quanto. Ma non mi sono perso.
3: Cosa volevi dire?
4: Allora c'è da dire che comunque, se guardiamo i brand di alta pasticceria italiani,
2: quello volevo dire.
3: Sì.
2: Brava Mary. Comunque, no, comunque mi sto invecchiando, perché mi ero completamente dimenticato. Volevo dire la stessa identica cosa di Mary. Vai Mary, dici meglio di me.
4: I prezzi sono più o meno concorrenti, anzi forse Meghan è anche un po' sottoprezzata.
3: Ah,
4: però
3: sì?
4: Però qua stiamo parlando di alta pasticceria, non di pasticceria gourmet.
2: Però se vai a prendere dei marchi, comunque dei brand ottimi a livello di cioccolateria,
3: sti nomi dei brand,
2: non li facciamo.
3: Continuiamo.
2: Comunque
3: così,
2: prima l'hai nominato anche te, perché l'hai visto, stavamo guardando sul sito.
3: Sì.
2: Siamo attorno ai 30 euro. E comunque i cioccolatini saranno piccolini, ma sono buoni.
3: Ah, ho capito di quale dici. Cioè, ok, famosa marca.
2: Quella che
3: di...
2: comincia con la L.
3: Sì, cioccolato.
2: E finisce con.
3: Sì. Sì, sì.
4: C'è
3: sì,
4: da
3: sì,
4: dire che però quella è una produzione di. Ma adesso non voglio.
3: Sì, no. Sì, certo,
2: calla,
3: certo.
2: Non mi arriva l'ora. No,
3: ma certo, ma
2: avevo già scritto gift and buy sulle storie.
3: Distrugge le aziende.
4: No, però è una produzione di massa.
2: No,
4: quindi
2: certo,
4: ho
2: capito quello che dici.
4: Diversi.
2: Se
4: però...
2: vai, dici in una pasticceria, qua. No, hai ragione. Però. Quello di Meghan Markle lo percepisco come una cosa industriale, perché non è che me lo fa la pasticceria sotto casa.
3: E come replichi adesso?
4: Che probabilmente ha un numero limitato di calendari e quindi ha alzato il prezzo.
2: Ok, allora Mary, facciamo così. Noi usciamo un secondo, se continuiamo a discutere di questa roba, Fede va avanti con il programma. Perché io e Mary ora ce la rilanciamo su cioccolatini in continuazione.
3: Beh, allora vorrei. Sai che cosa?
2: Cosa?
3: Facciamo una colletta, ce li compriamo. Ci compriamo un calendario dell'avvento di Meghan Markle.
2: Allora. La Fede l'ha detto, noi ora compriamo il calendario dell'avvento di Meghan Markle, appena ci arriva, poi ne parliamo in diretta in radio, facciamo una bella storia, Mary e Barbie ci guardano, mi dire, ma io non vorrei buttare soldi in questa roba.
3: 33 euro a te,
4: no,
3: dai,
4: anche perché,
3: tirate fuori sti soldi.
4: Anche perché io non li posso mangiare.
2: Ah già, è vero.
3: Che palle!
2: Vai Fede, dai, spendiamo noi 65 euro a testa per

0: Arizona Zervas su Radio DJ. Per chiudere il discorso calendario dell'avvento, ce ne sono di tantissimi tipi diversi, tipo come ci suggerisce questa ascoltatrice.
1: Ciao ragazzi, io facevo equitazione e non l'ho mai comprato per motivi economici, però esistono anche i calendari dell'avvento a tema equitazione e sono alti più o meno la metà di me, io sono alta 1,50, ah, okay. Per cui sì, esistono davvero di qualsiasi cosa.
0: Ma cosa c'è dentro i calendari dell'avvento a equitazione? Cavalli no?
2: Cavalli non credo.
0: Selle,
2: ma
0: manco, dai.
2: No, però magari
0: speroni.
2: Magari ci sono delle no. cose che servono per fare equitazione.
0: O tipo una crema per
2: gli stivali. Che ne so, no. Se è così alto. Però vabbè, dai Fede, ora siamo al 3 ottobre, cioè finiamola di parlare e io finirei con questo messaggio.
3: Comunque ragazzi, 130 euro, un calendario dell'avvento, la vigilia mi fa cena, se no lo compro.
2: A posto così.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer.
8: E il denim M.
6: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
9: M, sempre con me.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
12: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
11: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
13: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
14: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Chiedilo al tuo farmacista.
22: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
23: Quando Maurizio Crozza torna...
24: È tutto pronto?
23: Si sente...
24: Vado subito al punto...
25: De chi? Che? Ma de quando? De come?
24: E non lo so.
26: E come non lo sa?
24: Hai capito?
26: Veramente no. No.
24: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo!
26: Ma che...
24: Ci siamo capiti.
25: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella e grazie...
26: No, presidente.
25: Tante, dai.
27: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
28: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal e casa.
29: Febal Casa, Febal Casa.
28: Più info su febalcasa.com.
30: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
31: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
32: Sì,
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: Joy, si intitola così il pezzo di Ray insieme alle due sorelle Amma e Absolutely su Radio DJ alle 17.34. Ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme al 347-342-5220. Con voi abbiamo parlato di calendari dell'avvento, perché sta per uscire quello di Meghan Markle, che conterrà ovviamente 24 cioccolatini al costo di 131 euro.
1: In realtà l'argomento noi volevamo posteggiarlo, metterlo da parte, però poi è arrivato questo messaggio che parlava del calendario dell'avvento equestre.
0: Sì.
1: E quindi si è aperto un mondo, cioè volevamo finirla lì, però siamo stati molto, lo siamo tuttora, curiosi di sapere come funziona, cosa si trova dentro, perché lì non sono cioccolatini.
0: No, lì non sono, anche perché la ragazza che ci ha mandato un vocale ha detto che il calendario dell'avvento era anche più alto di lei. Sì. Ce l'abbiamo al telefono. Ciao Nicoletta.
2: Ciao.
1: Nicoletta, cioè, siamo proprio troppo curiosi di sapere. Allora, innanzitutto, tu fai ancora equitazione?
2: Al momento no, ma ho il pensiero di riprendere.
1: Ma ho capito, visto che c'è il Natale, così si riprende il calendario dell'avvento.
0: A questo punto.
2: No, quello sicuramente no, con quello che costa.
1: Scusa, ma ecco, partiamo da qua. Ma costi tipo, cioè più di Meghan Markle, quindi, più di 131 euro.
2: Sì, siamo tipo? Anche su 250, 300. Ah. Però poi dipende.
1: È una rata del corso.
2: Sì, più o meno sì.
0: Ma anche perché in quel caso lì, però, cioè la spesa forse, magari mi smentirai, è giustificata, nel senso sono 250 euro, ma dentro c'è. Che cosa c'è?
1: La roba che costa.
0: Il calendario
1: magari.
0: Dell'avvento,
2: sì,
0: dei cavalli.
2: Sì, sì, sì. Cioè, fai
1: proviamo
2: conto
1: a scartarlo
2: che,
1: insieme.
2: Ecco, magari nei primi giorni ci sono un paio di guanti piuttosto che il frustino. Ah. O...
1: cioè, tipo Nicoletta,
0: siamo
1: al 7 di dicembre. Io apro la casellina, sì. Cosa ci posso trovare?
2: Ma puoi trovare anche una crema per il cuoio, eh.
0: Ok,
1: vabbè, allora okay. Si parla di robe un po' costose.
0: Cioè, e poi esatto. E robe più grandi?
2: Robe più grandi, andando avanti man mano trovi la capezza piuttosto che la cuffietta, e poi l'ultimo giorno di solito si trova il sottosella abbinato alla cuffietta.
0: Ah, cavolo! Ma noi scherzavamo prima dicendo ci saranno gli speroni, la
1: però
0: nacella.
1: Scusa, però posso dire, Nicoletta, forse dalla grandezza di quello che c'è dentro, cioè ti aspetti poi già di sapere, che so, se hai al 20 è enorme.
2: Beh,
1: certo. Quella casella,
0: so che, esatto,
1: e dici uffa, sarà... so già cosa c'è oggi.
0: Sottosella. Scusami, Nicoletta, abbiamo capito tutto tranne capezza. Che cos'è?
2: La capezza è praticamente quella cosa che si mette sulla testa del cavallo, non quando devi salirci, ma per portarlo in giro.
0: Okay. Sai perché io, Nicoletta, ho fatto una lezione di equitazione. Ci siamo andati avanti l'anno scorso.
1: Io ce l'ho,
0: per due o tre puntate. Però questa cosa qui non me la ricordo. Tu cioè, hai capito che cos'è?
1: Sì, sì, sì. Cioè, vedendo l'immagine ho detto, ah, è quella. Però
0: cioè,
1: non ci sarei mai arrivato.
0: Dove attacchi, diciamo, le corde per tirare il cavallo, ma a piedi, può essere.
2: Esatto, esatto. Quando porti, tra virgolette, il cavallo al guinzaglio.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè,
0: sì,
1: comunque,
0: sì.
1: Nicoletta, chiedo conferma a te, però sto vedendo un po' i prezzi, cioè comunque solo la capezza di quelle più economiche minimo 30-32 euro,
2: sì.
1: Quindi cioè, vale questo, quindi, calendario solo per un giorno sono 32 euro.
0: Perfetto, però Nicoletta tu non l'hai mai comprato perché costava troppo.
2: No, esatto.
0: Niente.
2: Piuttosto prendo le cose singole quando mi servono.
1: Certo, tu solo il 22 dicembre tu,
0: sì. Piuttosto esatto. Comprerai il calendario dell'avvento di Meghan Markle?
2: Non penso,
0: no,
2: proprio.
0: No, ce l'hai in assoluto, va benissimo così. Nicoletta, visto che non hai mai comprato il calendario dell'avvento dei
1: equestre,
0: cavalli equestre,
1: te lo mandiamo noi.
0: No, non te lo mandiamo noi perché non c'è. Però ti regaliamo il premio Fedeltà.
2: Oh, grazie.
1: E comunque tanta roba,
3: Premio Fedeltà. Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: Mi confermano, c'è anche la capezza,
0: non
1: questa
0: c'è
1: che ti inviamo.
0: Capezza di Radio DJ non c'è.
2: Proprio brandizzata Radio DJ.
1: Ma scusa, Nicoletta, ma ti vai già andare a cavallo tutto brandizzato Radio DJ?
0: Sarebbe stupendo.
2: Ma bellissimo.
0: Meraviglioso. Purtroppo non sarà così.
1: Alla DJ, lo porti alla DJ Ten.
0: Il cavallo con tutto brandizzato. Nicoletta,
2: corre lui.
0: Ti mandiamo, esatto, ti mandiamo un abbraccio e ti auguriamo di riprendere la tua passione,
1: sì,
0: dei cavalli.
2: Grazie
1: se
2: mille,
1: succede mandaci una foto, va bene? Sì. Nel weekend
2: sicuramente.
0: Ciao,
1: Nicoletta.

0: Pac-Man e The Pussycat Dolls su Radio DJ, un pezzo del 2009, ma le Pussycat Dolls mi sono tornate
1: fortissime. C'ho la notizia!
0: Qual è la notizia?
1: Fresca, fresca, l'ho comprato il giornale adesso.
0: Non l'hai
1: The Telegraph.
0: L'hai scritto tu a mano.
1: Sì, non è sì. Mary sempre dalla parte di Federico Pecchia. No. Fece lavorare. Barbie, tu da che parte stai?
2: Dalla tua.
1: Grazie. Sì, non era molto convinta nemmeno lei. Dalla tua.
0: No, stava solo pensando al fatto che abbiamo già fatto 30
2: sì.
0: secondi
2: sì,
0: e però... il tempo stringe.
1: Sì, ma è dura, non poter essere se stessi. Cioè, se io
0: Fai,
1: la prendo
0: qual è la
1: così...
0: storia delle Pussycat Dolls?
1: La storia è che qualche settimana fa avevamo parlato di questa reunion che doveva accadere, doveva esserci solo con 3 Pussycat Dolls.
0: Mm-hmm. E... su 4.
1: Su 5.
0: 3 su 5 anche riunione. 3 su 5.
1: Noi stiamo dando i numeri, io non mi ricordo quanti erano, secondo me erano 5. Mary, quanti erano?
0: Tanto adesso Mary ci
3: guarda la foto. Ma erano 6.
1: Sì, buona.
0: 3 su 6, dai, oh, ma che è?
1: Barbie, tu avresti detto 6?
2: Sì.
1: Sì, certo, va bene. Comunque solo 3. Quindi la metà ha detto no, guarda, ci
0: non
1: bastano
0: veniamo.
1: I diritti delle canzoni passate.
0: Sì.
1: E tanto la mettono Pecchia Damiani, J-Ho.
0: Sì.
1: Martedì sera c'è stato il concerto a Birmingham dopo 17 anni.
0: Ah.
1: Però io c'ho da leggere qualche...
0: critica, appunto.
1: Sì, qualche appunto che è stato rilasciato su alcuni giornali britannici.

0: bici perché sembra che la parte posteriore della zona in piedi era un po' vuota.
1: Ah, in fondo c'era poca gente.
0: Era un po' spoglia e soprattutto alcune delle poltrone in alto erano coperte da delle tende, come a far, diciamo, come a voler nascondere le parti che erano senza fan e quindi non erano state vendute. Però dice sia stato un bel concerto. Ma
1: chi lo dice?
0: I stessi giornali.
1: I giornalisti dicono vuoto però bello.
0: Sì.
1: Nonostante fossero la metà delle
0: Repubblica. No, vuoto no. Però tu dice per quel motivo lì. Mancavano quelle tre e quindi le poltrone erano vuote.
1: No, ma mancavano i parenti delle altre tre. Cioè.
2: Comunque c'è tutta una polemica sul fatto del perché siano in treno.
1: Ora qual è la polemica?
0: È?
1: Se ce la fai velocemente.
2: Velocissimo. Che praticamente Nicole dice che hanno preso strade diverse, sono impegni diversi. Le altre tre, quelle escluse, dicono non ci hanno detto niente.
0: Ah, non l'hanno chiamata. Ma non c'hanno la chat come ci sa quella di Pecchi e Damiani, tutte e quattro?
1: Le Pussycat Dolls, la chat Pussycat Dolls.
0: Sì.
1: Avranno fatto il sottogruppino. Come c'è tra l'altro nel nostro gruppo WhatsApp.
0: Voi tre ne avete un altro di gruppo, grazie.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere. E di colpo

0: Il pezzo di Ligabue, siamo rimasti adesso con questa storia delle pussicadozze. Nel frattempo approfondivamo fuori onda, ma dici di più anche.
1: Sì, che nel 2019 avevano tentato una reunion su 6-5 di loro.
2: Mm-hmm. Un'esclusa c'è sempre.
1: C'è sempre un'esclusa, annunciando il tour per l'anno successivo. Poi naturalmente c'è stata la pandemia e quindi il tour è stato cancellato. E le tre escluse, diciamo, di questa reunion del 2026 hanno scoperto di quel tour cancellato da un post di Nicole su Instagram. Cioè non l'aveva neanche avvertita.
0: Ah, non aveva nemmeno in prima battuta, non le avevano avvertite nemmeno che ci sarebbe stata la reunion. E loro hanno scoperto dell'annullamento del tour
1: dal post di Nicole.
0: Cioè manco sapevano che c'era la reunion.
1: E in questo caso non sono state neanche poi prese in considerazione, perché Nicole dichiara che vogliono proteggere la loro serenità, evidentemente mentale. Evidentemente non corre buon sangue fra.
2: No, credo proprio di no. Ma pensa, io apro Instagram e vedo un post di Federico Pecca che fa: ciao ragazzi, oggi comincia la nuova stagione su Radio DJ. In che senso? Solo una foto come facciamo sempre all'ingresso, con il logo della radio dietro, io sono a casa,
0: è uguale,
2: col caffè,
0: è uguale.
2: E ti chiamo e non mi rispondi. Chiamo Mary e non mi risponde. Chiamo Barbie e non mi risponde.
0: Pensiamo ti risponde.

0: tour insomma che lui ha lanciato a sostegno delle popolazioni in Palestina. E niente, con questo pezzo del 2012 che si intitola Can't Hold Us, noi vi salutiamo e lasciamo lo spazio a Umberto e Damiano che sono qui.
1: Che sono qui, che sono a Milano. Perché? Perché saranno domani mattina alla DJ Ten come tanti di noi.
0: Noi compresi saremo alla DJ Ten, sì. Per cui ci vediamo lì domani, insomma.
1: E noi ci andiamo anche adesso, ci per recuperare adesso. Un po'.

0: Simone, ma soprattutto
1: grazie a te Linus. Ciao, a domani.
2: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese. Radio DJ
3: One Nation One Station. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer.
8: Il denim M.
6: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
9: M, sempre con me.
10: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
11: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
12: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
11: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: 88 sa di felicità.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Vieni da MD anche per la tua casa.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
5: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 18 in punto. DJ! Buonasera dalla redazione, iniziamo dall'Ucraina. Il ministero degli esteri russo ammette di aver colpito durante la notte scorsa il ponte stradale Severny sul fiume Dnipr a Kiev, chiamato il ponte nord della capitale. Preso di mira anche il porto di Odessa, colpita una nave che aveva consegnato forniture militari a Kiev. Questo lo fa sapere il Cremlino, che inoltre lancia un avvertimento a diplomatici e stranieri affinché lascino la capitale ucraina. Continueremo a compiere massicci attacchi di rappresaglia su siti militari a Kiev e in altre città dell'Ucraina, minacciano le forze armate russe. Migliaia di persone scendono in piazza in tutta la Spagna per chiedere soluzioni alla crisi abitativa, con l'obiettivo di arrivare a uno sciopero generale. Oltre 50 le manifestazioni convocate dal sindacato degli inquilini, mentre a Valencia il corteo si conclude con scontri, 9 agenti feriti e una persona arrestata. Epicentro della mobilitazione è Madrid, dove 4 colonne di manifestanti confluiscono in piazza Cibeles dietro uno striscione con la scritta «Verso lo sciopero generale». Ora in Italia, dopo la rivelazione di 2 esami negativi negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa avrebbe pronti altri elementi, ha detto la legale del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Quello che posso dire è che la difesa ha a disposizione altri elementi, uno dei quali farà particolarmente scalpore a mio giudizio e tuttavia non riguarda le indagini del 2007, questo affermato l'avvocata. Siamo alla pagina sportiva, iniziamo dal tennis, perché Jannik Sinner rinuncia alla trasferta asiatica saltando anche il Masters 1000 di Shanghai dopo Pechino per i problemi noti al ginocchio destro. Il campione azzurro è fuori dalle competizioni da quasi 3 mesi, quando a metà luglio trionfò per la seconda volta di fila a Wimbledon. Ora si complica ulteriormente per l'altoatesino incalzato da Zverev, l'obiettivo è di mantenere il numero 1 al mondo. Il tennista tedesco infatti lo conquisterà se riuscirà a vincere sia a Pechino che a Shanghai. Infine la Formula 1, Max Verstappen si prende la pole position del Gran Premio del Bahrain che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese precede la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo Ajar con l'altra Red Bull, che però perde 5 posizioni per una penalità già prevista. Partirà dunque dalla terza piazza Antonelli su Mercedes, con Leclerc quarto, solo ottavo, settimo in griglia George Russell con l'altra Mercedes.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, altre notizie tra un'ora.
1: Radio DJ One Nation
5: One Station. Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: Bruno Mars con Karol G Still su Radio DJ ad aprire le nostre due ore insieme. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera amici. Come va? Come va? Noi siamo a Milano, qualcuno allora, forse lo ha capito.
0: Ma no, prima abbiamo salutato in diretta gli amici Pecchi e Damiani, che risalutiamo per la loro maratona, che io ho sempre la percezione che il loro programma duri tipo sei ore.
1: No, due ore come noi. E loro fanno due dalle ore. 16 alle 18 e noi dalle 18 alle 20.
0: Però siccome ogni volta che mi muovo per raggiungere la radio sono lì, sembra che non se ne vanno mai. E quindi ho questa percezione.
1: Ma allora, sei lento tu a raggiungere la radio.
0: Sono lento io.
1: Un po' troppo.
0: E adesso dobbiamo un attimo ritrovare i riferimenti, quelli che siamo abituati ad avere a Roma, no? Tutta la posizione sul tavolo, come si trova il microfono, dove sono i segnali orari. La regia che è in presenza. Miracolo, che bello rincontrare
2: Barbie. Belli, belli, vi trovo, belli.
1: Beh, come zia, belli, belli, come state? Belli di zia, c'hai anche le caramelle Rossana tante volte.
0: Sì, e la fidanzatina? Cominciano le domande. Comunque sì, ormai lo avete sentito già nel corso di tutta la giornata qui a Radio DJ, in molti siamo un po' in trasferta perché c'è la DJ Tent di Milano, quella che va a chiudere l'anno 2026 per quanto riguarda le tende.
1: Noi abbiamo già fatto un sopralluogo stamattina, come quando si va a vedere il cantiere, e devo dire tantissima gente, tantissimi ascoltatori, anche il clima, un caldo, pazzesco, veramente.
0: Bello.
1: Molto bello.
0: Clima molto estivo, giornata molto calda, e sono contento che dando un'occhiata sui siti delle previsioni meteo è così più o meno in tutta Italia, quindi continuiamo a portarci dietro queste giornate ancora molto calde che permettono di fare le cosiddette gite, che
1: domani
0: ti permettono
1: si suda
0: di
1: anche domani mattina,
0: domani si suda anche se non corri,
1: anche da fermo,
0: anche se non fai la five, anche se non fai la ten, domani sudi perché fa molto caldo. Devi sperare che l'uscita che ti porta al village alle 7 di mattina compensi questa cosa del caldo.

0: sigla.
1: Sigla possiamo personalizzata. La sigla. Ma perché sigla non ci rimettiamo quella ufficiale? Perché dobbiamo andare con le sigle?
0: No, sono più belle. Sono più belle.
1: Sentiamo la sigla allora di oggi.
2: Ti ascoltavo quest'estate quando il caldo ci scioglieva. Ma adesso che ottobre era meglio se pioveva. Raccolgo le castagne che sono già calde arroste. Si riscalda il pianeta, ne parlo con l'oste. Non nevica più, dico, dico. Qui non è un paese caraibico. Okay. Ragazzi, fa troppo caldo. Non si può andare a prendere le castagne in calzoncine, magliettina, dai. Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao. Effettivamente ciao. Non ci pensiamo. È iniziato l'autunno, siamo nel primo weekend di ottobre. Devi cominciare a fare le cose che da tradizione si fanno in questo periodo.
0: Tu le congeli, congela le castagne e te le mangi tra un mesetto più o meno. Che forse, forse arriverà un po' il freddo.
1: Allora, poi parleremo anche di castagne. Intanto, per rimanere sulla DJ 10 di domani mattina qui a Milano, c'è un messaggio che ci manda Marco. Attenzione, qui la situazione è molto delicata. Ci dice che siccome mia nuora Roberta domani parteciperà alla DJ 5 e si trova esattamente ad una settimana dalla scadenza prevista per il parto,
0: sì?
1: Volevo chiedere se domani potete farle un grosso in bocca al lupo e soprattutto di evitare di partorire durante la fight.
0: Direi proprio di sì.
1: Ce lo auguriamo tutti. Certo, a una settimana dal parto
0: Facilita il parto, la camminata.
1: La camminata veloce.
0: Camminare veloce, magari hai visto mai, nasce anche qualche giorno prima.
1: No, meglio di no.
0: Qualche giorno prima.
1: Vabbè, qualche giorno prima che non sia domani.
0: No, domani no.
1: Poi tu vuoi fare la camminata veloce e poi devi fare la corsa in ospedale. Meglio
0: poi
1: evitare.
0: Ci saranno comunque i medici domani, l'ambulanza.
1: Sì, vabbè.
0: Hai visto mai?
1: Sono
0: siamo
1: pronti per il parto.
0: Siamo preparati.
1: Allora, domani parto in diretta alla DJ5.

0: let you know you wanna make
1: In Excess con Need You Tonight dal 1988 su Radio DJ, 18 e 14 minuti. Abbiamo preso più o meno le misure per questa diretta milanese del nostro programma, che abitualmente va in onda da Roma.
2: Sì.
1: E quindi devo dire che forse fino alle 8 mi sento di poterci arrivare.
2: Può andare bene, adesso dai, può andare bene.
1: Abbiamo
2: sì,
1: settato
2: la
1: quelle quattro cose che c'erano. Soprattutto rimane sempre attivo il numero, il 347-342-5220, che si sa che quando uno fa una cosa diventa un po' il portabandiera. Primo vocale che abbiamo sentito cantava. Di conseguenza, adesso che fai? Non li raccogli un po' di vocali di cantanti?
2: Vai, ne sentiamo qualcuno.
3: Ecco a voi il jingle. Pecchia e Damiani sono i due toscani, Umberto e Damiano invece sono romani.
1: Ma non fa ridere.
3: Se li incontri la DJ domani,
2: sì,
3: non abbracciarli, ma stringigli le mani.
2: È vero, wow, questo è vero, questo tutto è vero. Bravo, mani, bravo. Okay. Ha ragione, però, perché abbiamo specificato che domani noi saremo, vi aspetteremo all'arrivo della 10 e della 5. Ecco,
1: quindi all'arrivo voi avete corso i vostri 10 km,
2: sì,
1: i vostri 5
2: sì,
1: km,
2: sì.
1: E noi ci portiamo dietro questo ricordo della nostra prima DJ 10 messi lì all'arrivo, dove c'è questo bagno di folla, il calore di volerci salutare, di volerci abbracciare, ma solo lì abbiamo notato che tutti voi che ci abbracciate avete corso 10 km.
2: Esattamente.
1: E quindi
2: domani ci salutiamo da lontano. Se
1: al
2: volete.
1: Terzo, quarto, quinto diventiamo tipo la foca che fa lo spettacolo, un po' umidiccia, che tutti provano
2: sì, sì,
1: a volerla accarezzare.
2: Sì, è quella la
1: e ci portiamo addosso il DNA di 30.000 persone.
2: Cioè, corrono,
1: ma è bello.
2: Corrono per 10 km.
1: Ma è bello, ma è bello. Proprio il bello della Ten è questo spirito.
2: Noi
1: qui
2: comunque non faremo la Ten, non faremo la Five,
1: ma solo per questioni lavorative.
2: Solo per questioni lavorative, no, anche per quello che ci siamo mangiati. Anzi, facciamo un momento verità. E
1: dai,
2: se volete,
1: dai,
2: ci potete anche prendere in giro.
1: Sì.
2: 347-342-5220. Noi siamo venuti a Milano stamattina,
1: sì,
2: più o meno tarda mattinata. Dopo l'uscita che abbiamo fatto al Village, quindi il sopralluogo, abbiamo deciso di andare a pranzo. Giustamente siamo a Milano, che cosa ci siamo mangiati? Io una matriciana e Umberto una carbonara.
1: Oh, lo so,
2: non
1: quello
2: contenti,
1: c'è.
2: Contenti, siamo quello andati c'è al bar di fronte, ok, al ristorante bar napoletano, e ci siamo presi una sfogliatella.
1: Io la brioche col gelato.
2: Cioè, quindi, come per dire, siamo a Milano e...
1: Vabbè, dovevi mangiare qualcosa di tipico, tipo un sushi, una cosa di...
2: Sì,
1: dei ravioli al vapore,
2: no,
1: qualcosa
2: risotto,
1: di tipico.
2: Se no, risotto. Però niente, abbiamo deciso.
1: Però era caldo, era caldo. Sì, quindi
4: fatevi l'ossobuco stasera.
1: Stasera dobbiamo recuperare, dobbiamo compensare.
2: Ossobuco per cena.
1: Ossobuco, vabbè, sai che non l'ho mai mangiato l'ossobuco.
4: Ecco.
1: L'ho sempre sentito nominare anche come proprio in questi contesti, le battute.
2: A Roma non lo
1: sullo
2: fa
1: stereotipo milanese.
2: A Roma non c'è.
1: La cotoletta potrei mangiarla, volendo.
4: Sì, l'orecchia d'elefante, quella gigante.
1: Quella gigante.
2: La cotoletta. Buona, l'abbiamo mangiata diverse volte.
1: Era per provare qualcosa di nuovo. Cosa?
2: Però ti mangi una bella insalatina e domani sei pronto per andare a correre la Five. Almeno
1: ma
2: la
1: sì,
2: Five
1: ma
2: la
1: sì, puoi infatti. Tanti messaggi al 347-342-5220. Come ogni weekend vi chiediamo di portarci con voi nelle vostre uscite, quello che state facendo, dove siete andati, da dove state rientrando.
2: Esattamente.
1: Anche molti di voi, anche perché guardando dalle fotografie che ci state mandando, giornata di sole quasi estiva, devo dire che con 28-29 gradi sono temperature che si possono definire estive un po' ovunque. E qualcuno ci mette in guardia, attenzione, perché da mercoledì / giovedì su tutta l'Italia incominciano le piogge, arrivano le perturbazioni.
2: Sembra anche doveroso, cioè è giusto.
1: Direi finalmente.
2: Un po' di pioggia, dai, ci può anche stare.
1: Temporali a partire da giovedì ci fanno sapere, tranne in un posto d'Italia.
2: Dove?
1: Solo in un posto.
2: La Calabria.
1: No, un po' più sotto.
2: La Puglia.
1: Eh no, dall'altro lato.
2: La Sardegna.
1: Allora.
2: La Corsica. La Sicilia.
1: La Sicilia. Ci fanno sapere che, sto verificando, è tutto vero, giovedì, mentre da nord a sud Italia ci saranno le piogge e i temporali, Palermo 33 gradi.
2: Niente, loro sono ancora al mare, gli amici di Palermo, li salutiamo.
1: Ma così secondo me fino a Natale. Non esci da questa situazione qui. A breve recuperiamo anche i vocali. Intanto la nuova di Cesare Cremonini, c'è Paparazzi su Radio DJ.
5: Come

0: state ascoltando Radio DJ, 18 e 21 minuti, ancora buonasera da Umberto e Damiano. Dunque, i messaggi che arrivano al 347-342-5220 sono tanti, da ogni parte d'Italia ci state un po' raccontando come sta andando questo sabato. Inizierei dall'ultima regione che abbiamo citato, ossia la Sicilia, perché come detto, quando giovedì su tutta Italia arriveranno i temporali, bene, sappiate che sulla... scusate, ma basta che odio la distrazione in diretta, perché vuol dire una mia mancanza di professionalità.
1: Vieni, tanto.
0: Però
1: Fiumicino quando conquisterà il building di Radio DJ.
0: Quando Fiumicino interviene. Danilo! Buonasera!
1: Danilo da Fiumicino!
2: Che sorpresa!
1: Che bello, eh!
2: Che avete portato? Questo uno che.
1: Niente, non abbiamo portato
2: uno
1: niente.
2: Che arriva.
0: Tu che hai portato? Hai bussato coi piedi?
2: Niente,
0: hai portato niente. Stai venendo dal village della tenda?
2: Sì.
0: Non parlava per
1: com'è
0: niente.
1: La situazione? No, ci puoi dire.
2: Beh, no, devo andare a fare aperitivo.
1: Quindi,
2: però ho detto, mo passo della.
1: Hai fatto bene.
2: Passavo qua sotto
1: a farci rosicare un po', visto che saremo in diretta fino alle 20, quindi è giusto.
2: Vabbè, poi dopo andiamo a cena insieme.
1: Voglio vedere, me lo segno.
0: Senti, ma quella storia che ci dicevi, che ci sono le inaugurazioni dei locali e possiamo andare a scroccare,
2: sì,
0: ma alle 8:30 sono ancora aperti?
2: Secondo me sì, però dopo ci andiamo a vedere.
1: Vabbè.
2: Che poi pensa a aprire un locale di Fiumicino, quindi...
0: Incredibile.
1: Te l'ho detto, dobbiamo andare. Fiumicino conquisterà Milano, ragazzi.
0: Ma Fiumicino, va indagato un attimo Fiumicino, perché stiamo ovunque, stiamo prendendo il sopravvento in qualsiasi ambito. Senti, al village com'è andata? C'era gente?
2: Bene, c'era gente, un clima agostano, perché
0: di quello parlavamo, fa caldissimo,
2: un caldo incredibile, e mi sono portato il costume. Perché in albergo voi c'avete la piscina?
1: No, non c'è, noi già è tanto che abbiamo l'albergo.
0: Ti ospito da Fiumicino negli alberghi con le piscine.
1: Già è tanto.
2: L'albergo con la piscina, mi sono fatto pure il bagno.
0: Pure. Incredibile.
1: Molto bene.
0: È giusto. Bene, Danilo, allora ti lasciamo ai tuoi aperitivi nei locali di Fiumicino che aprono.
1: Vediamo dopo, allora. Okay, confermato.
2: Sì, però resto qui.
0: Rimani qua.
1: Sentiamoci un vocale di un amico, come sta passando questo weekend.
3: Io sto rientrando dopo una splendida camminata e ferrata spettacolare, sì, sulla Grignetta, sulla statale 36 tornando verso sud. C'è un casino pazzesco, però la giornata è stata molto bella, molto impegnativa, la ferrata, tanta gente su in cima alla Grignetta,
0: bello,
3: ma tanti ragazzi, tante ragazze, tanti giovani, bello,
0: tutti in Grignetta.
3: Io non sono più giovane, fa niente, ma bello.
0: Abbiamo capito.
1: Dai, della Grignetta,
2: grazie. La Grignetta, poi senti, la Grignetta, sì, può essere bella. Certo.
0: A Roma c'è la Gregna. No, di Sant'Andrea, è una zona di Roma dove c'è l'ospedale.
2: Lo so.
0: Grigna, è noi, uscita del grande raccordo anulare.
2: A noi ci piace la Grigna.
0: Ma da quant'è che sta qua dentro? 30 secondi,
1: 30
0: un minuto.
1: 30 secondi.
0: Eravamo dalle parti di Messina perché ci arriva il messaggio: che piacere sentirvi di sabato. Abbiamo cominciato la raccolta delle olive a Milazzo.
1: È qua, Milazzo.
2: Prima la Grigna, poi Milazzo.
1: Allora, buongiornazzo, già che ci siamo. Chiama il Mike e chiudiamo.
0: Abbiamo fatto tutto, incredibile. Tanti amici dalla Slovenia, da tutte le parti d'Italia. Grazie per mandarci così tanti messaggi. E noi vi anticipiamo che a breve iniziamo a tirare fuori i premi con tanto di DJ Box.

0: Mars con Olsey dal 2016 con Closer su Radio DJ. Mi dispiace perché ci stavo prendendo gusto con Danilo, ma è stato allontanato in malo modo.
1: Eh sì, è arrivata la sicurezza. Vabbè, dai, dall'anno prossimo erano le prove per il nuovo programma che ci sarà da settembre.
0: Beh, già finita la prova.
1: Tra le 10 e le 12 l'anno prossimo.
0: Settembre 10-12, ma infrasettimanale.
1: No, esatto, quotidiano.
0: Tanto che è piaciuto l'intervento.
1: È piaciuto molto.
0: Che
1: sì.
0: Subito ci è stato detto: guardate, lascio a
1: e
0: voi
1: caricato.
0: Tutto.
1: Sì, sì.
0: Molto
1: sì.
0: Bene. Come detto, stiamo per regalarvi i primi premi, ma dopo la pausa pubblicitaria state lì.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.
3: Radio DJ. One nation, one station.
4: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
2: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 7 la gara con il Gran Premio Motul del Giappone. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollade suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
9: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la mela Canzi! Ed è subito Power to Go! Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la mela Canzi e riparti con la giusta energia.
12: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
13: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
14: Ma deve essere anche complicata?
13: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
14: La procedura X-Fir?
13: La attiviamo noi.
14: La conservazione digitale è a norma?
13: Ce ne occupiamo noi.
14: Ti servono SPID o firma digitale?
13: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
14: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
13: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
15: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
1: Umberto e Damiano su Radio DJ.

0: Taylor Swift con la sua ultima canzone Patient Zero. Tre giorni fa è uscito il videoclip di questa canzone che lei ha scritto e diretto, si è messa anche a fare la regia del videoclip, produzione praticamente hollywoodiana. Dentro ci sono Colin Farrell, Dakota Johnson, l'attrice quella di 50 sfumature. Colin Farrell, sono mille film ma ora non me ne viene in mente.
1: No, nemmeno me.
0: Però è,

0: dicevo, io il videoclip non l'ho visto, però lo posso immaginare. Cioè, immagino questo ospedale, grande ospedale, con le mascherine, no?
1: Giustamente, dici, per il paziente zero.
0: Quindi mi ricorda un po', un po' quello.
1: Settimana scorsa, quando abbiamo suonato questa canzone, ci ricordavamo tutti i termini che girava, ecco, autocertificazione, il distanziamento e la resilienza e tutti quei termini là. Nel corso di questa settimana, sempre perché i cellulari ci ascoltano o perché è davvero l'attualità, mi sono uscite una serie di notizie che riguardano il Covid, ma è tipo in Francia, che stanno di nuovo... Ah sì, vabbè, non è che l'ha fatte Sky le notizie, cioè non è che Sky mi ascolta e fa una notizia su quello, però si parla di nuovo di numeri, la parola contagi e la variante.

0: della DJ Ten, sì, ci voleva salutare, ci ha portato addirittura delle tortine, no, alla frutta.
1: E ora chi se le mangia al posto nostro?
0: Ma noi non siamo in diretta, purtroppo, Maddalena, ci dispiace.
1: Non possiamo mangiare, perché non mangiamo,
0: no,
1: quando si...
0: Troppo, no, mangio solo la frutta, mi cade.
1: Però allora facciamo, proviamo a ripassare al Village dopo, ma che non le troveremo,
0: no,
1: mai.
0: No, non le troverei. Però noi ti ringraziamo.
1: Grazie,
0: pensiero,
1: Maddalena.
0: È stato un bel pensiero, grazie.
1: Oh, se domani mattina ne vuoi portare altre,
0: certo,
1: siamo lì.
0: Ma no.
1: Alla partenza e all'arrivo, ci trovi in entrambe le postazioni. Intanto 18 e 40 minuti, state ascoltando Radio DJ e come anticipato è finalmente arrivato il momento dei primi premi, quindi possiamo iniziare ad aprire la vetrina di Radio DJ. Give it five! Grazie al Gimme 5, questo gioco dove noi vi diamo 5 indizi e vi chiediamo di indovinare di chi stiamo parlando, il nome di un personaggio famoso.
0: Appena sapete il nome ce lo mandate con un messaggio vocale al 347-342-5220, il più veloce vince che cosa? La possibilità di venire in diretta con noi e pubblicizzare tutto quello che volete.
1: Tutto, è grande periodo di sagre, è grande momento di cambiamenti di vita, abbiamo avuto diverse persone che stanno avviando la propria attività personale,
0: esatto,
1: quindi magari Instagram può essere la vetrina e si può pubblicizzare il profilo, qualsiasi cosa, anche il momento proloco della vostra attività, della vostra città, della vostra zona, basta rispondere per primi a questo giochino. E dunque ecco i 5 indizi di oggi.
0: Nicoletta.
1: Venezia.
0: Piper.
1: Bambola.
0: Ragazzo triste.
1: Di chi stiamo parlando? 347 342 5220, il più veloce viene in diretta con noi.

0: diretta dal 95 Supergrass su Radio DJ, 18 e 44 minuti. Noi stiamo giocando al Gimme 5.
1: Grazie ai tanti ascoltatori che stanno partecipando. Arrivano messaggi anche in questo momento, perché ci sono anche tanti che ci ascoltano dall'app. Però dobbiamo premiare il più veloce.
0: Solo
1: una persona vince.
0: O la più veloce che ha mandato il nome al 347-342-5220. E a quanto pare, anzi, prima di scoprire chi è, dobbiamo recuperare quali erano gli indizi.
1: Nicoletta, Venezia, Piper, Bambola e Ragazzo Triste.
0: Molto bene, di chi stiamo parlando? La più veloce a rispondere è stata Valentina dalla provincia di Arezzo. Buonasera.
2: Ciao, buonasera.
1: Ciao Vale.
0: Come va? Che stai facendo di bello?
2: Sto tornando da una partita di calcio di mio figlio.
0: Ah, quanti anni ha tuo figlio?
2: 13 anni.
0: 3, dai, abbastanza grandicello, cominciano a fare le sfide quelle un po' agguerrite.
2: Davvero.
0: Com'è andata? Hanno vinto?
2: Hanno vinto, sì. Ottimo. È stata tosta, ma hanno vinto.
1: È stato bravo tuo figlio, dove gioca? Che ruolo gioca?
2: In difesa.
1: Ah, bene, beh, quindi c'è pure una grossa responsabilità. Senti, visto che hai toccato il momento calcio, te la butto lì, l'Arezzo in Serie B come lo vedi quest'anno?
2: Dai, speriamo bene, noi ci siamo.
1: Dai, speriamo bene. Io lo confesso, ho iniziato la carriera alla PlayStation con l'Arezzo.
0: Con l'Arezzo? Mi
1: piacciono queste carriere un po' così.
0: Il romanzo calcistico.
1: Romanzo calcistico, esatto. Chiudo parentesi.
0: Chiusa parentesi.
1: Videogioco.
0: Dunque, di rientro dalla partita di calcio, hai sentito i 5 indizi e ti è venuto in mente un nome. Di chi stiamo parlando oggi?
2: Patti Pravo.
0: Patti Pravo, andiamo a vedere perché associamo gli indizi. Perché Nicoletta?
2: È il suo nome di battesimo.
0: Sì, Nicoletta Strambelli. Poi c'è Venezia.
2: Venezia, non so, forse è nata lì.
1: Sì, è la sua città.
0: Tifa Venezia Calcio.
1: No,
0: potrebbe essere nata a Venezia.
1: Poi abbiamo Piper.
2: Perché lei ha, credo sia... è nata lì come personaggio, insomma,
0: sì,
2: ha lavorato tanto.
0: È nata
2: nel
0: a Venezia o al Piper? No. Dove è nata?
2: Al Piper.
0: Scegliamo.
1: Lavorava al Piper, uno dei volti celebri del locale romano.
0: Simbolo del noto locale. Poi, attenzione, abbiamo Bambola.
2: È una delle canzoni più famose.
0: Sì, bene, la Bambola, tu mi fai girare. E infine, esatto. Ragazzo Triste.
2: Altra canzone famosa di Patti Pravo.
1: Bravissima!
0: Complimenti! Vinci ufficialmente il Gimme 5 e dunque ti apriamo la vetrina. Puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi, a te la parola.
2: Allora, pubblicizzo la palestra, la mia palestra è quella dove lavoro.
0: Ok, ma tua palestra nel senso che ci lavori perché sei anche un po' il capo?
2: Tutto
0: fatto. E ti alleni pure quando hai un attimo di tempo nella tua palestra?
2: Esatto,
0: Ok. dicci tutto, come si chiama, dove ti troviamo?
2: Allora, palestra Body House a Bibbiena.
1: Okay. Body House, ok.
0: Body House a Bibbiena. E che tipo di palestra è? Ci sono sale pesi, corsi?
2: Tutto. Nel piano superiore c'è la sala pesi e la sala corsi classica. E al piano sotto lavoriamo con i personal, individuale, mini gruppo. E io insegno Pilates sui grandi attrezzi.
0: Bello,
1: Bene. Senti, una domanda da 1 milione di euro. Ci puoi dare gli orari? Perché molti abbiamo capito che hanno la voglia magari di andare in palestra molto presto. Addirittura molti vanno anche alle 22.
0: L'H24.
1: La sera alle 10.
2: Noi lavoriamo tanto invece la mattina all'alba. Dalle 6 siamo già operativi.
0: Dalle 6 fino più o meno...
2: fino alle
0: 22. Ok, 6:22.
1: Può andare tardi, ci può andare.
0: Gli orari che ci davamo prima. Ce l'avete la sala quella con i dinosauri? Quella dove ci sono gli uomini giganti che fanno i versi, quelli preistorici?
1: Ma io la tiro in faccia se sei
2: qualcuno sì.
0: Faccio il gradasso perché ho il microfono davanti e mi chiudono quattro mura, ma non lo direi mai in faccia a uno di loro. Bene, dunque abbiamo detto Body House, la palestra Bibbiena gestita da Valentina, la sta pubblicizzando qui adesso all'interno del Gimme 5. Dunque, se avete necessità di qualche informazione in più, immagino che ci sarà il sito internet e i vari profili social, giusto?
2: Esatto. Sì, okay. Sì, esatto.
0: Quindi palestra Body House e trovate tutto.
1: Molto
0: Valentina,
1: bene,
0: buona
1: bene.
0: Serata.

0: Si chiama Detto Tra Noi, è l'ultima di Malika Ayane su Radio DJ, 18 e 52 minuti, usciamo dal Gimme 5 dove abbiamo avuto Valentina che oggi pomeriggio ha portato il figlio in trasferta, che sì, 13 anni, gioca nella sua squadra di calcio.
1: Anche perché, lo ricordiamo, si è fermata la Serie A, però comunque i ragazzi continuano a giocare.
0: Le altre leghe vanno, non è perché c'è la Nations League, quelle che un tempo erano le amichevoli, la pausa nazionale, adesso è un nuovo torneo con una nuova formula. Esiste già da qualche anno, ma è una novità che, come sta accadendo in queste settimane, il campionato si vada a fermare per ben due giornate, due settimane consecutive per far giocare la nazionale.
1: Visto che è autunno, lo possiamo dire, questa, diciamo, competizione ha scassato i maroni proprio, cioè due settimane hai rovinato il campionato.
0: Va, ecco, detto da chi stava andando bene
1: molto.
0: Da chi aveva la squadra prima in classifica,
1: così,
0: là sopra.
1: Nel 2020 c'era il Covid, adesso ci si mette la National League.
0: Già a piangersi addosso,
1: sì,
0: il campionato è falsato. Adesso la tua squadra non lo può vincere per colpa della Nations League.
1: Però parliamo di cose serie. L'Italia ieri ha pareggiato con la Francia 1-1 e quindi siamo a quota 4 punti per quanto riguarda il girone.
0: È buono.
1: Per ora siamo terzi. C'è
0: siamo
1: la Francia
0: su
1: a 7,
0: 4.
1: Il Belgio a 6, poi c'è la Turchia a 0 e l'Italia a 4 punti. Però adesso ci sono le partite di ritorno.
0: Mo' ritorni.
1: Lunedì si rigioca.
0: Io ero convinto che con la partita di ieri, mo' Nations League accantonata, si ritorna in campionato.
1: No,
0: perché domani sera dunque di nuovo Italia-Turchia, che sono quindi, come dicevi, le fasi di ritorno
1: esattamente,
0: del nostro girone di questa Nations League. Ho letto grandi recensioni della partita contro la Francia. Sarà che è la terza nel ranking mondiale,
1: sì,
0: come a livello di qualità in campo.
1: Tra l'altro ho visto anche, però non gli highlights, non c'è il gol di Moise Kean, riesco a vederlo.
0: No, se l'è mangiato.
1: No, non ha segnato. Fidati.
0: No, fidati di me.
1: Fidati.
0: No, sei da bastoni.
1: Lo fai anche sulla PlayStation ad occhi chiusi quel gol.
0: Sono tutti capaci a raccontare così. Olisea ha segnato per la Francia e bastoni per l'Italia. E soprattutto leggevo grandi articoli dedicati al capitano Gigio Donnarumma, che lo confermano come, con la condizione attuale, il miglior portiere al mondo.
1: Per quello che si vede,
0: per come tiene lui la porta. Vi risparmiamo tutte le chiacchiere

0: PR7, ne hanno parlato fatte, sì, ampiamente sì, anche gli amici Pecchi e Damiani, ma pare che si stia ricucendo. Cristiano Ronaldo ha, scusate la parola, scazzato con il Portogallo, sì, sì, sì. Hanno dato la maglia numero 7 a Leao e insomma sta finendo malissimo il rapporto di CR7.
1: Però le ultime dichiarazioni di CR7, se vuoi te le dico in romano, ah, mette sì, compro a te e tutto il Portogallo, ha detto così all'allenatore.
0: Sì, sì, ti sì, aspetto, ha chiuso pure esatto, così per arrivare. Bene, ci sono le news e poi torniamo per un'altra ora.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
9: Dai mamma, solo il blazer.
10: E il denim M.
8: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
11: M, sempre con me.
12: My Movies presenta
13: Rider.
14: Cioè, che sogni hai?
15: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
14: Per quella serve fortuna.
15: Molta.
12: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
16: Che casini stai ficcando?
14: Ma che hai fatto, Sam?
15: Una storia lunga.
12: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
15: Tutto sbagliato. Presente?
14: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
12: Guarda il trailer su mymovies.it.
17: Ehi, Proxa.
18: Dimmi pure.
17: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
18: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
17: Proggy, felici voi, felice la natura.
12: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
19: Una finestra è una finestra.
20: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
19: Vedo.
20: La maniglia centrale è davvero elegante.
19: Sì, bella.
20: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast. Le finestre di design.
22: Cosa fa Oscillococcinum?
23: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Cosa fa Oscillococcinum?
24: Cosa fa Oscillococcinum?
25: Cosa fa Oscillococcinum?
26: Cosa fa Oscillococcinum?
27: Chiedilo al tuo farmacista.
28: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
29: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
30: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
31: Oh, tutti uguali.
32: Chiama se hai bisogno.
31: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
33: E chiama uno.
31: Ma uno chi?
34: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
0: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten, c'è Nature Valley. Barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.

0: dove comes in.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi dopo le 19. DJ! Ancora buonasera dalla redazione. La Russia sta spingendo per un'escalation per creare paura nelle nostre società. Dobbiamo prepararci ai possibili attacchi. A dirlo Kaja Kallas, alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Una dichiarazione che arriva nella giornata in cui Mosca ha colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord. Due giorni dopo i raid al ponte Sud, il Cremlino ha inoltre reso noto che continuerà ad attaccare le città ucraine. Di contro, Zelensky ha affermato che in risposta alla nuova campagna di raid aerei da parte di Mosca verranno intensificati gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe. Il presidente ucraino ha però assicurato anche che non verranno presi di mira i civili. Sale a 5 il numero delle persone arrestate per gli scontri scoppiati a Valencia al termine della manifestazione per il diritto alla casa, nei quali sono rimasti feriti 9 agenti. Sono migliaia le persone scese in piazza in tutta la Spagna per chiedere soluzioni alla crisi abitativa, con l'obiettivo di arrivare a uno sciopero generale. Oltre 50 le manifestazioni convocate dal sindacato degli inquilini. Ultima pagina, ora in Italia oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due. Nel dettaglio, il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro. Lo rende noto il Ministero delle Imprese del Made in Italy, un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni. In pochi giorni il price cap ha superato la metà della rete nazionale, questo ha detto il ministro Urso. Il GIP di Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta carico di ignoti sulle stragi di Capaci via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi. Ultima pagina, parliamo di sport. Yannick Sinner ha annunciato che salterà anche il torneo di Shanghai per l'infiammazione al ginocchio destro che lo ha messo fuori causa da luglio scorso. I controlli svolti a Milano e la lunga riabilitazione a Torino al J Medical non hanno ancora dato i loro frutti. L'azzurro dunque vede a rischio il suo trono come numero uno al mondo. Conti alla mano, Alexander Zverev può infatti superarlo nel ranking ATP vincendo sia a Pechino che a Shanghai. E poi in chiusura la Formula 1, Max Verstappen domina le qualifiche del Gran Premio del Bahrain e si candida come l'uomo da battere nella gara di domani. L'olandese ha fatto segnare il miglior tempo davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, terzo a Jarre che però perde 5 posizioni per una penalità. Dalla terza piazza dunque scatterà Antonelli, dalla quarta Leclerc.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, altre notizie tra un'ora.
5: Radio DJ, One Nation, One
6: Station. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
8: Radio DJ.

0: in To The Sun, una delle canzoni forse più ascoltate nel corso di questa estate questa 2026. Sì.
1: Questa la suoneremo anche domani per la DJ 10 qui a Milano, perché questa, quando corri, è una canzone forse perfetta.
0: Questa è bella nel mentre, tipo la partenza, mentre sei a metà, che sei arrivato al quinto chilometro, ne devi fare ancora altri 5, ti dà la carica.
1: Ti dà la carica.
0: All'arrivo ti può scaricare, ti può scaricare un pochino. Dunque, ancora buonasera, 19:06 minuti, state ascoltando Radio DJ, siamo Umberto e Damiano, abbiamo ancora un'ora da passare insieme, nel corso della quale assegneremo una DJ Box.
1: Esattamente, perché stanno per tornare i film travisati, anzi da questo momento potete iniziare a mandarci i vostri al 347-342-5220. Tre regole, facili, regolette.
0: Dovete scegliere il titolo di un film, cambiare una lettera a questo titolo e a quel punto reinventarvi la trama.
1: Esattamente.
0: Una volta che avete fatto questo giochino, ci mandate il messaggio vocale con la vostra storia e il più divertente si porta a casa tutti i gadget di Radio DJ.
1: Massimo 40 secondi è il vocale, non troppo lungo.
0: Se fa ridere anche due minuti, io metto là, lo sento,
1: non si può fare. Siamo fuori tempo.
0: Vabbè, poi fate il fuori gara, è il vincitore morale. Non vi portate a casa il premio, però in un modo o nell'altro avete vinto la puntata. Tra poco, dunque, i film travisati con la DJ Box. Nel mentre, sabato 3 ottobre, le scuole sono cominciate più o meno da due settimane. Ieri c'è già stato il primo grande sciopero nazionale che riguarda proprio le scuole.
1: Si inizia presto.
0: Ieri era il 2 di ottobre, quindi dopo due settimane già il primo sciopero. Leggevo che sarà un mese, questo di ottobre, molto attivo per quanto riguarda gli scioperi. Non solo le scuole, ma anche i trasporti. Ci sono diversi scioperi generali nazionali, scioperi del trasporto locale. Vabbè, nessuna novità.
1: Cambia niente.
0: Cambiano forse le motivazioni.
1: Sicuramente.
0: Se vai a leggere ogni motivazione di ogni settore, ognuno ha le sue ragioni, ha le sue motivazioni. Anche in Francia, un periodo molto caldo per le proteste studentesche. C'è però un'altra notizia che riguarda la scuola, che in questi giorni ha tenuto banco qui in Italia.
1: Sì, ci ha fatto sorridere, e parliamo, il protagonista è Leonardo Pieraccioni.
0: Che ha fatto Leonardo Pieraccioni? A quanto pare, la storia è incredibile, all'interno di un mercatino dell'usato, il cosiddetto mercatino delle pulci, un suo amico, spulciando tra queste bancarelle, questi prodotti vecchi e stravecchi, ha trovato un vecchio libretto delle giustificazioni scolastiche.
1: 1976, libretto proprio delle assenze.
0: Anno prima media, dunque 75, è assegnato a un certo Leonardo Pieraccioni, dunque prima media, e fa il conto degli anni e dice: ma questo è Leonardo quello vero, Pieraccioni quello vero. Tra l'altro è anche un mio amico. Senti, io lo compro, glielo porta, andando a vedere sotto ci sono le firme dei genitori, è veramente il libretto delle giustificazioni della prima media di Leonardo Pieraccioni.
1: La mamma Carla e il papà Osvaldo che mettevano proprio la
0: firma sotto, originale, non contraffatta.
1: Originale,
0: sotto c'è la firma originale. E lui, molto ironicamente, ha fatto tutto un posto dove dice: già ero nostalgico di mio. Figuratevi dopo
1: adesso,
0: che mi arriva
1: questo libretto,
0: un reperto. Dice: lo hanno usato, ho sentito l'odore di quando da malato restavo a letto. Sì. Perché effettivamente, soprattutto durante le scuole medie, ci siamo passati un po' tutti, un po' fingendo di stare male.
1: Io sì, però non stavo mai male. Cioè l'odore, l'odore di furbizia sentivo sempre, non quello della malattia.
0: Guarda, se ho un ricordo dello stare male durante le scuole medie, è che tu passavi la mattinata a casa e, l'epoca nostra, parliamo degli anni 90, scoprivi il mondo della TV italiana dopo i cartoni animati. Cominciavano le serie TV degli anni 70.
1: Sì, sì, è vero.
0: Era un mondo bellissimo quella TV.
1: Allora, io uscivo alle 15:30 quando andavo alle medie, a volte anche.

0: anche 16:30, dipende dai giorni, quando c'era educazione fisica e non. Quando rimanevo a casa, la prima volta vidi 100 vetrine.
1: 100 vetrine.
0: 100 vetrine.
1: Hai deciso di lasciare gli studi e rimanere a casa.
0: Da lì volevo rimanere a casa tutti
2: ma
0: i giorni.
2: Ma 100 vetrine andava in onda nel primo pomeriggio.
0: Primo pomeriggio. Sì, io stavo a casa, non andavo a scuola, quindi quando.
1: Quindi anziché uscire alle 4:30 quando c'erano poi i Pokémon su Italia 1.
0: Esattamente, io vedevo 100 vetrine. E vivere, c'era anche vivere. Sì. Prima c'era vivere e poi c'era 100 vetrine.
1: Beautiful già c'era all'epoca.
0: Beautiful, sì, sì. C'è sempre stato.
1: Quello c'è sempre stato.
0: Però questo erano anni bellissimi.
1: Il primo pomeriggio.
0: Primo pomeriggio.
1: La tarda mattinata erano quei programmi. I primi forum, mi ricordo, dove ancora non capivi che erano attori quelli lì che si scontravano, ma sembravano persone
0: esatto,
1: del mondo reale.
0: Esattamente.
1: Poi, se poco poco rimanevi a casa con nonna, lì commentavi pure quei personaggi e quelle cause.
0: Con nonna,
1: dibattito a casa. Insomma, bei ricordi che sono nati tutti da questa giustificazione. Ora, non voglio entrare nell'argomento la firma falsa, mamma non lo sapeva, perché alle medie forse era un po' presto per cominciare a fare le firme false.
0: Beh,
1: dai, alle medie sei ancora
0: alle
1: piccolo.
0: Medie, alle medie no.
1: Dalle superiori cominci a fare il furbo a quei livelli. Alle medie, se stai male, mamma, ho mal di pancia, voglio
0: resto
1: stare
0: a casa.
1: Resto a casa e rimane a quel punto così. 347-342-5220. Vedo una serie di messaggi, li recuperiamo subito dopo questo disco.

0: State ascoltando Radio DJ, 19:14 minuti, 347-342-5220. Invece è il nostro numero per tutti i vostri messaggi. A quanto pare, grazie alle repliche, che sono sempre di più all'interno della televisione italiana, ogni generazione ha visto le stesse cose.
1: Più o meno sì.
0: Le stesse serie TV, esatto. Le stesse puntate. Sei stato male... Facciamo così, il malato immaginario delle scuole medie. Sei stato male negli anni 70, sì. E vedevi la prima messa in onda di una serie TV. 10 anni dopo c'erano le repliche. Così negli anni 90 e così inizio anni 2000.
1: Sempre dunque, quello sempre
0: tutti
1: quello.
0: Abbiamo visto Hazard, tutti abbiamo visto la signora in giallo con le sue repliche mattutine. E poi c'era qualcuno che riusciva a beccare i vari programmi in diretta. Il grande nominato dei messaggi è Corrado. Tanti dicono che vedevano addirittura la mattina la corrida di Corrado, sì. Insieme ai nonni.
1: Vabbè, per forza una replica.
0: La replica, la corrida è serale, esatto. Serata. Sempre di Corrado ci fanno sapere. C'era il pranzo è servito. Anche eccola! Eccola!
1: Anche sì. Cita questa.
0: Questo scusa, è il rumore proprio. Mamma sto male,
1: mamma
0: non voglio andare
1: male,
0: a scuola.
1: Sì,
0: questo era il sottofondo. È proprio lui. Bello, bello, mi ricordi.
1: Se ritorna indietro con gli anni, qualcuno dice la vecchia fattoria di Luca Sardella.
0: Questa mi manca adesso.
1: Sì.
0: Non ho ricordi.
1: Rai 2
0: per la. Dunque, la vecchia fattoria. E arrivano messaggi. Però questo, vedete, ragazzi, è l'altro argomento, quello parallelo. Che diciamo, forse non è lì che vogliamo andare, ossia. Preparare l'alibi giusto per poter rimanere a casa.
1: Sì, sì.
0: Quindi non sto male veramente. Non basta dirti che ho mal di pancia, perché è il quarto giorno consecutivo che tiro fuori il mal di pancia. Non è più, ormai quello è passato. Che posso avere? E allora che si comincia con tutta la trafila. E il termometro poggiato sul termosifone, ho poggiato sulla lampada da scrivania. Io una volta ci ho provato, segnava 43. Sono stato sgamato all'istante, perché
1: no,
0: la lampada,
1: diciamo,
0: era incandescente.
1: La prendevo un po' alla larga, cioè ero sincero. Dicevo, senti, visto mamma, visto che oggi c'è l'interrogazione, visto che non vuoi che vado e faccio brutta figura, non ho studiato, oggi posso rimanere a casa. Quindi
0: eri così sincero.
1: Dicevo la verità, sì. Una volta finite le scuse, poi dovevo essere per forza sincero.
0: Arrivata i nodi vengono al petto. Ma io non ho studiato. Posso non andare.
1: Però qualcosa di positivo l'ha fatto la finta influenza, come ci ha detto Francesco, che grazie proprio a questa cosa lui si è innamorato e si è appassionato al mondo della radio, perché dice che quando era malato la TV a casa doveva essere spenta.
0: Ah, stai male? Stai e male. Allora TV spenta. Accendo però la radio.
1: Accendo la radio, esatto.
0: E da lì si è appassionato al mondo della radio. Beh, ottima anche questa soluzione.
2: Però io negli ultimi anni ho imparato, perché non ero capace a far alzare il termometro.
0: Okay.
2: E anche mettendolo sul termosifone non riuscivo, avevo paura che, insomma, che
0: si rompe, scoppia.
2: Ho scoperto che adesso le cucine a induzione, se avvicini poco poco il termometro, funziona, sì.
0: Scalda.
2: Sì, lo scalda. Chiaramente non lo devi mettere sopra.
1: No, certo.
0: Ma quelli a induzione, quelli in teoria si attivano con la reazione della calamita sotto la pentola, quindi
2: sì, però se tu la accendi magari scosti un po' la pentola e avvicini un po' il termometro,
1: però
2: sì.
1: non tiene, perché se tu stai male non ce la fai, cioè lì la scena la devi fare fatta bene. Mamma, non riesco nemmeno ad alzarmi dal letto, figuriamoci se posso arrivare in cucina.
0: Però dopo un po' ti serve la scusa, cioè ti devo dimostrare che la malattia è reale. Io veramente, ma ti tocco, sei freddo? No, ma guarda, ho la febbre,
1: però,
0: guarda.
1: Ragazzi, questa purtroppo è una triste verità, sta roba succedeva negli anni 90, negli anni 2000. Adesso i genitori escono di casa alle 6 del mattino per andare a lavorare. I bimbi si alzano, si vestono da soli,
0: ma no, non
1: fanno colazione e vanno a scuola.
0: Ma questa è a casa tua, quindi funziona così. Che ormai la figlia è grande, c'ha un anno e mezzo. Adesso è grande.
1: Esatto.
0: Potrà fare qualcosa da sola in autonomia.
1: Figlia, se vuole, si prende la febbre da sola. Se sta a casa o se sta male, lo decide lei.
0: Ma no, ma tanto guarda, noi perché siamo legati a questi ricordi di un mondo analogico: termometro e
1: adesso
0: il libretto.
1: La pistolina, quella in fronte.
0: Pistolina, l'app del cellulare, io ho il telefono, inutile, mai usato, ma c'è il sensore delle temperature, se me lo poggio in fronte mi dice se ho la febbre, ma non l'ho mai usato,
1: no,
0: non mi è mai capitato, però vedi, fammi verificare al volo se hai la febbre, come il famoso registro elettronico, a voglia inventare scuse, se a scuola non ci vai arriva l'SMS
1: arriva
0: a mamma,
1: l'avviso, esatto.
0: Arriva l'avviso, e infatti la figlia un anno e mezzo manda una marea di messaggi, oggi non è venuta,
1: dove è andata?
0: Oggi non è venuta, oggi non è andata,
1: al bar con gli amici, in bisca,
0: è andata in bisca, sta iniziando presto,
1: sta giocando a biliardo.
0: Tipo la bisca,
1: sì.
0: È un'altra cosa che si è persa o esistono ancora?
1: No, ci sono ancora, però hanno perso un po'.

0: romantica.
1: Elisa con Kintsugi su Radio DJ, 19 e 22 minuti, il nostro numero 347-342-5220 e siamo partiti dalla storia di Leonardo Pieraccioni che ha ritrovato in un mercatino il suo vecchio libretto delle giustificazioni di quando faceva la prima media.
2: Sì.
1: Quindi si parla degli anni 70 e ci sono ancora le firme dei genitori, i giorni in cui è stato malato e quindi da lì stiamo ricordando di quando alle scuole medie in realtà poi vuoi o non vuoi molto spesso venivano inventate delle finte malattie per evitare di andare.
2: Tu rimanevi a casa, accendevi la televisione e scoprivi dei programmi nuovi, tipo abbiamo citato La vecchia fattoria di Luca Sardella, che noi non conoscevamo, ma ci abbiamo anche chi ha partecipato
1: al programma come concorrente.
2: Esattamente.
3: La vecchia fattoria girata a Napoli, Rai a Napoli. Ho partecipato anch'io, partecipai nel 95, 96, chi si ricorda, come artista che realizzava opere con materiali di recupero, scarti, eccetera. Opera bellissima, è una giornata per girare un minuto e 30 di punta di pezzo che toccava a me, però mi piaceva quella roba lì.
1: Bello.
3: Mi piaceva.
1: Piaceva. Beh, tanto. Vedi, allora, piaceva. Sto recuperando al volo su Google adesso, guardando le immagini.
2: Te lo ricordi, Luca Sardella?
1: Ma sì, Luca Sardella, sì, il programma non me lo ricordavo. È andato in onda dal 98 al 2002 su Rai 1. Vedendo le immagini adesso ho collegato.
2: Adesso sì.
1: Adesso ho collegato, ho capito di che cosa stiamo parlando. Intanto ci spostiamo dalle parti di Treviso perché al telefono c'è Roberto. Buonasera, Roberto.
4: Ciao.
2: Ciao, Robby, come va?
4: Bene, bene, grazie.
2: Beh, senti, citando il termometro, tu ci hai detto che c'avevi praticamente una tecnica infallibile.
1: Per far risultare che avevi sempre la febbre anche quando non era vero.
2: Davanti ai genitori, tra l'altro.
4: Esattamente, con il mio padre, che tra l'altro era anche medico, che mi controllava.
2: Pure bene, sei riuscito a fregare un medico. Attenzione.
1: Beh, se papà medico vuol dire che lui la febbre non la prende col termometro, ma ti mette il dito sul polso e conta i secondi. Lo fa col battito il papà medico, l'analisi.
4: Vabbè, comunque lui stava lì seduto su una sedia a fianco al letto e aspettava quei 5 minuti canonici per la temperatura.
1: Sì.
4: E io ho scoperto che avendo il termometro sotto il braccio, se davo dei colpetti abbastanza decise con un dito, diciamo, non so come spiegarti, caricandolo un po' col pollice, tra l'indice e il pollice. Tieni il dito, poi lo molli, fai il colpo, tac.
1: Ah, ok. Ma è da che parte? La parte della punta o
4: la parte, non la punta che avevi sotto il braccio, sulla parte piatta che sporgeva, diciamo.
1: Sì.
4: Se tu colpivi esattamente bene così, ogni colpetto dato bene corrispondeva a mezzo grado di aumento della temperatura.
2: Alla faccia! Quindi funzionava, perché di solito io quando la prendo col vecchio termometro a mio figlio...
1: Mercurio,
2: no, no,

0: non è a mercurio, però diciamo che se ti muovi, se ti muovi il termometro si blocca, quindi la temperatura resta ferma. Invece tu muovendolo con le dita, praticamente
1: colpetto, là sopra,
0: andavi ad aumentare un pochino.
1: Quindi se tu sai di essere a 36,5, dai 4 colpetti e ti ritrovi
2: con... Potevo calcolare esattamente
0: però
2: che temperatura arrivare.
0: Devi essere bravo anche un po' con la matematica, perché
1: altrimenti... mezzo grado, 37, 37
0: devi essere
1: mezzo.
0: Bravo anche con quello.
1: Magari uno parte a 35, si impegna, rimane a 37, ma stai bene.
0: No, no, 37 non è febbre, vai tranquillo.
1: Vai tranquillo. Senti, non ti hanno mai beccato facendo questi...
2: No, mai beccato. Mi è sempre andata liscia, mi sono fatto delle tantissime giornate sotto le coperte.
0: Cioè, com'è che c'hai sta febbre sempre la mattina presto? Poi,
1: ma poi sempre quando c'è matematica,
0: sempre
1: è incredibile.
0: Quando c'è la sera invece è tutto a posto. E vabbè, funzionava, quindi una tecnica da provare. Da provare.
2: Allora, solo con quelli a mercurio.
1: Solo quelli a mercurio. Quindi se, cari ragazzi all'ascolto, se in casa avete ancora un termometro al mercurio, adesso sapete come saltare la scuola.
0: Sì.
1: Giustificati.
0: Un colpettino.
1: Grazie al colpettino sulla punta
0: esatto.
1: del termometro. Grazie Roberto, un grande abbraccio.
2: Prego.
0: Ciao, buona serata.
2: Ciao.
3: Radio DJ. One Nation, one

0: Ascoltate la trama.
1: Tutto con i messaggi vocali. Il più divertente, alla fine dell'ascolto, si porterà a casa una DJ Box. Dunque potete iniziare a inviarli da questo momento.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ Ten.
7: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
8: E che sapori, Antonella!
9: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, Buona Spesa Italia.
10: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
16: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
17: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
18: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
21: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
22: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
20: Siamo Elia Nuzzolo
23: e Matteo Ciuccioli,
20: alias Max Pezzali
23: e Maro Repetto.
20: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
24: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
25: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
26: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
27: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.

0: State ascoltando Radio DJ, 19:36 minuti. Noi siamo Umberto e Damiano insieme fino alle 20 e ci siamo tenuti proprio per la parte finale del programma.
1: Rush finale, esattamente.
0: Rush finale, la DJ Box. Quindi possiamo assegnare tutti i gadget di Radio DJ a qualcuno di voi.
1: Qualcuno ci sta chiedendo però, naturalmente, perché ci può stare, i nuovi ascoltatori, come si gioca come si ai gioca. Film travisati.
0: Che
1: come
0: cosa sono partecipa? Questi film travisati? Allora,
1: intanto memorizzate il numero 347-342-5220 e ci abbiamo le regoline precise che ce le riassume la nostra sigla.
0: E allora sigla.
2: Dagli studi di Radio DJ, Umberto e Damiano presentano Sound Production Take 2. I film travisati. Azione! Le regole del gioco sono tre. Scegli il titolo di un film, cambia una lettera, inventa una trama.
3: Allora signori, dov'è il ciacchista? Io ho un locomotore!
0: Siete ancora in tempo per giocare con i messaggi vocali, quindi potete farlo anche in questo momento, prendendo il vostro telefono, aprendo WhatsApp con la nostra chat e vi inventate il vostro
1: messaggi
0: film.
1: Vocali, perché ci stanno arrivando anche diversi messaggi di testo, però
0: come facciamo a sentirli?
1: Ci serve la vostra voce.
0: Serve la vostra voce. Sì. Dopodiché apriremo il televoto e il più votato dunque si porterà a casa tutti quanti i premi. Il primo in gara è Enrico, sentiamo.
4: Allora, c'è questo bambino che fa un sacco di marachelle.
1: Ah, marachelle.
4: E le passa sempre liscia, ma fa una ne fa e cento, una ne pensa e cento ne fa.
0: Sì.
4: Però è sempre orgoglioso di quello che fa.
0: Ah.
4: Fierino contro tutti.
1: Certo, è fiero, giustamente. Col fischio senza, come le fa?
0: È fierino perché è piccolino.
1: Certo,
0: ma
1: certo.
0: È orgoglioso di tutto.
1: Bravo Enrico. Questo, diciamo, è lo stile. E lui, giustamente, le regole le ha rispettate. Bravo.
0: È stato bravo, è stato veloce. Ha cambiato una sola lettera. Sì, perché qualcuno ne cambia più di una fino ad arrivare addirittura a una parola.
1: Ma però c'è la licenza poetica.
0: Lì vuol dire che deve proprio far ridere. Sì. Vi meritate di fare lo strappo alla regola. Bravo Enrico, ha settato il livello del primo film. Adesso tocca a Cinzia.
5: Allora, questa è la storia di una ragazza che in seguito ad un grave incidente con il suo cavallo è stata costretta ad andare alla posta e chiedere un prestito per fare un intervento molto molto importante. Ma per un cavillo la posta
0: non ha dato i soldi.
5: Rilascia il finanziamento.
0: Tosta la posta, sì.
5: È la trama dell'uomo che sussurrava ai cavilli.
1: Giustamente. E come la risolve? Devi fare una raccomandata. La distinta. Faccia la distinta, signora.
0: No, di solito da esperienza personale si risolve. Guardi, chiedo al direttore.
1: Sì, adesso, non lo potrei fare.
0: Non
1: però,
0: si potrebbe fare.
1: Però
0: il direttore ha detto che.
1: Esatto.
0: Prova così, Cinzia. Prova così, vediamo come va. Brava, però.
1: Brava, Cinzia.
0: I cavalli diventano i cavilli, ma prosegue la gara chi arriva.
1: Dennis.
6: Presto al cinema un nuovo western con tre banditi come protagonisti. Aia. Uno dall'animo buono e gentile. Uno dall'animo cattivo e perfido e uno con qualche problema di digestione.
0: No,
6: il buono, il rutto e il cattivo.
1: La digestione è giustamente.
0: Sto notando solo adesso, dopo oltre 30 anni di vita, che tra brutto e rutto cambia una sola lettera.
1: Una lettera,
0: la B.
1: Sola,
0: tu aggiungi la B a... Leva la B a brutto e c'hai questo titolo. Bravo Dennis,
1: bravo.
0: Non è troppo pecoreccio questo.
1: No,
0: è un umorismo.
1: No. Arriverà anche quello pecoreccio, non ti preoccupare. Tra un pochino, arriva. Forse arriva. Andiamo con la prossima. Lei è Ilaria.
7: Questa è la storia di due automobilisti che girano tutta la loro zona per cercare dove il carburante costa meno.
1: Oh, vedi, attualità.
7: Girano e cercano un centesimo in meno, un altro centesimo in meno. Questo è 2,29, questo è 2,27. Alla ricerca di meno.
0: Alla ricerca di meno.
1: Esatto.
0: Ma è bellissimo.
1: Mandaci le coordinate poi. Una volta che trovi il benzinaio che la fa meno, ce lo dici.
0: Adesso è incredibile la situazione. Adesso se la vedi a 2 euro sei felice.
1: Felice.
0: Guarda, costa
1: andiamo, mandi messaggi sui gruppi. Ragazzi, ho trovato a 2 euro.
0: Qui 2,19 euro. Correte.
1: Questo è molto attuale. Brava Ilaria. Ci piace quando fate i film sull'attualità.
0: Bravissima. Bravo. Attenzione, chiude la gara Ignazio.
8: La storia di un commissario di polizia in pensione che per evitare un crollo psicotico colleziona Lego di personaggi famosi. Il commissario monta Albano.
0: Beh, Beh,
1: bravo,
0: allora,
1: Ignazio.
0: Lui c'ha tutti i set Lego messi da parte.
1: Sì.
0: Ha trovato quello di Albano. Bello.
1: Con il cappello.
0: Lo monta Albano. Sì. Tutti i pezzi. 1200 pezzi.
1: Sì.
0: Albano scala 1-1.
1: Esatto. C'era o è il... Montalbano, però.
0: No,
1: commissario
0: no.
1: Montalbano.
0: Lui deve montare il set di Albano. Quindi mi immagino il set Lego col cappello bianco e la sciarpa.
1: Vabbè, decidete voi se è il commissario Montalbano o Albano Carrisi.
0: O Albano Carrisi che viene montato come set Lego.
1: Esatto.
0: Scegliete voi, anche perché sta a voi scegliere tra questi quello che vi ha fatto più ridere. Dunque, a chi

0: Osier con Too Sweet su Radio DJ 19:45. Siamo nel vivo dei film travisati.
1: Sì, la gara, diciamo.
0: Ah, ti devo, scusami, grazie. Non sono abituato allo. Barbara, o apro io o apri tu? Apro io?
1: No, ok. Mi fai parlare? Vuoi parlare solo tu?
0: No, mi piaceva così.
1: Vuoi fare il programma da solo? Tanto la mia voce è talmente.
0: Però così non ci sente nessuno se chiudo anche il mio.
1: Nessuno. No, dicevo, per i tanti amici che ci stanno chiedendo, il mio film l'ho mandato,
0: sì.
1: Mi sono impegnato. State tranquilli, la gara è chiusa. Cioè, o meglio, stiamo raccogliendo gli ultimi voti.
0: Almeno per oggi.
1: Però vi sentirete tranquillamente sabato prossimo. I film travisati torneranno il prossimo weekend.
0: Mettiamo da parte tutti quelli che avete mandato. Dunque, se in questo momento avete ancora l'idea e non avete fatto in tempo, fatelo 347-342-5220. Mandateci il vostro film, perché ancora per qualche minuto la redazione attiva,
1: sì,
0: vi salva all'interno
1: dell'archivio. Sta raccogliendo i voti e i film. Esatto.
0: Anche perché in palio, lo ripetiamo, ci sono tutti i gadget di Radio DJ all'interno della DJ Box, ma prima di scoprire chi verrà assegnata,
1: sì,
0: c'è da fare il nostro momento preferito.
1: Esattamente, fuori gara, è la Nation League praticamente. Sì. Sappiamo.
0: Cioè, il vincitore morale esatto. Della puntata di oggi è qualcuno che ha provato a partecipare, però ha sbagliato qualcosina, magari ha sbagliato la lettera che ha cambiato, ne ha cambiate troppe, ha cambiato una parola.
1: Ma magari non faceva nemmeno ridere. Poi
0: o la
1: tanto,
0: trama,
1: esatto,
0: la trama fa tantissimo.
1: Disastro,
0: ragazzi. Pure se rispettate le regole, ma la trama fa schifo, potete finire all'interno dei fuori gara. E allora chissà perché sta qui Graziano, sentiamo.
2: Ok ragazzi, ripassiamo il piano.
1: Sì.
2: Allora, arriviamo sopra l'obiettivo con l'elicottero, ci cagliamo con le funi.
1: Sì.
2: Voi entrate lato sud. Noi entriamo lato nord,
1: sì,
2: annientiamo l'obiettivo,
1: okay,
2: usciamo e ce ne andiamo.
1: Beh.
2: Operazione veloce e pulita.
1: Okay.
2: Tutto chiaro?
1: Sì.
2: Sì, signore. Ma che è sta puzza?
1: Come puzza?
2: Signore, sempre un po' la tensione, sa com'è? Ok, allora cambiatevi le mutande e partiamo.
1: Ma come
2: le
1: film?
2: I merdenari.
1: Allora.
0: Ma signor Graziano, ma
1: è arrivato l'umorismo pecoreccio. Ecco.
0: Ma che schifo di film,
1: il mio preferito,
0: Graziano.
1: Il mio preferito, vince a mani basse. Ce la metto di tasca mia una DJ Box per Graziano.
0: Graziano, dici dove sei.
1: La togliamo domani all'Otamatone e gliela diamo oggi a Graziano.
0: La portiamo a piedi.
1: Sì,
0: a Graziano, la DJ Box. Però effettivamente lui ha cambiato una sola lettera.
1: Sì,
0: era i mercenari,
1: sì,
0: ha cambiato la C
1: se
0: con la D.
1: Se hanno paura e si sono... ci può stare, ragazzi.
0: Ci sta, ci sta. Però chissà perché non ha passato
1: non ha
0: il
1: passato,
0: filtro della gara ufficiale. E dunque, stop al televoto. Stop. Abbiamo raccolto tutti quanti i vostri voti ed è arrivato dunque il momento di assegnare la DJ Box a uno di voi. Andiamo a scoprire chi si porta a casa tutti i gadget.
3: Questa è la storia di due automobilisti che girano tutta la loro zona per cercare dove il carburante costa meno. Girano e cercano un centesimo in meno, un altro centesimo in meno. Questo è 2,29, questo è 2,27.
1: Sì.
3: Alla ricerca di meno.
1: Alla ricerca.
0: Bravissima Ilaria, secondo me la base da centro massaggi in sottofondo l'ha aiutata a vincere, perché
1: ma no.
0: Molto rilassato.
1: No, è che gli ascoltatori si sono rivisti praticamente in Ilaria, quindi tutti stanno cercando, ci chiedete le coordinate, ragazzi, non ce l'abbiamo le coordinate.
0: Ma ormai costano tutti uguali.
1: Del benzinaio,
0: ormai
1: esatto.
0: Ormai dovunque vi girate sono tutti livellati a quell'1,990
1: sì.
0: A 1,919, quindi dove andate?
1: Siamo lì, più o meno siamo.
0: Andate alla pari, potete scegliere voi dove andare, ormai costa così. Dunque, vince Ilaria, si porta a casa la DJ Box. Grazie a tutti per aver partecipato. Ripetiamo, se avete mandato il film, non vi siete sentiti oggi.
1: Tranquilli.
0: Che la prossima settimana il vostro telefono può squillare. Guarda un po', con una nuova DJ Box. Ora c'è Giorgia su DJ.

0: con te.
1: No, stanotte non piove in nessuna parte
2: no,
1: d'Italia.
2: No, mercoledì, abbiamo detto da mercoledì, giovedì al
1: mercoledì
2: massimo.
1: Sera. Sì. Da mercoledì sera arrivano le perturbazioni.
2: Dappertutto, tranne gli amici della Sicilia.
1: Tranne in Sicilia, che mentre si abbasseranno le temperature su tutta Italia, arriva questa perturbazione atlantica che porterà via queste ultime giornate dove sembra ancora estate. Arriverà dunque da giovedì un forte temporale, temperature intorno a 20-21 gradi, ma non a Palermo perché segnerà 33.
2: Però ci hanno fatto sapere che domani su Milano ci sarà una piccola pioggia di sudore domani mattina per la DJ 10. Esatto.
1: Ebbene sì, perché domani si correrà l'ultima DJ 10 di questo 2026, quella per l'appunto di Milano, attese tantissime persone, 30.000 leggevo anche per
2: forse anche un pochino di più,
1: anche
2: eh?
1: Qualcuno
2: sì,
1: di più,
2: sì,
1: gli imbucati, quelli,
2: no,
1: che,
2: vabbè, no.
1: Quelli che non hanno preso il pettorale in tempo.
2: Io ho letto 40.
1: 40.000.
2: 40, sì, sì.
1: Io ho letto 50.
2: No, sì, penso. Che facciamo la gara? Facciamo.
1: Mio cugino ha detto che sì. Sono 60 domani, potrebbe essere. Comunque sì, grande partecipazione come sempre per la Ten di Milano e noi vi diamo appuntamento lì perché ci saremo fisicamente sia alla partenza ma soprattutto all'arrivo.
2: All'arrivo, esattamente, vi aspetteremo con tanta buona musica e quando passate ci abbracciamo, dai, ci abbracciamo lo stesso. Sì, sì. Chi se ne frega.
1: Facciamo quell'effetto
2: corso.
1: Saponetta.
2: Ma
1: che
2: chi
1: ci
2: se
1: abbracciamo
2: ne frega, ma va bene. Ma per voi ascoltatori
1: insieme.
2: Questo ed altro,
1: ah,
2: non
1: sì.
2: Ci chiedete le DJ box perché ho letto prima qualche messaggio dal momento che sanno che ci siamo noi. No, non ci portiamo dietro le DJ box.
1: Sì, allora, comunicazione di servizio. Non ci portiamo le DJ box, ma ci portiamo tutto quello che viene raccolto lungo il tracciato.
2: Sì,
1: perché
2: sì,
1: quando
2: sì.
1: Qualcuno perde un cellulare, delle cuffie, un portafogli,
2: sì,
1: qualcuno
2: sì.
1: Dietro lo raccoglie e poi lo porta a noi che siamo la prima postazione all'arrivo.
2: Oggetti smarriti praticamente. Reparto oggetti smarriti che restano a noi, pensa.
1: Hai visto, ho quattro cellulari. Li ho presi all'ultima.
2: Portiamo tutto a casa. Ah, non perché sei imprenditore.
1: No, cioè, me li hanno portati al banchetto l'anno scorso. E li sto usando ancora.
2: Bello.
1: Tutti
2: bello,
1: e quattro.
2: Fa piacere.
1: Dunque, se vi perdete qualcosa lungo il tracciato, tranquilli, lo trovate sicuramente lì da noi. Grazie, Barbie in regia, che bello averti avuto in presenza. Dobbiamo venire a Milano più spesso.
3: Va bene, sì, vi aspetto. Baci fortissimi.
1: Grazie anche a Ilaria Salvaggio in redazione. E noi vi rinnoviamo l'appuntamento a domani sera a partire dalle 18.
2: Dopo di noi arriva Annie, ci vediamo domani. Buon sabato sera, ciao.
4: Umberto e Damiano su Radio DJ.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ 10.
11: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass. Un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al tesoro sulle vostre piattaforme preferite e che vinca il migliore.
3: Una produzione One Podcast.
4: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
5: Simarex Collagene. Azione.
6: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
7: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel a gestionare per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
8: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
9: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Varolfi. Legend every weekend on

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Pochi secondi dopo le 20.
5: Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione. Cominciamo dall'Ucraina, presa di mira oggi dai raid di Mosca, che ammette di aver colpito nella notte scorsa il ponte stradale Severny sul fiume Dnieper, chiamato il ponte nord di Kiev. Colpiamo infrastrutture e navi usate per far passare le truppe ucraine, conferma il ministero degli esteri russo, mentre il Cremlino lancia un nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri affinché lascino Kiev. Sul fronte ucraino Zelensky invece promette di aumentare gli attacchi alle raffinerie in risposta all'escalation, ma assicura che non verranno colpiti civili. Va avanti l'inchiesta sul tentato dirottamento del volo partito mercoledì da Dubai e diretto a Tel Aviv. Un team israeliano incaricato delle indagini è arrivato negli Emirati Arabi Uniti per partecipare all'interrogatorio del pilota omanita accusato di aver provato a far precipitare l'aereo. Intanto fonti della sicurezza ad Arez rendono noto che Tel Aviv aveva ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio, incluso il copilota già segnalato in precedenza come estremista. La Spagna scende in piazza per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti proposti dal governo. Mezzo milione di persone hanno manifestato a Madrid, mentre a Valencia si sono registrati degli scontri che hanno portato a diversi arresti e al ferimento di una decina di poliziotti. Intanto gli alleati della maggioranza frenano il primo ministro Sanchez, che pensa al voto anticipato. Prima dicono: approviamo le misure sulla casa. Ora in Italia per parlare del delitto di Garlasco. L'avvocata di Alberto Stasi ha fatto sapere che, oltre alla rivelazione di due esami negativi nel DNA sui pedali della bici del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ci sarebbero altri elementi significativi per l'inchiesta, uno dei quali, che non riguarda le indagini del 2007, farà particolarmente scalpore, a mio giudizio, aggiunto. Ultima pagina, il ginocchio destro fa ancora male, dunque Jannik Sinner ha deciso di rinunciare anche al Masters 1000 di Shanghai. Dopo Pechino, il campione azzurro fuori dalle competizioni da quasi tre mesi, quando a metà luglio trionfò per la seconda volta di fila a Wimbledon, ora rischia di perdere la vetta della classifica ATP se Zverev dovesse riuscire a vincere sia a Pechino che Shanghai. Tenterà di vincere il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain invece Max Verstappen, che oggi ha conquistato la pole position davanti alla Ferrari di Hamilton. Terzo a Jarre, che però perde 5 posizioni per una penalità già prevista, e dunque partirà dalla terza piazza Kimi Antonelli con Leclerc quarto, solo ottavo, settimo in griglia George Russell.
6: Il meteo.it, il che fa la differenza.
5: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque da nord a sud. Domattina tempo stabile, più nubi al nord, sulla Toscana e in Sardegna sereno altrove. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni sul resto del paese. Tutte le previsioni di il meteo.it tornano domani mattina.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Ed Alessandro Lettieri l'auguro di una buona serata su DJ.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
3: Radio DJ, One Nation, One Station, One.

0: Sinceramente non ero pronta per partire con Silenzio degli U2 alle 20.06 qui su Radio DJ. Stavamo già chiacchierando fuori onda con Tito, che comunque ha delle teorie, io non lo so. Io sono sempre molto combattuta se ascoltarlo, cioè, perché comunque io sono una persona molto portata all'ascolto, parlo molto ma so anche molto ascoltare, o se non appena lui apre la bocca entrare in modalità aereo, che è proprio spegnere tutto e guardarlo con gli occhi, capito, del bue che guarda il treno che passa.
1: Potrebbe essere una soluzione.
0: Non lo so, lo scopriremo in queste tre ore, perché sta iniziando Yenny e saremo insieme fino alle 23. Let's go!

0: Questa nuova puntata dura un minuto la sigla, perché erano le 20.06, ora sono le 20.07. Se la matematica non mi inganna, è un minutino di canzone. Allora, il team è questo, è sempre lui, la squadra del cuore, ok? Una gang del bosco, però rivisitata, perché non siamo nel bosco, ma siamo nel meraviglioso Massena Building.
1: Se no, Tito starebbe suonando se fossimo nel bosco.
0: Se fossimo nel bosco, lui starebbe mettendo dei dischi, o forse starebbe facendo suonare le piante.
1: Vero.
0: Con quei sensori. Io ho assistito però ad un momento in cui le piante hanno suonato e mi è venuto da piangere, perché è una cosa molto emozionante. Tito, buonasera innanzitutto.
2: Buonasera.
0: Hai mai fatto questa cosa?
2: Sai che ce l'ho un aggeggio che sostanzialmente capta.
0: Io cosa ti ho detto, Ilaria?
2: Impulsi elettromagnetici. Poi non è che suonano le piante, però.
0: No.
2: Tu ci associ un suono.
0: Esatto, esatto. E poi è come se le piante.
2: La frutta. Poi sembri uno scienziato, in realtà non è una roba.
0: Guarda, Tito, che sembra uno scienziato l'hai pensato solo tu. Però comunque ti fa piacere. È una cosa però molto emozionante. Quindi sono contenta, Tito, che anche tu
1: la
0: pensi come me.
1: Sai,
0: che cosa?
1: Strappano l'erba e poi fanno con la bocca.
0: No, vabbè, allora Ilaria, qui il livello, l'asticella è stata abbassata drasticamente. Va bene tutto, però non siamo a quel livello lì. Intanto buonasera anche a te, cara Ilaria.
1: Buonasera.
0: Io peraltro non sono mai riuscita a far fischiare i fili d'erba. Mai,
1: anche io, ovviamente.
0: Mai. Ma come io non riesca comunque neanche a fischiare? Io.
1: Ma neanche io so fischiare.
0: Ma figurati. Guarda, aspetta che devo abbassare le cuffie, perché. Cosa c'è, Tito? Hai mal di collo?
2: No, è che è una cosa che ho sempre pensato di avere solamente io, invece siamo in tre a quanto.
1: Anche tu non sai fischiare.
0: Non
2: mai
0: sapete
2: imparato,
0: fischiare?
2: In nessun modo.
1: Allora, io so un minimo.
0: Allora.
1: Ok.
0: Però è più aria che suono. Prova tu. Ma tu, tu aspiri o...
1: Io mando fuori.
0: Perché è così che bisogna fare. Tito, prova. Sì, vabbè, questo è un effetto. Sì,
1: dai,
0: vabbè, questo è
1: male.
0: Questo è il tipico suono alieno, tipo gli alieni che arrivano, quelli di Mars Attack. Allora, c'è chi fischia benissimo.
1: Quelli con le dita.
0: Mamma,
1: io li amo loro.
0: La mia ex coinquilina, ragazzi, Isabella. Proprio fischio del pecorao. Ma una roba, io dicevo, Isabella, ma cioè, mi hai spaccato i timpani. Ma bravissima.
1: È
0: comunque una dote.
1: Sì. Come io quelli fischiare... che sanno fare il trifoglio con la lingua.
0: In che se? Ah, che con la lingua
1: piegano
0: fai
1: la lingua.
0: Una sorta di fiore?
1: Sì.
0: Tante cose si possono fare. Anche la faccia del coniglio che fai.
1: Vabbè, ah, lo chiamavo pesce quello.
0: Ovviamente non si vede. Che stringi praticamente. Le labbra, che sei quasi anche pesce.

0: eventualmente.
1: Sì, chiamiamo pesce.
0: Vabbè, siamo anche stasera, come vedete, i temi sono molto comunque cultura. I temi sono molto alti, non so se riuscirete ad avere a che fare con noi perché l'asticella è effettivamente altissima. Massimi sistemi. 347-342-5220. No, e comunque fischiare è una cosa molto utile, anche perché chi sa fischiare può chiamarti a distanza fischiando. Certo. Io invece devo fare oh!
1: Che comunque esce quello che ci abbiamo
0: detto. Che comunque esce. Sì, ma non mi piace assolutamente. Non sono quel genere di persona. Lo capito? So. Il nome non lo chiami perché sennò si girano in 82. Quindi il fischio è un buon compromesso. Però, Tito, tu che non sai fischiare è una cosa che mi stupisce completamente.
1: Perché non me l'aspettavo?
0: Perché secondo me tu eri anzi uno di quelli che quando va a ballare fischietta a ritmo della canzone.
1: Tale.
0: Pensavo tu potessi fare questa, non puoi farla, diciamo la mia opinione su di te.

0: Jackie Chan 2014 su Radio DJ. Ci tenevo a dire che ho ampliato il reparto cartoleria per questo programma, perché di solito io mi presento sempre con la penna, ho aggiunto anche l'evidenziatore, quindi andrò ad evidenziare tutte le canzoni che abbiamo già passato.
1: Sì.
0: E poi utilizzerò forse porterò un altro colore la prossima settimana per evidenziare le notizie, così ho le cose divise, cose che poi peraltro verranno buttate, quindi un grandissimo sbattimento di colori per niente. Vabbè, serve anche a me, perché sono pazza. Questo qua.
1: Anche i nostri appunti di liceo sono stati buttati, eppure sottolineati da Dio, eh?
0: Oppure se le evidenziazioni erano state fatte su dei libri, probabilmente rivenduti.
1: Eh no, perché a me dicevano che non potevo sul libro, proprio perché sennò non me lo facevano vendere.
0: Davvero?
1: E se era sottolineato non me lo accettavano. Quindi solo matita.
0: Solo matita.
1: E prima di venderlo, grandi cancellature. Capito?
0: Ma mi sembra esagerata questa cosa.
1: Nella provincia milanese sono tremendi.
0: Io ho comprato dei libri usati che erano tenuti veramente come, non ti dico cosa,
1: no.
0: Carta straccia. Ok, carta straccia.
1: Mi rendo conto. Da noi a quanto pare è il grande atelier del libro.
0: Grande atelier del libro. 347-342-5220. È sabato sera, sabato 3 ottobre, The Night Before DJ 10.
1: Yeah.
0: Signore e signori, domani grandi corse, tra l'altro prima dell'appuntamento attuale, cioè io e Annie, ci sono stati Umberto e Damiano, che io non avevo mai incontrato in radio. Cioè
1: sempre
0: ci siamo
1: fuori.
0: Visti in giro per l'Italia, ci siamo visti a Beach Like a DJ e anche a Party Like a DJ, non ci eravamo mai incontrati in radio. E peraltro sempre con abiti estivi. Invece stasera praticamente quasi invernale. Allora, oggi
1: abbiamo una maglietta particolare oggi.
0: Una maglietta particolare, ho la t-shirt di Hong Kong Disneyland.
1: Molto bella.
0: Quante magliette di Disneyland che ho. Forse inizio una collezione. Inizierò forse una collezione di magliette di Disneyland.
1: Avrebbe senso.
0: Perché piace. Allora, devo dire che quelle vecchie, anni 90, sono le più belle in assoluto. Se le avete, non buttatele via.
1: Ma si trovano usate che le vendono?
0: Sì, si trovano, ma delle cifre esagerate. Quindi ti conviene comprare quelle nuove con questo aspetto un po' usato. Vedi,
1: sì,
0: questa
1: sì.
0: È nuova, ma ha un po' dei richiami così. Quindi per chi domani correrà la DJ 10 o la camminerà, perché comunque ognuno è libero di partecipare in base alle proprie capacità.
1: Sì.
0: Innanzitutto scriveteci, magari vi chiamiamo per capire come vi state preparando. E poi in bocca al lupo. Si dice in bocca al lupo quando uno corre? Sì. In bocca al lupo per la vostra DJ 10.
1: Sì,
0: direi proprio di sì. Buonasera a tutti spagnuoli e non, grande citazione, sabato sera ancora in palestra e poi cena d'amici a suon di DJ, ce lo scrive il nostro Andre, il nostro gym bro, che giustamente va a cena dopo essere stato in palestra. Tito, ma tu vai ancora in palestra?
2: Guarda, oggi mi sono proprio sublussato di nuovo la spalla, quindi mi farò...
1: Ah, sì, va bene, grazie all'abbonamento, io... Tito.
0: Non sono scuse queste.
2: Ma magari, guarda, cioè,
0: come hai fatto
2: uno prova
0: a farti male un'altra volta?
2: La vita
0: volta?
2: Gli viene proprio contro, vuol dire che
0: contro,
2: non deve
0: contro
2: farlo.
0: La vita, contro di te. Si vede che la vita è proprio contro di te. Come hai fatto a farti male?
2: Per fare il figo, come al solito. Ero con un mio amico, facevo.
1: Perché va male?
2: Ma non
1: perché,
2: per fare il figo.
0: Per 3 anni. Perché
2: sempre gli stessi esercizi, quelli dove spingi. Quindi esercizi per il petto. Arriva il momento dove ogni volta faccio no, tutta la palestra si gira.
0: No,
2: mi fermo.
1: No, mi fa
0: perché
1: senso
0: fai no
1: roba?
0: No, tutta la
2: perché
0: palestra
2: sento
0: si
2: la
0: gira?
2: Spalla che inizia a muoversi, che deve rientrare, una roba terribile.
0: Ah, e oh. Quindi, ma c'è, qualcuno ti aiuta, una roba
2: certo,
0: seria.
2: Certo, un mio amico
0: quindi.
2: Si è messo lì, mi ha portato subito l'acqua frizzante, mi ha detto...
0: Che è la prima cosa se
2: perché
0: ti succede una roba alla spalla.
2: Mi
0: spalla.
2: Tremava la mano, certo.
0: Ma no, ma Tito, ma stai calmo però, ti è venuto sto sprint sportivo, stai facendo un po' troppo.
2: Infatti.
0: Secondo
1: ma,
0: me.
1: Ma poi posso dire una cosa, ma perché continui a fare quell'esercizio? Fare
0: perché
1: altri.
0: Deve fare crescere il petto.
1: Ma
2: no,
1: ce ne
2: non
1: sono
2: per
1: tanti
2: quello,
1: altri per fare
2: quello,
1: il petto.
0: Evidentemente lui ha dei progetti che noi non sappiamo e quindi deve spingere sul petto. Tra l'altro c'è un audio, vorrei sentire. Chi c'è?
3: Eccomi qua, pronto, Eros.
1: Lui è forte.
0: Eros è bravo. Eros a fischiare. Perché le persone non fanno solo il fischio mononota, fanno anche delle melodie.
1: Fanno anche
0: e
1: le
0: lì,
1: canzoni.
0: Capito? Lì siamo proprio oltre. Completamente oltre. Io a fischiare non sono minimamente capace. Ma no, sai cosa non so fare neanche? Far suonare.

0: 2022 Radio DJ, amica di Annalise Madame in diretta. La canzone cosa dice? Tito, cosa dice la canzone? Avrei proprio bisogno di...
1: di un'amica.
0: Perché Tito la canta tutta, dovete sapere questa cosa.
1: A parte del cane mi piace.
0: Perché dice?
1: Boh, che preferisco il mio cane. Poi non me la ricordo.
0: Ah, l'ha cantata anche. Attenzione, Madame Annalisa, perché potrebbe arrivare un featuring con il nostro regista. Avrei proprio bisogno di un'amica e questa amica, sapete come si chiama? Chiara! Pronto!
2: Ciao!
0: Chiara!
2: Ciao!
0: Non ti sentivo più, mi sono spaventata. Buonasera!
2: No, ci sono. Buonasera!
0: Benvenuta su Radio DJ, come stai?
2: Io bene, voi?
0: Bene, che carina, grazie. Siamo qua in diretta, guarda, direi tutto benissimo. Allora, Chiara, tu hai mandato un messaggio che però non leggo perché voglio che ci racconti tu. Cosa succede domani?
2: Allora, domani è la mia prima DJ Ten.
0: Brava Chiara!
2: Faremo io e mio marito la 10 km di corsa.
0: Ok.
2: E basta, sarà la primissima gara di corsa che faccio, quindi...
0: Cioè, ma scusa, in assoluto nella vita?
2: Sì, perché è 2 mesi che mi sono messa a correre.
0: Ah, ma perché tu sei proprio nuova del mondo della corsa.
2: Sì, esatto.
0: Quindi tu hai detto, sono 2 mesi che... ma anche tuo marito corre, deduco.
2: Però lui fa le ultra trail.
0: Ah, ok, va bene. Quindi, carina questo, mi piace lo stacco. Ma quindi, ma lui starà al tuo passo o domani deve dimostrare?
2: No,
0: deve...
2: no, mi fa da mental coach.
0: Ah, mi sembra comunque un giusto compromesso. Quindi tu, da 2 mesetti che hai iniziato a correre e hai pensato, la prima gara, tra virgolette, che voglio fare è la DJ Ten. Ti senti,
2: esatto.
0: Ti senti pronta?
2: Sì, sono strapronta.
0: Strapronta. Lei non è pronta, lei è strapronta, nata strapronta. Senti, quindi la scarpa ovviamente adatta ce l'hai, perché la scarpa fa tutto, eh?
2: Sì.
0: Ok.
2: Sì, perché c'ho appunto mio marito che mi indirizza.
0: Allora a posto. Senti, a che ora vai a letto? Cioè, perché...
2: No, devo andare a fare festa adesso e poi...
0: Come
2: vado
0: festa?
2: A letto.
0: Scusami. No, aspetta, perché non mi sembra la preparazione giusta. A che ora dovete arrivare domani mattina da Bergen?
2: Allora, pensavamo di partire alle 7. Perché poi ritiriamo i pettorali.
0: Giusto.
2: E alle 9 poi partiamo.
0: E quindi voi andate a fare festa stasera?
2: Sì. Ma... ho bisogno un po' di...
0: Ma perché tu sei emozionata?
2: No, emozionata no, però...
0: Hai l'adrenalina già per domani?
2: Esatto, sì, c'è l'adrenalina.
0: E quindi devi andare a far festa. E dove vai a far festa allora, precorsa?
2: Ma allora, adesso vado a vedere un mio amico che fa l'allenatore di pallavolo femminile e poi andiamo a festeggiare.
0: Comunque voi senza sport mi sembra di capire che non vi muovete, perché...
2: No, cioè... esatto.
0: No, scusami.
2: Noi siamo sportivi.
0: Noi siamo sportivi. Chiara dice, noi siamo sportivi. Chiara da Bergamo afferma alle ore 20:25 noi siamo sportivi. Senti Chiara, sono molto contenta che tu abbia preso la DJ Ten come prima occasione per metterti in gioco con la corsa. Brava. Cercherò di prendere esempio, dato che penso di essere l'unica persona in tutta la radio che corre solo quando deve prendere il tram, però vabbè, mai dire mai, voglio dire, chissà se insomma dire questa pazzia per la corsa, questa febbre per la corsa riuscirà prima o poi a toccare anche me. Per ora cerco di stare tranquilla al mio posto. Chiara, in bocca al lupo per domani a te e a tuo marito, che si chiama?
2: Luca.
0: E anche a Luca, che vabbè, lui corre da un sacco di tempo, vabbè, chi se ne frega,
2: esatto.
0: Però domani il focus è tutto su di te. Chiara, allora buona festa, dormite però un attimo, che sennò domani è più faticoso, e soprattutto buona DJ Ten per domani.
2: Grazie mille.
0: Ciao.
2: Buona serata, ciao. Radio DJ. Radio DJ. One Nation. One Nation. One Station.

0: capito? Alle 20:29 cosa passiamo noi? Milkshake Kelis 2003? Signor, mi è venuto un colpo. Nel frattempo si è ribaltata la situazione, perché in teoria mi risulta che sia lo speaker a dover lanciare un gioco per gli ascoltatori, non il contrario. Qua invece c'è un contest. Ci state fischiettando le cazzo...
1: le cose?
0: Ci state fischiettando le canzoni con la N, canzoni, e noi lo dobbiamo indovinare. Adesso pubblicità, perché me ne manca una che non ho ancora capito qual è. Tutti i sabati sera, solo su Radio DJ.
2: Radio DJ. One Nation, One Station. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Quando Maurizio Crozza torna...
4: È tutto pronto?
3: Si sente.
4: Vado subito al punto.
5: De chi? De che? Ma de quando? De come?
4: Non lo so.
6: E come non lo sa?
4: Hai capito?
6: Veramente no. No.
7: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
4: Ma che... Ci siamo capiti?
5: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
6: No, presidente.
5: Tante, dai.
3: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Simarex Collagene. Azione.
12: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
13: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Dark Planet, convenienza nostra.
16: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume, Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.

essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati

Abbiamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on Radio.

0: Steps, Olivia Dean alle 20.37 in diretta su Radio DJ 347-342-5220, il nostro numero di telefono. Io non vi ho chiesto niente, Maria Grazia, io non ti ho fatto nessuna domanda, innanzitutto, non vi ho chiesto nulla, ma voi avete iniziato a mandarci dei messaggi fischiettanti, perché? Perché all'inizio della puntata, tutti e tre, senza saperlo, peraltro abbiamo fatto coming out sul non essere assolutamente in grado di fischiare, proprio zero, zero, tabula rasa. Prima c'è un audio della Vale che vorrei sentire, sinceramente.
1: Ciao Annie, io di ritorno dal ritiro del pettorale della DJ Ten.
0: Brava.
1: E carica per domani. Un bacio, Valeria.
0: La Vale si è già portata avanti, quindi lei mi arriva già con il pettorale domani in location e parte già pronta, non lo deve ritirare domani mattina. Parte il quiz a questo punto.
2: Tu sei molto forte in questo
0: Dimmi
2: campo.
0: Come fischi e ti dirò chi sei. Sentiamo.
2: Vado.
0: Cosa mandano gli ascoltatori. La so questa.
2: Stoppo?
0: No, sentiamola. Vabbè,
2: abbiamo capito.
0: Cos'è successo nel frattempo? Sono cadute le pentole?
2: Piatto.
0: Tipico rumore da film Disney quando in cucina cadono delle pentole, tipo non so, Ratatouille, e cade tutto il servizio. Lo chiamavano Trinità.
2: Bravo.
0: Colonna sonora. Questa era facile da indovinare. Ce n'è un'altra?
2: Sì.
0: Ah, questa è dedicata a Italia-Francia? Per caso? Ovviamente la so anche questa, Seven Nation Army, The White Stripes, also known as Siamo i campioni del mondo, cantata da tutti quanti. Tito, peraltro pareggio mi dicevi, no?
3: Ieri sì, ma un pareggio che sa di vittoria, dai.
0: È un pareggio,
3: un pareggio
0: che sa, non lo è, perché
2: sarebbe
0: se fosse
2: una
0: stata una vittoria avevamo vinto, invece abbiamo pareggiato. Ce n'è un'altra di canzone?
2: Questa è tosta.
0: Vai.
2: Vado,

0: No, basta. Non la so, quindi non la voglio più ascoltare. Se l'avete indovinata, scriveteci. 34, non è un gioco, non si vince niente. 347-342-5220. Chi è l'autrice?
1: Fiore.
0: Fiore, per favore, che canzone è? Perché non la sappiamo. Cioè, facci sapere.
1: Qui hanno mandato un messaggio che si chiama Guns and Rose.
0: Guns and Rose è perché è singolare, è la sì. Cover band. Sarà Roses plurale, sarebbe quella originale. Non la. Dei Guns N' Roses quale? Lo riascolto fuori.

0: qua c'è, cioè, veramente il 347-342-5220 sta diventando, non lo so, il regno, boh, dei fischi, mi viene da dire. 20:43, siamo in diretta su Radio DJ, abbiamo appena ascoltato Chong Song, ma ascolteremo delle altre hit a breve, che non cantate, fischiettate da voi, le ultime, perché poi mi stanno esplodendo i timpani. Sono quelle più divertenti che abbiamo selezionato. Ila, scegli tu. Al can can. Qua è proprio gonna. Basta.
1: Ok, scusa.
0: Cioè, bello, divertente, però basta. Qua è gamba in su piegata, gamba, cioè calcio con ginocchio e su. Gamba destra, gamba sinistra e mossa della gonna. Vabbè, tutti abbiamo ballato il can can prima o poi, con tassi alcolemici anche diversi. Dipende dall'occasione,
1: dal luogo.
0: La canzone che prima io non sono riuscita a capire è Patience, Guns N' Roses. Ce l'hanno scritto in tanti, quindi complimenti per il vostro orecchio assoluto, mi sento di dire. Sentiamo la prossima. Don't worry, be happy. Tra l'altro questa canzone è molto carina, non so se vi ricordate, all'inizio degli anni 2000 c'erano dei negozi che vendevano stupida, voi direte perché oggi no, però negli anni 2000 c'erano negozi che vendevano gadget stupidi, andava molto di moda una sorta di targa in legno con attaccato sopra un pesce a batteria che si muoveva, certo, come se fosse un trofeo di pesca, sì, cantando Don't Worry Be Happy. Modestamente lo possedevo. Eccomi,
1: davvero?
0: Sì, lo possedevo.
1: Non c'è più?
0: Bellissimo, ma va, mia mamma l'aveva buttato in discarica alla prima occasione utile, e praticamente era fissato, diciamo, corpo e coda del pesce fisso mentre la testa si muoveva, sì, cantando Don't Worry Be Happy. Spero di avervelo descritto bene, perché è un'immagine interessante. Abbiamo un'ultima canzone? Sono finita.
1: Non finite.
0: Che peccato, il momento fischietti è finito. Grazie comunque, ma nessuno ha fatto Wind of Change. Guarda Mattia, come dirti, se vuoi, se qualcuno è, faccela tu. Noi di certo non te la possiamo fare perché non sappiamo fischiare, però mi piace che appena tu butti l'amo, restando peraltro in tema di pesca, l'ascoltatore subito richiede delle altre canzoni. Complimenti ragazzi.
2: Ma quanto è piccola sta cosa.

0: Che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete e Angelina Bango su Radio DJ, ma secondo me non bruttissima come vita, se posso, anche quella della nostra amica Cinzia. Pronto?
2: Ciao,
1: ciao Eri. Ciao Cinzia, buonasera, benvenuta su Radio DJ.
2: Grazie mille.
1: Tra l'altro Cinzia dalla provincia di Cuneo, splendida città del Piemonte. Dove precisamente?
2: Esatto. Aisone, un piccolo paesino di montagna, diciamo, in provincia di Cuneo.
1: Ok, paesino di montagna dove si possono fare tante cose, però la Digitec non c'è ad Aisone.
2: No, direi proprio di no, quella manca.
1: Scusa, e quindi a che ora si parte domani mattina da Aisone per arrivare a Milano?
2: 4 e mezza,
1: no,
2: più o meno.
1: No, Cinzia,
2: più o meno 2 ore,
1: no,
2: 2 ore
1: Cinzia,
2: e mezza.
1: Cinzia,
2: sì.
1: No, ma come 4 e mezza?
2: Purtroppo sì, ci va il tempo è quello per essere i primi a prendere i pettorali, perché non potevamo venire.
1: Non potevate venire
2: oggi.
1: Prima.
2: Esatto, e quindi ci tocca la levataccia.
1: Ci tocca questo pluralia tantum per chi? Perché ci sei tu e?
2: Io e mio marito Federico.
1: Quindi la Cinzia e il Fede domani alle 4 si svegliano. No, aspetta, vi svegliate alle 4 o partite alle 4? No,
2: no, partiamo alle 4.
1: E quindi a che ora vi svegliate?
2: 3 e mezzo.
1: Ma Cinzia, allora io sono contenta adesso che tu stia ascoltando Yenny, perché insomma sono molto felice. Ma cosa fai sveglia?
2: No, ma infatti ero già nel letto, pronta per dormire, pronta per fare la nanna, diciamo, io e i miei cagnoni, che se li senti abbaiare è per questo motivo.
1: No, ma scusami, tu eri a letto con la radio accesa però.
2: Certo, ovvio.
1: Come sempre, mi sembra
2: sempre
1: di capire.
2: Esatto,
1: appena hai sentito che io ho nominato la DJ10, tu non hai resistito e ci hai scritto, nonostante fossi già
2: sì. Praticamente
1: tra le braccia di Morfeo.
2: Quasi tra le braccia di Morfeo, esatto, sì.
1: Senti,
2: esatto. Quindi
1: avete già preparato. Tu hai già messo sulla caffettiera? Tu sei una di quelle che prepara la caffettiera la sera prima o la mattina dopo, Cinzia? Toglimi questa curiosità.
2: Io macchinetta del caffè, quindi è voluta, quindi
1: okay.
2: Macchinetta del caffè, mi basta accenderla e
1: sei pronta. No,
2: e
1: perché
2: sono pronta,
1: anche la caffettiera comunque ha tutto una sorta di, come posso dire, procedura che comunque allunga un po' il brodo.
2: Esatto.
1: Ma scusa, in tutto ciò tuo marito dorme?
2: No, in tutto ciò mio marito è ancora al piano di sopra, che non so cosa stia combinando.
1: Vabbè,
2: però.
1: Dai, pure lui comunque. Ma cosa che fanno sempre?
2: Che tra l'altro deve guidare, quindi sarà meglio che venga a dormire.
1: Ma si dà il caso, anzi, ripetimi come si chiama? Federico?
2: Federico.
1: Federico,
2: sì.
1: Ascolta, dato che hai la radio accesa, vai a dormire per piacere. Perché adesso io metto giù con Cinzia, lei dorme, quindi assente giustificata,
2: esatto,
1: per le prossime 2 ore di io e Annie, ma domani sarà DigiTime. Però anche tu cosa stai facendo di sopra? Niente? Perdendo tempo?
2: Penso di sì, come
1: ma
2: tutti,
1: guarda,
2: mariti,
1: ma come altro. Tutti, Cinzia, ma guarda, ma non dobbiamo aggiungere proprio niente. Senti, allora, buonanotte, sogni d'oro a te.
2: Grazie.
1: Federico, i vostri cani, e soprattutto buona DigiTime per domani.
2: Grazie mille.
1: Va bene?
2: Grazie.
1: Ciao, un bacio,
2: ciao. Un bacio, ciao.
3: Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation.
6: One station.

0: Rock and Roll, John Jett and the Blackhearts alle 20:54. Faccio l'ennesimo coming out, perché questa è una trasmissione di rivelazioni. Noi non abbiamo paura di essere giudicati dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici, e voi non dovete avere paura di mandare messaggi: ah no, ho sbagliato il verbo, che vergogna. No, non, no, non è questo.
1: Non siamo noi,
0: non è questa roba qui. When I was young, quando ero giovane, ma molto molto giovane, Britney Spears aveva fatto una cover di questa canzone, e io, essendo giovane e non avendo soprattutto a disposizione una connessione internet veloce su cui reperire informazioni, pensavo che fosse una canzone di Britney Spears.
1: Morta.
0: Crescendo ho scoperto che era una cover e ho detto: hai capito, Britney, che per anni io ho pensato avesse avuto un piglio incredibile nello scrivere questa canzone, poi crescendo, ma ero veramente giovane. Quale medie?
1: L'internet era diverso.
0: L'internet, sì. Allora, l'internet a casa non ce l'avevo.
1: A parte che non ce l'avevamo né sul, non
0: o biblioteca
1: cellulare.
0: O andavo da mio cugino Davide.
1: Il tuo cugino Davide aveva...
0: Mio cugino Davide era il nerd della famiglia, tuttora è. Ogni qualcosa non va. Mia mamma, devo chiamare il Davide. Devo chiamare assolutamente il Davide.

0: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova stagione di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Le rivalità si accendono e la tensione è al limite. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
11: Vieni da MD anche per la tua casa.
12: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
13: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
12: Ti aspettiamo.
11: MD, buona spesa Italia.
14: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21.

0: così con Malume, Shakira, Agua, H2O. H2O. Pensa ad essere cantato H2O invece di Agua, così. Buttiamola sulla scienza. Sta iniziando la seconda ora di Io e Annie.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.
2: 3, 2, 1, go!
3: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
4: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
3: www.sistemi.com.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Qua 21.05, sta iniziando la seconda ora di UN, siamo insieme fino alle 23 e il team radiofonico di questa sera è composto così: ci sono io, Annie, c'è Tito in regia e la nostra Ilaria, eccola qua. Tito, tutto a posto?
8: Tutto alla grande.
0: Tito peraltro ci ha fatto una sorpresa, ok? Nel senso, me l'ha detto, è la prima cosa che mi ha detto quando sono entrata in radio, io uscivo dall'ascensore, lui mi ha visto: oh, Annie, ho preparato una cosa incredibile. Era talmente emozionato che ci ho messo un quarto d'oretta per capire cosa hai preparato senza dirci
8: troppo.
0: Ma no,
8: niente, perché una volta ho ricevuto un messaggio su cosa sia il What's in the Jar, quindi ho preparato una roba.
0: Aspetta Tito, una volta hai ricevuto un messaggio da chi?
8: Su cosa fosse, scusate, innanzitutto.
0: Da chi l'hai ricevuto?
8: Da un ascoltatore, cos'è il What's in the Jar?

0: What's in the Jar comunque lo faremo più tardi, secondo me.
1: Oggi sono andata sul difficile.
0: Ma cosa c'è qua? Un veramente, ragazzi,
1: abbiamo deciso di alzare.
0: Mamma mia, cioè va bene tutto, però non perdiamo la nostra genuinità.
1: Tito neanche vedendolo ha capito cos'è.
0: Perché effettivamente è un po' difficile.
1: Vabbè, ma vi daremo degli indizi.
0: Vabbè, comunque, stavo leggendo questa notizia poco fa e mi sono resa conto che ormai senza ricompensa le persone non vogliono fare più niente. Allora, è l'app che ti premia se cammini, è l'app che ti premia se corri, è la... Perché siamo diventati questa roba qua? Io non voglio che l'essere umano diventi questa cosa. Io vorrei, come sogno, come desiderio, che l'essere umano facesse le cose che lo fanno stare bene per il gusto di stare bene, non perché riceve qualcosa in cambio.
1: Infatti, come la DJ Ten.
0: Come la DJ Ten. O come giocare al What's in the Jar, che tu giochi per il puro divertimento di farlo ma non vinci niente. Praticamente a Singapore è partita questa iniziativa che si chiama Read SG. Ok, Read Singapore, per incentivare l'abitudine della lettura e provare a constatare lo scrolling compulsivo. Quindi neanche tanto stare col telefono in mano, ma scrollare così per noia. In sostanza i cittadini si possono registrare su questa piattaforma per accumulare punti che poi possono essere riscattati. Ma cioè, ragazzi, premiati per cosa? Per una sessione di lettura da almeno 15 minuti. Ma 15 minuti non è niente. Cioè, praticamente ogni sessione di lettura da 15 minuti che viene registrata, perché chiaramente è tutto monitorato, viene premiata con 20 monete virtuali. Dopo aver accumulato 1000 monete, tu puoi richiedere ricompense in denaro. Ma voi vi rendete conto? Ma per me è assurda questa cosa. La ricompensa, peraltro, è simbolica. Cioè, manco a dire, capito, ci pago la rata del mutuo. Perché per ottenere $1 di Singapore, che sono tipo 70 centesimi dei nostri, è necessario registrare 50 sessioni di lettura, massimo una al giorno. Ma io dico, ma leggere è così bello? Io sto leggendo un libro, tra l'altro, ultimamente, che si chiama Vox. Ok, e praticamente è un... non potrei mai essere la protagonista di questo libro. In una America distopica le donne possono dire massimo 100 parole al giorno.
1: Sì, ciao.
0: Tu pensa, io sarei già morta bruciata.
1: Dopo i primi 2 minuti della giornata.
0: Ma anche senza arrivare in radio. Io praticamente appena sveglia. Le donne in quest'epoca distopica in America hanno questo braccialetto di metallo sul polso che conta le parole che dicono, e ad ogni parola in più arriva una scossa. E quindi, insomma, poi eccetera eccetera eccetera, non voglio andare avanti col racconto. È bellissimo questo libro, ve lo consiglio se vi piacciono i libri di natura distopica, perché è un libro di Christina Dalker. Io sono pazza di questi libri, nel senso che tutto il filone Orwell eccetera eccetera mi piace tantissimo, però questo scritto da una donna, insomma, mi piaceva. Di solito leggo sempre libri scritti dagli uomini, quindi riesco a mettermi col tono di voce, ma fino a un certo punto. Ma è così, cioè, sarei milionaria io probabilmente.
1: Sì.
0: Però cosa, cioè, io veramente dico, perché stiamo andando in questa direzione dove dobbiamo essere ricompensati per tutto, se no non lo facciamo? Addirittura camminare, mi è stata consigliata un'app per andare a camminare e prendi dei punti e poi hai tipo degli sconti. Non li voglio.
1: No,
0: cammino, non mi piace questa roba qui.
1: Camminare.
0: Cammino perché mi fa bene la circolazione.
1: Giusto.
0: Vabbè, non lo so, ho avuto un momento un po'. Ho letto questa cosa e un po' mi ha rattristita, se devo essere sincera.
1: Vogliamo guardare il lato positivo?
0: Qual è?
1: Almeno leggono.
0: E almeno, sì, ho capito, Ilaria, ma leggono per il piacere di leggere o leggono perché poi un dollaro alla volta comunque tiri su qualcosa?
1: Hanno solo magari bisogno di uno stimolo per non mollare.
0: Non lo so, Tito, tu sei una persona che legge?
2: Adesso non particolarmente, leggo più fumetti in realtà.
0: Davvero? Che fumetti
2: manga.
0: Leggi? I manga?
2: Sì.
1: Io? Sì, sì.
0: Anche, beh, tu sì, lo so, ma Tito non lo sapevo.
2: Qualcosa, ultimamente...
1: La leggi, Tito?
2: Adesso stavo leggendo, vabbè, mi sono finito Berserk, che spero che qualcuno conosca.
1: Bello.
0: Ilaria lo conosce, io sui fumetti, ragazzi, ho letto solo Dylan Dog, che peraltro ha compiuto 40 anni quest'anno. Tanti auguri,
1: Dylan
0: Dog. Veramente, wow. E di cosa parla, Tito, questo fumetto?
2: Berserk in realtà è molto importante, perché è uno dei capisaldi della cultura manga giapponese.
0: E così, intanto faceva finire la base.
2: No, la base finisce.
0: La base finisce perché stiamo parlando a 4 ore e mezza. Perché sì, sai esatto. qual è il problema? È che noi leggiamo tanto, abbiamo tanti vocaboli e poi non vediamo l'ora di usarli.
1: Giusto.
0: Altro che

0: fuori onda, grandi discorsi sui manga. Io completamente, posso dire, esclusa dalla conversazione.
1: Secondo mi avete me però esclusa. Alcuni potremmo consigliarli anche a te e potrebbero piacere anche a te.
0: Ma i manga o i fumetti, scusami?
1: Ma sia i manga che anche poi gli anime da vedere, volendo.
0: Da vedere? No, certo. Restiamo nell'ambito allora, della lettura. Vedere devo, quando torno a casa, subito, immediatamente. Ci sono partite stasera, Tito, fammelo sapere.
2: No.
0: Però mi interessa, Marco verrà cacciato dal divano. No, sono piena, ragazzi. Una volta le partite erano solo la domenica, ok? Partite era domenica, quelli che è il calcio. Cioè, il mondo del calcio era quella roba lì. Adesso tutte le sere ce n'è una. Ma cosa che devono continuare a giocare? Adesso pure si sono inventati sta roba nuova. Italia-Francia di ieri che cos'è?
2: Nations League.
0: Questa è nuova, capito? Sì. Hai capito, Ilaria? Non ce n'è una cosa. Nations League.
1: No.
0: Poi ieri sera mio fidanzato mi dice c'è Italia-Francia. Dico, Frangia. Italia-Francia la faccio io, che modestamente vinco anche. E io dico, ma Italia-Francia di che cosa? E lui, non lo sai? No. Ma sono i mondiali, Ma è andato cosa? Avanti mezz'ora. Ma ci sono i mondiali, ma non ti sei accorta? Io, ma guarda Marco, sinceramente no. Ma certo, siamo in finale, mondiali. Ma è andato avanti mezz'ora a prendermi per il culo,
1: okay.
0: Facendomi credere che ci fossero i mondiali e che io vivessi in un altro pianeta. Come se io, capito, no? Tutti i giorni a sfogliare la Gazzetta, mi viene da dire. Quindi stasera ci sono partite.
2: Non che io, cioè, non di rilevanza.
0: Vabbè, alle 11 avranno finito,
2: sì,
0: no?
2: Ci sono altre partite di altre nazionali.
0: Vabbè, senti, vabbè, loro, mi viene da dire. Stasera torno a casa e inizio la nuova stagione di American Horror Stories.
1: È uscita nuova?
0: Finalmente, signore, si torna a respirare. Finalmente un motivo valido per poter accendere la televisione.
1: Ci sta.
0: Per quanto mi riguarda, quindi vedere, non voglio vedere
1: no,
0: più niente.
1: Ma
0: letture,
1: ti posso consigliare letture. Da leggere, che era quello di cui parlavamo io e Tito, che a te piacerebbe, secondo
0: perché?
1: Me.
0: Perché? Succede qualcosa di brutto, sicuro.
1: No, però parla appunto, è un libro che è un racconto di fantascienza comunque.
0: Ma libro o fumetto? Libro
1: manga.
0: O fumetto?
1: È un manga.
0: Okay.
1: Si chiama 20th Century Boys, è un manga che è stato pubblicato tra il 99 e il 2006.
0: Va bene.
1: Ok.
0: Quanti ne hanno scritti? Tanti?
1: Sì, è una serie
0: una
1: di volumi.
0: Una collana? Una collana? Una collana si dice, sì, scusami. Sì. Ok.
1: Vabbè, velocemente vuoi sapere la trama?
0: Dimmi, sì, ti dico subito se mi ispira.
1: Un gruppo di bambini costruisce una base segreta e inventa il libro delle profezie.
0: Sì,
1: un racconto
0: bravi.
1: Di fantascienza in cui immagina di salvare il mondo da una catastrofe globale
0: e la Madonna.
1: Guidata da un'organizzazione malvagia e da un robot gigante.
0: Sì.
1: Creano anche un simbolo distintivo che è un occhio con una mano sopra.
0: Ah,
1: e poi non ti posso dire molto di più.
0: No,
1: però,
0: non dirmi, però mi piace. Bambini comunque intraprendenti.
1: No, figo.
0: Mi piace.
1: Figo.
0: Bambini intraprendenti, un po' come quelli di Stranger Things, che comunque si danno da fare, aiutano Undi, eccetera, eccetera. Però adesso io sono nel momento lettura. Perché da quando ho il Kobo, il reader, diciamo,
1: certo.
0: Non compro più i libri cartacei. Ho fatto anche l'abbonamento perché
1: brava.
0: È comodissimo.
1: Anch'io lo uso.
0: Ho iniziato a leggere molto di più ed ero una di quelle che dicevo: ma figurati se io abbandono il cartaceo. Sono arrivata, Barbara Alberti, io, capito, no? E invece devo dire che è una cosa che, con cui mi sto trovando molto molto bene. E no, sì, mi sentivo, capito, io eletta, quando in realtà da quando ho preso in mano quel cosino lì leggo molto di più e sono anche molto più contenta.
1: Ma
0: perché guardo meno il telefono. Questa è la verità.
1: Torniamo sempre lì alla fine.
0: Sempre lì torniamo. Guardo meno il telefono. All'inizio scaricavo i libri sul telefono.
1: Mm.
0: E poi ho detto no. Sempre telefono è.
1: Arriva la notifica, ti distrai.
0: Dobbiamo fare una... Con le notifiche non le ho, Ilaria.
1: Ah, giusto, scusa, tu non ce le hai.
0: La signora non ha notifiche,
1: mi
0: no. Ma figurati, le notifiche sono il male.
1: Però, vabbè, l'app è lì vicina. Comunque.
0: L'app è lì vicina, capite? Un attimo che dici, vabbè, vado a vedere per curiosità.
1: No.
0: Quando leggo, telefono lontano. Lontanissimo, non
1: infatti,
0: ne voglio sapere.
1: Ieri mi avevi detto che stavi leggendo, infatti poi.
0: Te l'ho detto ieri sera.
1: Bravo.
0: Poi ovviamente mi è venuto sonno e arrivederci. Comunque, vabbè, noi stasera... siamo partiti con
1: dal fischio.
0: Non sappiamo fischiare, quantomeno leggiamo. Ciao, è tutto il giorno che sposto quadri, insegne, mobili, faccio buchi e stravolgo casa, sono distrutto. A questo punto era meglio se andavo a lavorare. Comunque la colpa di tutto questo è di Eni e dei suoi tutorial. Il problema è che mia moglie li segue e poi deve stravolgere la casa. Enzo, ascoltami, cioè te la colli questa roba, mi viene da dire. Non c'è niente, guarda, di più bello. Anche io oggi a casa, oggi vi dico solo che nel pomeriggio ho sverniciato una bicicletta.
1: Urca.
0: Sì, mi ero
1: Le tue unghie hanno risentito.
0: Le mie unghie, nonostante i guanti, ne hanno risentito. Mettetevi sempre la mascherina e gli occhiali protettivi, perché lo sverniciatore è una roba proprio, mamma mia.
1: Vabbè.
0: Ero in giardino.
1: È entrato in casa.
0: Sì, è entrato in casa.
1: Ha seguito te.
0: Mi segue, capito? Io tipo pifferaio magico per il prodotto chimico, inseguita dalla scia chimica. Vabbè, è così ragazzi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Tito che mi fa più cenni perché ha paura che io sbagli l'outro. Non potrei mai, non è mai successo, Tito, figurati. Meraviglioso errore, Gianna Nannini alle 21 e 23 su Radio DJ. Quindi a te, Ile, è venuto voglia di leggere Vox,
2: sì,
1: il libro che sto leggendo io, e io potrei aprirmi anche al mondo dei manga. Potrei. Scusami, faccio una domanda da persona che non sa,
2: sì,
1: da ignorante. Ma i manga si possono anch'essi scaricare in formato digitale o mi devo accattare o cartaceo?
2: No, si possono scaricare.
1: Si possono scaricare?
2: Sì.
1: Scusa, ma quanto sono lunghi? Cioè quanti?
2: Molto, molto corti. Molto,
1: cioè,
2: corti.
1: Quanti sono?
2: E
1: scusa, sono già usciti tutti o escono ogni tot?
2: Dipende dal manga.
1: Quello che mi hai consigliato prima dei
2: è
1: bambini
2: finito.
1: Intraprendenti
2: finito.
1: È finito.
2: Sì, è uscito. È finito il 2006.
1: E
2: da 20 anni che è finito.
1: Ah, e quindi quanti ne devo scaricare?
2: Se non mi ricordo male sono un tot di volumi, una dozzina.
1: Ah, vabbè, è una roba gestibile, non è che sono 100.
2: No, è gestibilissimo.
1: Ah, ok.
2: Anche perché io dopo un po' mollo. Cioè, se sono troppo lunghi,
1: se
2: son
1: troppi,
2: io mi scanso.
1: Ok, no, devo sapere che sia già finito.
2: No, è finito, vai tranquilla.
1: Perché
2: ed è gestibile.
1: Non posso iniziare adesso una cosa che poi non so,
2: no,
1: capito, no?
2: È come consigliarti di vedere One Piece, che non è ancora finito dopo 20 anni.
1: Ragazzi, come si fa a seguire quelle robe lì? Io non ci riesco.
2: Devi appassionarti, se ti piace lo porti avanti.
1: E One Piece mi sembra di capire che sia ancora molto sulla cresta dello... Cioè, è incredibile perché abbraccia qualsivoglia generazione.
2: Sì, sì.
1: Piace ai bambini tipo Ricky, 8 anni, pazzo per One Piece. Parlo con gente di 40 anni, vabbè, One Piece bellissimo. Piace a tutti, cioè in qualsivoglia momento tu ti inserisci nella narrativa di One Piece, comunque ti piace. Incredibile.
2: Deve piacerti, sì sì sì, sempre quella roba.
1: Tra l'altro One Piece è un pirata? Chi è lui?
2: Sono una ciurma. Una ciurma,
1: ciurma
2: di pirati.
1: Che fanno? Perché dura così tanto e piace così tanto?
2: E io non sono una fan di One Piece.
1: Tito, sei un fan di
3: Sai
1: One Piece?
3: Sai che sono sempre stato terrorizzato dall'idea di iniziarlo perché è troppo lungo.
2: È troppo lungo.
1: È tipo Beautiful, è il Beautiful dei manga.
3: Più di
2: 1000
3: puntate, cavolo.
1: Quanto?
3: Più di 1000.
2: Ma fanno, cioè, se sia il manga che l'anime. L'anime io mi ricordo che c'è tipo Rubber, che è il personaggio principale, che gli si allungano le braccia. Cioè
1: c'è solo una persona, un ascoltatore o un'ascoltatrice che può rispondere. Quindi consegniamo l'argomento One Piece nelle mani degli ascoltatori. Se avete delucidazioni da mandarci, da darci, 347-342-5220.
4: DJ One Nation, One Station.

0: solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
1: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Ehi, Proxa.
5: Dimmi pure.
4: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
5: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
4: Proggy. Felici voi, felice la natura.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e Pane Proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€,
8: ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
11: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
12: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
11: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
12: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
16: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on Radio.

0: Talk It Over, Leon Bridges, alle 21:35. Siamo in diretta su Radio DJ, state ascoltando Io e Annie. Eravamo in un momento di lettura, completamente lettura, poi abbiamo parlato di manga, insomma tema libero come sempre. Siamo arrivati a parlare di One Piece, di cui io non so assolutamente nulla. So solo che a Ricky, che ha 8 anni, piace molto, ma che piace molto anche alle persone che ne hanno 10, 12, 15 eccetera eccetera, 40, 50 eccetera eccetera eccetera. Perché è così bello? Chi lo sa? Chi lo
1: piace,
0: sa?
1: Piace.
0: Noi,
1: io e Tito, siamo poco informati su questo.
0: Però, ovviamente, al 347-342-5220 ci sono persone informate dei fatti. Sentiamole.
2: Ciao, sono Luigi, ho 12 anni e anch'io sono pazzo per One Piece. Comunque, One Piece è il tesoro che stanno cercando, la ciurma di cappello di paglia, tra cui fa parte il protagonista. Ciao.
0: Vabbè, allora Luigi
1: si chiama Luffy.
0: Lui è Luigi da Terlizzi. Ma sì, questo non è un accento di Terlizzi, perché Terlizzi è in Puglia, ma Luigi non ha un accento. Come mai sei a Terlizzi?
1: No, Luigi da Terlizzi è un altro.
0: Ah, non è? Chi
1: lui
0: è questo?
1: Era Maurizio.
0: Ah, Maurizio, perdonami, Maurizio. Infatti dice, tra l'altro ha una R adorabile, Maurizio.
1: Sì,
0: sentite che bella R.
1: Sì.
0: Lui ha 12 anni e a lui piace One Piece, perché ci è arrivato un altro messaggio da Luigi da Terlizzi, ok? Sì. Di cui non possiamo sentire l'accento perché è un messaggio scritto. Dice: ciao Annie, One Piece è il tesoro, come ci diceva il piccolo Maurizio.
1: Sì.
0: Il protagonista è il pirata Luffy, che poi in realtà sono andata a vedere e lui si chiama Monkey D. Ruffy, spesso chiamato anche Luffy, giusto per non complicarmi, capito?
1: Erroneamente poi tradotto all'inizio con Rubber, non si è
0: perché
1: capito
0: perché con Rubber?
1: Io prima ho detto Rubber, poi sono andata un po' a indagare e ho scoperto che, non lo so, venne tradotto così, capitano della ciurma dei pirati.
0: Cioè, più che tradotto hanno proprio cambiato il nome di questa persona.
1: Anche One Piece all'inizio si chiamava All'Arrembaggio.
0: All'Arrembaggio, boh, vabbè. Sai che tante volte quando i canali comprano i cartoni, cambiano i nomi, cambiano le sigle, tipo la sigla di Holly e Benji, in realtà all'estero non è così, quella originale era diversa. Fanno tutti dei giri, non lo so.
1: Grazie Luigi.
0: Grazie Luigi, grazie Maurizio e grazie a tutti quelli che ci hanno scritto per One Piece, che ovviamente si riconferma essere una hit, perché voglio dire, ci avete scritto in tanti. Ma abbiamo due audio fondamentali per il, come dire, il proseguo del nostro programma, sentiamoli. Ecco qua.
3: C'è Annie Mazzola in onda su DJ.
0: Sono proprio io.
3: Che bello l'ascolto su Radio DJ.
0: Grazie mille Peuta anche per questa meravigliosa canzone che Tito sta salvando. Abbiamo un altro audio?
1: Sì, è tornato.
0: È tornato finalmente.
4: Ciao Annie, bentornata. Allora, ho seguito la prima ora del programma.
0: Meno male.
4: Okay. Ora il
0: sempre
4: problema
0: okay
4: è che
0: qual è?
4: L'estate è finita e io
0: sì,
4: ho già nostalgia dell'estate, quindi ti chiederei una puntata che mi facesse tornare indietro, ecco, al frinire dei grilli, allo stridere delle cicale, al cinguettio degli uccellini, insomma,
0: no,
4: un'aria
0: no
4: tersa, quindi una puntata calda, calorosa, una puntata a 34-35 gradi.
0: No,
4: ciao.
0: Guarda, Federico, guarda, scusami, in tutti questi mesi di onorata carriera Radio DJ è la prima volta in cui purtroppo non mi trovo d'accordo con te, perché invece non vedevo l'ora che l'estate finisse. È il primo, è il 3 ottobre, quindi è iniziato ottobre da due giorni, siamo ormai nella Halloween season. Io ieri ho messo il piumone, quindi mi dispiace, ma non posso. Stasera, ragazzi, alzo le mani, non posso fare quello che mi... non posso farlo. Posso fare quello che mi ha chiesto Federico, mi dispiace, la puntata è...

0: Tokyo Hotel, non può essere una puntata estiva con queste canzoni. Siamo completamente in un mood ottobre. Ma c'è qualche ascoltatore di Roma? Cavolo, avrei dovuto chiedere a Umberto e Damiano, perché è apparso un robot umanoide alla Garbatella. Garbatella peraltro non era il quartiere dei Cesaroni? Era.
1: Sì, era quella.
0: Era.
1: Infatti ho pensato subito a quella.
0: Esatto, quindi pensa a te, capito? Io non sono mai stata alla Garbatella.
1: Neanch'io.
0: Però me la ricordo per quella roba lì. Robot umanoide canta per strada e intrattiene i residenti. Non sono pronta. Già quando mi è capitato di vedere ad una fiera sull'intelligenza artificiale quei cagnolini robot, sono scappata a gambe levate perché non è il mio genere. Ma non alla Garbatella, ma davanti al Colosseo si presenta lui, Kenneth Seddon, che voi direte, ma chi è Kenneth Seddon? Non lo conosco neanche io. Ukulele in mano, canta Don't Look Back in Anger degli Oasis. E tu dici, vuole racimolare dei soldi, perché non ha scaricato l'applicazione per leggere a Singapore, quindi le racimola così? No, un cartello con scritto non voglio soldi, solo i biglietti degli Oasis.
1: Bene, però posso dire...
0: Secondo me Kenneth, ti dico, hai voglia a suonare l'ukulele davanti al Colosseo? Quanto costano i biglietti per gli... Cioè, scusa, la domanda non è quanto costano. Qualcuno è riuscito a comprarli?
1: No, sì, un po' di gente ho visto che li ha presi, eh.
0: Da quanto ho capito non si possono più comprare i biglietti,
1: no,
0: per i concerti. C'è una sorta di lotteria, ok, no? Quindi tu... ti iscrivi, ti mandano un codice.
1: Ti mandano una mail con un codice.
0: Che cosa fai poi con il codice?
1: Compri i biglietti.
0: Compri i biglietti. Se non ricevi il codice non puoi comprarli.
1: Ti attacchi al tram.
0: Trovo tutto assolutamente esagerato. Ma no, non per gli Oasis, assolutamente. Non sono fan, ma non li ho mai ascoltati nella mia vita. Ma lo facessero per, non lo so, i Kraftwerk, per dire, che mi piacciono un sacco, sarei indignata allo stesso modo. È chiaro che ai concerti non possono andare tutte le persone perché i posti hanno una certa capienza, ma addirittura fare delle selezioni che sembra veramente che devi entrare ad amici mi sembra un po' esagerato.
1: Ma se la richiesta è tanta, basterebbe fare più date.
0: Basterebbe fare più date.
1: Già.
0: Diciamo, il tempo ce l'hanno, secondo me.
1: La voglia?
0: La voglia forse.
1: Forse non hanno tanto.
0: Ma poi loro adesso vanno d'accordo, non vanno d'accordo?
1: Non lo so.
0: No, ah, non lo sai, pensavo facessi così con la testa, come per dire.
1: Sai, è un quel... cioè, sono fratelli che comunque...
0: Fratelli coltelli comunque, Ilaria. Allora, parenti serpenti, fratelli coltelli. Tirare su un... no, è vero, ragazzi, i proverbi non sbagliano, ok? I proverbi non sbagliano.
1: Il loro fratelli caso proprio.
0: Vabbè, non sono famosi per brillare di simpatia.
1: Tra
0: non sono
1: loro.
0: Famosi per avere un rapporto idilliaco, possiamo dirlo?
1: Possiamo dire.
0: E allora, fratelli coltelli, potrebbero chiamarlo così... Brothers Knives, il nuovo tour degli Oasis. Tra l'altro, tra poco altri concerti, perché va bene gli Oasis, ok ragazzi, ma cioè sono i Backstreet Boys in tour.
1: Beh.
0: I Backstreet Boys, ok? Probabilmente riusciamo anche a sentire qualcuno che è andato a vederli, sentirli, per capire insomma se stanno ancora bene. Non so come potrebbe essere vedere live i Backstreet Boys. Gagliardo, dici?
1: Bello.
0: Non lo come le Spice, dici?

0: Sentiamo dalla viva voce di Luana come è stato vedere i Backstreet Boys dal vivo. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, benvenuta su Radio DJ, come stai?
1: Bene, bene, grazie, voi?
0: Tutto bene, tutto bene. Siamo molto curiosi di sapere, perché sai che c'è tutta questa diatriba sul concerto degli Oasis. Io avevo ricevuto il codice, io no, gente disperata che non potrà vedere i fratelli Gallagher che si esibiscono, ma tu sei stata a vedere i Backstreet Boys. Scusa,
1: sì,
0: ma dove? Sì. Dove è avvenuto questo fatto?
1: In Germania, Düsseldorf.
0: Ma loro sono in tournée lì, perché ho visto che questa sera una mia amica è a vedere i Backstreet Boys a Düsseldorf. E quindi mi chiedo, stanno facendo una residency?
1: Allora, in realtà hanno fatto le date a Las Vegas,
0: ovviamente,
1: allo Sphere, che dovrebbe essere
0: stupendo. Spettacolo
1: e poi
0: puro.
1: Sì, queste date qua in Germania, e poi chi io sappia si fermano lì in Germania e basta, poi si parlerà nel 2027, magari una data anche in Italia,
0: quindi
1: lì che ne parlano. Ma...
0: Quindi stanno facendo una sorta di residency, dove, dove esattamente
1: sì.
0: A Düsseldorf?
1: Allora, allo stadio... mi cogli impreparata, nel senso,
0: ce l'hai
1: con
0: l'aria,
1: biglietto...
0: ce l'hai l'aria.
1: Ecco.
0: Alla Merkurspiel Arena di Düsseldorf. Senti, ma tu sei andata da sola?
1: No, io sono andata con una mia amica e poi ci ha raggiunto lì un'altra nostra amica.
0: Ma voi amiche d'infanzia che ascoltavate i Backstreet Boys già all'epoca o...
1: Allora, no, ci siamo conosciute in età adulta, però la passione dei Backstreet Boys...
0: È unita,
1: sì, sì.
0: Quindi siete state lì, ma tu sei già tornata o sei ancora a Düsseldorf in tutto questo?
1: No, sono tornata, ho fatto giusto la data e poi sono tornata subito a Milano.
0: In and out. Senti, e come sono loro dal vivo? Tengono botta ancora, ragazzi?
1: Mamma mia, cioè, sono migliorati.
0: Addirittura?
1: Vino, no?
0: Ah,
1: sì,
0: certo.
1: Sì. Certo.
0: Adoro. Scusami, quanto è durato il concerto? Perché sai, c'è forte aspettativa quando ci sono queste reunion.
1: Allora... credo 2 orette, ma sì, non guardavo il tempo.
0: Certo.
1: Sì, io trasportata proprio dalle energie. Sì,
0: quindi
1: sì,
0: 2 ore, e voi come vi... deduco sia stata anche una roba un po' come omaggio agli anni 90.
1: Sì, sì, sì, infatti è stato... Guarda, in realtà la cosa più bella è stato che comunque anche proprio le persone che erano lì eravamo proprio tutti della stessa età, cioè si sentiva che eravamo tutti.
0: Scusa,
1: e in più loro... Kevin ha fatto un discorso stupendo dicendo tipo adesso dimentichiamoci di avere figli, dimentichiamoci di avere la nostra età, cioè godiamoci e torniamo tutti indietro nel tempo, quindi c'è proprio brividi a ogni secondo.
0: Ma scusa un attimo, come look eravate tema anni 90 tipo
1: allora? No, perché loro danno il dress code, cioè tipo a Las Vegas.
0: Scusa,
1: era,
0: e il tuo dress code di ieri qual era?
1: Era perché hanno dato il baby blu e il bianco.
0: E quindi tu eri color baby blu e bianca?
1: Esatto.
0: No,
1: sì, sì, sì.
0: Mi sento male. Sì. Beh, bellissimo comunque, dai. Grazie per essere stata con noi, purtroppo il tempo è poco.
1: Certo.
0: Loro nel frattempo sono a Düsseldorf che se la cantano e se la suonano. E
1: esatto.
0: Ilaria mi dice che si fermano fino al 7 ottobre e poi tornano il 21 novembre a Las Vegas e poi vanno a Toronto.

0: quindi in Italia sì, se vuoi raggiungerli ti fai tutta la tournée con loro a questo punto.
1: Sì,
0: Luana,
1: sì, quasi quasi. Sì.
0: Va bene, grazie per questo racconto molto 90s. Buona serata.
1: Ciao, buona serata.

0: CC Peniston alle 21.53 in diretta su Radio DJ. Comunque, se le Spice Girls facessero una reunion, io vado subito, volo immediatamente. Ma avrebbero dovuto farlo, ma perché ancora non sono uscite queste date? Qualche settimana fa hanno fatto tutto un hype incredibile su Instagram. Ah, non siete pronti, non avete idea di che cosa stiamo per dirvi. Tutti si aspettavano la tournée ed era che cosa? Il cofanetto dei vinili. Ma cosa mi interessa, con tutto il bene che li ascolto anche i vinili, ma cosa mi interessa del cofanetto dei vinili?
1: Non sono pronte neanche loro, mi sa.
0: Dai, infatti tutti sotto gli hanno scritto: ma ragazzi, ma siete serie? Cioè, ma tutto a posto?
1: No, questo si fa comunque, è
0: tutta un'attesa, il countdown, il cofanetto dei vinili, no? Perché in omaggio avete la borsa, ma ti prego, ma cosa sono i punti del supermercato? Dai,
1: noi vi vogliamo vedere,
0: vogliamo vedervi, ok? Venite a fare una data, per favore.
1: Ma perché poi tra l'altro
0: noi con Radio DJ abbiamo anche un legame con le Spice Girls, perché la voce che dice Radio DJ è quella di Mel B, se non sbaglio.
1: DJ.
0: Allora fallo per noi. Cioè, ce lo devi comunque. È anni che comunque ti promuoviamo. Domani una querela esagerata.
1: Subito.
0: Mio nome. Annie Mazzola si assume la responsabilità di tutto quello che sta dicendo. Dai, Mel, chiama le altre. Anche se non viene Victoria, non è un problema. Ma venite almeno voi. Ho capito, ma venite almeno voi. Abbiamo un sacco di cose a Milano. Venite qua, fate un tour in radio.
1: Adesso c'è anche Naomi.
0: Naomi è venuta qua a vivere. Adesso forse arriva anche Dua Lipa. Ma cosa vi costa? Venite qui con lo Spice Bus, lo parcheggiate lì, fate un concerto. Cosa ci vuole?
1: Epico.
0: Sono arrabbiatissima.
2: DJ One Nation One Station. Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business. Muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
3: Sei nell'anima.
4: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
2: Goccia, goccia. Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel a gestionare per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
5: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
13: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
14: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
15: Trone, non ci sono paragoni.
16: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: DJ! Let's go.

0: minuti Miley con Bass Persuades. Attenzione, perché non è più Miley Cyrus. Come mai Ilaria ha tolto il cognome del padre?
1: Ho cercato questa informazione perché lei dice...
0: Cosa dice? Cosa che... afferma?
1: Che ha iniziato una nuova era.
0: Una nuova era?
1: Un nuovo percorso artistico, e per il suo nuovo album ha scelto che d'ora in poi, come anche i più grandi, lei ha solo un nome.
0: Solo nome?
1: Miley.
0: Solo nome, ma... questioni anche familiari o
1: pare, no? Pare che poi il padre abbia detto no, la sostengo, tutto ok.
0: Va bene, va bene.
1: Ho cercato.
0: Sarà, si risolveranno tra di loro.
1: La vedono loro.
0: Comunque sì, Miley con Bass Persuades, l'ultimo suo singolo. Sono le 22:05 minuti, siamo insieme fino alle 23, quindi è iniziata ufficialmente, mi sento di dire, la terza ora di Io e Annie.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

eccoci qua. 347-342-5220 il nostro numero a cui potete mandare dei messaggi scritti, dei messaggi vocali, ma perché no anche delle foto come quella che ci ha mandato Bruno. Bellissima. Oggi sulla grignetta, bellissimo camoscio che ci osservava salire tutti attrezzati ruminando e sicuramente pensando che a lui basta

0: sulle montagne completamente in bilico. Come fanno? Mi fanno una paura, una paura che cadano.
1: Al mare io l'ho viste.
0: Ed erano arrampicate le caprette sulla montagna. Ma poi le montagne ripidissime.
1: Ma a parte che erano veramente tenute su un millimetro di zampetta.
0: Con lo zoccoletto sul piccolo. Sì, è un po' come metti il piede, tipo Aldo Giovanni e Giacomo, sullo zoccolo di Gnu. È un po' quella situazione lì. Come fanno queste caprette a restare? Beh, ma perché quelle che invece vanno sugli alberi, ora non so in quale zona, so dove, mi correggeranno gli ascoltatori. Caprette sugli alberi, arrampicate sugli alberi per mangiare. Ve lo giuro, non so dove.
1: Sto indagando.
0: Indaga e scrivi capre su alberi.
1: E le ha in Marocco? In Marocco.
0: Allora, vedi?
1: Ecco, sugli alberi di argan.
0: Ah, ma perché vogliono mettere il profumo allora?
1: No, perché non c'è molto cibo, quindi vanno
0: mangiano
1: foglie e frutti succosi.
0: Vedi?
1: Sì.
0: L'argan si utilizza anche per un sacco di fragranze. Mi fa veramente specie vedere queste immagini, perché mi vengono proprio i brividi. Dico, madonna, come fanno a non cadere? Ma in realtà le caprette le sanno molto più di me.
1: Una più del diavolo.
0: Uè. Ciao bellissimi, grazie. Qui ci fate compagnia tantissimo mentre facciamo decluttering, tra parentesi un Laura. Finito di caricare i libri da vendere, adesso passo agli armadietti della cucina, detti anche the cupboard of doom. Baci Eli da Londra. Allora Londra, siamo un'ora indietro, quindi decluttering alle 21:08 del sabato sera. Sì, ascoltando però Jenny. Il decluttering ci sta sempre,
1: soprattutto nei cambi armadio.
0: A qualsiasi ora, in qualsiasi giorno, non importa. Se c'è da mettere in ordine, io non mi sento di dirvi di no. Questa settimana mi è stato regalato un profumo nuovo.
1: Ho visto.
0: Io ho dovuto, perché comunque la psicosi è forte, perché comunque se c'è uno specialista che venga pure a citofonare, io mi faccio curare volentieri. Cioè, mi faccio curare no, perché io sto bene con la mia pazzia. Ma se posso servire per la scienza, mi metto volentieri a disposizione.
1: Tu metti il tuo cervello a disposizione.
0: Quello che c'è. Accontentatevi di quello che trovate. Ora, non posso assicurare chissà che cosa.
1: No.
0: Questo profumo, io non ho potuto metterlo vicino agli altri, perché ho una collezione di profumi che sta crescendo e sono molto contenta di questa cosa. Ho dovuto pulire tutto il bagno prima di poterlo mettere lì. Che problemi ho, ragazzi?
1: No, giusto.
0: Ma che problemi ho io oggi?
1: Io pulisco tutto il cassetto quando compro un nuovo prodotto di skincare.
0: Che problemi abbiamo, Ilaria?
1: Tutto organizzato, perché devo sapere dove sta, deve essere pulito.
0: Come si chiama questa roba? Poi io ho scritto come caption del video: sono un ariete semplice. Mi hanno detto che questa roba la fa tantissimo la Vergine.
1: È una roba della Vergine.
0: Ma io non ho Vergine nei miei cosi.
1: Neanch'io.
0: Sono.
1: Siamo pazze, basta.
0: Ariete, ascendente, pazza in culo probabilmente. Viene da dire, non lo so.
1: Che sei?
0: Ma che ne so, gemelli forse?
1: No, io bilancia. Quindi non c'ho la Vergine.
0: Non lo so, me l'aveva detto la Ginny. Devo andare a ricercare il.
1: Comunque sicura che non c'è la Vergine. Perché sei precisa, effettivamente.
0: La Vergine è precisa. Tu cosa sei, titolo, mi ricordo?
2: Cancro.
1: Io pesci.
0: Pesci, giustamente gli acquari, potevi essere solo pesci, cara Ilaria. Non lo so, vado a riprendere il quadro. Come si chiama? Astrale. Quadro astrale?

0: Major Lazer con Nile Fuse DG, Let It Up Remix 22:13. Ce l'abbiamo l'ascoltatrice o è troppo impegnata a camminare?
1: Impegnata.
0: Lei non può venire a fare la DJ Ten domani perché è alla Spalmas e quindi ci sta ascoltando adesso. Volevamo salutarla, vabbè, ti salutiamo così. Ciao, vi ascolto con le cuffiette dalla Spalma, siete anche qui un'ora indietro. Sto passeggiando alla calle Triana, la strada dello shopping. Giacomo, vi voglio bene. Giacomo, anche noi, se ci avessi risposto al telefono
1: di più,
0: di più ma comunque ti vogliamo bene. Sai che non mi ricordo cosa stavo dicendo prima?
1: L'ascendente.
0: Ho provato a cercarlo tra le chat.
1: Giorno e mese in cui sei nata.
0: Allora, 17 aprile 1904,
1: giusto?
0: 17/04/1991.
1: Okay. Il resto ce l'ho.
0: E cosa
1: Ariete
0: sono?
1: Ascendente bilancia, come me.
0: Ah, bilancia, non gemelli.
1: Bilancia sei.
0: Bilancia e... cosa vuol dire bilancia? Che sono una che... brava?
1: Personalità molto interessante.
0: Molto?
1: Sì.
0: Piena, guarda.
1: Non priva di contraddizioni.
0: Ma dove? Ma non è vero, è una cagata quella lì. Chiudi la tab, è tutto finto. Tutto finto. Come direbbe mia mamma, tutte fatade.
1: Dice che sei molto determinata però.
0: Sì, ci voleva lui per dirmelo, non lo sapevo da sola. Poi?
1: Ah, dice che...
0: Ma aspetta, non priva di contraddizioni, io no, sono tutte cazzate, chiudi, ma tu stai avanti e io continuo a chiederti, quindi
1: certo,
0: hai ragione.
1: Certo.
0: Povera pazza.
1: Dice, all'apparenza gentile, socievole, diplomatici,
0: e se invece...
1: ma conoscendoli meglio ci si accorge che sono molto più forti di quanto non diamo a vedere.
0: Sì, è vero.
1: Che non capisco cosa c'è. Cioè, comunque le cose prima.
0: Comunque sì, comunque
1: erano
0: posso
1: forti.
0: Essere forte e gentile.
1: Sì.
0: Posso dire che sembra una la descrizione di qualcuno che va a fare la corteggiatrice a uomini e donne.
1: Sì, ciao, anche la parte dell'amore, se vuoi, così me la fai.
0: Vai.
1: Allora, tu mi devi dire,
0: sì,
1: che cerchi un partner capace di portare pace, dolcezza e bellezza all'interno della relazione.
0: Totalmente non io, peraltro, perché cioè, ma cosa me ne frega di queste robe? Basta che ci sia rispetto e che ci si voglia bene.
1: Sono
0: pace, dolcezza, cosa vuol dire? Ciao a tutti, io sono... come mi chiamo io, uomini e donne?
1: No, Lucrezia. Lucrezia.
0: No, mi presento col mio nome vero. Ciao a tutti, sono Anna Maria Tutto Attaccato. Allora, cosa cerco io? Io cerco un partner... Allora, innanzitutto sono una persona molto estroversa, ma anche introversa, sono una persona gentile ma al tempo stesso sgentile, sono brava ma anche un po' sbrava e sono qui per cercare un partner che porti, cos'è che porta?
1: Dolcezza, pace e bellezza.
0: Porta dolcezza, pace e vabbè, la bellezza la metto io. Presa, trono.
1: Ma va, tu sei già la scelta.
0: Io
1: sei
0: sono
1: già
0: la scelta. No, ma io sul trono direttamente.
1: Ma
0: non
1: tu vuoi fare
0: ma io su, tu
1: no, tu ti fai corteggiare.
0: Subito. Mamma, tra l'altro una roba che non potrei fare mai nella vita. Quello, i reality.
1: A limonare in TV.
0: No, non è proprio... mi vengono
1: ci
0: i
1: vedo,
0: brividi.
1: So,
0: mamma, sì. Poi io con la forte voglia di socialità che ho io, Ilaria, come
1: sì,
0: tu
1: sì,
0: pensi. L'animale sociale che sono. Proprio, eccomi. Eccomi qua. Vabbè, comunque io e mia figlia vi ascoltiamo in questo sabato pomeriggio californiano. Ciao da Prisca e Michelle. Chiamarle subito.
1: Chiamarle.
0: Federico voleva l'estate.
1: Ed eccola.
0: California is always summer. California, here we come. No, dobbiamo sentire. Prisca e Michelle, vi chiamiamo, rispondete se vedete. No, perché magari vedono un numero sconosciuto e dicono: chi è quest'ora del pomeriggio? Radio DJ.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica alle 22:19 su Radio DJ. Allora, è arrivato un messaggio molto chiaro. Veniamo al dunque, per favore. Questo What's in the Jar. Un attimo, un attimo. I have a call to do, yes, before the what's
2: it.
1: In the jar. Perché ho capito che in ogni puntata abbiamo comunque un momento estero, un momento foreign countries. Hello.
3: Hello.
1: Hi. Prisca and Michelle live on Radio DJ. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
1: Ma allora, ho diverse domande da fare, perché allora qui sono innanzitutto le 22:20. Voi dove siete geolocalizzate esattamente?
3: Noi siamo nella famosa Orange County.
1: Non ci credo.
3: The OC.
1: The OC. Cioè, California, here we come, quella che stavo cantando prima. Quindi esiste veramente?
3: Esatto.
1: Cioè, non mi ha solo fatta sognare da quando ero giovane, dicendo cavolo, Orange
3: esiste,
1: County,
3: esiste.
1: Marissa.
3: Fa sognare anche dal vivo.
1: Ma scusami, ma voi abitate lì?
3: Noi abitiamo qui da ben 11 anni e la mia bimba Michelle compie un anno domani.
1: Ma questa cosa è stupenda. Quindi happy birthday to Michelle. Ok, Michelle.
3: Grazie.
1: Che domani compie un anno. E scusa, posso chiederti in che ospedale è stata partorita Michelle?
3: Lei è stata partorita in quello che qua chiamano l'Hotel Hogue a Irvine. Lo chiamano così perché appunto sembra un hotel. L'esperienza è stata quella proprio da servizio 5 stelle.
1: Infatti,
3: una stanza bellissima.
1: Te l'ho chiesto perché sai che qua, questa è Michelle che sta piangendo.
3: Esatto.
1: Ok.
2: Amore.
1: Quando nascono i figli dei VIP mettono sempre gli ospedali, tipo il Sinai è a Los Angeles.
3: Sì, sì, sì, a Los Angeles.
1: Okay. E lì dicono che sia un ospedale che è una roba che quasi ti viene voglia di partorire, perché è una roba pazzesca. Mi confermi che anche quello dove sei stata tu era wow?
3: Pazzesco. Vedi? Tra l'altro c'è un ospedale gemello che ha anche la vista sul mare.
1: No.
3: Noi eravamo più vicini all'altro, però abbiamo fatto il tour ed era spettacolare.
1: Il tour, ti rendi conto? Senti, quindi voi state
3: State
1: passeggiando in Orange County ascoltando Radio DJ. Ma che temperatura c'è a Orange County? Perché Marissa aveva... Io ero concentrata sulle borse di Chanel che portava lei, quindi sulla temperatura dell'outfit non mi concentravo. Ma come si sta adesso, che è comunque ottobre?
3: Allora, è particolarmente caldo, ci sono esattamente 40 gradi. Abbiamo questa heat wave di questa settimana, poi dovrebbe calmarsi un po' e stabilizzarsi un po' sui suoi 25-27
1: comunque
3: abbiamo di solito a ottobre.
1: Si sta benissimo. Senti, ma cosa ti volevo chiedere? Ma lì in California, io amo, cioè il mio sogno è trasferirmi in California. Beh, perché comunque, ok, no? Ma arriva il freddo poi a un certo punto, o è vera la storia che si sta sempre bene in manica corta?
3: Allora, dicembre, gennaio non fa freddo freddo, sotto i 10 gradi di solito non scende mai la temperatura.
1: Sogno.
3: Però comunque una giacca
2: felpa
3: ci vuole.
1: Sì, una giacchina, ma non è che vi dovete imbacuccare, tipo a Natale non fa quel freddo esagerato?
3: No, infatti a Natale veniamo in Italia.
1: Ah, beh, giustamente, perché volete
2: neve.
1: Vivervi il Natale, quello è. E senti, che cosa fai oggi, a parte questa passeggiata in Orange County, ascoltando Radio DJ?
3: Ma oggi preparativi per la festa di domani, quindi tante pulizie, decorazioni, cucinare, domani ci sarà la grande festa.
1: Qual è il tema per il compleanno di Michelle? Ci sarà sicuramente un tema.
3: Allora, il tema, essendo una degli anni 90 io, sarà festa di compleanno, cioè palloncini, candele,
1: okay.
3: Vabbè, niente
1: proprio.
3: Tema, niente
1: ma,
3: tema.
1: Senti, ma dai, faccio una domanda proprio completamente basic. Ma c'è qualche attore, cantante che abita vicino a te? Qualcuno che becchi in giro ogni tanto col cane, non so, Lady Gaga con la bambina appena nata?
3: Ma qualcuno con cui ho lavorato c'è.
1: Tipo? Tipo?
3: Non so se avete presente Peso Pluma.
2: Sì, certo.
1: Ilaria lo conosce.
3: È un nostro cliente.
2: Ma dai.
1: Ma possiamo sapere che cosa fai? o troppo?
3: Allora, noi facciamo, io e mio marito abbiamo un'azienda che fa kitchen design.
1: No, vabbè, ma chi sa, mobili
3: importati dall'Italia. Sì.
1: No, ascoltami, cara Prisca, io te lo dico, qua il tempo sta finendo, ma non la mia voglia di trasferirmi in California. Quindi teniamoci in contatto, parleremo, te lo dico già, delle decorazioni di Halloween a fine mese, perché sicuramente so che voi farete delle cose pazzesche. Quindi per adesso è un arrivederci, ok? È un we keep in touch, ok?
3: Esatto, va bene.
1: Pazzesco. Grazie Prisca per essere con noi. Un bacino a Michelle e rinnoviamo gli auguri di Happy Birthday for Tomorrow. Sentila.
2: Sì.
1: No, va bene.
3: Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao ciao.
4: Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation.
7: One Nation. One Station. One Station.

0: Garbage, Stupid Girl alle 22.29. Adesso è ripartito. No, perché boicottata? Con cose...
1: Non l'ho capito.
0: Ma mi sembrava che il counter non andasse più.
1: Ah.
0: Era fermo prima. Forse ho detto
1: che non va in onda.
0: Allora non si resetta. Sì. Allora, un audio. Un audio, vado. Per favore, sì.
2: Ciao Annie, ciao Ile, ciao Tito,
1: ciao.
2: Vale come decluttering in
0: cosa?
2: Quanto con febbre
0: iniziamo.
2: Liberare lo spazio foto di Google?
0: Assolutamente sì, certo. Assolutamente sì. Ovviamente tu non puoi fare grandi cose perché sei febbricitante, speriamo ovviamente che questa febbre ti passi presto, ma decluttering va bene tutto, cancellare
1: il rullino,
0: tutte queste foto non ci servono e comunque sì. Dopo la pubblicità facciamo il What's in the Jar.
3: DJ One Nation One Station Radio DJ consiglia.
4: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.
3: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
5: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: siamo arrivati nel momento più atteso di tutta la puntata. Eccolo qua. Cioè, per me no, nel senso, è andata bene comunque tutta la puntata, però voi lo avete richiesto a gran voce e che siamo noi per non accontentarvi. Allora, io ve lo dico,
1: veniamo
0: questa sera
1: il...
0: Sì, con cattiveria anche. Allora, questa sera il What's in the Jar è molto molto difficile, perché è un prodotto disidratato, ma che io non avevo mai visto né sentito in tutta la mia vita.
1: Voi mi avete detto alza l'asticella e io l'ho fatto.
0: Vabbè, allora. Ah, ma aspetta,
1: c'è il momento clou, Annie.
2: Ma che momento?
1: Il dunque è tutto d'ora, non è quello.
0: Allora, noi abbiamo sempre fatto questo gioco. Ilaria faceva il recap, poi abbiamo detto boh, mettiamo la sigla. Quello che è, Tito, che cosa hai confezionato per questo What's in the Jar? Che è tre ore che
1: noi non sappiamo niente. Siamo
2: la vera storia dietro il What's in the Jar.
1: Oddio.
0: E quindi cosa, dimmi cosa devo lanciare.
2: No, niente, lo lancio.
0: Lo lanci tu da solo?
2: Sì, tranquilla, ti fa tutto.
1: Tranquilla.
0: Me lo auguro.
2: Vado.
0: Vai.
1: Oddio.
3: Nel bosco di Ro vive Ilaria, una ragazza che nel buio della sua casa prepara strani intrugli.
0: No.
3: Nessuno sa cosa succede in quella casa. Si sente solo che ogni volta che rintocca la mezzanotte Ilaria canta.
0: Non è vero, non l'ha fatto. Sì, è il matrimonio, lo so. Questa sei tu che canti al matrimonio. Aspetta.
3: Approfittandosi del momento di distrazione, riesce a intrufolarsi.
0: Io?
3: E a rubarle un misterioso barattolo.
0: Ma figurati.
3: Ora sta a te.
0: A chi?
3: Ascoltatore. Indovinare. Cosa ci sia dentro il barattolo?
4: What's in a jar?
0: Bravo, guarda Tito, mi è piaciuto tantissimo, perché basta un po' la base, perché guarda, allora, bellissimo innanzitutto perché è molto tetra la questione, quindi mi piace, perché io sono una donna un po' delle tenebre. Uno, bello lo storytelling, quindi vabbè, io mi intrufolerei a casa di Ilaria ogni volta sottraendole un prezioso barattolo. Però incredibile come lui abbia detto Ilaria a casa sua mentre canta e ha preso te che cantavi al matrimonio.
1: No, ma poi a me è piaciuto tanto che lui ha messo e tu sotto chi? Perché lui lo sapeva che l'avresti chiesto.
0: Certo.
1: Ascoltatore.
0: E tu ascoltatore, perché Tito ha imparato a conoscere.
1: Beh, io lo amo.
0: Come, quando l'hai realizzata quest'opera?
2: Ma
0: incredibile.
2: Oggi pomeriggio ho ascoltato un audio di Ilaria che faceva ha, e me la sono immaginato un po' come una strega.
0: Perché hai campionato anche la risata. Guarda Tito, veramente bravo. Avevo paura all'inizio, ho detto qua secondo me il posto salta, le poltrone saltano, e invece devo dire che secondo me riceveremo anche dei bei complimenti. Bravo, complimenti.
1: Ma premiamo sempre così?
0: Sì,
2: vabbè, io l'adoro. Possiamo cambiarla.
0: No, e beh, allora dipende tutto dal tuo estro, eh.
2: Sì,
1: la puoi accorciare un po', magari.
0: Puoi accorciarla, puoi fare, però mi piace, mi è piaciuto tutto, guarda, dall'inizio alla fine. Adesso però sentiamo che cosa contiene il barattolo che ho sottratto con l'inganno introducendomi a casa di Ilaria. Non sono calcoli renali, ve lo volevo dire, perché comunque il rumore l'è quelli.
1: E non devi neanche tenere il fiato, perché è bello.
0: Guarda,
1: rumoroso.
0: Ilaria, io non, secondo me non ce la facciamo. Puoi dare degli indizi?
1: Sì. Allora, diamo un indizio.
0: Vai.
1: Come tutte le cose essiccate, questo è disidratato, quindi non è stato reidratato, quindi motivo per cui è molto molto rumoroso. Possiamo dire che viene utilizzato parecchio nella dieta vegetariana.
0: Ok.
1: Vuoi un altro indizio?
0: Sì,
1: è Ilaria. Giallo.
0: No, non è giallo. È
1: un
0: beige.
1: Giallo ocra.
0: È beige.
1: Un ocrino. Un ocra. Un beige. Un ocra tendente al beige.
0: Stasera difficile. 347-342-5220. Molto, molto, molto difficile stasera.

0: molto molto lanciati con questo What's in the Jar, perché la sfida è, come posso dire, è bella forte questa sera. 347 342 5220, siamo nel bel mezzo del What's in the Jar, il nostro gioco con cui vi ricordo, se indovinate che cosa contiene il barattolo non vincete assolutamente nulla, se non, che poi voglio dire, dici niente, una bella telefonata con Radio DJ, nella fattispecie cioè con Ioanni.
1: O se vuoi puoi metterlo nella bio come stanno facendo alcuni ascoltatori.
0: Alcuni ascoltatori, brava Ilaria, che vincono, lo scrivono nella bio. Vincitrice del What's in the Jar con la data.
1: Sì.
0: Amo questa cosa. Quindi poi lo cambiano la settimana dopo, perché di solito non vincono mai le stesse persone.
1: Esatto, quindi ognuno
0: quindi lo tengono.
1: Tengono col giorno in cui hanno vinto e poi pian piano
0: ci si aggiorna. Ciao carissimi, grazie per la compagnia. Noi invece vi seguiamo da Austin, Texas. Sara and Joe dalla Valle d'Aosta al Texas da quasi 12 anni. Wow. Io voglio tenere questi ascoltatori. Allora, io tengo tantissimo a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici, ma sapere che queste cose che diciamo arrivano fino a Orange County, fino al Texas, secondo me è bellissimo. Mai avrei immaginato una roba del genere.
1: Avresti,
0: ma torniamo,
1: dei barattoli in giro per tutto il mondo.
0: What's in the jar all over the world.
1: Ho un audio per Tito se vuoi.
0: Uè, sentiamolo subito.
2: Vai Tito, sei il migliore.
0: Migliore.
2: Altro che tutte le infamate. Sei un grande.
0: No, ma allora.
1: Ma non lo infamiamo.
0: Sì, lo infamiamo.
1: Sì, forse sì.
0: Però per ridere, è tutta una gag.
1: Gli ho fatto anche la torta oggi.
0: Ma infatti, Ilaria ha portato anche la torta, ha tortato una buonissima, tipo i puffi, ha puffato una buonissima torta che era già al cioccolato, ma poi ad ogni morso non sapevi se trovavi la goccia di cioccolato oppure no, per avere una continua sorpresa.
1: Certo.
0: Allora, in the jar, due punti, noce moscata. Mi dispiace. No. Risposta sbagliata, che fa rima. Curcuma?
1: No,
0: mi dispiace.
1: Sono cose essiccate.
0: Sono cose essiccate, giusto, bravi, ma non è la curcuma. Seitan e tofu? No. Ma bello, okay. Bravi, tre tonalità diverse. Ci sono degli audio a propos di What's in the Jar?
1: No.
0: Sentiamo.
3: Non è un cece.
0: Chi?
3: O un cecio. Non so come si dice il singolare di ceci.
0: Io vi lo giuro, io amo lavorare a Radio DJ, ragazzi. Io amo lavorare a Radio DJ e fare questo programma, perché è giusto. Ma se non lo sa, lui lo scrive. E comunque, come si dice? Cecio.
1: Cecio.
0: Però non è un cecio.
1: No.
0: Mi dispiace. Chi c'è? Cosa è successo?
2: Secondo me è il dado fatto in casa.
1: No, ma lo farò.
0: Ma lo farai? Si può fare il dado fatto in casa?
1: Certo. Ma la polvere.
0: La polvere?
1: Il dado, cioè sì, è in versione quadratica.
0: Vabbè, dai, fa niente. Ho già imparato troppe cose oggi. Il dado non sono pronta.
1: Allora, quindi abbiamo dato un altro indizio.
0: Abbiamo dato un altro indizio perché abbiamo detto no a tutte le cose, ma abbiamo detto no, ma solamente a Seitan e tofu, che ce l'aveva scritto. Chi ce l'aveva scritto? Isabel.
1: Sì.
0: Quindi andate in quella direzione lì. Andate in quella direzione lì.
4: Dai. Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: pelle d'oca. Pelle d'oca, anche un po' piantino, sì. Piantino, la crema facile comunque. Le ali, Max Pezzali alle 22.49. L'ultimo singolo di Max Pezzali, che peraltro è la colonna sonora di North Sud Ovest Est. Quindi la seconda stagione della serie è dedicata proprio alla storia degli 883. E infatti il nostro Max Nazionale, quando è uscito il singolo, ha scritto eccoci qui stasera a mezzanotte, che era due giorni fa, esce Le ali, che significa le ali, ok, quindi le staccato ali, ma anche le ali. E sì, quei due insetti siamo proprio io e lui, Max e Mauro, conosciuti dai più come gli 883. Pelle d'oca, una storia che non finisce di farci sognare alla fine. Serie tra l'altro bellissima, io non vedo l'ora di vedere anche, come dire, la seconda stagione. Che bello, viva gli anni 90 per sempre, ma viva anche chi ha vinto il What's in the Jar, perché ce l'abbiamo al telefono. Pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Buonasera. Ciao. Ilaria del vecchio forno Mazzini, che ha indovinato però da sola, senza...
1: Io, in questa volta mio marito no.
0: Stasera tuo marito no. Allora, vecchio forno Mazzini, parte ormai della famiglia di Ioenni, però non ci state più mandando le foto delle pizze, come mai?
1: No, non sono proprio al 100%, sono in attesa, quindi...
0: Ok, no, perché di solito ci mandavate sempre le foto delle pizze che noi gradivamo.
1: Sì, ero io che mi mandavo, però adesso non sono proprio...
0: Vabbè, Ilaria, ricomincia a mandarcele, anche non le pizze, quello che fate. A noi piace comunque, insomma, vedere i vostri prodotti e quindi siamo contenti così. Allora, Ilaria, senza l'ausilio di tuo marito, tu hai indovinato che cosa c'è nel barattolo questa sera?
1: Bistecchine di soia.
0: Bravissima.
2: Brava! Era difficile.
0: Allora, bistecchine di soia, ragazzi, io non le avevo mai sentite nominare in tutta la mia vita. Ilaria mi sottopone questo barattolo perché decide lei cosa portare, io non ne voglio sapere, chiaramente. E le dico: ma cosa sono? Tipo dei nuggets di pollo, però che hanno una roba come tipo 30 anni, perché sono duri come i sassi. E mi ha detto: no, questa è soia disidratata. Cioè, ma come hai fatto a indovinare, Ilaria? Scusami.
1: Perché io la mangio anche, utilizzo tanto quei prodotti vegani.
0: Ma in che come mi piacciono? Come li fai, scusa? Tu compri questi sassi?
1: Con il pomodoro li faccio.
0: Ma in che tu compri questa soia
1: invece di mangiare la carne, mangio quelli al posto dello spezzatino di carne. Perché non mi piace molto la carne.
2: Allora idrati nell'acqua e diventa come se fosse una bistecca. Tipo morbida, tipo sfilacciato, toh.
0: Ok, come se fossero dei nuggets però non di pollo, giusto?
2: Più o meno. Sì. Possono essere, assomiglia un po' forse a...
1: Però sono buoni.
0: Sì, ma guarda, ma anche l'odore
2: pollo.
0: Sì, allora, Ilaria, sono buoni. La pizza è comunque un'altra roba.
1: Vabbè,
0: se posso dire.
1: La pizza è la pizza.
0: Però comunque ti posso dire, not bad. Senti, ma tu in questo... Beh, innanzitutto complimenti, hai vinto. Non è neanche la prima volta. Però a noi non interessa. Chi vince viene chiamato.
2: Giusto, sì.
0: È così. Ma senti una cosa, ma tu adesso sei al vecchio forno o sei a casa?
1: No, sono qui al vecchio forno, Mazzini, stiamo pulendo.
0: E a che ora chiudete?
1: È tra un po', una mezz'oretta, è tempo di pulire.
0: E domani aprite o è chiuso domani?
1: No, domani è chiuso, la domenica si sta in famiglia.
0: Brava, e lunedì a che ora si apre? Alle?
1: No, mio marito viene verso le 8, noi apriamo tardi.
0: Ah, ma scusa, ma non aprite tipo alle 4 di mattina?
1: No.
0: Quindi voi riuscite
1: noi
0: a dormire?
1: Noi sforniamo tardi, sì.
0: Loro sfornano tardi.
1: Altrimenti non si vive.
2: Ognuno fa quello che vuole.
0: Bravi. Appoggio. Allora, un saluto a tutti i forni in generale, però mi piace anche la filosofia del vecchio forno che dice noi sforniamo tardi. Potrebbe essere il vostro slogan. Vecchio forno Mazzini, noi sforniamo tardi.
1: Sforniamo tardi.
0: Bello comunque.
2: Potresti farlo come mestiere.
0: Cose, gli slogan per i panettieri, ma perché no, guarda, è pagata tra l'altro con prodotti, certo. Non voglio soldi, ma opere di bene. Senti Ilaria, grazie mille per aver giocato con noi. Vecchio Forno, una squadra effettivamente molto forte, anche se questa sera ha giocato solamente Ilaria. Continuate a seguirci e per favore ricominciate a mandarci le foto delle pizze, perché ci tenevamo tanto. Grazie mille, ciao Ilaria.
1: Grazie mille, ciao. Un bacio,
0: ciao.
3: Radio DJ, One Nation, One Station, One.

0: sinceramente scioccata dal fatto che siano già passate 3 ore, anche un po' offesa. Allora, non offesa tanto quanto l'assenza delle Spice Girls nel palinsesto dei concerti milanesi, ma quasi. 22:56, è ora di salutarci. Tito, non mi hai detto quanto ho per salutare?
1: Beh, in realtà un minutino due ce li abbiamo.
0: Un minutino due? Tassativo, che ora ce l'abbiamo? Tito, non farmi sbagliare.
1: Beh, 58. Quindi 58. Un minuto e 18.
0: Un minuto e 18. No, perché
2: facciamolo tutte.
0: Ragazzi, bisogna.

0: stare molto molto attenti. Allora, grazie per essere stati con noi, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di UN, anche in questa serata che è partita con non sappiamo fischiare ed è finita con non so cosa siano le bistecchine di soia disidratate. Comunque,
1: imparare sempre.
0: Posso dire una citazione? So di non sapere. E lì, no. E la chiudiamo e l'asticella abbiamo proprio spaccata in due. Ok? Tito, grazie.
2: A voi.
0: Grazie soprattutto per l'apporto creativo che hai portato al What's in the Jar. Importante. Cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime puntate? Altri...
2: Aspettiamo con calma.
0: Aspettiamo.
2: Vediamo.
0: Altri attacchi d'arte come Neil, il grande artista di Art Attack?
2: Dipende dal periodo, dipende dai momenti, dipende se la Ila mi dà spunto appunto.
1: Io sono la sua musa.
2: La mia
0: spunto
2: musa.
0: Spunto
2: la mia
0: appunto.
2: Strega, capito?
0: La tua strega. Tra un po' è anche Halloween, perfetto.
1: Faccio i porri per voi in faccia.
0: Ila, grazie per essere stata con noi.
1: A voi.
0: Farei qualcosa di più semplice, toh. Per la prossima
1: bene,
0: volta
1: prossima
0: What's
1: volta
0: in the Jar qui. Lanciato direttamente sul banco. Beh, grazie a me anche che ho
1: sì.
0: condotto.
1: Giusto. Dai. Diamo a Annie quel che è di Annie.
0: Grazie a Linus. Grazie alla radio. Grazie alla musica. Grazie alla programmazione musicale.
1: Ma soprattutto
0: no, ma figurati.
1: Agli ascoltatori.
0: Ma no, ma li ho già ringraziati prima.
1: Hai ragione.
0: Ragazzi, è stato molto bello, è stato divertente. Ci sentiamo sabato prossimo, sempre con Annie, sempre dalle 20 alle 23 e sempre e solo su Radio DJ. Ciao.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 23.

0: Everybody, ciao, sono Albertino e come ogni sabato sera dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O in contemporanea sulle due radio gemellate. Per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni. Con Alba, microfono e fargette regia inseparabili, un binomio indissolubile. Ma Mario?
1: Bravo, sono qua davanti a te.
0: Sì. Perché ridi?
1: Ma perché? Ma mi è piaciuta questa frase.
0: Capito? Un binomio. Non faceva ridere però. Era una roba seria.
1: No, mi ha fatto piacere.
0: Forse è l'unica roba seria che ho detto questa settimana.
1: Ah, beh.
0: Comunque, nella puntata di oggi vado a dare un'occhiata subito. Abbiamo due nuove entrate, una nuova numero uno. Ma non è fantastico? Quindi ascoltiamo subito le canzoni che escono. Per esempio, se ne va... Beat Goes On di Adam Ten. E anche Michiko di DJ Goya.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
0: Allora possiamo cominciare. La DJ Parade questa settimana si apre con la 20ª posizione, che è occupata da Beautiful di Anima. Al 19 Axwell e Son con Whatever Turns You On. E in 18ª posizione Sam Jacobs con I Don't Mind.
5: Number 20.
6: You make me feel alive again.

0: La DJ Parade sabato 3 ottobre 11 mezzanotte Radio DJ M2O. Abbiamo già sentito tre canzoni. Questa era I Don't Mind di Sam Jacobs in 18esima posizione. Al 17 invece,
1: guarda, fermi tutti, la prima nuova entrata.
0: La prima nuova entrata di questo weekend è di Troye Sivan e si intitola Party.

Party, e ci sta perfettamente questo titolo in una trasmissione come questa, perché Party significa festa e qui c'è solo musica per fare festa. È la DJ Parade. Al 17 nuova entrata Troye Sivan. Al 16 il mio amico Ralph e l'altro mio amico Leo Mas, cioè Samuel de Subsonica, Il diritto di ballare. In 15ª posizione The Bosa con la ex numero 1 Magnetic, e al 14 questa settimana Fezzo con

canzone dei New Order, e cioè Blue Monday, è diventata How Does It Feel? Era Fezo in 14ª posizione. State ascoltando la DJ Parade di sabato 3 ottobre. Andiamo su verso le prime 10. Naturalmente, tra poco scopriremo anche la nuova numero 1. Al 13, Mo P, Just a Little Bit More. In 12ª posizione, Clooney Prospa con Good Girl. E al numero 11 questa settimana, gli Another con Talk.

0: decisamente la hit dell'anno, non solamente una hit estiva. Era Talk to You degli Another in 11ª posizione nella DJ Parade di questa settimana. Facciamo una piccola pausa, ma poi tra poco torneremo con le prime 10 della DJ Parade. Stay with us.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

Danceteria di Madonna, remix by Harry Romero, sì. Al numero 7 questa settimana, la più alta nuova entrata della DJ Parade. Al 6 Fisher con What a Life. Al 5 Clapton con Wanderlust. E al numero 4 questa settimana Peggy Gou con la ex numero 1 Woman.

per continuare una hit estiva ma anche autunnale, secondo me pure invernale. Moving to the Sun, Ugel, e al secondo posto Prospa, ex numero uno con Free Your Mind.

0: Ue questa settimana nella DJ Parade, qui su Radio DJ e su M2O. Caro Mario, sei pronto per la numero 1?
1: Nuova numero 1!
0: Al numero 1 per la prima settimana, Swedish House Mafia, insieme a Lico Lee con Happiness is So Sad.

0: Era Happiness is So Sad della Swedish House Mafia, la voce era quella di Lika Lee ed era la nuova numero uno della DJ Parade.
1: Abbiamo finito!
0: Amo finito!
1: Amo nenne!
0: Ah, ci sentiamo il prossimo weekend. Ricordatevi che se volete potete riascoltare la classifica scaricando le app di Radio DJ M2O. Lì troverete la puntata in reload. Sul nostro sito, sui nostri siti, troverete anche la playlist aggiornata. Invece per una nuova classifica dovrete aspettare il prossimo weekend. Noi torneremo sabato dalle 11 a mezzanotte, Radio DJ M2O, con una nuova DJ Parade. Grazie a Fargeta in regia.
1: Grazie.
0: Ed Albertino, buon weekend. Ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Arrivederci.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station. My Movies presenta.
6: Rider.
7: Te che sogni hai?
8: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
7: Per quella serve fortuna.
8: Molta.
5: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
9: Che casini stai ficcando?
7: Ma che hai fatto, Sam?
8: Una storia lunga.
5: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
8: Tutto sbagliato. Presente?
7: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
5: Guarda il trailer su mymovies.it.
10: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito Power to Go! Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
5: Legend con Alex Farolfi.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Sei nell'anima.
3: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
4: Goccia, goccia.
5: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.